0: di Hugo Wolf avete ascoltato Serenate italiane in sol maggiore per piccola orchestra. Violista Nardo Poi. Orpheus Chamber Orchestra.
1: Francis Poulenc. Suite française d'après Claude Jarbès per violoncello e pianoforte. Dalle musiche di scena per la Regina Margot di Édouard Bourdet. Branle de Bourgogne. Pavane. Petite marche militaire, complainte, branle de champagne, sicilienne, carillon. Violoncellista Jean-Guillain Queyrat, pianista Alexandre Tarot.

di Francis Poulenc avete ascoltato Suite Française d'après Claude Gervaise per violoncello e pianoforte, dalle musiche di scena per la Regina Margot di Édouard Bourdet, violoncellista Jean-Guillain Queyrat, pianista Alexandre Tarot.

Sergei Rachmaninov. Preludio in Do diesis minore, opera 3, numero 2. Lento. Nikolai Luganskij, pianoforte.

0: Di Sergei Rachmaninoff abbiamo ascoltato Preludio in Do diesis minore, opera 3, numero 2. Nikolaj Luganskij, pianoforte.
1: Francesco Corteccia, O begli anni dell'oro. Giovanni Canterini, tenore. Le miroir de musique. Baptiste Romain, lira da braccio e direzione.

Di Francesco Corteccia abbiamo ascoltato O begli anni dell'oro. Giovanni Canterini, tenore. Le miroir de musique. Baptiste Romain, lira da braccio e direzione. Johann Sebastian Bach. Ouverture numero 2 in Si minore, Bach Werke Verzeichnis 1067. Ouverture, Rondò, Sarabanda, Bourrée, prima e seconda, Polonaise, Minuetto, Badinerie. Concerto italiano. Rinaldo Alessandrini, direzione.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ludwig van Beethoven, quartetto numero 12, in Mi bemolle maggiore, opera 127. Maestoso, allegro. Adagio ma non troppo e molto cantabile. Scherzo, vivace. Finale, allegro. Danish String Quartet.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto numero 12 in Mi bemolle maggiore, opera 127, nell'esecuzione del Danish String Quartet.
1: Anton Bruckner, messa numero 3 in Fa minore per soli, coro, orchestra e organo. Grosse messe. Kyrie, moderato. Gloria, allegro, andante mea adagio, tempo primo, ziemlich langsam. Credo, allegro, moderato misterioso, langsam, largo, allegro, tempo primo, moderato, allegro. Sanctus, moderato, allegro. Benedictus, allegro moderato, allegro. Agnus Dei, andante, moderato. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese diretti da Eugen Jochum.

0: Di Anton Bruckner avete ascoltato Messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo. Grosse messe. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese, diretti da Eugen Jochum.
1: Josef Bohuslav Förster, trio numero 2 in si bemolle maggiore per violino, violoncello e pianoforte, opera 38, allegro energico, allegro molto, adagio. Trio Janacek, Irgi Pospichal, violino, Marek Novak, violoncello, Markieta Janaskova, pianoforte.

0: Di Josef Bohuslav Förster avete ascoltato Trio numero 2 in Si bemolle maggiore per violino, violoncello e pianoforte, opera 38. Trio Janáček, Jerzy Pospichal, violino, Marek Novak, violoncello, Markéta Janáčková, pianoforte.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 4 in Do minore maggiore, D417, La tragica. Adagio molto, allegro vivace. Andante, minuetto e trio, allegro. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

Ascoltate bene tutti voi, la principessa crescerà davvero in grazia e bellezza, amata da tutti coloro che la incontreranno, ma prima che il sole tramonti sul suo 16° compleanno, ella si pungerà il dito con la punta del fuso di un arcolaio e cadrà in un sonno simile alla morte. Buongiorno, benvenuti. Oggi domenica 21 giugno, festa della musica, una festa molto cara a Radio 3, una festa il cui scopo non è solo celebrare la musica, ma anche diffonderla, farla risuonare ovunque, per riaffermare il fatto che la musica è uno dei modi attraverso cui le persone riconoscono di condividere qualcosa anche quando vengono da posti lontani e parlano lingue diverse. Questo è Qui comincia, Arturo Stalteri al microfono, in un programma curato da Federico Vizzaccaro, oggi con noi in regia le scelte musicali. E beh, queste sono parole che sicuramente ricorderete, perché è la frase che Malefica, nella Bella Addormentata nel Bosco, pronuncia perché non è stata invitata alla cerimonia appunto di battesimo della principessa Aurora e lancia questa maledizione. Perché ne parlo? Perché il libro di oggi si chiama proprio Malefiche ed è di Giovanna Potenza. Malefiche, storia della caccia alle streghe in Italia, che esce per Ponte alle Grazie, ed è di appunto Giovanna Potenza, che vive tra Napoli e la Toscana, che è nata a Milano, a Dolare, un dottorato in scienze filosofiche, va dalla bioetica alla storia culturale, alla storia delle donne, e accanto all'attività accademica svolge anche attività editoriale e divulgazione. Ha scritto anche molti saggi e qui ci racconta proprio le streghe, l'origine delle streghe, della caccia alle streghe in Italia e tutte le nefandezze che sono state perpetrate per questa sorta di veramente folle superstizione. Intanto il termine strega, lei ce lo racconta, e il termine strega ci rimanda alla stratificazione linguistica e culturale dell'Italia tardo-antica. La parola deriva dal latino volgare striga, a sua volta riconducibile al latino classico strix, che designava un uccello notturno dal verso lugubre associato a presagi in Fausti. Già nella letteratura classica la Strix era descritta infatti come una creatura soprannaturale, malefica, capace di succhiare il sangue

dei neonati di divorarne le carni, una creatura ibrida sospesa tra animale e demone femminile. Esempio nelle Metamorfosi, Ovidio oppure Orazio nelle Satire ne parlano come una figura mostruosa con piume artigli assetata di sangue umano e collegata alle pratiche magiche. Il libro di Giovanna Potenza racconta anche ovviamente di stregoni, ma soprattutto le donne furono, ahimè, torturate, uccise per queste superstizioni folli. E allora eccole le streghe raccontate in questo modo da Bedřich Smetana, questo grande artista ceco, il quale compose questo schizzo per pianoforte nel 1859, ma pensandolo già in termini sinfonici, tant'è vero che infatti dopo la morte di Smetana nel 1892 il musicista Hotogar decise di farne una versione orchestrale, perché in effetti il pezzo si prestava attraverso una grande ricchezza di colori e anche di scansioni ritmiche a questa trascrizione. Ma noi torniamo proprio su quella originale che Smetana scrisse in un momento in cui lui era in Svezia per insegnare, e la ascoltiamo da Jeffrey Swan al pianoforte.

Bedech Smetana, questo è il finale dal suo Macbeth e le streghe, questo schizzo per pianoforte che abbiamo ascoltato da Jeffrey Swan al pianoforte stesso. Infatti proprio di streghe parliamo oggi grazie al libro di Giovanna Potenza, Malefiche, storie della caccia alle streghe in Italia, che esce per Ponte alle Grazie. Insomma, ecco, come scrive Giovanna Potenza, le denunce, i processi si concentrarono con particolare frequenza sulle donne sole e non più giovani. In quel caso giovani voleva dire tra i 35 e i 60 anni, spesso collocate ai margini delle comunità e prive di solide reti di protezione familiari. Vedove, nubili, economicamente fragili, esse divennero bersaglio privilegiato di sospetti e accuse. Siamo nel 500 qui, eccoci nel castello di Fiano e qui si apre il processo contro Bellezza Orsini da Collevecchio. Un'anziana donna, Sabina, accusata di essere malefica, femmina e strega. La sua vicenda è un vivido spaccato del funzionamento della giustizia nei territori papali del primo Cinquecento. Denunciata da compaesani di Filacciano, Bellezza fu interrogata dal giudice Marco Calisto da Todi. In un primo momento tentò la fuga, poi, messa alle strette, ammise di praticare la medicina dei semplici, ma negò di essere strega. Protestò di essere terziaria e francescana, donna di fede e guaritrice non malefica. Tuttavia le testimonianze raccolte contro di lei, accuse di incantesimi, lutti familiari e malattie inspiegabili, aggravarono la sua situazione. Sottoposta a pressioni e minacce di tortura, raccontò riti di iniziazione di formule di abiura pronunciate presso la fonte battesimale. Parlò del sabba, dei voli notturni, del noce di Benevento come luogo di raduno, degli incontri con il diavolo che si manifestava in forma d'uomo elegante vestito di nero. Le sue parole, spesso convulse e ricche di dettagli, restituivano l'immaginario demonologico che i giudici si aspettavano di ascoltare, un intreccio di tradizioni popolari, suggestioni inquisitoriali, fantasie alimentate dalla paura. Eppure, nonostante la sua posizione precaria, Bellezza rivendicò con orgoglio il proprio sapere, insolito per una donna della sua condizione. Sapeva leggere e scrivere e possedeva, disse, un libro di 180 carte contenente i segreti del mondo, dove erano annotate le sue ricette e le sue formule. Figlia illegittima del signore del castello di Montenero di una popolana, la donna era dunque una figura marginale, ma colta, capace di muoversi tra medicina popolare e superstizione, tra devozione e trasgressione. Tuttavia, se Bellezza in un primo momento aveva sperato di salvarsi, con il susseguirsi degli interrogatori le apparve chiaro che le confessioni estorte si stavano trasformando in un'ammissione di colpevolezza che le sarebbe stata fatale. Scelse allora di sottrarsi al verdetto, trafiggendosi la gola con un chiodo. Un verbale finale ne annotò freddamente il suicidio. Ahimè, ovviamente con le torture che erano praticate era difficile non dire anche cose che non si volevano dire, che non fossero vere, pur di riuscire per un momento a avere un po' di sollievo. E allora la più nota, appunto, ne parlavamo in apertura, tra le streghe è forse proprio Malefica, personaggio della Bella Addormentata nel Bosco, che poi attraverso i film di Disney è diventata popolare anche molto tra i bambini e che è stata anche protagonista poi di un bel film con Angelina Jolie, in cui la figura viene un po' rivalutata. Malefica alla fine non è così cattiva, anzi è anche amica di Aurora, e il film ebbe un certo successo, almeno il primo dei due film che vennero realizzati. Il primo è del 2014 e le musiche erano molto efficaci. James Newton Howard, che era molto bravo nel descrivere, nel pitturare, appunto proprio nel dipingere musicalmente l'atmosfera dei film, scrisse questi temi piuttosto affascinanti. Questa è Malefica durante il suo volo, Maleficent Flies, James Newton Howard.

James Newton Howard, siamo con le musiche dal film Maleficent del 2014, questa è Maleficent Flies, Malefica vola. Malefica, le malefiche è anche il titolo del libro di Giovanna Potenza, Storia della caccia alle streghe in Italia, che è veramente inquietante, si leggono delle cose veramente che sembrano oggi follia pura. Esempio c'è il processo alle streghe di Montisi del 1624, Montisi vicino Pienza, che fu teatro di una significativa caccia alle streghe, preceduta da un episodio più circoscritto tra il 595 e il 596. Dopo l'editto di grazia quaresimale, sei donne del borgo furono denunciate: Orizia, sua figlia Giuditta, Angela Cipollaia, Laura Lastarna, Fileura e sua figlia Fiore. Figure centrali dell'inchiesta furono Orizia, vedova oltre sessantenne già esposta al sospetto per un trascorso di prostituzione e accusata anche di aver favorito l'aborto della figlia adolescente, e Laura Lastarna, ritenuta responsabile di aver ammaliato i propri amanti tramite fatture amorose. Le imputazioni riguardavano soprattutto sortilegi a sfondo sessuale, realizzati con alimenti adulterati. Il processo, che contro Orizia raccolse ben 66 testimonianze, proprio la gente non aveva niente da fare, restituisce con chiarezza il clima di aspra conflittualità che attraversava il borgo. Rivalità femminili, tensioni di vicinato, una persistente crisi di sussistenza si saldarono alla paura del maleficio, alimentando un crescendo di accuse che degenerò in una vera e propria isteria collettiva. Poi c'è il caso di Maddalena Serchia da Certaldo, anziana vedova e mendicante di Certaldo, che fu accusata di stregoneria in seguito alla grave malattia di un bimbo, Alessandro Ridolfi, figlio di un cavaliere. I medici, incapaci di spiegare il male, consigliarono l'intervento di un guaritore che individuò in Maddalena la responsabile del presunto maleficio. La donna fu imprigionata, torturata, costretta a indicare una complice, Caterina detta la monaca, e quando il piccolo però improvvisamente guarì, le accusate vennero rilasciate. Qui devo dire, ebbero una grande fortuna, in fondo lei però era perfetta, no? Per essere una strega, anziana, vedova, indigente, isolata, dal carattere difficile, la sua marginalità sociale, come leggiamo, e l'ostilità dei compaesani ne facilitarono l'incriminazione. Insomma, per fortuna poi venne scarcerata perché il bambino miracolosamente guarì. Danza della strega, qui siamo con il re della montagna, con Ugo Alfven, il quale scrisse questa sorta quasi di poema sinfonico, usando anche dei canti studenteschi, e ne fece anche una suite da concerto, ed è una musica molto interessante perché è molto ricca dal panneggio timbrico, veramente molto affascinante. È un lavoro che consente, ad esempio, di apprezzare la grande abilità di orchestratore di Alfven, il quale comunque attraverso lui aveva costruito veramente un suo impianto sonoro molto particolare. Tra l'altro era anche un ottimo violinista e faceva parte della corte reale dell'orchestra dell'opera della sua terra. In questo caso siamo proprio con la suite del Re della Montagna, e da un momento particolare che vi ho già in effetti annunciato, ovvero proprio con la danza della strega. Abbiamo Neeme Järvi con l'Orchestra Filarmonica Reale di Stoccolma. Alfven era svedese.

Danza della strega, Hugo Alfvén da Re della Montagna con l'Orchestra Filarmonica Reale di Stoccolma e Neeme Järvi alla direzione. Allora, le streghe malefiche, attraverso il libro di Giovanna Potenza, questo libro che racconta la caccia alle streghe in Italia, e si arriva anche nel Novecento. Infatti c'è proprio un capitolo nel corso del Novecento in cui Giovanna Potenza dice: la stregoneria, almeno nella sua accezione più classica legata alla demonologia e alla repressione inquisitoriale, sembrava ormai appartenere al passato. Tuttavia, le ricerche di studiosi come Ernesto De Martino o Pietro Camporesi hanno mostrato come molte credenze siano sopravvissute in forme diverse nel folklore e nell'immaginario popolare anche in età contemporanea. E lei racconta esempio di una testimonianza drammatica. Perugia. Vicino Perugia, nel 911, alcuni contadini afferrarono una donna anziana sospettata di stregoneria e la gettarono viva in una fornace di calce. L'episodio, pur isolato, dimostra quanto alcune forme di superstizione e di brutalità potessero riemergere anche nel cuore del XX secolo, ben oltre la fine ufficiale delle persecuzioni. Durante il regime fascista, ogni forma di sapere popolare non regolamentato, inclusa la medicina tradizionale femminile, venne sospettata di essere sovversiva o dannosa. Le guaritrici vennero controllate, ridicolizzate, marginalizzate, mentre il ruolo della donna fu relegato alla maternità e all'obbedienza. Il ruolo della levatrice venne medicalizzato e assorbito dallo Stato. C'è esempio il caso della Triora, la cosiddetta Salem italiana, Borgo Ligure, già tristemente noto per le inquisizioni appunto del Cinquecento. Beh, nel 929 alcuni giornali locali riportarono nuovi sospetti nei confronti di donne del luogo accusate di portare sfortuna, compiere malefici e causare sciagure. Sebbene non si trattasse di un processo né di una vera azione legale, il clima di diffidenza, la violenza verbale e l'isolamento delle presunte responsabili rievocarono antichi meccanismi di esclusione. La stampa si divise fra chi denunciava il ritorno della superstizione e chi più prudentemente invitava a riflettere sul persistere di credenze superstiziose. Il caso di Triora moderna dimostra quanto radicata fosse ancora l'immagine della strega come capro espiatorio sociale. Torniamo dunque alla Bella addormentata nel bosco, in questo caso il capolavoro, uno dei capolavori per quanto riguarda la forma del balletto di Piotr Ilyich Tchaikovsky, proprio appunto questo balletto. Tchaikovsky era al termine, diciamo, al culmine della sua gloria, 1880, aveva completato già l'Eugenio Onegin, aveva fatto eseguire la Sinfonia del Manfred e la Quinta Sinfonia, e in questo momento però, nonostante questi successi, Tchaikovsky si sentiva depresso, si sentiva angosciato, e quindi, scrivendo questo balletto, in qualche modo cercava di trovare nel mondo della fiaba anche un po' di sollievo, e scrive una partitura molto avanzata, ad esempio rispetto a quella del Lago dei Cigni, e per quanto riguarda la scrittura melodica, la scansione ritmica, il colore dell'orchestra. Ascoltiamo il finale al prologo, Carabosse e la fede di Lilas, dalla Bella addormentata nel bosco, nell'opera 66 di Tchaikovsky, con Cleo Gould al violino solista, mentre la Royal Philharmonic Orchestra è diretta da Barry Wordsworth.

Piotr Ilyich Čajkovskij, siamo con La bella addormentata nel bosco, il finale del prologo, Karabosse, che è appunto la strega cattiva e la fata dei Lillà, e siamo con Cleo Gold al violino solista, con la Royal Philharmonic Orchestra e Barry Wordsworth alla direzione. Allora vi ricordo, oggi festa della musica, Radio 3 dedica numerose trasmissioni proprio alla musica, come ad esempio il concerto del Quirinale alle 11:50 con il quartetto Pessoa, che suonerà, pensate, con strumenti costruiti con il legno delle barche dei migranti, fino alla puntata speciale Dibattiti, che durerà eccezionalmente fino a domattina, a partire da mezzanotte, dunque una notte speciale con musica da Palazzo Farnese tra electro, techno e nuove voci del clubbing contemporaneo. Noi oggi abbiamo parlato del libro di Giovanna Potenza, Malefiche, storia della caccia alle streghe in Italia, che esce per Ponte alle Grazie. Insomma, la Potenza dice: non sorprende che la strega abbia finito per diventare il principale bersaglio delle paure collettive e delle persecuzioni inquisitoriali. Nell'immaginario cristiano il femminile era stato associato da sempre alla tentazione e al peccato e collocato in una dimensione di inferiorità rispetto al maschile. L'analisi delle sacre scritture, in particolare del libro della Genesi, rivela già una narrativa fondante in cui la donna è dipinta come subordinata all'uomo, creata come adiutorium di Adamo. Eva è il veicolo della trasgressione, responsabile della sua caduta originaria. Questa presunta colpevolezza ebbe un impatto decisivo nella formulazione di una antropologia negativa del femminile. La subordinazione della donna all'uomo trova una consacrazione definitiva nelle lettere paoline. Paolo di Tarso, della prima lettera a Timoteo, affermava: «Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio». Con queste parole non solo si escludeva la donna dall'insegnamento e dall'autorità religiosa, ma si sanciva un modello di obbedienza e passività femminile destinato a durare a lungo nella cultura cristiana. E poi i padri della Chiesa, continua la Potenza, ripresero e rafforzarono tale visione: Tertulliano, Agostino, eccetera, eccetera, Clemente Alessandrino. E allora noi torniamo ancora a parlare della strega più famosa, in fondo, Malefica. Dicevo che vi fu un sequel al primo film dedicato appunto alla Bella Addormentata e soprattutto alla strega cattiva con Angelina Jolie, e fu un secondo capitolo che uscì nel 2019. Non ebbe un grandissimo successo. Praticamente nel tempo Aurora è cresciuta, Malefica ormai è, diciamo, buona, ma cosa accade? Che una strega perfida, Ingrid, riesce a instillare in Malefica di nuovo un senso del male, e quindi ecco che accade di tutto, ma poi anche in questo caso tutto finisce bene. C'è una canzone molto divertente all'interno di questo film come chiusura, di Bebe Rexha, che è un'artista americana di origini albanesi, il quale ha scritto molto per altri, poi a un certo punto ha deciso anche di cantare le sue canzoni e ha avuto un grande successo. E proprio la canzone finale, diciamo, della pellicola, del secondo capitolo dedicato a Malefica, è proprio questo: You can't stop the girl, tu non puoi fermare la ragazza, insomma, la capacità di volare, di andare oltre e di vincere ogni pregiudizio. L'ascoltiamo per chiudere l'appuntamento con cui comincia di oggi. Un saluto da Arturo Staltri con Federico Vizzaccaro, e l'appuntamento per le prossime puntate di Qui Comincia, e a tutti un buon proseguimento.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
2: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
7: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
6: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Ore 6:45.
9: Rai GR3.
10: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Si aggrava la crisi diplomatica fra Roma e Washington dopo il nuovo attacco in 2 giorni di Donald Trump nei confronti della Premier Meloni.
11: Il nuovo affondo di Trump arriva con un altro lungo post sul Social Truth. Giorgia Meloni mi ha chiesto più e più volte di fare una foto insieme. È in calo di popolarità in Italia, forse proprio perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti, un paese che ha sempre protetto l'Italia, scrive il presidente americano, storpiando per errore il nome della premier, G. Giorgia, e poi correggendosi. Trump fornisce una spiegazione per il suo risentimento. Il governo italiano non ha autorizzato lo scalo dei cacciabombardieri americani nella base di Sigonella a fine marzo. Gli aerei i militari erano diretti in Iran. Un'accusa che il presidente americano estende a tutti gli alleati NATO e continua. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, Giorgia Meloni vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, scrive. È dunque il terzo attacco in 2 giorni, scaturito da quella foto insieme al G7 di Evian, che secondo Trump la premier avrebbe implorato di fare insieme. Parole taglienti ben oltre la franchezza diplomatica, a cui certo il presidente americano non è nuovo. Alba Arcuri, GR3.
12: La replica di Giorgia Meloni al presidente americano è arrivata a stretto giro, sentiamo.
13: Mentre a Palazzo Chigi si ragionava sul 4 luglio e sulla possibilità di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana, l'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni ha accelerato ancor di più l'intensità dello scontro con la nuova risposta della premier in inglese al posto del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive Giorgia Meloni, e per quanto riguarda la mia popolarità precisa, essere tua amica di certo non ha aiutato, anzi, piuttosto concentrati sulla tua popolarità. La mia, dice la premier, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso un accordo sempre rispettato, posto accompagnato poi da un commento in italiano. È la mia ultima risposta, credo nell'unità dell'Occidente, dice la premier, e credo che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Gianluca Ruggirello, GR3.
10: I negoziati fra Stati Uniti e Iran, la delegazione di Teheran è in Svizzera, dove si trovavano già gli inviati della Casa Bianca, raggiunti poco fa dal vicepresidente Vance. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino a quando non saranno sbloccati 12 miliardi di dollari di suoi asset e Israele non si ritirerà dal Libano.
12: Il premier dello Stato ebraico Netanyahu ha però ribadito che le truppe resteranno nel sud del Libano tutto il tempo necessario, anche se ha ordinato all'esercito all'esercito di cessare il fuoco, una decisione presa in coordinamento con gli Stati Uniti al termine di una giornata di raid incrociati con Hezbollah, costati la vita a decine di civili e a un soldato israeliano.
10: Papa Leone in visita a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, incontrando i giovani, ha lanciato un nuovo appello per la pace. Sentiamo.
8: Basta con parole di odio, basta con tutte quelle cose che fanno guerra. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace. E a tutti i ragazzi, perseverate, partecipate, cercate di costruire autentica amicizia. Non amicizia solo con lo schermo o con telefonino.
12: Potrebbe essere stato l'uso di una fiamma ossidrica durante lavori di ristrutturazione a innescare l'incendio che ha distrutto un resort a Santo Domingo, causando la morte di una turista italiana. Francesca Valentino, casertana, 46enne madre di due bambine, sarebbe rimasta intossicata dal fumo mentre fuggiva in spiaggia insieme ad altri ospiti della struttura che denunciano non è scattato alcun allarme.
10: Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. In Italia ogni anno ci sono 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue, oltre 2.000 riguardano bambini e adolescenti, ma la ricerca fa costanti e importanti progressi. Ne abbiamo parlato con il dottor Giuseppe Toro, presidente dell'AIL, l'associazione che da quasi 60 anni sostiene i pazienti ematologici e le loro famiglie.
14: Il 70% dei tumori del sangue oggi riescono ad essere curati o quantomeno cronicizzano. I pazienti riescono ad avere una vita abbastanza normale ed una sopravvivenza inimmaginabile fino a qualche anno fa.
15: Su farmaci e terapie innovative la ricerca ha fatto molti progressi, a cominciare dalle CAR-T.
14: Le CAR-T sono la terapia più innovativa e si è dimostrata efficacissima, non ha gli effetti collaterali di un tempo. È chemioterapy free, quindi abbiamo le CAR-T, gli anticorpi bispecifici, abbiamo tutta una serie di nuovi farmaci che continuano a dare speranza e fiducia ai nostri pazienti.
15: Ai pazienti oggi, in occasione della giornata nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, è dedicata una sorta di maratona telefonica.
14: Decine di ematologi italiani risponderanno al nostro numero verde, l'800 22 65 24. Risponderanno ai nostri cittadini che chiedono informazioni sulla loro patologia ematologica.
15: Daniele Morgera, GR3.
10: Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
9: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Meteo Radio.
17: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, le pagine dei giornali di tutto il mondo che sfogliamo insieme nella loro edizione online la domenica. Come spesso accade, sono le pagine dei settimanali e dei magazine stranieri che andiamo a sfogliare, ma innanzitutto io voglio salutare chi ci ascolta alla radio e chi ci ascolta sulle piattaforme, su Rai Play Sound e le altre piattaforme. Un saluto che arriva sia da parte mia che da parte di Giulia Nucci, che è in regia con noi oggi, e da parte di Davide Gabrielli, che è invece alla console. Dunque, domenica 21 giugno. I titoli che siamo andati a vedere prima di addentrarci nelle pagine dei settimanali e dei magazine riportano sulle questioni internazionali. Sulla BBC abbiamo la cronaca che risale a 3 ore fa. I colloqui tra Stati Uniti e Iran inizieranno in Svizzera, mentre Teheran afferma di aver chiuso lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno contestato l'affermazione iraniana secondo cui la via navigabile sarebbe chiusa, una mossa che Teheran sostiene essere una risposta agli attacchi israeliani in Libano. Se andiamo anche su Al Jazeera, è sempre l'aggiornamento sul negoziato Iran-USA che è messo in evidenza. Stati Uniti e Iran si preparano a colloqui in Svizzera, Israele uccide 16 persone in Libano. Anche CNN riporta ovviamente in apertura le notizie su Iran USA, evidenziando in questo caso l'arrivo del vicepresidente Vance. Lo sentivate già dalla cronaca della prima edizione del GR3. Vance domenica ai colloqui con l'Iran in un clima di tregua tesa. Anche qui Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto, gli Stati Uniti affermano che lo stretto rimane aperto. A proposito della crisi diplomatica tra Stati Uniti e Italia, ieri mattina, se eravate in ascolto, avete visto come abbiamo iniziato la rassegna con una carrellata di titoli provenienti dai quotidiani di mezzo mondo che riportavano lo scambio di battute con quel verbo al centro, beg, implorare, supplicare. Oggi in realtà sui principali network di informazione troviamo soltanto su CNN questo titolo di spalla, diremmo: Trump rincara la dose nella sua disputa con la premier italiana, insistendo sul fatto che sia stata lei a chiedere la foto del G7. Dunque queste le notizie sulla crisi Iran-USA. Innanzitutto dobbiamo notare un altro tema, che è un tema del giorno e sarà anche il tema del nostro approfondimento di domani alle 11. Vi ricordo che a quell'ora, ogni giorno, da lunedì al venerdì, vanno in onda i nostri approfondimenti su BBC. Troviamo un aggiornamento che risale a 5 ore fa sulle elezioni in Colombia. Il conflitto interno sempre più brutale sta plasmando le elezioni presidenziali in Colombia. Dunque a questo punto cominciamo a sfogliare, come promesso e come è tradizione possiamo dire, le pagine dei magazine. Cominciamo da Foreign Affairs, che ci riporta proprio alla crisi Iran-USA. L'Iran ha vinto la guerra ma potrebbe perdere la pace. Questo articolo è firmato da Nate Swanson. Nate Swanson è stata alla direzione del settore Iran per il Consiglio di Sicurezza Nazionale e peraltro nel 2025 ha fatto parte del team negoziale dell'amministrazione Trump sull'Iran. Leggiamo l'inizio dell'articolo. Quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato la loro guerra contro l'Iran alla fine di febbraio, il regime di Teheran si trovava in una posizione di debolezza senza precedenti, doveva affrontare crisi economiche, ambientali, esistenziali, capacità difensive ridotte, disordini interni e un attento esame esterno in seguito alla brutale repressione delle proteste di gennaio, che avevano causato migliaia di morti tra i suoi cittadini. Ma dopo 40 giorni di guerra e 2 mesi di fragile cessato il fuoco, la Repubblica Islamica è emersa intatta, rinvigorita e di nuovo armata. Questo è solo l'inizio dell'articolo, che ripropone uno degli elementi analitici che abbiamo
ascoltato anche dalla voce dei nostri interlocutori durante le puntate dedicate la scorsa settimana alle 11, proprio a questa settimana di negoziati che ha fatto girare pagina in ogni caso alla crisi tra Iran e USA. Se andiamo sulle pagine di un altro magazine, in questo caso un settimanale, Time, ritroviamo un protagonista che anche ieri era in molti titoli, in molte analisi, vale a dire il vicepresidente Vance. Wake up and smell the reality, scrive Time nel titolo, è un'espressione usata proprio da Vance: svegliatevi e rendetevi conto della realtà. J.D. Vance avverte Israele di rispettare l'accordo di Trump sull'Iran. Ha lanciato un duro avvertimento al governo israeliano esortandolo ad aderire al controverso accordo tra gli USA e l'Iran, suggerendo che Israele sia alienato gran parte del mondo negli ultimi anni e che gli Stati Uniti sono il suo ultimo grande alleato rimasto. Se fossi nel gabinetto del governo israeliano, probabilmente non attaccherei l'unico potente alleato che mi è rimasto in tutto il mondo. E il Time riporta l'espressione usata da Vance: la dimostrazione più evidente di quanto i rapporti tra l'amministrazione Trump e la leadership israeliana si siano inaspriti da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato congiuntamente l'attacco all'Iran. Vance ha dedicato gran parte del tempo a difendere l'accordo sul nucleare iraniano, di cui Israele non era parte diretta, ma che impegna il paese a interrompere gli attacchi missilistici nel Libano meridionale e a rilanciare l'economia iraniana attraverso la revoca delle sanzioni sul petrolio. Naturalmente la realtà ha lanciato congiuntamente l'attacco all'Iran. Vance ha dedicato gran parte del tempo a difendere l'accordo sul nucleare iraniano, di cui Israele non era parte diretta, ma che impegna il paese a interrompere gli attacchi missilistici nel Libano meridionale e a rilanciare l'economia iraniana attraverso la revoca delle sanzioni sul petrolio. Naturalmente

In realtà è andata avanti perché è vero che il capitolo sul Libano rimane più che centrale nelle trattative tra USA e Iran, con un ruolo fondamentale di Israele, e la cronaca ci ha parlato appunto di una violazione da parte di Israele e poi di un annuncio proprio da parte di Israele di una conclusione delle operazioni, con la permanenza però dell'esercito nella zona appunto al confine tra nord Israele e sud del Libano. Andiamo ancora su un altro periodico, siamo sulle pagine dell'Atlantic. If only Trump knew what Vance is doing, se solo Trump sapesse cosa sta facendo Vance. Se il presidente è infallibile, ci deve essere un'altra spiegazione per la sua sconfitta contro l'Iran, scrive nel sottotitolo l'Atlantic. Trump ha ammesso di essere stato astuto quando ha promosso Vance per gestire la risoluzione della guerra con l'Iran. Se funziona, mi prenderò il merito, ha detto Trump a proposito dell'accordo. Se non funziona, darò la colpa a JD. Trump sorrideva beffardo quando l'ha detto, ma non era uno scherzo. Lasciare che il presidente si attribuisca la vittoria mentre il vicepresidente si assume la responsabilità di un'evidente sconfitta è la strategia del Partito Repubblicano. E più avanti spiega anche perché Trump dovrebbe autorizzare il suo vicepresidente a fare concessioni non necessarie, perché un presunto brillante negoziatore dovrebbe affidare una trattativa così importante a Vance. Se la logica è contorta, ha comunque senso, scrive The Atlantic, per i falchi repubblicani che vogliono promuovere il segretario di Stato Marco Rubio come successore di Trump. La guerra che hanno appoggiato si è conclusa con un fallimento, ma non vogliono che l'ala anti-interventista del partito ne tragga vantaggio. Pertanto il loro piano è quello di incolpare Vance, che si è opposto alla guerra con l'Iran fin dall'inizio, per la sconfitta, isolando al contempo Rubio, che si dice fosse favorevole al conflitto, delle sue conseguenze. Il principale oppositore dell'inizio della guerra diventa la figura ingenua incaricata di promuovere i termini della resa all'opinione pubblica. Insomma, un modo di leggere le cose tutto interno agli Stati Uniti, che però aiuta anche un po' ad allargare lo sguardo e ad aggiungere elementi di analisi. Chiudiamo la pagina dedicata al conflitto tra Iran e USA per andare all'evento elettorale di cui leggevamo le ultime notizie su BBC. Siamo sulle pagine di Foreign Policy. Will Colombia elect its own Bukele? La Colombia eleggerà il proprio Bukele? Abelardo de Esprieglie promette mega prigioni se vincerà la presidenza. Durante la campagna elettorale indossava un giubbotto antiproiettile nero e si è rivolto alla folla immensa da dietro pannelli di vetro blindato. Salutava i suoi sostenitori, che chiama difensori della patria, con il saluto militare, promettendo di ripristinare la sicurezza della Colombia con il pugno di ferro. Vi presentiamo Abelardo de Esprieglie, il favorito nella corsa alla presidenza in Colombia. Oggi ballottaggio si preannuncia molto combattuto, la sicurezza è una delle principali preoccupazioni per molti elettori, data l'impennata dei crimini violenti nel paese negli ultimi anni. Avvocato penalista, 47 anni, neofita della politica, si è presentato come il candidato inflessibile contro la criminalità. Tra le sue promesse elettorali figurano la costruzione di mega carceri, scrive Foreign Policy, la fine dei colloqui di pace con i gruppi armati e una guerra totale contro le organizzazioni criminali, una strategia che si è dimostrata vincente in altri paesi dell'America Latina, sostiene il candidato. Quello che propongo è qualcosa che ha già funzionato ad altre latitudini, come El Salvador, e qui appunto c'è riferimento a Bukele, il presidente di El Salvador, a cui faceva riferimento il titolo di Foreign Policy, la Bogotà eleggerà il proprio Bukele. Iván Cepeda sarà lo sfidante, senatore del partito di sinistra al governo, che promette di proseguire l'opera del presidente uscente Gustavo Petro, giunto al termine del suo mandato. Negoziati di pace, tregue e programmi sociali per affrontare le cause profonde della violenza.
Di fronte a visioni radicalmente diverse per una Colombia dilaniata dalla violenza, gli elettori

0: dovranno decidere se dare una possibilità al programma di Della Espreglia ispirato a quello di Bukele, e così avanti. L'articolo di Foreign Policy, le ultime notizie dai sondaggi davano in testa Della Espreglia, in realtà però ancora con dei margini di recupero. Peraltro c'è una preoccupazione per l'affluenza, in quanto tanti elettori potrebbero disertare le urne perché hanno lasciato il paese per accompagnare la nazionale di calcio nella Coppa del Mondo in Nord America. Questo almeno preoccupa il candidato di sinistra, lo staff di Ivan Cepeda. Come già detto, domani alle 11, domani in rassegna alle 6.50, leggeremo i risultati anche sulla stampa colombiana, e alle 11 approfondiremo il tema. Prima di lasciare Foreign Policy, leggiamo al volo solo un altro titolo, il Myanmar, ciò che accade quando la Cina colma un vuoto. Questo solo per rimandarvi ancora un'altra nostra puntata di approfondimento, in cui abbiamo visto l'incontro a Pechino tra il presidente Xi Jinping e il leader Min Aung del Myanmar, facendo un punto su questo tratto, diciamo, della strategia cinese nella regione. E andiamoci in Cina allora con le pagine della Beijing Review, che ha proprio in apertura sulla pagina, sulla home page, un articolo dedicato alla rilevanza del confucianesimo. Confucio fu un venerato filosofo del periodo delle primavere e degli autunni, il fondatore di una scuola di pensiero nota come confucianesimo. Sebbene sia emersa molti secoli fa, questa filosofia ha profondamente influenzato la società cinese e continua a farlo ancora oggi, rimanendo un campo di studio per molti. Una filosofia che ha avuto una nuova, diciamo, applicazione, un nuovo successo durante la pandemia, scrive più avanti la Beijing Review. Le persone si sono comportate collettivamente, seguendo le misure governative per il bene comune. Le autorità hanno posto l'accento sulla salvaguardia della vita sopra di tutto, anche a costo di sacrifici economici. Il confucianesimo, fin dalle sue origini, ha cercato l'armonia e soluzioni pratiche per affrontare i problemi del suo tempo. Non solo una filosofia nel senso occidentale, incentrata su verità metafisiche o idee astratte, ma una soluzione di problemi concreti al mondo reale. L'importanza di imparare dalla Cina, non solo in ambito scientifico e tecnologico, ma anche culturale, rimane, scrive l'articolo. Adattare i modelli di sviluppo cinesi ad altri paesi richiede disciplina e un forte senso di responsabilità collettiva, ovvero la capacità di comprendere e abbracciare l'idea di comunità e di bene comune. A proposito di cinesi, andiamo anche sulle pagine di Newsweek. Le spie cinesi aumentano in tutto il mondo, ma alcune vengono scoperte. Secondo quanto riferito da esperti a Newsweek, il Partito Comunista Cinese sta inondando la zona di spie, poiché Pechino cerca di ottenere vantaggi politici ed economici sugli Stati Uniti e su un Occidente che percepisce come in fase di indebolimento. Ogni settimana giungono notizie di presunte spie cinesi arrestate o di condanne per spionaggio a carico di cittadini cinesi, dalla Corea del Sud alla Norvegia, dagli Stati Uniti alla Germania. È una vasta macchina di spionaggio cinese. Quello che fa la Cina è inviare molte persone, raccogliere ogni informazione possibile e poi assemblarla nei propri quartier generali, come a Pechino e in qualsiasi altra agenzia. E ci sono stati molti più casi ultimamente, un aumento vertiginoso, una crescita di questa macchina. Molti fattori stanno alimentando questa impennata, tra cui le preoccupazioni per la stagnazione dell'economia cinese e gli sforzi per limitare l'accesso di Pechino alle tecnologie più avanzate a livello internazionale. La Cina ritiene che la sua competizione con gli Stati Uniti si risolverà attraverso il potere scientifico e tecnologico, e a questo appunto dovrebbero servire tante spie. E a proposito di quello che si può fare in materia di tecnologia, andiamo alla copertina dell'Economist. All has granted America vast new power, AI has granted America. L'intelligenza artificiale ha conferito all'America un potere immenso e nuovo. Il suo governo è ora il custode dei modelli di frontiera e della maggior parte dei computer. Questa è la cover story dell'Economist. Sul Corriere Internazionale troviamo l'idea del presidente argentino Milei che vuol fare dell'Argentina il paradiso delle imprese non umane, deregolarizzando l'intelligenza artificiale. Milei è per la creazione di un nuovo quadro legale per accogliere le imprese a responsabilità limitata dirette da macchine senza alcuna presenza umana. Scorriamo ancora altri titoli velocemente, torniamo su Newsweek, perché il 19 giugno è stata una giornata molto importante negli Stati Uniti, una festa nazionale di cui forse sentiamo poco parlare ma di cui si parla sempre di più oltreoceano. In occasione di Juneteenth usiamo l'immaginazione come strumento di emancipazione. Ogni anno, il 19 giugno, commemoriamo il Juneteenth, il giorno del 1865 in cui le truppe dell'Unione arrivarono a Galveston in Texas e annunciarono la fine della schiavitù. Perseveranza, tenace determinazione di un popolo che si è rifiutato di accettare la schiavitù come condizione permanente, questo si festeggia, un monito che ci ricorda che non dobbiamo per forza accettare ciò che ci è stato offerto come permanente se il nostro spirito anela, anzi esige qualcosa di più. Per molti nordamericani il Juneteenth è una festa, per altri un solenne promemoria della distanza che continuiamo a colmare tra le nostre aspirazioni e la nostra realtà. Questo Newsweek, anche il New Yorker pubblica un bellissimo racconto su Juneteenth: crescere con il Juneteenth come una festività texana si è trasformata in una tradizione nazionale. E adesso anche lo sport non può mancare in tempo di mondiali di calcio, la parola gol. Gol è un urlo corto, tagliente, deciso, pieno e avido in tante lingue, la bocca aperta ma non sfrenata, l'aria che sgorga a formare l'urlo che non ha fine e lo confina. In realtà non gridiamo mai gol, ma gol con quel periodico che dura finché dura, avanti così con quasi tutto il calcio, scrive El País Semanal, da cui prendiamo la notizia. È un fallimento, non è raggiungere quello che si cerca, una metafora povera di una povera vita. Passando all'Observer, ci proiettiamo a Seattle, benvenuti in una città dei mondiali, un vero e proprio gioiello di perfezione. La città dello stato di Washington ha fatto di tutto per rendere questo luogo memorabile sia per i tifosi che per le squadre. Un reportage da una delle città dove si stanno giocando le partite. Di Arab Weekly ci porta con le sue pagine online a uno dei protagonisti, Ayoub Wadi, il giovane prodigio marocchino, e al suo ingresso trionfale sul palco dei mondiali. Il 18enne ha mostrato un'aria imperiosa, muovendosi incessantemente sul campo cercando di rendersi utile. Una stella nascente del Lilla da diverso tempo, non c'è da stupirsi che i marocchini abbiano cercato incessantemente di convincere il prodigio nato in Francia a cambiare nazionalità sportiva. Alla fine ce l'hanno fatta. Per finire, una notizia dal New Scientist che promette di raccontare i segreti per mantenere la mente attiva in età avanzata. Il racconto di una ricerca che si occupa dei super anziani, cioè di persone che pur avendo superato una certa età non mostra i sintomi più comuni che hanno a che fare con la perdita di memoria, ma invece appunto hanno una super memoria. Allora, con le pagine del New Scientist noi ci salutiamo, voi rimanete in ascolto di Radio 3 perché adesso arriva la rassegna della stampa italiana con Prima Pagina. Le nostre puntate sono su Rai Play Sound e le potete riascoltare anche sulle altre piattaforme. Allora, non mi resta che salutarvi e augurarvi ancora una volta buona domenica e un buon ascolto ancora da Anna Maria Giordano. Rimanete su Radio 3.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 21 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, in occasione della Giornata Internazionale della Musica, il Quartetto Pessoa e Tommaso Quaranta al pianoforte eseguiranno musiche di Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Nicola Piovani e Tommaso Quaranta. Questa mattina alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
4: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa volete imparare oggi?
6: Come le api fanno il miele.
7: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
4: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Bottura, giornalista e autore televisivo.
10: Buongiorno, buongiorno, sono le 7:17 in questo momento, Radio 3, questa è Prima Pagina, grazie a chi mi fa e ci fa compagnia in questa domenica particolarmente accaldata, 5 gradi al di sopra di quelle che sono le temperature medie. Di solito un tempo si utilizzava il meteo per parlare di niente, mentre in questo momento usiamo spesso il niente per parlare di meteo e per ignorare il riscaldamento globale. È uno dei temi, seppure molto marginalmente, che vengono trattati oggi dai quotidiani italiani, anche se ovviamente il grosso delle prime pagine è occupato integralmente dal secondo episodio della serie Washington contro Roma. Ricorda un po' Harlem contro Manhattan, il mio amico Arnold, negli anni 80, con i toni sia drammatici che grotteschi che caratterizzano questo scontro in queste ore, anche e soprattutto nei commenti, perché non ci siamo fatti mancare questa italianità dilagante per cui gli amici del giorno prima diventano nemici, queste svolte abbastanza epocali che probabilmente diventeranno altrettanto svolte epocali in direzione opposta domani. Poi naturalmente, che è forse una questione vagamente più seria, c'è il prosieguo della guerra in Medio Oriente, che di fatto, nonostante l'accordo che comunque avrebbe 60 giorni per essere ratificato, procede, anche se nella notte pare che dopo circa 4.000 morti Netanyahu si sia fermato e abbia sospeso le ostilità nei confronti del Libano, forse perché nel frattempo lo stretto di Hormuz era stato richiuso e quindi Netanyahu si è adeguato. E poi si parla molto di cultura per una volta nelle prime pagine dei giornali, ma se ne parla per la lite al premio Strega Ciabatti Mari, per interposta Michela Murgia. Oggi molti commenti, forse avete ascoltato ieri, insomma, le notizie che provenivano da questo curioso fronte che si è aperto appunto da Mari medesimo, uno dei favoriti per lo Strega, che durante uno dei viaggi di trasferimento avrebbe insultato abbastanza pesantemente Michela Murgia, provocando la reazione di Ciabatti e alcuni sommovimenti tellurici che andiamo a vedere tra poco, perché adesso andiamo a guardare le prime pagine. Repubblica, Trump, Meloni, lite finale, apertura a 5 colonne del giornale di Mario Orfeo. Il presidente americano rilancia, dice di Meloni, lo ha scritto su Truth, che è il suo social personale, ci ha voltato le spalle, perde consenso, vuole tornare mia amica? No, grazie, l'asino Mariuccia tra una sponda e l'altra dell'Atlantico. La risposta di Meloni, che dice brutto spettacolo, la mia popolarità, perché questo ha detto appunto Trump non ti riguarda, pensa la tua. Tra l'altro è un clamoroso errore di valutazione, perché chiunque si accompagna a Trump la popolarità la vede scendere, è uno dei motivi per cui Meloni sta rispondendo così a muso duro. Di spalla in Libano ancora guerra, l'Iran richiude Hormuz, a piede di pagina strega nella bufera, mari a rischio addio per l'offesa a Murge. E poi una notizia curiosa e divertente, un pezzo di Emilio Marrese che racconta Ronaldinho, l'ex campione, anzi possiamo definirlo ancora campione in attività brasiliano, perché ha firmato per il Ravenna in Serie C. Questa cosa del limite pensionabile che si innalza sempre di più sta un po' sfuggendo di mano. Corriere della Sera, Trump e Meloni nello scontro finale, raid israeliani in Libano, torna la sfida su Hormuz, inviati di Washington intanto in Svizzera per trattare. Il commento di Fiorenza Sarzanini è intitolato Da dove ripartire? Essere tua amica mi ha danneggiato, un virgolettato di Meloni, ora basta. L'ultimo post di Giorgia Meloni, risposta all'ennesimo attacco scomposto e insultante di Donald Trump, ha come obiettivo la fine di uno scontro che si è trasformato in una crisi senza precedenti, e questo è il centro. Affiancarsi a Trump, appunto, non porta bene né ai sondaggi né ai governi. Di spalla addirittura in prima pagina, offese a Murgia, lo strega valuta provvedimenti contro Mari, firmano Jessica Chia e Natalia Di Stefano. E poi sotto invece l'apertura, zio Donald, ci torniamo dopo, declino cognitivo e misoginia, è un'intervista alla nipote psicologa Mary L. Trump. Taglio centro, si parla di morti sulle strade, l'abbiamo sfiorato questo tema durante il filo diretto. Qualcuno chiedeva perché. Perché se le misure vengono allentate e il messaggio che si fa passare, fate un po' come accidenti vi pare, le strade diventano una giungla. Dalla ciclista al danzatore, i quattro ragazzi morti in strada. Il tema dei ciclisti come figure a rischio è sicuramente un tema importante. E poi una notizia di esteri, via il passaporto alla moglie di Sanchez. Spagna andrà a processo per una vicenda di traffico di influenze, avrebbe approfittato della parentela, come avrebbe detto a suo tempo Giuseppe Conte di Mattarella, del fatto che fosse congiunto il premier spagnolo per ottenerne vantaggi personali. Vedremo come andrà a finire, poi raccontiamo anche di come nasce questa inchiesta, cioè dalle segnalazioni dell'estrema destra spagnola, e cioè Vox. La stampa, dazi e gas, Meloni teme l'ira degli Stati Uniti, Trump dice Giorgia vuole tornare amica per risalire nei sondaggi, la premier risponde non sono affari tuoi. E poi taglio centro, una fotonotizia dei rifiuti sparsi per le strade dell'Havana, immagino, Cuba sul mercato, Castro vara le riforme e apre alla liberalizzazione, agli Stati Uniti però non basta. È una notizia che ieri era sul Manifesto, capita spesso che i giornali diciamo a più ampia tiratura riprendano e approfondiscano giornali meno diffusi il giorno successivo. C'è un'intervista, vediamo dopo se c'è il tempo per leggerla, a Paco Ignacio Taibo II, che dice il capitalismo non si impone, pare che Trump la pensi diversamente. Il Messaggero, il titolo di apertura è Da Trump attacchi insensati, un virgolettato di Giorgia Meloni, Casini viene intervistato e commenta sono deliri e finiranno, non si rompa con Washington. E poi il commento di Paolo Pombeni, un sociologo diciamo di campo non troppo distante dal centro-sinistra, che dice è al secondo intervento di Trump, quello di ieri, quello su Truth, quello argomentato seppure nel modo un po' sgangherato del presidente americano, che dobbiamo prestare particolare attenzione perché lascia intravedere degli ispiratori attrezzati. È piuttosto probabile che Trump sia andato personalmente a spulciare il consenso di cui gode la nostra premier e per di più abbia voluto concludere che lui di una simile amicizia non sa che farsene. Quindi qui si avalla addirittura l'ipotesi che Trump abbia uno staff e che lo ascolti. Lo trovo un'ipotesi appunto veramente molto affascinante. Taglio basso, ci torniamo dopo, le nozze d'oro di Mastella con la politica, dopo l'intervista ieri, la grande festa, 2000 persone a Benevento, una curiosità, erano tutti cognati di Mastella. E poi nel soppalco, le fotonotizie di richiamo, premio strega al veleno, Mari non è più favorito. Il Manifesto, giornale comunista, Trump e Meloni ormai è scontro totale, il tycoon dice mi cerca per far risalire i suoi numeri, ma si occupa il Manifesto nella fotonotizia centrale, quella del titolone molto spesso brillantissimo, di un'altra coppia che va a sfaldare ricordandosi quella tra Trump e Netanyahu, ricordati di me, questo è il titolo, alla vigilia di colloquio in Svizzera tra Iran e Stati Uniti. Israele tenta ancora una volta di sabotare il tavolo, bombe senza sosta sul Libano, poi appunto si sono fermate nonostante il cessate il fuoco raggiunto venerdì, in due giorni un centinaio di vittime. Teheran annuncia la chiusura di Hormuz perché Trump non ferma Netanyahu. Il commento di Guido Moltedo su chi si incaricherà eventualmente di ricucire, e cioè Paula Witkoff, la maschera del trumpismo, uno dei tanti uomini d'affari che Trump ha sparso in giro per il mondo a trattare come se la politica fosse soltanto una questione economica. È vero che ormai l'economia, e non da oggi, è prevalente, ma insomma mettere gli amichetti suoi a cercare di risolvere i problemi del mondo, diciamo, pare non stia funzionando. Taglio basso, la marea arcobaleno, il Pride invade Roma, cortei in diverse città. E poi una notizia che in qualche modo ha anticipato un'ascoltatrice di Prima Pagina un paio di giorni fa: una nuova motosega, ora trema la Colombia. Si parla di America Latina, dello scontro tra Abelardo della Espriglia, della destra populista, Ivan Cepeda invece della sinistra. Il rischio appunto è un futuro alla Milei. Milei che è molto amato dai liberisti italiani perché pare appunto che scendere a compromessi con la democrazia, se il PIL cresce, vada bene. Nel caso di Milei, insomma, la macelleria sociale pare che non abbia funzionato. Domani, diretto da Emiliano Fittipaldi, apre con Trump che bullizza ancora Meloni, è in crisi e vuole la mia amicizia. Segnalo il fondo di Giulio Rampoldi sulla NATO. Si chiede Rampoldi: esiste ancora l'Occidente? Perché insomma ad Ankara, tra due settimane, ad Ankara, come sarebbe più corretto pronunciarlo, si ritroveranno a breve appunto i protagonisti dello scenario mondiale per andare a certificare, sostiene Rampoldi, praticamente una morte cerebrale. Poi taglio basso, strega, discorsi a Vanvera sul van, ma a rimanere poi sono i libri. È un pezzo di Beppe Cottafavi, che oltre a essere responsabile della cultura sul domani è anche un'eminente figura del mercato culturale italiano. Dopo, se riusciamo, lo leggiamo insieme, perché è un tentativo di summa complicata ma apprezzabile. Fatto Quotidiano: Maria desaparecida in cerca di suo figlio. Si apre ancora una volta sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti, l'ex igienista dentale, diciamo così, di Silvio Berlusconi, la mamma del bimbo dato a Nicole e a Cipriani. C'è un'inchiesta che va di nuovo a contrastare, a contestare la concessione della grazia. Dai rioni poveri alla droga, viaggio nell'Uruguay omertoso sulle tracce della ragazza scomparsa. Poi c'è un pezzo di Ilaria Proietti invece: asparagi turgidi e carne dell'Unione Europea, grand buff della Camera. Ci si occupa della buvette di Camera e Senato, nel più tradizionale interesse del Fatto Quotidiano, per il magna magna. E poi Marco Travaglio che ci regala uno dei suoi classici editoriali compilativi. In questo caso si parla del Campo Largo e di Matteo Renzi e degli attacchi che ha svolto. Travaglio li mette tutti in fila, sia a Schlein che a Conte, e quindi prosegue la campagna del direttore del Fatto Quotidiano, che è un po' lo spin doctor del partito di Conte, per tenere Renzi fuori appunto dall'alleanza del cosiddetto centro-sinistra. Avvenire: chi tutto, chi niente. L'evoluzione geopolitica e finanziaria globale continua ad allargare i divari e le disuguaglianze, con le borse ai massimi storici, anche quella italiana. Il patrimonio dei primi 150 paperoni del pianeta vede i 9.000 miliardi di dollari, quanto il debito dei paesi a medio-basso reddito. Poi c'è un fondo di Mauro Magatti su Musk e sulla tecnocrazia che sta diventando imperialismo. Si intitola Il fantasma dell'onnipotenza, ne consiglio la lettura. E poi invece un taglio centro su l'Ucraina: nascosti nei cortili di Odessa gli ucraini del no alla leva, un reportage su cui comprensibilmente preferisce non andare in guerra. Il Sole 24 Ore apre con l'Iran, chiuso Hormuz in risposta a raid in Libano, è una preoccupazione ovviamente di ordine economico. L'Osservatore Romano invece segue il viaggio del Papa a Pavia, Sant'Angelo Lodigiano, ieri nuove parole diciamo in favore dei migranti e degli ultimi. E poi nell'ultimo minuto leggo velocemente specialmente i giornali diciamo di estrema destra e populisti. La Verità, pata Trump, questo non è male, Meloni le suona al presidente americano, c'è un Trump con un vistoso occhio nero raggiunto con la grafica. Il Giornale, Italia First, c'è un pezzo di Vittorio Feltri anche curioso e interessante, finché a un certo punto dice, però dopo 10 righe in cui sembrava persino equilibrato, Trump ha firmato un memorandum da caca sotto, chiedo scusa se cito. Il Tempo di Capezzone, calma e occhio al trappolone, questo titolo è istoriato da un disegno fatto con l'intelligenza artificiale, però dando all'intelligenza artificiale l'indicazione di realizzarlo come se fosse una caricatura di quelle che di solito sono in prima pagina su Libero, ormai siamo a un cortocircuito estetico. Libero che ci delizia anche oggi con un titolo che resterà non tanto nella storia ma presumibilmente nella storiella: ma vaffan Trump, il ciuffone, questo è Donald Trump, insiste, altro attacco della Casa Bianca alla Meloni, eccetera eccetera, e scrive Sallusti, citando nell'inizio del suo editoriale Massimo Troisi, pensavo fosse amore, invece era un caress. Povero Troisi, che affronto. Queste erano le aperture delle prime pagine dei quotidiani di oggi, adesso andiamo ad approfondire.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
10: E allora partiamo appunto dai seguiti della lite Meloni-Trump transoceanica, un po' un Italo Balbo senza aereo, Giorgio Meloni in questo tentativo di conquistare il suolo americano, tra l'altro con anche alcuni rimbalzi positivi nell'opinione pubblica degli Stati Uniti, ormai Trump veramente ha la stessa popolarità di un agente dell'Agenzia delle Entrate. Repubblica scrive però che la Premier, dopo aver risposto in maniera molto diretta a Trump, ha frenato. Non possiamo rischiare di rompere con l'America, questo è il titolo. Telefonata tra Tajani e Rubio, controordine sul 4 luglio, ieri si diceva che l'Italia non avrebbe partecipato alle celebrazioni dell'indipendenza americana, invece il governo ci sarà, ma intanto congela la missione Hormuz. E poi scrive Repubblica, ed è comprensibile, non vedo perché dovrebbe essere diverso dagli altri giorni, il colle, e cioè Sergio Mattarella, che Dio lo conservi e lo salvi, che appunto è preoccupato. La Stampa, con Ilario Lombardo che sulla retroscena è sempre molto ferrato, titola in questo modo: la Premier ora ferma il botta e risposta e dice salviamo le relazioni transatlantiche. Retromarcia sul 4 luglio, quindi la notizia è sostanzialmente la stessa: i ministri saranno alla festa americana. La preoccupazione del colle, chissà se ci andiamo per portare così anche una mano al catering. La risposta la dà comunque Stefano Rolli nella sua vignetta sotto questo pezzo: con noi non si scherza, questa è la frase di Meloni. E poi c'è una voce esterna che si rivolge alla Presidente del Consiglio: potremmo fare come i Pasdaran e chiudere lo stretto di Messina. Risponde Meloni: grazie Tajani, altre idee? Piuttosto irritata. Quest'altro titolo è ancora sulla Stampa: l'Italia teme ritorsioni, ecco perché questa piccola giravolta nell'arco di sole 24 ore, rischi per l'economia, nel mirino il gas e il vino. Gli Stati Uniti sono il primo paese esportatore in Italia per GNL, confesso nella mia ignoranza di aver dovuto controllare. Il GNL è il gas naturale liquido ed è una, diciamo, delle nostre delle motivazioni per cui le rinnovabili in questo paese non prendono piede, e cioè appunto i contratti capestro che abbiamo stipulato con gli Stati Uniti. La Casa Bianca ha già minacciato la Francia per l'agroalimentare. Devo dire però che senza vino magari Trump sarebbe maggiormente in controllo, ma è chiaramente un'illazione di cui mi pento e dolgo subito dopo averla pronunciata. Dicevo prima che nell'opinione pubblica americana qualcuno ha sposato le posizioni di Meloni, perché l'atteggiamento da bullo di Trump ormai è talmente irricevibile che persino nella sua base si conta qualche incrinatura. Ma racconta Repubblica a piede di pagina, la pagina la 3, la macchina social maga va all'attacco, saputella, pupazzo, gli insulti per Meloni inondano la rete, ma tra i repubblicani c'è anche chi la difende. Tutto questo è abbastanza senza ovvio la macchina maga, la propaganda sui social di Trump, che si diceva, chissà se è vero, fosse stata in qualche modo facilitata da un'altra macchina social potentissima, quella russa, quella di Prigozhin, francamente non saprei dire ora nelle mani di chi è. La conosce anche Giorgia Meloni, la conosce tanto bene che Tommaso Longobardi, il gestore della cosiddetta bestia di Fratelli d'Italia, pochi giorni fa presentava un libro su quello stesso tipo di propaganda, cioè illustrare chi è al governo, in questo caso un tempo all'opposizione, e bastonare invece i reprobi, ha costruito in gran parte il consenso di cui gode la Presidente del Consiglio. Poi c'è quest'altra notizia che viene data un po' su tutti i giornali e riguarda un deputato del Movimento 5 Stelle, Marco Pellegrini, che è il componente del COPASIR, cioè il Comitato di Controllo sui Servizi Segreti, il quale ha postato sui social una fotografia, un selfie di Giorgia Meloni con Donald Trump, che però era inventato, fatto con l'intelligenza artificiale. Qui ci sono due ordini di problemi: il primo, che è evidentemente una foto fatta con l'intelligenza artificiale e tra l'altro era accompagnata dal messaggio "la realtà supera sempre la fantasia". E l'altro tema però è che i deputati che fanno satira devono ancora avere qualche problema di rapporto, diciamo, col loro ruolo, che peraltro è un problema molto ma molto diffuso a tutti i livelli. Segnalo tra l'altro che la fotografia falsa di Meloni con Trump somiglia moltissimo a quella vera di Meloni con Orbán. L'intelligenza artificiale ovviamente pesca nella realtà, a modestissimo parere di chi sta parlando, è molto peggio quella vera con Orbán, un uomo che aveva trasformato l'Ungheria in una specie di autocrazia. Il Corriere, la Premier e la scelta di reagire a Donald, la pagina è la 3, è una spalla a quattro colonne. Per rispetto e verità, dice il Corriere, ma per me è finita qui. L'ordine ai ministri, adesso abbassate i toni, quindi domani vedremo che anche i giornali di area abbasseranno i toni. Probabilmente Libero, che oggi ha titolato "Vaffan Trump", titolerà "Vaffan Trump" con un tono un pochetto più basso. Le conseguenze, i conti a Palazzo Chigi sulla crescita di visibilità e approvazione all'estero. E anche qua Fratelli d'Italia attacca, foto fake del Movimento 5 Stelle è gravissimo. Ora vale giusto la pena di segnalare che tutti i account social di Fratelli d'Italia, che sono gestiti dai cosiddetti ragazzi di Atreju, fanno un ricorso all'intelligenza artificiale pressoché quotidiano, quindi diciamo è un po' curioso che attacchino qualcun altro per averlo fatto, al netto del problema di opportunità che evidenziavo poc'anzi. Ancora Corriere, pagina 5, i dossier aperti da proteggere, i ministri andranno a Villa Taverna. Poi c'è un altro momento conviviale che è alle porte, l'incontro a Milano tra gli imprenditori italiani e quelli americani con la mediazione appunto del nostro governo. A Milano c'è il forfè di Giorgetti dagli imprenditori americani. Crolla Chamber of Commerce, qui pensavo fosse un verbo, invece è un cognome. Simone Crolla, consigliere delegato dell'American Chamber of Commerce, cioè della Camera di Commercio americana, dice: evitare ripercussioni sugli investimenti, confermata la presenza di Di Maio. Quindi questo potrebbe essere anche un ulteriore atto ostile nei confronti degli Stati Uniti. Questo lo dico per amor di battuta, devo dire che Di Maio in questi anni ha fatto qualcosa che non fa quasi mai nessuno, ha studiato, e tutto sommato rispetto a quando usciva sui balconi promettendo l'abolizione della povertà, pare persino a suo agio nel ruolo che gli è dato di rivestire in questo periodo storico, e cioè un ruolo di mediazione nel Medio Oriente, anche se diciamo che il Medio Oriente non pare averne tratto tutti questi benefici. L'intervista sulla Stampa, pagina 5, a Tommaso Foti: Giorgia non è a disposizione degli Stati Uniti, lo disse anche di Berlusconi, lo ricordate? Non sono a disposizione di Berlusconi, Berlusconi non la prese benissimo. Trump, dice Foti, non sa le procedure sulle basi, e aggiunge: non c'è stata alcuna condiscendenza, Trump non parlava con von der Leyen, Meloni ha favorito il dialogo. Questa intervista evidentemente è stata rilasciata prima che Meloni indicasse di fare marcia indietro, quindi il povero Foti è stato così beccato con il cambio ancora in mano. Messaggero, pagina 3, quattro colonne, la Premier prova a fermare la rissa e dice: non vogliamo la crisi diplomatica. Quindi come vedete tutto converge verso un andare a Canossa, prima però bisogna trovarla sulla cartina geografica. La leader di Fratelli d'Italia, soddisfatta dalle reazioni interne, Palazzo Chigi apprezza i toni pacati di Schlein, anche qua lo dico per i giornali appunto del gruppo Angelucci, che oggi continuano a picchiare raccontando di una sinistra che avrebbe attaccato dall'alza zero Meloni. Ecco, non è vero, persino Meloni dice che in questo caso ha ricevuto una solidarietà piuttosto ampia. Lo dico anche perché sul Libero il titolo è anche oggi ribadito, un pezzo di Brunella Bollori: il centro-sinistra festeggia gli insulti all'Italia. Pur di andare contro la maggioranza, 5 Stelle, PD e US si schierano con Donald. È tutto molto curioso. Apprezzo però che di solito scrivono i comunisti, oggi abbiano scritto il centro-sinistra, quindi questa è forse la carineria nei confronti della verità. Ancora Libero: si lavora per normalizzare i festeggiamenti del 2 luglio nonostante il presidente americano. Un pezzo di Fausto Carioti: alle celebrazioni dell'indipendenza americana a Roma, il governo è atteso anche quest'anno, Meloni non si dovrebbe presentare ma dice ai ministri di andare, e resta l'incognita a Trump. L'ambasciatore americano in Italia, Tilman J. Fertitta, credo sia un nome inventato, dice: sarò lieto di incontrare i miei amici italiani in tutto il paese per celebrare i legami che uniscono le nostre nazioni. In tutto il paese, quindi parte per un tour. Chi è partito, almeno a giudicare da un altro articoletto, una fotonotizia, anzi un piccolo box a piede di pagina, pagina 7, è proprio Trump, perché leggo, è una notizia di Libero, quindi andrebbe verificata. Comunque il tycoon cambia nome all'AIS, e la notizia è questa: siccome Trump, lo ha scritto su Truth, è convinto che l'AIS, la struttura anti-immigrazione americana, che fino a poco tempo fa andava in giro a sparare a cittadini a casaccio, freddandoli senza alcuna ragione al mondo, e ha seminato il terrore spesso nei confronti di persone con regolare permesso di soggiorno, ma siccome pare, dice Trump, goda di cattiva stampa, vuole cambiargli nome da ICE a NICE. Credo che sia il momento di acquistare un'imbottitura per lo studio ovale. Ma vediamo le analisi su quello che è il rapporto tra Stati Uniti e Italia in questi giorni. Un personaggio molto ascoltato è niente meno che Paolo Zampoli, amico personale di Donald Trump. Sappiamo quanti siano importanti gli amici per Donald Trump, che, intervistato da Repubblica, dichiara: il messaggio è chiaro, non basta un gesto per risolvere. Il suo ultimo post, quello di Trump, non si può fraintendere, le aveva dato un'investitura politica, lei lo ha deluso, non si ricuce con un invito su un campo da golf. Aggiungerei a queste rivelazioni di Zampolli che quando hai sete non c'è niente come l'acqua. Zampolli, che viene sentito anche sul giornale, e dice: Donald è fatto così, mette l'amicizia sopra ogni cosa. Effettivamente che Trump, insomma, tenga gli amici è piuttosto noto, tende anche e tiene anche agli amici degli amici, perché, come forse ricordiamo, poi non ha mai avuto nessuna incriminazione per rapporti con la mafia, ma per esempio persino la Trump Tower è stata costruita da una società che si chiama S&A Concrete, controllata da Anthony Fat Tony Salerno e Paul Castellano, che sono rispettivamente, erano all'epoca negli anni 70, i boss delle famiglie Genovese e Gambino a New York. Quindi rapporti comunque con gli amici degli amici ci sono stati. Intervista su Repubblica di Paolo Mastrolilli a Charles A. Kuchkan, che è stato direttore degli affari europei nel Consiglio per la sicurezza nazionale quando c'era Barack Obama. Confesso, mi scende una lacrimuccia, che dice: non finisce qui, il caos regnerà ancora, bisogna limitare i danni. E la domanda e la risposta più inquietanti di questo dialogo, Kupchan è una figura, comunque la si veda politicamente competente, è questa domanda e questa risposta. La domanda di Mastrolilli è: ma sul piano politico? E risponde Kupchan: non c'è un piano politico. Il giorno prima eri il suo migliore amico, quello dopo fai qualcosa che non gli piace e diventi il peggior nemico. Intorno a lui ci sono persone ideologiche che basano le relazioni internazionali sulla convergenza politica e, aggiungo, sull'amicalità, quindi il circolo di yes men è sempre molto pericoloso, come il vice Vance, che ricordiamo era uno dei più grandi critici di Trump, ha fatto talmente tante giravolte che potrebbe dirigere il Libero. Vance, che è andato a fare campagna elettorale per Orbán in Ungheria e ha funzionato benissimo. Trump però non funziona così, tutto dipende dai suoi interessi personali e dal suo umore. Umore che lo ha portato a restaurare, lo racconta il Corriere a pagina 6, la vasca del Lincoln Memorial a Washington, uno dei luoghi più visitati degli Stati Uniti, perché la voleva più blu, l'ha fatta dipingere di blu, poi però è stato sparso il perossido di azoto e adesso si sta staccando tutto dal fondale. se fosse stata necessaria una metafora, diciamo che l'abbiamo trovata. E c'è anche un'intervista, lo dicevo prima, a Mary Lea Trump, 61 anni, nipote del Presidente degli Stati Uniti, e anche qua domande e risposte di Alice Scaglioni a Mary Lea Trump non è che siano proprio confortanti per il futuro del pianeta. Chiede Scaglioni cosa vorrebbe che le persone capissero di suo zio. Risposta: non è mai stato un uomo di successo, non è mai stato bravo in niente se non a manipolare le persone e i media. A Donald non importa cosa succede a nessuno se non a se stesso. Più diventa disperato, peggio sarà per noi, perché se pensa di andare a fondo trascinerà tutti quanti con sé. Ha ancora qualche tipo di rapporto con suo zio? Chiede Scaglioni. Mi ha fatto causa per 100 milioni di dollari 3 anni e mezzo fa. Abbiamo raggiunto un accordo, è tutto ciò che posso dire. A proposito di giravolte, segnalo il Fatto Quotidiano che fa il lavoro che ho tentato malamente di fare io in questa settimana, cioè rassegna stampa, prende i titoli dei giornali degli Angelucci o comunque di destra prima e quelli dopo. Titoli prima: Libero, Giorgia e Donald di nuovo amore, rosicano pure per la pace i compagni disperati, ritorno dell'Occidente, questo invece è il Giornale, Europa, Trump, nuovo inizio, Il Tempo, mille giorni di te e di Meloni, devo dire questo è un bel titolo comunque, con il fondo di Cerno, voglio Trump leader part time dell'Europa. Dopo invece diventa Trump è un coglione, questo è Libero ieri, sto provando a censurarmi da solo, devo dire che funziona, Il Giornale, l'Italia non implora, La Verità, Trump farnetica su Meloni, Il Tempo, ci siamo giocati anche Trump. La satira per fortuna non necessita di essere lineare. Natangelo quindi prende la stessa vignetta dell'altro giorno e la aggiorna, e chiedo scusa per la ripetizione, Trump e Meloni è rottura, si vedono due braccia che tentano di estrarre Giorgia Meloni dal posteriore, chiedo scusa ma sto raccontando di Trump medesimo, ad effo BAFTA, tiratemi fuori di qui, quindi l'accusa è quella di aver umettato Trump fino a pochi istanti fa. Sempre sul Fatto Quotidiano un'altra vignetta in cui si vede Trump di fronte che dice ok facciamo questa foto ma tu esci da lì dietro e saluta, e c'è sempre Meloni ritratta nell'atto appunto di umidificare il posteriore di Trump. Ora, al netto del fatto che la vignetta possa essere considerata eccessiva, brutta, bella, ma sono uguali lo stesso giorno, un'occhiata prima di metterla in pagina forse la darei. Ma a proposito di satira, in questo caso non dichiarata, Libero titola questo pezzo di Laura Della Pasqua così: la sinistra vuole usare il duello per spingere Giorgia nelle grinfie dell'Unione Europea. Scusa, da grinfio ho capito che non è Libero, ma La Verità, ma è sempre un po' difficile diciamo orientarsi in questa galassia sovranista. La cosa divertente è che la sinistra che vorrebbe spingere Giorgia nelle grinfie dell'Unione Europea è Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, che è appena uscita dal PD, che già sarebbe un partito di centro-sinistra, più di sinistra, per fondare un nuovo partito di centro. Ma cos'è il racconto? È una cosa troppo bella per rovinarla con La Verità. Intervista imperdibile a Micaela Biancofiore sul Tempo, che dice: Meloni ha difeso la nazione, non in quanto giornale ma in quanto accezione sovranista di paese, nessun rammarico, l'attacco si è rivelato un boomerang per Trump. Io me lo immagino Trump alla Casa Bianca e dice: oddio, adesso anche Biancofiore ha parlato contro di me, cosa accadrà? Biancofiore però, questa è la notizia, che scopro adesso fa parte di Noi Moderati. Vi invito, se vi va, a recuperare una sua bellissima immagine dei tempi in cui era Forza Italia. Berlusconi aveva appena raccontato una delle sue barzellette che chiudeva con la gestualità di un dito medio e Biancofiore si sganasciava, quindi non capisco perché adesso se la prenda con Trump, che di fatto appunto è il sequel di Silvio Berlusconi. La paginata di Filippo Ceccarelli, molto ben scritta su Repubblica, dagli elogi agli insulti, la leader caduta nella trappola sovranista, e sintetizza qualcosa che dicevo ieri molto meglio di come l'ho detto io ieri, cioè sovranista grande mangia sovranista piccolo. E a proposito di editoriali interessanti, c'è questo di Lucio Caracciolo, sempre su Repubblica: guerra cognitiva e attendismo italiano. Dice Caracciolo, in 7 parole, Italia, se ci sei batti un colpo, lancia una tua iniziativa diplomatica con chi ci sta o anche senza, sfrutta lo slancio della Roma Vaticana con il Papa, scritto minuscolo, strano, che si spende sul fronte non solo comunicativo, con lingua piana, idee forti e lingua semplice. Segnalo questo fondo di Caracciolo, perché anche a me piace molto la fantascienza. Andiamo in Medio Oriente, Libano, bombe dell'IDF, IDF, la reazione dei Pasdaran, Hormuz torna chiuso, ucciso un reporter di Al Jazeera, che secondo però l'esercito israeliano era un componente di Hamas, come tra l'altro moltissimi dei bambini che sono stati massacrati anche dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. Poi Witkoff e Kushner in Svizzera, al via il tavolo tecnico con l'Iran, dovrebbe accadere oggi, nessuno sa come potrà andare a finire. Repubblica, Netanyahu nell'angolo, no alla ricandidatura da 6 israeliani su 10. Gli attacchi di Trump aumentano il calo di popolarità del premier in vista delle elezioni del prossimo ottobre. Trump non so cosa abbia in animo di fare con Netanyahu. Netanyahu sicuramente una sua strategia per far sparire questi 6 israeliani su 10 che ce l'hanno con lui potrebbe metterla in campo, cioè dire che sono di Hezbollah o di Hamas anche loro e trarre le conseguenze. In retroscena su La Stampa, la Casa Bianca cerca alternative a Bibi, aperti i canali con l'opposizione, starebbe trattando Trump con Bennett e Eisenkot, chissà quanto ci metterà, dipende dalle pillole, a mandare anche loro a stendere. Un retroscena firmato da Fabiana Magri. E poi il Corriere, Stati Uniti e Iran, torna alla sfida su Hormuz, ma Vance e Galibaf vanno a Lucerna, questo forse perché Trump li ha mandati a quel paese. C'è un bel pezzo di Marta Serafini che racconta la morte di Khalil, Mona Khalil, la guardiana delle tartarughe sulla costa di Tiro, che è morta sotto le bombe israeliane, ed è un piccolo ritratto talmente partecipato che viene da pensare che Serafini abbia conosciuto questa giovane donna che è stata uccisa, una attivista ed ecologista libanese, 76 anni, era la fondatrice dell'Orange House Project per tutelare le tartarughe marine, ma laddove non c'è pietà per gli uomini è molto difficile che ci sia anche per gli animali e per chi li protegge. Not Hezbollah, questo è il pezzo su il Corriere di Davide Frattini. I soldati si sono spinti troppo a nord, mancano direttive chiare, Bibi non sa come uscire da questa roulette e come rientrare nelle grazie del leader americano in vista del voto. Netanyahu aveva detto che Hezbollah era stato annientato, ma ora resta una minaccia. Sembra un po' quello che è capitato, diciamo, a Putin in Ucraina. Al netto delle visioni, ancora oggi c'è chi dice vince l'Ucraina, no, vince la Russia. Sicuramente si pensava a una guerra molto breve e anche in questo caso il prepotente che ha dato il via alla guerra poi è rimasto impantanato nelle sue stesse ambizioni. Andiamo quindi in Russia con il Corriere. Varsavia, Kiev, scontro sul passato, Zelensky riconsegna la medaglia. Navrocki, che è il presidente polacco, gliel'aveva tolta per aver esaltato la milizia ucraina che uccise migliaia di polacchi. Cosa è successo? La milizia si chiama Esercito Insurrezionale Ucraino, si chiamava UPA, combatté dal 42 al 44 contro l'Armata Rossa per tentare di mantenere l'indipendenza dell'Ucraina, ma così facendo, tra le altre cose, uccise migliaia di polacchi. Quindi la Polonia, che fino a poco fa era il miglior alleato dell'Ucraina nella battaglia contro la Russia, anche perché temeva di essere, diciamo, la prossima sulla linea del fuoco, invece ha ritirato, perché questa confusione massima che regna anche in Ucraina porta a far sì che, come spesso accade in guerra, tutto ciò che è estremo, tutto ciò che è nazionalista, tutto ciò che serve a tenere in qualche modo compatto un paese che ovviamente soffre di questi 5 anni di guerra, non meno della Russia, possa cagionare cortocircuiti come quello che vi ho appena raccontato. Ancora il Corriere, il terrore putiniano, anzi il tenore putiniano, questo è un lapsus abbastanza comprensibile, spero, sul palco, e l'ambasciatore in platea, un caso la prima a Roma, l'invito a Paromonov per la Traviata con Korchak, dicono gli organizzatori, atto dovuto, non mi è chiarissimo a chi. E poi Roberto Gressi realizza un pezzo dal titolo Quelli che ha già perso la guerra, non è un errore, è una citazione del Quelli che di Enzo Iannacci e Beppe Viola, ma l'Ucraina adesso colpisce Mosca, e vengono citati tutti quelli che davano Kiev già per sconfitta, da Orsini a Montanari, ci sono le foto, Alessandro Orsini, Tommaso Montanari, Vito Petrocelli, l'ex senatore di 5 Stelle, Marco Rizzo, leader di un partitino rosso-bruno. Ora, come sempre, faccio una piccola analisi più di comunicazione che di contenuto. Poniamo anche che queste figure, alcune delle quali, per esempio Montanari, per la vostra collezione di chi se ne frega gode della mia stima, ma questo non conta nulla. Diciamo che queste figure tra l'altro siano quasi tutti collaboratori del Fatto Quotidiano, che fa questo giornalismo compilativo. Beh, il Corriere sta rispondendo esattamente con le stesse armi. Magari è voluto, comunque un'interrogazione, diciamo, sulla cooptazione del linguaggio altrui forse la farei. Fatto Quotidiano, che a pagina 5 titola quanto segue: Kiev sgancia droni a Mosca, ma sul fronte perde ancora. Sembra un po' di stare in curva. L'assedio continua, l'esercito ucraino arranca, Konstantinovka risulta praticamente caduta, la stessa sorte sembra essere toccata a Krasny Liman. Zelensky vuole dare un'immagine di vantaggio ai negoziati e così via. È un titolo, insomma, un po' da stadio, no? E se fosse uno stadio sarebbe il Luzhniki di Mosca, quello bello, grande e molto, molto accogliente. Domani, una notizia collegata alla precedente, ma un po' più laterale: i coloni sguazzano in piscina e assetano la Cisgiordania dopo la terra. Gli estremisti protetti dal governo di Netanyahu rubano anche l'acqua. Nell'area di Pezzael tutte le condutture idriche sono state deviate verso una gigantesca vasca. Gli israeliani si tuffano e si divertono, mentre i palestinesi dei villaggi sono privati dell'acqua. Verrebbe da chiedersi se questo è un uomo, se questa è una donna, se questo è un bambino, quelli che muoiono di fame e di sete per le manie imperialiste a uso interno di Benjamin Netanyahu. La Polonia si accorge degli ucraini nazisti, questa è la verità. Revocata Zelensky l'onorificenza, è la stessa notizia che davo poc'anzi. C'è anche una fotonotizia: gli insulti di Bessent all'ex comico. Si tratta ancora del libro Regime Change che citavo ieri, scritto da due cronisti del New York Times, che è abbastanza zeppo di rivelazioni, cioè come un libro di Bruno Vespa ma con le notizie dentro. La notizia in questo caso è riguardo il segretario al tesoro americano Scott Bessent, che appunto in questo libro avrebbe detto, prima del famoso incontro in cui Trump bullizzò Zelensky, avrebbe definito l'interlocutore un Mr. Bean sotto crack, un piccolo stronzo. Anche qui abbiamo tolto in post-produzione una Z e altri insulti. E la verità sembra esultare tantissimo. Velocizziamo perché mancano 5 minuti. Politica interna: da Casini a Salda Vinci al giubileo di Mastella, il potere diventa show. Ieri si è svolta appunto la festa per i 50 anni di politica. C'era anche il ministro Piantedosi, c'era appunto Salda Vinci, c'era l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino. Non siete contenti di aver avuto un impegno? Io abbastanza. E tra l'altro, quando vedo la moglie di Mastella mi viene sempre in mente quel momento meraviglioso quando non lo facevano entrare a un consesso del Parlamento Europeo e Mastella disse testualmente, urlando nei confronti delle guardie: I am a parliamentary europei e soprattutto I am my wife, io sono mia moglie. Un momento che spero regali un sorriso a me, come a voi, come lo ha regalato a me. Politica, arte, canzoni, festa per Mastella, l'eterno, questo è il Messaggero. La foto di Mastella copre parte del pezzo, per dare l'idea di quanto Mastella prenda sempre spazio. E poi andiamo avanti con la lite in famiglia per il testamento di Emilio Fede. Così mia sorella, un'intervista di Repubblica, ha svuotato il conto. Pochi giornali danno atto che tra Emilio Fede e sua moglie Diana De Feo quella ricca era lei, e quindi la parte grossa del testamento appunto riguarderebbe più la moglie. Gazebo a Milano: Salvini fa i conti, io sindaco ora faccio il ministro, e dice, mentre fa propaganda appunto alle primarie per il candidato sindaco di Milano, alle politiche andremo in doppia cifra. Beh, certo, basta aggiungere una virgola e il problema è risolto. Fabrizio Roncone, un pezzo molto godibile su chi non era nella famosa foto del campo largo un po' ristretto con Fratoianni, Bonelli, Schlein e Conte, da Calenda a Renzi, a Onorato a Ruffini, sono tantissimi. Ho pochi istanti, ma voglio leggere questo attacco perché è molto gradevole. Antefatto, sabato, luogo di mare, preparazione di un articolo sul gran casino dei centristi, campo largo che organizza pranzi troppo ristretti con polemiche annessi veleni. Appunti: partire dalla foto scattata in quel ristorante di Roma, ricordarsi di scrivere che Conte sembra aver appena detto queste foto portano sfortuna, con Fratoianni contento come uno che va dal dentista, Bonelli come uno che avrebbe voluto i fiori di zucca invece del pesce bollito, mentre Elly Schlein dà l'idea di essere l'unica davvero entusiasta. Spiegare che Renzi al centro, di Renzi non si fida nessuno, ma che resta il più bravo a fare opposizione. E poi sottolineare bene che in quella foto comunque non manca solo lui, gli assenti sono tanti, fare l'elenco. Attenzione a non dimenticarsi del socialista, perché dovrebbe esserci pure un socialista, verificarne il nome esatto. E si chiama Enzo Maralo, o Maralo, chiedo scusa, che è un assessore campano al turismo che in questo momento risulta essere segretario del Partito Socialista. Ci sono tantissime altre cose, non c'è tempo. Segnalo doppia intervista di Riccardo Molinari della Lega, la prima alla Stampa in cui attacca Salvini e la seconda al Giornale in cui difende Salvini. E qui, diciamo, la questione del metodo, del messaggio e della platea sono abbastanza dirimenti. Vannacci che cresce tra i delusi dei partiti, è un sondaggio di Alessandra Ghisleri sulla Stampa, da cui risulta che tra l'altro gli unici nel campo largo a sostenerlo o comunque ad avere un'opinione positiva sono in piccolissima parte, massimo il 3% nei 5 Stelle, Conte che riapre alla patrimoniale, la stangata dei farmaci, questa è la Stampa. Il fatto che io la dia così en passant fa il paio col fatto che gli italiani sembrano non preoccuparsi che ci stiamo giocando la sanità. Il Fatto Quotidiano, Lega e Forza Italia, il prezzo del Melonellum, simboli a rischio, la Meloni è padrona, perché con il cambio di legge elettorale e l'indicazione del candidato premier, o anzi meglio presidente del Consiglio, dovrebbero sparire dai loghi di Lega e Fratelli di, e Forza Italia, i nomi di Berlusconi e di Salvini. Tra l'altro in entrambi i casi si tratta di figure defunte, nel caso di Salvini politicamente, nel caso di Silvio purtroppo anche per noi battutisti definitivamente. E poi c'è tutta la vicenda della questione dello Strega, non faccio fatica a trattarlo in un minuto e mi dispiace. Repubblica che titola "Tra mare e festival lo spettacolo continua", ieri a Francavilla sono scesi davanti al pubblico 4 finalisti su 5, mancava appunto Teresa Ciabatti, che ha attaccato Michele Mari per le sue parole sul pulmino ai danni di Michela Murgia. Michele Serra su Repubblica nella Maca fa un piccolo elogio della privacy, dice Francesco Merlo su Repubblica che prima di ieri non sapeva chi fosse Michele Mari, che sì, può essere, ma forse non è dirimente. Mancava appunto Teresa Ciabatti, che ha attaccato Michele Mari per le sue parole sul pulmino ai danni di Michela Murgia. Michele Serra su Repubblica nella Maca fa un piccolo elogio della privacy, dice Francesco Merlo su Repubblica che prima di ieri non sapeva chi fosse Michele Mari, che sì, può essere, ma forse non è dirimente. Anche Aldo Cazzullo parla di fine della privacy. E come dicevo prima, forse

0: d'arco, gli uomini con le donne di carattere, con le streghe in generale, hanno sempre qualche problematica e tendono alla fine a bruciarle, ma dicevo il pezzo forse più equilibrato, anche per ragioni di Stato, insomma, è così, è quello di Beppe Cottafavi sul Domani, ripeto, capo della cultura ma anche figura eminente del mercato editoriale italiano, quindi è chiaro che ci sia un po' di cerchio bottismo, discorsi a vanvera sul van, ma a rimanere, dice Cottafavi, saranno i libri. E la frase che mi sento di prendere, che non dico spieghi tutto ma racconta tanto, dal pezzo di Cottafavi è: fa molto caldo. Gli approfondimenti finiscono qui e adesso le vostre telefonate.
1: Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
1: La domenica alle 11.50, i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 21 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, in occasione della Giornata Internazionale della Musica, il Quartetto Pessoa e Tommaso Quaranta al pianoforte eseguiranno musiche di Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Nicola Piovani e Tommaso Quaranta. Questa mattina, alle 11.50, i concerti del Quirinale di Radio 3. Per intervenire e porre domande a Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: E allora eccoci di nuovo in diretta, sono le 8:03, colgo l'occasione, avendo citato la diretta, di ricordare che ovviamente anche questa puntata, questi tre segmenti di prima pagina sono poi recuperabili su RaiPlay, lo dico anche ad alcuni amici che magari o amiche che si mettono in ascolto un pochino più tardi e magari non sentono, non hanno avuto modo di recepire alcune delle cose che sono state lette. La rassegna stampa, per forza di cose, è limitata, è assolutamente personale, quindi capita che vengano non citate a sufficienza anche alcune notizie molto importanti, però insomma rispondo a Enrico che manda un messaggio: la notizia che Hormuz richiude i battenti manco citato, beccata di striscio. Enrico, ho parlato praticamente solo di quello, quindi mi pare che o c'è un problema di sintonia oppure chissà, magari si è collegato un pochino tardi. Monica è un po', mi piace, io preferisco leggere le critiche, lo dico. Arrivano anche messaggi incredibilmente di complimenti, ma preferisco sempre interloquire con le critiche. Monica mi dice: le ricordo che lei è sul servizio pubblico, per cui dovrebbe essere al di sopra delle parti. A me pare di sentire una tribuna politica di sinistra. Guardi Monica, io faccio parte indegnamente soltanto ancora per oggi della lunga tradizione di prima pagina, che è un baluardo di pluralismo all'interno di questa rete, che a sua volta è un baluardo di pluralismo e che alterna voci anche differenti. Quindi lei ovviamente ovviamente non è obbligata a essere d'accordo con le mie opinioni, io cerco di essere più possibile onesto intellettualmente, dopodiché sì, mi ha abbastanza identificato, non sono esattamente di, come simpatie, diciamo, di estrema destra. Guido Mascagni di Marzabotto.

0: Alberto scrive: buongiorno, buongiorno Guido, ma non è che Trump stia tentando di cestinare Meloni perché l'Orizzonte vede come nuovo amico Vannacci? È una suggestione anche affascinante, Guido. Credo che Trump non solo non sappia chi sia Vannacci, almeno al momento, anche se qualcuno glielo potrebbe raccontare, credo che Trump fatichi a ricordarsi da un momento all'altro chi sia la Presidente del Consiglio e dove si trovi esattamente l'Italia. Luisa a Torino ricorda, e la ringrazio perché invece una delle notizie che ho bucato colpevolmente, che ieri il Papa in Lombardia ha ribadito che bisogna essere costruttori di pace e basta con le parole di odio. Ho pensato che il dibattito e la rivalità nella politica c'è sempre stata, ma a memoria non ho mai assistito a parole d'odio e di disumanità come in questo nostro tempo. Luisa, lei ha ragione, il Papa purtroppo ha una morale non sua per gli altri, pret-à-porter, diciamo che molti politici si riempiono la bocca di cattolicesimo perché tra un paio d'ore probabilmente si recheranno nella casa del Signore, dopodiché ricominciano a spalare materiale organico principalmente sui più deboli per trarne un consenso immediato, e questa è una delle cose più tristi perché funziona un po' a tutte le latitudini. E poi, a proposito di meccanismi, e poi andiamo alle telefonate di prima pagina, che naturalmente anch'io ho compreso man mano che andavo avanti in questa settimana davvero almeno per me molto gratificante, quando una telefonata viene chiusa, anche non dico bruscamente, ma insomma finisce, ecco, diciamo così, non è mai per una questione che riguardi il contenuto, ma semplicemente perché un po' tutti devono poter parlare. E lo dico all'amico Mario Navarrete da Firenze, che ieri ha parlato di Colombia, e anzi stamattina, Mario, non so se ha sentito la prima parte della trasmissione, ma l'ho ringraziata per aver messo in campo appunto la notizia dello scontro tra la destra populista e sovranista e la sinistra nella Colombia, citando il manifesto che parlava, diciamo, di un nuovo caso Menem. Lei dice che l'ho silenziata, non l'ho silenziata, a un certo punto purtroppo bisogna cercare appunto di dare spazio un pochino a tutti, ma colgo l'occasione per ringraziarla. Nuovamente sono le 8:07, andrei con la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io sono Augusto da Roma.
0: Buongiorno Augusto.
1: Volevo fare una considerazione. È evidente che la destra di governo ha cambiato idea su Trump, e questo non è disdicevole, perché solo gli stupidi non cambiano idea, le persone intelligenti, certo, la cambiano. E devo dire che questo governo è fatto di persone molto intelligenti, perché hanno cambiato idea sulle accise, hanno cambiato idea sulla Fornero, hanno probabilmente cambiato idea anche sulle grandi riforme istituzionali, sul federalismo, sulla riforma della giustizia e così via. Io la domanda che le volevo fare: ma noi avremo, sì, mai un governo di stupidi? Nel senso, un governo di gente che prende i voti per un motivo e poi fa quello che aveva detto di voler fare. Un governo di stupidi, insomma. Che ne pensa?
0: La ringrazio, Augusto, una bella provocazione. Potrei rispondere che l'abbiamo avuto due volte. Era il governo molto stupido e anche molto variegato, perché in coalizione credo che mancassero soltanto ANAS, AESCAT e Società Autostrade, ed era il governo di Romano Prodi, che per mantenere il patto con gli elettori per due volte si è fatto sfiduciare in Parlamento, che è un dato inedito. E addirittura mi permetto di ricordare che Prodi, che è molto inviso e anche trasversalmente, no? Ricordiamo che doveva essere Presidente della Repubblica, ma gli votarono contro i suoi. Prodi impose una tassa, che era la tassa per l'ingresso nella moneta unica, promettendo di restituirla, e lo fece, ed è un unicum nella storia di questo paese, che infatti non gli ha portato assolutamente bene. Però, Augusto, colgo la sua provocazione e cerco un po' di spostarla su quello che è il portato, almeno secondo me, di una battuta di Paolo Rossi ricavata da Bertolt Brecht, che citavo nei giorni scorsi. C'è una battuta abbastanza storica: se i governanti non corrispondono più agli interessi degli elettori, cambiamo gli elettori. Ecco, gli elettori non sono innocenti. Cioè, lei ha citato una serie di passaggi meloniani che riguardavano, ma non vale solo per Meloni, vale anche per altri partiti precedentemente, 5 Stelle, lo stesso PD, che ha promesso di non fare alleanze, le ha fatte praticamente per tutti. Quindi non sto parlando esclusivamente di Meloni, tutt'altro. Però lei ha citato delle promesse fatte in campagna elettorale. Se le promesse in campagna elettorale vengono regolarmente disattese, e ripeto, non parlo soltanto di questo governo, anzi, e gli elettori continuano a votare indefessamente e si piegano a questo racconto della politica per la quale il rapporto causa-effetto e il rapporto conseguenziale tra quello che si dice e quello che poi si fa quando si governa viene rigorosamente calpestato senza che nulla accada, ecco che la responsabilità è anche di chi vota, ripeto, non parlo di questo governo nello specifico, perché diventa poi un po' troppo facile lamentarci dei politici che abbiamo votato noi. Quindi non dico loro, dico noi, ci tengo, ed è secondo me la considerazione di sistema, cioè noi siamo un paese in cui non mantenere la parola, anche prima, ma diciamo che dal 94 in poi c'è stato su questo una torsione abbastanza importante, è diventato normale, e se l'opinione pubblica non prende diciamo decisioni conseguenti nel segreto dell'urna, e ripeto, no, per l'ultima volta non sto parlando di questo governo, perché di promesse disattese ce ne sono state in tutti i governi, a parte quelli tecnici che arrivavano con un obiettivo preciso e non avevano dovuto fare campagna elettorale, ecco, se gli elettori non agiscono di conseguenza, dare la colpa ai politici forse è tanto liberatorio, ma credo che non sia efficace. Prossima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Roberto, telefono dalla provincia di Torino.
0: Una domanda semplice.
2: Che fine ha fatto il tavolo della pace, il Board of Peace, quell'istituzione destinata a sostituire l'ONU? Dove sono i miliardi versati dagli associati? Come sono stati spesi? Qual è la sua struttura? Dov'è la sua sede? Chi è il suo direttore generale? Chi sono i suoi funzionari? E dove sono le impiegate che fanno le fotocopie?
0: Grazie, la ringrazio Roberto, e spero che non si addolori per la citazione molto semplice, perché riguarda addirittura un programma di Italia 1, La indovino con una. Il Board of Peace sostanzialmente non esiste, non è, dopo la riunione di cartapesta di Trump di qualche mese fa non è più accaduto niente. Lei ha parlato dei fondi versati, nessuno ha versato un centesimo. Aggiungo che però al Board of Peace è accaduto qualcosa che forse potremmo ricollegare agli eventi contingenti che riguardano i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti. Vale giusto la pena di ricordare che il Board of Peace doveva essere appunto questa specie di ONU parallela fondata da Donald Trump per garantire la pace in Medio Oriente e in altre zone del mondo, magari bombardandolo. Però ecco, una istantanea di quell'incontro è il nostro ministro degli esteri che partecipa ai lavori con il cappelletto rosso e la scritta Make America Great Again. Ora, quando il tuo ministro degli esteri si presenta, e già presentarsi è un dato politico, anche perché veramente al Board of Peace insomma solo non si vedevano i due leocorni, no? Come qualità e quantità della rappresentanza, e ci arriva con le insegne estetiche del padrone di casa, o forse ancora meglio del padrone e basta, è chiaro che poi quando invece non vengono concesse le basi, cioè anche qui manca il rapporto di conseguenzialità tra quello che si dimostra e quello che poi si compie concretamente, forse non è così incredibile che persino una figura molto discutibile come l'attuale presidente degli Stati Uniti, il 45esimo, il 47esimo e, se dipende da lui, anche il 48esimo, ecco, non è così strano che si stupisca di quello che ritiene un voltafaccia del nostro paese. 8:13, prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Paolo e chiamo da Roma.
0: Buongiorno Paolo.
3: Innanzitutto volevo farle i complimenti la trasmissione, ma arriviamo alla sua conduzione. Arriviamo alla domanda. La domanda è più rivolta a lei come autore, perché sono molto interessato al suo parere. Allora, penso di toccare un tema molto caldo. Oggi i dibattiti politici in TV da molti anni sono delle zuffe TV, almeno di qualche scamotage che sono i one to one, dove uno intervista il politico, dove non può litigare con nessuno, e quindi lì si capisce un po' il suo pensiero. Io non vedo esperimenti in questo senso, no? Io capisco che nelle TV commerciali c'è l'engagement e quindi c'è la pubblicità e cose del genere. C'è stato, guarda caso, proprio in Rai 3 qualche anno fa una trasmissione in tarda serata che si chiama Dilemmi di Caro Figlio, dove lui proprio metteva a confronto due parti, dove c'erano proprio tre regole: il divieto di attacco, il divieto di manipolazione e l'onere della prova. Insomma, è stato un tentativo per me, però purtroppo a mezzanotte, alle 11, cose del genere. Ora, io parlando con la gente, magari mi sbaglio, non è vero che quella gente vuole solo queste zuffe? Come mai non c'è questo tentativo? È proprio sicuro che dici niente, siccome bisogna fare engagement, bisogna fare pubblicità, oppure la gente non gli interessa? Vorrei sapere il suo parere, perché grazie, molte grazie.
0: Grazie a lei Paolo, grazie, buona giornata, grazie anche per gli immeritati, assolutamente complimenti. Devo fare come Cottafavi sulla vicenda di Michela Murgia, cioè cercare di astrarmi per un attimo dal fatto di essere insomma un po' parte in causa e quindi avere un ruolo in commedia e quindi a rischio di dire cose o un po' tartufesche oppure invece anche troppo tranchant e troppo spocchiose. Diciamo che l'allarme che lei lancia è assolutamente verosimile e credo che i problemi siano due. Il primo è una sorta di tossicodipendenza dello spettatore. Lei dice non è vero che lo spettatore apprezza. Questo purtroppo è vero fino a un certo punto, perché i dati di ascolto dicono, anche se qualcuno a volte afferma il contrario, che quel tipo di rissa paga e mediamente funziona abbastanza. L'altro tema è però che i talk show raccontano la politica per quello che è diventato, cioè c'è un circolo vizioso per cui il linguaggio della televisione e quello dei politici viaggiano abbastanza contemporaneamente verso il centro della Terra. Poi c'è un altro dato ulteriore, che forse però è purtroppo il più dirimente, cioè il conflitto di interessi. Lei parlava di Mediaset ha degli interessi naturalmente molto precisi, anche se a volte ha faticato a governarli, perché l'ascolto su alcuni temi, quelli ipersovranisti, andava un po' contro la narrazione di Forza Italia come foglia di fico centrista dell'attuale governo di destra. Però alla fine c'è un editore, e quell'editore, che è anche il proprietario di un partito, agisce in un modo piuttosto evidente. La RAI, grazie alla riforma di Matteo Renzi, che ha cambiato l'editore, passandolo dal Parlamento al governo, chiaramente fa più fatica a garantire il pluralismo. Tutto questo insieme provoca quel disagio che lei giustamente racconta, di cui però forse proprio noi che la televisione proviamo a farla dovremmo tenere conto, cercando magari di prenderci qualche rischio. Quel rischio banalmente è quello di pensare ogni tanto, mica sempre, però la politica di piccoli passi, insomma, ogni tanto, no? come Galeano, ci avviciniamo verso l'orizzonte. Ecco, l'orizzonte è un orizzonte nel quale gli ospiti non vengono scelti in base alla giacchetta che portano, e quindi non ci sarà il politico di destra, il giornalista di destra, il politico di sinistra, il giornalista di sinistra, anche perché nella ricostruzione poi basta vedere, insomma, questi ingredienti vengono sempre miscelati con, o quasi sempre, ci sono delle piccole eccezioni, con un intento preciso che diventa un intento di propaganda. Aggiungo e finisco che poi ci sono anche delle motivazioni economiche da parte di singoli conduttori che magari la sera del lunedì, non farò nomi, si mettono giacca e cravatta e vanno a condurre un programma che potrebbe sembrare, come costruzione, come grafica, come ospiti, come studio, un popolare talk show, e poi la mattina invece fanno una rassegna stampa per avere contatti e guadagnare dei click, oppure gestiscono siti più o meno popolari nei quali i temi principali vengono trattati con l'arguzia di una spranga. Ecco, anche qua credo che persone come lei, esattamente come gli elettori, possano fare la differenza, cioè non abituarsi a questo tipo di linguaggio, respingerlo, cambiare canale, trovare una modalità diversa di informare, più plurale possibile. Non c'entrano destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra, come diceva Corrado Guzzanti, centro tavola. Ecco, non c'entra tutto questo, c'entra però il fatto che siamo noi con il nostro telecomando talvolta a poter decidere. Andiamo con la prossima telefonata. Buongiorno, chiedo scusa al tecnico di Roma perché non ho sentito cosa mi è stato detto in cuffia. Ok, allora procedo intanto mentre risolviamo un problemino tecnico con le linee telefoniche a leggere i messaggi che avete mandato, che cerco di recuperare. Eccoli qua. Dice questo messaggio non firmato: buongiorno Luca, più vedo le baruffe dei sovranisti più mi sembra una partita di calcio con 22 giocatori, ognuno con una maglietta diversa, calcio a casaccio e la palla rimane sempre lì, che incubo. Lei ha ragione, aggiungo però che appunto nel cosiddetto campo largo le difficoltà mi paiono non tanto differenti come raccontavo poc'anzi leggendo il pezzo molto divertente di Fabrizio Roncone, che ha una penna versatile e brillante, sul Corriere della Sera. Dice Roberto da Parma: io sapevo che Israele avrebbe continuato a bombardare il Libano e non si sarebbe ritirato, immagino sia lo sapevo, strano che Iran e Stati Uniti non lo sapessero al momento dell'accordo. Stati Uniti e Iran possono solo non fornire armi rispettivamente a Israele e Hezbollah. Caro Roberto, lei mette insomma la sottolineatura esattamente dove va posta, perché ammesso che questa tregua, questi 60 giorni in cui costruire una pace più duratura, possono essere realmente sfruttati dagli Stati Uniti e dall'Iran per creare una pace duratura almeno reciproca, la guerra è stata iniziata da tre soggetti e l'altro era Israele. Se Israele non firma quell'accordo, se Israele non è parte di quell'accordo, è chiaro che appunto i bombardamenti, come è successo fino a poche ore fa, possono continuare, sempre ricordando che dopo la tregua, la cosiddetta tregua in Palestina, i morti sono stati più di 4.000. C'è un commento di Sauro che mi dice: non so se l'ha letta, ma un paio di giorni fa ho sentito una notizia alla radio che mi è parsa surreale, tanto che pensavo fosse un programma storico. È in corso un processo a Renato Curcio, sì, è verissimo, e altri, per concorso morale nella sparatoria del 1975, quindi andiamo indietro di una cinquantina d'anni, in cui fu ucciso un carabiniere, fu uccisa anche Mara Kagol, a cui poi fu intitolata una colonna delle Brigate Rosse con richiesta dell'ergastolo. Ma dice Sauro, Sauro, non si stupisca più di tanto. In questi giorni stiamo avendo anche rivelazioni, chiamiamole così, sulle vicende della Uno Bianca nel Bolognese. Ovviamente è un tema che, in quanto nato da queste parti, mi sta molto nel cuore, e quasi sempre sono rivelazioni che però scoprono davvero l'acqua calda, cioè come nel caso della Uno Bianca, che, anche se ancora l'altro giorno il PM che istruì l'inchiesta a suo tempo, anche la Uno Bianca faceva parte della strategia della tensione, c'era una supervisione dei servizi segreti, e lì sarebbe bastata una valutazione geografica, perché le prodezze di questi poliziotti infedeli avvenivano all'interno di una regione cosiddetta rossa, che ha sempre pagato in prima fila il terrorismo nero e il terrorismo di Stato. Paolo dice: la distrazione di massa non ha fine, perché non ci informate sulle questioni economiche che sanciscono il fallimento di questo governo, dice Paolo. Intanto perché, come ho detto diverse volte in questi giorni, le questioni economiche non sono esattamente il mio pane quotidiano, quindi preferisco non avventurarmi in cose che conosco relativamente, e poi perché la politica economica è sopraffatta da quello che sta accadendo. Se posso dire una mia microscopica opinione su quello che avviene, questa vicenda di continuare a tagliare le accise andando poi a compiere tagli lineari su servizi essenziali è una delle notizie, secondo me, più sottovalutate in questi giorni. Anzi, già che ci sono, mentre cerchiamo di risolvere questo problemino tecnico, vado a recuperare, se ce la faccio, la notizia che a cui accennavo prima, che riguardava appunto l'aumento delle medicine. È una notizia che è sulla Stampa. Il governo ha stabilito che da questo momento in poi, anche su medicine fondanti, verrà rimborsato sempre soltanto quella che costa meno, che per carità potrebbe anche essere una manovra corretta nei confronti dello sperpero che talvolta avviene nel sistema sanitario italiano, però insomma magari nella vita di qualcuno potrebbe avere un impatto negativo. Non l'ho ritrovata, ma insomma, e il tema era questo, ed è un tema di cui si parla piuttosto raramente. E poi ancora Giovanni da Agrigento, che parla ancora di Trump: il macho più potente del mondo ha bullizzato il premier italiano soprattutto perché è femmina, sembra leggere il contrappasso, attacchi a una donna che non vuole apparire una donna per dare virilità al suo governo. Ora, non è vero che Giorgia Meloni non voglia apparire una donna, si può dire invece in maniera forse meno brutale che Meloni ha un, diciamo, approccio appunto che è tipico e muscolare di una certa cultura politica di cui fa parte, che non è esattamente favorevole, per esempio al femminismo, termine che ancora oggi in un commento che purtroppo non riesco ancora a recuperare, i problemi tecnici ci assillano anche in altri piani, ecco, il femminismo viene definita, credo che sia Simonetta Sciandivaci nel pezzo che riguarda la vicenda di Michela Murcia, viene ancora oggi definito come un termine divisivo, forse perché non si vuole regalare alle donne la possibilità di autodeterminarsi, di autodeterminare la ricerca dei propri diritti. Abbiamo risolto i problemi con le linee telefoniche e quindi andiamo con la prossima chiamata. Pronto, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno dottor Bottura, sono Walter da Carbonia.
0: Il buongiorno,
4: è, come sempre, bellissimo. Io volevo solo fare una citazione della De Ledda, di Grazia De Ledda, perché dopo la prima prova del tema d'italiano, una giovane studentessa è stato chiesto, qui in Sardegna, è stato chiesto che cosa si aspettava. Lei ha detto: mi aspettavo una traccia che riguardava, che poteva riguardare Grazia De Ledda, di cui ricorre quest'anno il centenario, certo, della consegna del premio Nobel. Ecco, io vorrei dire che cosa ne pensa lei, forse rimandando anche al disagio giovanile, forse nelle scuole ci vorrebbero meno computer e più letteratura. E poi, ecco, sulla De Ledda volevo dire che alla consegna del premio Nobel la De Ledda aveva detto che quanto per gli adolescenti del suo tempo, quanto era difficile scrivere versi o poesie, perché potevano questi adolescenti incorrere a gravi punizioni. Ecco, volevo invitare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori a riscoprire questa grande scrittrice che è la De Ledda. La ringrazio, buona giornata.
0: Buona Sono domenica. Io che ringrazio lei, Walter, buona giornata, buona domenica, e la ringrazio anche per aver detto, insomma, aver rivendicato quella che potrebbe apparire un'ovvietà, ma non è un'ovvietà, cioè che le grandi scrittrici hanno una contemporaneità fortissima, non soltanto per le loro opere ma anche per i loro pensieri. Questo parallelo sulla difficoltà per i giovani e per le giovani di approcciarsi alla cultura e anche di tentare di diventarne protagonisti mi sembra assolutamente calzante anche rispetto a quelle che sono le difficoltà che i nostri giovani trovano adesso. Non siamo un paese per giovani, non lo eravamo quando Grazia De Ledda diceva il Nobel, e se possibile negli anni il benessere che diamo per acquisito e che in qualche modo abbiamo strappato alle future generazioni ha acuito questo tipo di divario. Mi viene solo da dire, per fortuna, che ai tempi di Grazia De Ledda non c'erano i pulmini su cui giravano gli scrittori dello Strega, perché sono certo che anche in quel periodo storico una donna di carattere, di spessore letterario, di un talento così sberluccicante, insomma, avesse il suo bel da fare, e lo avrebbe avuto, appunto, anche se ci fossero state queste situazioni conviviali. Ne approfitto della regione da cui chiama per recuperare una notizia che non avevo fatto in tempo a dare precedentemente. È un pezzo sulla Stampa di Francesca Santolini e riguarda il resort della Discordia, e cioè il Fasano Mare Hotel and Beach Club al Cala Finanza, appunto in Sardegna, che è di fronte a uno spettacolo naturale che consiglio a tutti prima o poi di visitare, cioè l'isola di Tavolara. Monta la protesta dei sardi contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare la spiaggia di Cala Finanza, basta abusi. Durdica Baciu, che è un'archeologa locale, dice: ho trovato ginepri secolari tagliati, un reticolo di linee di 5 metri di larghezza interamente disboscate. Stefano Deliperi, che è del gruppo L'Intervento Giuridico, parla di un'eversione della normativa di tutela costiera, eppure l'autorizzazione è stata concessa. La regione aveva detto no, il governo ha scavalcato, ha dato il via libera al progetto, nonostante i no della regione e dei forestali. Ricorda un pochino, anche se qua siamo ancora agli inizi, la battaglia che si sta svolgendo in Albania contro la devastazione di un'area incontaminata per gli interessi degli Stati Uniti, degli amici di Trump, che curiosamente hanno licenza di uccidere l'ambiente senza alcuna problematica. E anche un film appunto che raccontava, un film recente che raccontava una vicenda similare, La vita va così, di Riccardo Milani, che colgo l'occasione per segnalare e per consigliare, perché si parla appunto dei sardi e della loro eterna dicotomia, dover scegliere tra benessere e stupro del territorio, che molto spesso per fortuna viene risolta con la dirittura morale che il popolo sardo ha sempre incarnato in questi secoli di cultura e di storia e di politica. Prossima telefonata, pronto, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, sono Claudio, chiamo da Martina Franca, buongiorno, buongiorno Luca. Senta, mi rifaccio un po' a quell'intervento dove veniva evidenziato il mancato rispetto, diciamo che trasversale e perpetuo praticamente, no? dei programmi elettorali poi una volta che si va al governo. Sì. Lei giustamente diceva è in mano a noi il potere di decidere in qualche modo rispetto a questo. E io temo chiaramente, perché ahimè non è la soluzione, però temo che questo si traduca poi esattamente nell'astensionismo dei cittadini, perché in che maniera altrimenti potrebbero i cittadini capire, no, in qualche modo condizionare, no, o indirizzare in qualche modo quella che è un'azione di governo. Forse parliamo a livello nazionale, a livello provinciale, a livello regionale, a livello comunale probabilmente, no? Come potrebbe riuscire ad indirizzare un'azione di governo incoerente rispetto a quanto si è detto in campagna elettorale? Ecco, poi la gente si stufa, allora lasciamo perdere magari chi è più o meno politicizzato nel senso di attento alla cosa pubblica, no? E attento, certo, a dare un contributo ovviamente al... Ma lo fa comunque, magari non si lascerà prendere dall'astensionismo, però sono decine di milioni di italiani, probabilmente non tutti hanno questa sensibilità. Non le pare che questo appunto si traduca nel fenomeno dell'astensionismo, che probabilmente, ed è probabilmente la maggiore causa?
0: Sì, Claudio, la ringrazio, la domanda è chiarissima. Sicuramente noi abbiamo vissuto una stagione per certi versi eroica, per certi versi preoccupante, che è quella del 92, con Mani Pulite, una partecipazione popolare scoppiettante, il referendum di Mariotto Segni che vinse al Totocalcio e poi buttò via la schedina, il tentativo forse per la prima volta nella nostra storia, e questo secondo me è uno dei muri che allontanano le persone dalla politica, di fare una legge elettorale che avesse un reale obiettivo di governabilità e rappresentatività. Siccome parliamo di preistoria, ricordo come funzionava il cosiddetto Mattarellum. L'Italia veniva divisa in collegi con la formula maggioritaria, ma c'era una correzione proporzionale del 25% che permetteva anche ai partiti politici più piccoli di essere rappresentati. Poi è chiaro che ogni legge elettorale chiaramente è bypassabile, mi scuso per questo termine inutilmente anglofilo, dirottabile, ecco, come fece Silvio Berlusconi, che anche qui forse non ce lo ricordiamo più, si inventò due entità opposte, il polo delle libertà al nord e il polo del buon governo al sud, che correvano teoricamente fronteggiandosi, perché l'allora appena nata Alleanza Nazionale, insomma, era un partito ancora molto compromesso con il neofascismo e quindi centralista, e la Lega al di Bossi era una Lega invece secessionista, corsero separati e poi si unirono dopo. Quindi nemmeno quella legge elettorale molto virtuosa riuscì a evitare un trasformismo praticamente immediato, perché chi aveva votato per la Lega pensava il giorno dopo di avere la Padania, e invece accadde che si alleò con Gianfranco Fini. Temo che questo bizantinismo, questa perdita del bene comune da parte della nostra politica, questa incapacità sotto tutti i governi, ricordiamo la legge che fu varata dal governo Renzi, quella attuale, tutte le intermedie, abbiamo avuto una legge che si chiamava e si chiama Porcellum, con il nome dato dal suo creatore, cioè Calderoli della Lega. Ecco, questo meccanismo, nel momento in cui la democrazia non diventa più un meccanismo semplice: si schiaccia, si vota, c'è un minimo anche lì di rapporto causa-effetto, faciliti moltissimo appunto il distacco dalla politica medesima, forse ancora di più delle promesse non mantenute, perché le promesse mantenute dei politici poi anche con le migliori intenzioni si piegano alla contingenza, gli assetti sono variabili, l'economia domina, una fase di recessione invece una rampante, ovviamente cambiano le politiche, però il fatto che ognuno abbia dato l'impressione di badare ai propri affari, al proprio tornaconto, secondo me è un elemento che aggiungo ai suoi, nella sua valutazione, che sicuramente ha mantenuto lontani dalla politica gli elettori, soprattutto i giovani, che sono lontani anche perché, come abbiamo detto più volte in questi giorni, non sono oggetto di attenzione praticamente da nessuno. Qui il primo che va, che trova una modalità per parlare con i giovani, che trova una modalità di interesse possibilmente sincero, perché la sincerità paga, nei confronti appunto di una parte elettorale che sta a casa perché non viene considerata, secondo me vincerà le elezioni. Prossima telefonata, pronto, buongiorno.
6: Buongiorno dottor Luca, mi chiamo Aurora e telefono dalla Valtellina.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno, perché sono stata contattata perché ho mandato un messaggio a proposito del pregiudizio nei confronti dei migranti. Io sì. Sono figlia di migranti italiani e nata a Santiago di Cile. Sì. La destinazione dei miei nonni, dei miei genitori dopo la prima guerra mondiale, quindi nell'anno 1920, in verità era Buenos Aires, in Argentina, però non li hanno voluti perché c'erano troppi italiani. Allora la nonna affondò un soldato per attraversare la cordigliera e andare in Cile, che no, lei assolutamente non sapeva dove era questo Cile, pensava di dover prendere un'altra nave.
0: Certo.
6: E perché andò in Cile prendendo la cordigliera? Perché aveva mandato i suoi primi due figli più piccoli, temendo che ci fosse un'altra guerra, perché il nonno e i figli più grandi erano appena tornati dalla guerra, era la spagnola, gli erano morti due figli, e quindi hanno deciso di andarsene dall'Italia, hanno venduto la loro attività che avevano e se ne sono andati. Quando sono arrivati in Cile gli hanno chiesto di che religione era, lei da sola, io, con una zia che aveva 4 anni, no? Gli hanno chiesto di che religione era, quanto denaro aveva, di che regione dell'Italia veniva e come mai lei era sola, se era vedova e via di guerra. E lei ha detto no, i miei uomini, cioè suo marito e gli altri due figli maggiori, erano rimasti a Buenos Aires con i bauli, con tutta la roba da portare, perché non potevano andare con la mula, aspettando che il trasandino che doveva attraversare la cordigliera, ma doveva andare via la neve, doveva gelare. Sono arrivati in luglio, là era pieno,
0: certo,
6: pieno inverno. Tutto questo per dire che io sono cresciuta in un rione dove c'erano tutti i migranti, quindi quelli che venivano dall'Irlanda, ebrei che scappavano dalla Russia di Stalin, palestinesi che allora si chiamavano turcos, perché facevano parte dell'impero ottomano, quindi avevo degli amichetti palestinesi, amici ebrei, cattolici spagnoli. Mio fratello è andato in una scuola ebraica perché non poteva frequentare le scuole pubbliche a quel tempo, e quindi ha deciso di mandarlo in una scuola ebraica perché era la più vicina alla loro città.
0: Cristiano, io la ringrazio per questa testimonianza, mi sembra di capire, poi la saluto perché siamo appunto un po' in chiusura, che il suo sia un invito a paragonare la sua storia all'intolleranza, diciamo, che abbiamo nei confronti dei migranti in questo periodo storico, è così? Non c'è più, è peccato, mi sembra aver capito così.
6: Delle scarpe degli altri senza giudicare, insomma, senza giudicare,
0: certo,
6: perché ognuno viene da una difficoltà diversa.
0: La ringrazio moltissimo perché appunto nella nostra storia, nel nostro DNA, l'immigrazione è fatta di queste vicende. Ho preferito non interrompere perché mi sembrava un quadro anche a suo modo a rivelatore, no? Un piccolo pezzetto di storia privata che molto spesso fa il paio invece con la storia di tutti. Non so se abbiamo ancora altre telefonate, perché siamo quasi in chiusura, vediamo se ce n'è una. Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno dottore, sono Martin da Fidenza. Domanda buongiorno. Molto semplice.
0: Sì.
7: Esatto. Mi chiedo e mi sono sempre chiesto come mai nessuno preme su Iran perché dica a Hezbollah e a Hamas di smettere di sparare missili su Israele, perché secondo me quella sarebbe la vera soluzione del dramma, almeno una parte del dramma, certo, del Medio Oriente. Nulla giustifica il massacro da una parte e dall'altra, però mi chiedo ma come mai non vedo movimenti e mozioni per paesi che premono su questi signori per smilitarizzare questi gruppi, o comunque chiedere a loro di smettere di sparare, non dico per sempre, almeno per un 6 mesi, vediamo cosa succede. Lei cosa dite?
0: La ringrazio Martin, buona giornata. E guardi, in realtà qualcuno c'è stato, si chiamava Barack Obama, diciamo che ci sono stati governi americani che avevano tentato di risolvere la questione dell'Iran in maniera diversa, tagliare il cordone ombelicale attraverso anche la trattativa e un utilizzo diverso del potere economico, più diciamo meno ricattatorio e con dei meccanismi di maggiore coinvolgimento. Non ha funzionato. Oggi purtroppo mi pare di capire che almeno al momento quella che lei ha appena annunciato sia un'importante utopia. Io prima di salutarvi vorrei leggere un messaggio che ha mandato Margherita da Roma, che mi sembra non dico definitivo, però abbastanza interessante sulla questione che riguarda la querela sul premio Strega Mari Ciabatti per interposta memoria di Michela Murgia. Scrive Margherita: ha fatto male il giornalista, parla di Merlo di Repubblica, a scrivere che non sa chi sia Mari, forse il miglior scrittore italiano vivente. Ha fatto male Mari a dire quello che ha detto. Gli scrittori non valgono per quello che dicono quando fa caldo, ma per quello che scrivono. Aggiungo io anche però un po' per quello che dicono, soprattutto se vicino alle orecchie di chi può adontarsi, ma insomma sicuramente valgono molto per quello che scrivono. Lo Strega se lo merita di certo. Detto ciò, anche Leopardi, non che Murgia fosse Leopardi, era a quanto pare non bello né profumato, ma era le donne da lui amate che veniva imputata la colpa di non amarlo. E appunto il parallelo estetico è sicuramente poco generoso, non lo condivido con Michela Murgia, ma è comunque un tentativo appunto di trovare una summa in questa querela anche molto faticosa. Noi ci fermiamo qui. Io voglio ringraziare Fiore Liborio per la parte tecnica in quella di Roma, il Giacomo, di cui non mi ricordo il cognome, ma adesso me lo dice in La Grasta qui a Bologna, scusami Giacomo, Maria Chiara Beranek e Giulia Nucci invece, che oggi erano in redazione a Roma, anche Cristiana Castellotti. Ringrazio tutti voi e tutte voi per l'ascolto e il privilegio di aver potuto condurre questa settimana di Prima Pagina. Domani ci sarà Gianna Fregonara, che è una giornalista del Corriere della Sera, molto stimabile, molto gradevole e molto competente, e a cui auguro ovviamente buona avventura e buona fortuna. Potete riascoltare su RaiPlay Sound questa puntata. Oggi a 30 minuti c'è Antonio Santaniello alle 17.30 su Radio 3. Grazie ancora per la sopportazione e per la pazienza. Buona giornata e buona domenica.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
10: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
11: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
12: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Trump, nuovo attacco a Giorgia Meloni. Mi ha chiesto più volte una foto insieme. Sta perdendo consensi per avermi voltato le spalle. Ora vuole tornare amica. No, grazie.
3: La premier replica e chiude la polemica. Pensi alla sua di popolarità. Essergli vicina non mi avvantaggia. Credo nell'unità dell'Occidente. Aggiunge, questo spettacolo non è all'altezza del nostro compito.
2: L'ora del negoziato. Vance in Svizzera per incontrare la delegazione iraniana. Teheran insiste sul blocco degli asset e ritiro israeliano dal Libano. Tel Aviv dice sì al cessate il fuoco, ma Beirut segnala nuovi raid.
3: Arriva l'estate e la musica fa festa. 120 paesi aderiscono all'iniziativa nata nel 1982. Migliaia di professionisti appassionati animeranno strade, piazze e teatri delle nostre città.
2: Una buona giornata a tutti voi da Monica Giunchiglia in studio con Valentina Antonelli. Dunque, nuovo capitolo dello scontro diplomatico tra Italia e Stati Uniti. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, questa volta con un post sui social. Vuole tornare mia amica per recuperare consensi, afferma il presidente americano. L'inviato.
4: I media statunitensi sembrano non scomporsi più di tanto per l'ennesimo scontro tra Donald Trump e un leader straniero, ma registrano piuttosto la risposta solida di Giorgia Meloni, che per molti diventa titolo: né io né l'Italia imploriamo mai. L'ultimo capitolo sul fronte di Washington è il post graffiante del capo della Casa Bianca, che ieri, quando la giornata doveva ancora cominciare, attaccava duramente. La foto al G7, Meloni me l'ha chiesta più e più volte, racconta, perché sta perdendo popolarità dopo che ha voltato le spalle agli Stati Uniti. L'incontro in Francia era il primo di persona tra i due dopo le tensioni per le basi chieste per le operazioni in Iran e gli attacchi al Papa. E la fine del post è ancora più dura. Ora che la guerra in Iran è vinta, conclude Trump, Meloni vuole tornare amica. No, grazie. Da New York per il GR3, Stefano Fumagalli.
3: Dura e immediata la replica della Presidente del Consiglio. La mia popolarità non ti riguarda, concentrati piuttosto sulla tua.
5: L'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni arriva mentre a Palazzo Chigi si ragionava su cosa fare il 4 luglio, con la possibilità sempre sul piatto di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana. E quindi ci ha messo poco Giorgia Meloni a rispondere in inglese al post del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive la premier. E per quanto riguarda la mia popolarità, precisa, essere tua amica di certo non è un bene, anzi, ribatte la premier, concentrati piuttosto sulla tua popolarità. La mia, dice, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto, scrive. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso un accordo sempre rispettato. Post accompagnato poi da un commento in italiano: credo nell'unità dell'Occidente e credo che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito, quindi assicura, è la mia ultima risposta. Gianluca Ruggirello, GR3.
2: Il nuovo botta e risposta a Trump: Meloni tiene banco nel dibattito politico.
6: Bene ha fatto Giorgia Meloni, dice Forza Italia, a rispondere con fermezza. Matteo Salvini dalla Lega avverte: i rapporti Italia-USA non si discutono. I ministri di Fratelli d'Italia Foti e Ciriani oggi sui giornali tengono il punto. Giorgia e l'Italia non si piegano, ma non si mette a rischio un'alleanza strategica. Poi l'attacco ai 5 Stelle per un selfie fake Trump-Meloni. Lucio Malan.
7: È gravissimo che un deputato 5 Stelle diffonda foto contraffatte con l'intelligenza artificiale per screditare il presidente Meloni in una controversia che indebolisce l'Occidente. La magistratura accerti se c'è reato e il deputato si dimetta dal Comitato per la Sicurezza di cui fa indegnamente parte.
6: La vera propaganda è stata raccontare per anni che Giorgia Meloni fosse la grande pontiera tra Europa e Washington, replicano i 5 Stelle di Giuseppe Conte. Alessandra Maiorino.
8: Postura sempre supina del governo italiano nei confronti dello stesso Trump. Troppi sì che hanno fatto male agli italiani.
6: Il PD conferma la linea di Elly Schlein, solidali con la premier, ma averlo inseguito è stato un fallimento. Da Italia Viva di Renzi e AVS invece le critiche più dure. La premier non è credibile perché ha difeso il tycoon fino a ieri. Vasco Pirri, GR3.
3: All'origine dello strappo fra Roma e Washington, lo abbiamo sentito, il mancato sostegno dell'Italia e di tutta la NATO a Trump nel corso della guerra con l'Iran. Un conflitto che dopo la firma del memorandum d'intesa entra nella fase più delicata del negoziato, quella relativa al nucleare e alle questioni finanziarie. In Svizzera il vicepresidente americano Vance ha raggiunto gli emissari della Casa Bianca Witkoff e Kushner per avviare il confronto con la delegazione iraniana. La corrispondente.
0: Conferme, smentite e attese segnano i complicati colloqui tra Stati Uniti e Iran. La presenza della delegazione iraniana in Svizzera è confermata. Oggi si apre il primo tavolo tecnico sul nucleare, che darà il via alla seconda fase dei negoziati tra Washington e Teheran. Per l'Iran il capodelegazione è il presidente del Parlamento Ghalibaf e con lui c'è il ministro degli esteri Araghchi. E fin qui le liturgie della diplomazia, ma sul campo i Pasdaran parlano un'altra lingua. Il comando centrale militare iraniano annuncia di avere chiuso lo stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani in Libano, che Teheran considera una violazione dell'accordo con l'America. Il ministero degli esteri iraniano conferma che la Repubblica Islamica è pronta ad andare avanti con i colloqui per raggiungere un accordo finale a patto che gli Stati Uniti dimostrino serietà nel rispettare gli impegni presi. E tra questi impegni, nel memorandum d'intesa firmato dai presidenti Trump e Pezeshkian, c'è anche la cessazione delle operazioni militari di Israele nel sud del Libano. L'Iran avverte che Teheran risponderà con forza a qualsiasi violazione dell'intesa. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Il dossier libanese dunque resta centrale, potrebbe mettere a rischio il negoziato. Israele intende mantenere a lungo la propria presenza militare nel sud del paese ed è disposto a concedere soltanto un cessate il fuoco, ma nel frattempo Beirut segnala nuovi raid e nuove vittime. In studio con noi c'è Alba Arcuri, buongiorno.
9: Buongiorno, infatti la tregua in realtà non c'è mai stata, anche se gli Stati Uniti stanno facendo pressioni sul governo israeliano affinché cessino le armi. Il premier Netanyahu ieri ha ordinato all'esercito di fermare gli attacchi nel sud del Libano, ma gli attacchi non si fermano. E se ieri la conta dei morti è arrivata a 80 persone, fra cui anche un soldato, si segnalano nuovi raid israeliani nel Libano meridionale. 5 persone, tra cui un bambino e una donna, sono morte in un raid sulla città di Somor, nella valle della Bekaa occidentale, lo riferisce il Ministero della Salute di Beirut, e 2 palestinesi sono morti in un attacco nel distretto di Tiro. Insomma, la situazione è complessa. Netanyahu da una parte cerca di assecondare le pressioni americane che vogliono la fine della guerra e andare avanti nei negoziati, ma dall'altra ascolta le pressioni interne e i falchi del governo, come il ministro Smotrich della difesa, che non vuole alcun ritiro delle truppe israeliane dal Libano. Neppure Gaza è risparmiata. Ieri in un raid sono morte diverse persone, fra cui un cameraman di Al Jazeera, e tutto questo in vista delle elezioni di ottobre in Israele.
2: Grazie Alba Arcuri.
3: Il tema della pace è tornato ancora una volta nelle parole di Papa Leone ieri in visita pastorale a Pavia, Sant'Angelo Lodigiano. Ai tanti giovani presenti il pontefice ha chiesto di coltivare l'amicizia contro l'indifferenza.
10: Come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Basta con parole di odio, basta guerra.
11: Pavia, Piazza Duomo, Leone XIV lancia ancora un appello. C'è bisogno di costruttori di pace e promotori di riconciliazione. Nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro sono custodite le reliquie di Sant'Agostino. Il Papa celebra la liturgia della parola. La Chiesa deve camminare insieme senza dividersi, sottolinea nell'omelia. No all'indifferenza. Disgrega la comunità, Leone incontra la cittadinanza, no all'analfabetismo civico. Siamo chiamati, dice, a condividere linguaggi di dedizione e di servizio. La ragione umana domanda e progetta, spiega il pontefice, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. Quindi ancora un no alla logica del profitto e del dominio. Ultima tappa, Sant'Angelo Lodigiano, terra di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti. Ha dedicato la sua vita agli emigrati italiani in America.
12: Cosa c'è di più attuale di un carisma missionario che si pone al servizio dei migranti?
11: Il fenomeno migratorio, sottolinea Papa Prevost, interpella ancora la Chiesa. Francesca Paltracca, GR3.
2: Potrebbe essere stato l'uso di una fiamma ossidrica durante lavori di ristrutturazione ad innescare l'incendio che ha distrutto un resort a Santo Domingo, causando la morte di una turista italiana. Francesca Valentino Casertana, 46 anni, madre di 2 bambine, sarebbe rimasta intossicata dal fumo mentre fuggiva in spiaggia insieme ad altri ospiti della struttura, che denunciano non è scattato alcun allarme.
3: A Ceriale, in provincia di Savona, una 23enne, Sofia Barbieri, è morta dopo che lo scooter sul quale si trovava con un'amica è stata travolto da un'auto. Uno dei giovani che era a bordo della macchina poco dopo ha pubblicato un video in cui derideva la vittima. Poi le scuse: mi vergogno, ero ubriaco. L'altra ragazza che era sullo scooter è ricoverata in ospedale, le sue condizioni sono gravi.
2: Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo Sánchez, Begoña Gómez, è accusata insieme alla sua assistente ad un imprenditore di traffico di influenze, appropriazione indebita, corruzione e malversazione. Il giudice istruttore, valutando il rischio di fuga, ha disposto il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale e l'obbligo di firma ogni 15 giorni.
3: Il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, la festa della musica saluta la nuova stagione. Oltre 120 nazioni aderiscono a questo appuntamento nato nel 1982 per iniziativa del Ministero della Cultura francese. In Italia circa 15.000 musicisti, tra professionisti e appassionati, animeranno strade, piazze, teatri e luoghi in oltre 700 comuni.
13: La mappa delle città e tutti gli appuntamenti di questa giornata sono come sempre sul sito festadellamusicaitalia.it. Il tema di quest'anno è la voce dei luoghi e la festa celebra il legame tra musica e territorio attraverso 350 formazioni di canto corale. Marco Fornasier, presidente di Feniarco, la federazione nazionale che riunisce i cori regionali.
14: Il coro è un presidio culturale di territorio. In questi tempi non molto piacevoli dal punto di vista delle relazioni internazionali, cerchiamo almeno noi di far sentire la nostra voce in tutti i luoghi possibili.
13: Testimonial di questa edizione il sassofonista Stefano Di Battista, che si esibirà all'Aquila con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio della città. Per la prima volta anche i testimonial della Festa della Musica Giovani con gli Eugenio in Via di Gioia, il cantante del gruppo che oggi suonerà a Cless in provincia di Trento, Eugenio Cesaro.
15: Il nostro augurio è quello che attraverso la melodia, il ritmo, attraverso l'armonia, possiamo veramente un piccolo passetto alla volta, una nota alla volta, provare a cambiare la direzione che sta prendendo questo mondo.
13: Timiso Ara Pinto, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Paolo Sorvillo e Alessandro Adriani.
2: Adesso c'è Onda Verde, poi il meteo, quindi lezioni di musica. Il prossimo giornale radio alle 13.45, al microfono Monica Giunchiglia con Valentino Antonelli. Buona giornata, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
17: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
18: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Buongiorno e buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 8.58 e 14 secondi. Le maggiori criticità al momento si riscontrano in Liguria, in A26 Genova Gravellona Toce, dove segnaliamo un tratto chiuso a causa di un incidente tra la diramazione Predosa Betto e le Ovada in direzione Genova Voltri. Il traffico è bloccato con conseguenti code per 3 km. Ancora in Liguria, incidente anche in A10 Genova Ventimiglia tra Renzano e l'allacciamento della 26 in direzione di Genova con 1 chilometro di code. Andiamo a Milano in tangenziale ovest tra la strada statale 412 della Valtidone e l'allacciamento alla 1 in questa direzione, 1 chilometro di code a causa di un incidente. Sulla Firenze Pisa Livorno in Toscana tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze, code a causa di un veicolo fermo. Code per un incidente anche in A1 tratto Milano Bologna tratto Lombardo tra Casal Busterlengo e Lodi in direzione di Milano. E ancora uno tratto Roma-Napoli tratto Campano all'altezza dello svincolo di Capua in uscita provenendo da Napoli. Il traffico è intenso con conseguenti code. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 13.57. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti pine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature

0: RAI Radio 3.
1: Radio 3, lezioni di musica. Il bicentenario della morte di Carl Maria von Weber, seconda parte, con Giovanni Bietti.
2: Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Questa è la seconda puntata che dedichiamo alla musica di Carl Maria von Weber, grande musicista tedesco di cui cadono quest'anno i 200 anni dalla morte. Weber nasce nel 1786, muore nel 1826, per l'appunto 200 anni fa. Ieri abbiamo parlato della particolare concezione della forma sonata in Weber, che è uno dei musicisti da cui prendono veramente le mosse le grandi innovazioni romantiche. Oggi parliamo di quella che è in assoluto la sua composizione più famosa, anzi della ouverture di questa composizione, l'opera Der Freischütz, in italiano la chiamiamo Il Franco Cacciatore, un'opera che va in scena a Berlino nel 1821 e che per molti segna proprio l'inizio della storia ottocentesca dell'opera in lingua tedesca. Weber la chiama opera romantica, romantische Oper, quindi c'è già proprio l'idea chiarissima del romanticismo che si riflette in questa trama gotica, ricca di elementi sovrannaturali, che si svolge nella natura, all'interno di una comunità di cacciatori, quindi proprio i grandi topoi del romanticismo. Ma la ricezione di quest'opera, la ricezione del Freischütz, l'ha fatta diventare, probabilmente al di là delle intenzioni dell'autore, un simbolo nazionale. L'Ottocento naturalmente è il periodo dei grandi nazionalismi. Il Freischütz viene proprio recepito come la risposta tedesca all'opera italiana, all'opera tedesca, quindi diventa un simbolo nazionale, ripeto, probabilmente al di là delle intenzioni del compositore, che invece era un compositore che si muoveva all'interno dei normali circoli teatrali. Sta di fatto che l'ouverture di quest'opera è un pezzo particolarmente innovativo. Qual è l'idea di Weber? Dal punto di vista operistico è un'idea probabilmente senza precedenti. L'ouverture è costruita come una sintesi del percorso dell'intera opera, naturalmente attraverso molti dei temi che nel corso dell'opera caratterizzeranno i singoli personaggi, scene, azioni, momenti specifici particolarmente intensi della trama. Quindi l'ouverture si presenta come un concentrato dell'opera, una sorta di piccolo poema sinfonico. E ripeto, nel 1821 non era ancora stata scritta un'ouverture operistica con queste caratteristiche. Erano state scritte ouverture che avevano queste caratteristiche, soprattutto da Beethoven, che quindi concentravano l'essenza di un dramma, ma non erano ouverture d'opera, erano ouverture che servivano a introdurre una rappresentazione di un dramma parlato. Molto probabilmente Weber si ispira in questo brano soprattutto a due grandi composizioni beethoveniane, di cui peraltro abbiamo parlato in un precedente ciclo di lezioni di musica, quindi potete facilmente ritrovare le lezioni dedicate alla ouverture Coriolano di Beethoven e all'ouverture per la tragedia di Goethe Egmont. In questi due brani Beethoven costruisce un percorso, e nel caso dell'Egmont il percorso assomiglia molto a quello che costruisce Weber in questa sua formidabile ouverture del Freischütz, eppure ci sono molti elementi nuovi, elementi completamente diversi che puntano in una direzione proprio nuova rispetto all'esempio beethoveniano. Forse il primo elemento, il più chiaro, il più evidente, è quello che il compositore ci presenta fin dall'inizio, perché Weber comincia questa ouverture con un gesto apparentemente classico. Comincia con un adagio, quindi c'è un'introduzione lenta. L'introduzione lenta è scritta con una domanda e risposta, affidata soltanto agli archi. Qui entrano i fiati. E poi una risposta letteralmente desolata, una linea che scende, si spegne nei violini.

poi di nuovo. E la risposta ancora più desolata. Ma ecco la novità. Gli archi accompagnano un tessuto regolare. E qui entra un tessuto melodico che è affidato a quattro corni soli. Ora, i quattro corni soli naturalmente erano già stati usati in precedenza da altri compositori, addirittura ci sono sinfonie di Haydn, qualche sinfonia di Mozart, per esempio la K183, che comprendono i quattro corni. I quattro corni normalmente si riferiscono proprio, sono un simbolo di caccia. Per il romanticismo, oltre che essere un simbolo di caccia, i corni diventano anche un simbolo di natura. Quindi fin dall'inizio noi ci rendiamo conto che in quest'opera la natura, proprio il senso panico della natura, il senso romantico della natura, ha un peso completamente nuovo. E questo ci viene presentato fin dalle primissime battute dell'ouverture, dell'adagio introduttivo.

Questo è proprio classico tessuto da corni, addirittura. Queste si chiamano, sono talmente idiomatiche queste linee, questo modo di organizzare gli strumenti, che addirittura nel gergo musicale vengono chiamate le seste dei corni. Questo tessuto viene improvvisamente interrotto da un cambio di atmosfera repentino, davvero impressionante. Di colpo i violini, i violoncelli cominciano un tremolo. Abbiamo visto nella puntata di ieri come il tremolo pianistico sia una delle grandi novità introdotte da Weber nelle sue composizioni, nelle sonate in particolare. Bene, qui il tremolo, quindi atmosfera immediatamente misteriosa, contrabbassi e timpani che ci fanno sentire questo sinistro rintocco. Questi rintocchi di timpano, e sentiamo un tema veramente sinistro, tenebroso.

certe, ma in modo minore, doloroso, dolente. Bene, questo è il materiale musicale che nella scena più famosa, più romantica, più impressionante dell'opera, la cosiddetta scena della gola del lupo alla fine del secondo atto, identificherà il diavolo, il demone, il personaggio, l'ombra nera che pende, che incombe su tutta la vicenda, che si chiama Samiel. E quindi questo materiale è un materiale che tornerà nel corso dell'opera. Il quartetto di corni invece no, è un ideogramma della natura romantica che Weber ci presenta fin dall'inizio. Fra poco sentiremo l'intera ouverture, naturalmente nella piena versione orchestrale, quindi vi accenno soltanto alcuni elementi timbrici che poi cercheremo di identificare più nettamente nell'ascolto. E poi comincia l'allegro, quindi la forma di questa ouverture sulla carta è una forma molto classica, introduzione lenta e poi un allegro in forma sonata, ma con delle caratteristiche molto particolari. Bene, l'allegro è interamente costruito su temi che torneranno nel corso dell'opera. Il tema iniziale, do minore, molto vivace, un tema agitato, inquieto,

questo è il tema della inquieta aria del protagonista, che si chiama Max, è uno dei cacciatori, un guardacaccia più esattamente, è il protagonista dell'opera che attraversa diverse peripezie. Quindi questa è una presentazione del protagonista con tutte le sue inquietudini. Sentite le sincopi. Sinuoso, un tema che non si riesce ad afferrare quasi. Questa presentazione del personaggio viene interrotta da una formidabile esplosione orchestrale che è ancora per la seconda volta tratta dalla scena della Gola del Lupo.

Questo motivo molto agitato, sentite questa agitazione interiore, è un motivo tratto dalla scena della Gola del Lupo che Weber utilizzerà nello sviluppo di questa ouverture per creare un effetto di tensione assolutamente straordinario. Comunque tutto ciò sfocia nella improvvisa affermazione della nuova tonalità. Richiamo di corni. Una melodia letteralmente strozzata del clarinetto.

questo è addirittura l'arrivo di Max nella gola del lupo nel finale del secondo atto. Quindi tutto questo complesso di temi che abbiamo sentito, tema di Max, dell'aria di Max, le sue inquietudini, gola del lupo. E poi tutti questi temi. Sono legati alla, come posso dire, alla parte maligna, cattiva della trama dell'opera. Ma il tema che arriva ora, che è il vero e proprio secondo tema dell'ouverture, invece è legato alla protagonista femminile, Agathe, ed è un tema d'amore, un tema di speranza, evidentemente, viene dall'aria di Agathe del secondo atto. Quindi c'è una netta, chiara contrapposizione fra i temi del primo gruppo, che sono tutti temi inquieti, che tendono verso il modo minore e che si riferiscono alla scena più tragica, alla scena più drammatica dell'opera, invece questo secondo gruppo, tema in modo maggiore, che ha invece questo carattere più espanso e come lo spettatore vedrà nel corso dell'opera, è un tema di speranza, è un tema che guarda verso il futuro, un tema che parla dell'amore della ragazza verso il protagonista Max. Bene, nello sviluppo, come vi dicevo, Weber insiste a lungo su i temi della gola del lupo, che servono a dare tensione. E poi il momento più forse più impressionante dello sviluppo è il confronto fra il tema di Agathe in modo maggiore e la risposta del trombone in modo minore invece. È il tema di Samiel, questo minore improvviso. Ricordiamo che nel repertorio operistico, già dal Settecento, ma in realtà anche in precedenza, il trombone è lo strumento della morte, lo strumento dell'aldilà, lo strumento delle presenze ultraterrene. Basta pensare, non so, al fatto che nel Don Giovanni di Mozart gli interventi della statua del commendatore nell'ultimo atto sono tutti accompagnati dai tromboni. Bene, tutto ciò ci conduce verso una ripresa, la ripresa dell'agitato tema di Max. Gola del lupo. Così via. E che succede? Il secondo tema in questa ripresa non lo ascoltiamo. Viene praticamente sostituito da

sono echi del tema di Samuel, che sembra del demonio, insomma, che sembra essersi smembrato, e qui naturalmente il modello chiarissimo di Weber è la fine dell'ouverture coriolano, con il tema dell'eroe che praticamente si riduce a una serie di echi, ma in realtà l'opera ha un lieto fine. L'opera veniva da una leggenda tedesca che naturalmente finiva in maniera sanguinosa, una leggenda popolare, ma Weber invece costruisce un lieto fine. Max riesce a sfuggire all'agguato che gli tende il suo maligno compare Caspar, si salva, viene perdonato e quindi potrà sposare Agata. E quindi nel momento in cui sembra che questo tessuto stia puntando proprio verso l'abisso, verso il nulla, verso il disfacimento, ecco che improvvisamente l'intera orchestra entra fortissimo in modo maggiore. Sentite come si trasforma il tema della gola del lupo in modo maggiore. Qui diventa. E il trionfo conclusivo a chi è affidato. Tema di Agate, quindi il tema d'amore, il tema della speranza che trionfa alla fine dell'ouverture. L'artificio tecnico utilizzato da Weber in questo caso è nella ripresa sentiamo il primo tema, il secondo tema sparisce, viene sostituito dal ritorno della melodia dei materiali del diavolo che abbiamo sentito nella introduzione lenta, e quando non ce lo aspettiamo più però invece arriva anche il secondo tema, non solo come una risoluzione, ma addirittura come un gesto trionfale, quindi come una risoluzione dell'intera tensione dell'ouverture. E naturalmente questa è l'intera tensione dell'opera, perché questo tema in do maggiore e con questo effetto trionfale è esattamente il materiale musicale che noi troviamo nell'ultima scena dell'opera, nel finale, che è la scena del perdono di Max, della riconciliazione conclusiva e del, appunto, il futuro che si spalanca, che si dischiude alla giovane coppia formata da Max e da Agate. E a questo punto direi che possiamo ascoltare interamente l'ouverture del Freischütz, che dura più o meno una decina di minuti. Io vi accompagno naturalmente nel corso dell'ascolto per i curiosi, ma penso che non avranno difficoltà a riconoscerla. Questa è forse la più bella interpretazione di quest'opera e di questa ouverture, quella di Carlos Kleiber con la Bayerisches Rundfunk. Sentirete il modo in cui Kleiber riesce a mettere in evidenza tutte le specificità timbriche, soprattutto i corni, il clarinetto, gli strumenti a fiato di questa formidabile composizione. Ne approfitto per salutarvi. Buona domenica da Giovanni Bietti.

Ecco l'interruzione, piuttosto drammatiche. Tremolo, attenzione ai timpani. La melodia di Samuel. Quindi sulla natura incombe questa presenza demoniaca.

e adesso l'Allegro. Presentazione di Max. Agitato. Clarinetto.

rapidissimo cambio. Richiami di corno. Con molta passione l'urlo del clarinetto. È Max che arriva nella gola del lupo.

Ed ecco il tema di Agate, il tema della speranza. Ovviamente affidato agli archi,

ecco lo sviluppo. Sentite il motivo? In questa tensione emerge Agate, ma il trombone dice no. E di nuovo

e a sorpresa riappare il tema di Samiel, il tema del demonio. Quindi è il trionfo del male?

La festa della musica è a Radio 3. Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno, Battiti presenta una serata di musica elettronica andata in scena a Palazzo Farnese a Roma. Con la voce guida di Ilaria Gaspari, il palco franco-italiano, i live di Compromat, i DJ set di White Mary e lo showcase del progetto Exequa. La festa della musica è a Radio 3.

0: Uomini e profeti, il potere del limite, conferenze dal 22esimo Festival Biblico, con Alberto Guasco.
1: Un buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate da Alberto Guasco a questa quarta e conclusiva puntata del nostro ciclo e anche di Uomini e Profeti prima della pausa estiva, ciclo tratto dagli incontri giorno e notte tenuti al Festival Biblico di Vicenza circa un mese fa. Dopo Marinella Perroni e Sabino Chialà, che si sono concentrati sul libro di Genesi, dopo Emanuela Buccioni, che settimana scorsa ha analizzato il Tra voi non è così, rivolto da Gesù di Nazaret ai discepoli parlando della questione del potere, oggi affrontiamo un'altra pagina di Vangelo, e di preciso quella dedicata al grande comandamento «Amate i vostri nemici». Un comandamento davvero possibile o davvero oltre il limite? Forse, ci spiega Stefano Di Donè, teologo, direttore della rivista Studia Patavina, relatore durante l'incontro tenuto al Festival Biblico giovedì 21 maggio, una parola capace di condurci sulla soglia della nostra casa interiore, della casa interiore che tutti noi abitiamo, una parola capace di trasformarci, di farci rompere con quell'inferno dell'uguale, espressione di grande efficacia con cui la filosofia contemporanea definisce la realtà in cui siamo immersi, in cui il narcisismo ha ormai soppiantato l'alterità. E poiché alla fine le parole tanto dicono e tanto rischiano di restare solo parole, la relazione che stiamo per ascoltare ci propone l'incarnazione di questo comandamento attraverso tre figure, attraverso tre filigrane, tre volti, due donne e un uomo, tre testimoni d'eccellenza del Novecento. Per prima Simone Weil, la filosofa, l'attivista politica, la scrittrice, la mistica conquistata dal cristianesimo, eppure mai voluta giungere a un'adesione ufficiale alla Chiesa. La seconda è Tillesum, lei pure come Simone Weil, scomparsa nel 1943, nel suo caso nelle camere a gas di Auschwitz, sempre tentando di disseppellire Dio, di ritrovare la scintilla del divino nei cuori dell'umano, travolti dalla più grande tragedia che la storia ricordi. Terzo, Frère Christian de Chergé, priore dei monaci assassinati a Tibirini in Algeria nel 1996, giunto a scrivere nel suo testamento parole spirituali tra le più alte mai pronunciate sulla terra. E anche te, amico dell'ultimo minuto, che non avrai saputo quel che facevi, sì, anche per te voglio questo grazie e questo addio nel cui volto ti contemplo, e che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro di tutti e due. Amen, inshallah. Ascoltiamo Don Stefano Di Donè.
2: Vi propongo questa sera un piccolissimo percorso proprio attorno a questa parola, sapendo che amate i vostri nemici, anzitutto è una parola che raccogliamo in due versioni, almeno nel testo neotestamentario, quella di Matteo e quella di Luca. Io appunto seguirò più l'edizione matteana, ma prima di entrare diciamo nello specifico volevo proprio anche sostare proprio su questo tema, e qui mi faccio aiutare anche un po' dall'etimologia, perché prima di studiare teologia ho fatto il liceo linguistico, quindi mi piace un po' anche stare su questo tema, quindi approfondire un po' anzitutto le parole. Amate i vostri nemici. Tanto nemico è una parola che deriva appunto più dal latino, amicus, inimicus, ma se noi andiamo al testo greco, senza fare troppi accademismi e tecnicismi, nel Vangelo di Matteo la parola che viene usata per indicare i nemici è exros. Per cui chi è questo nemico? È il nemico più prossimo, perché altrimenti ci sarebbe stata un'altra parola: amate il vostro polemos, cioè il nemico pubblico, quello con cui si fa appunto la polemica e la guerra. Questo fatto che ci sono due parole per indicare il nemico è già qualcosa di interessante. Cioè questo testo biblico, che potremmo anche lasciare risuonare, ma lo conosciamo a memoria, appunto, a voi che ascoltate, io dico, vi è stato detto, ma io vi dico, amate i vostri nemici. E ovviamente Matteo presenta Gesù come il nuovo Mosè, perché si sta rivolgendo a una comunità di ebrei convertiti al cristianesimo, quindi doveva usare un codice lessicale, un codice linguistico che intercettasse i suoi interlocutori. E quindi chi è questo nuovo Mosè che indica di amare i nemici, che sono chi? Quelli più prossimi. Non i nemici nel senso appunto di coloro con i quei nemici pubblici, quelli con i quali appunto combattere. Allora, questo già colloca, diciamo, questa pagina di Matteo all'interno di quelle che le chiamiamo le relazioni corte. Però certamente sappiamo che questa affermazione appartiene anche al grande discorso della montagna di Gesù, che ha anche un valore in qualche modo universale. Quindi vorrei in qualche modo provare a far risuonare la forza di ispirazione che ha questa parola, amate i vostri nemici, come una onda sonora che va dai rapporti più corti alle relazioni più ampie. Appunto perché è paradossale, e qui mi faccio aiutare ancora una volta un po' dalla filosofia e dalla letteratura, come questa risonanza della parola riesca a varcare anche quel limite, che è quello appunto di una relazione che può essere interrotta. Allora, se partiamo, ho anche preparato qualche, diciamo, citazione, non immagine propria, se riusciamo a, la regia ci aiuta, collaboriamo un po', a partire appunto con un primo passaggio che vale proprio a partire, vuole giocare un po' su questo testo, che è quello del concetto di limite. Cioè, come intendiamo noi la parola limite? Anche qui ci sono tante modalità, no? Il limen, il confine, la soglia, potremmo dire, ma soprattutto il confine. In tedesco c'è questa parola Grenze, che dice esattamente proprio il confine, intesa come barriera, dogana, recinto. Ma la lingua francese, che è molto vicina a quella italiana, ci aiuta ad aprire un po' altre prospettive e presentare, e qui mi appoggio un po' anche alla riflessione di un grande filosofo francese che è Jean-Luc Nancy, che presenta appunto il limite come la soglia. La soglia che è appunto, andiamo alla seconda, grazie, io l'ho anche messo magari, ecco, ed è l'unica, non fa una cosa scolastica, per carità, però è interessante come questo gioco di parole, no? Ci aiuta un po' a sconfinare. Il nemico e il limite è colui che sta prossimo alla mia porta di casa, alla soglia. E quindi se intendiamo il limite non tanto come un confine che delimita, che chiude, che protegge, ma come una soglia da varcare, ecco che cambiare questa prospettiva ci avvicina forse un po' di più al senso delle parole di Gesù, che non è una utopia, ma è una possibilità, dischiude una possibilità, cioè pensare che quella soglia possa essere appunto a sua volta un'apertura. E qui Nancy gioca appunto sull'etimologia, no? In francese soglia è seul, e lui introduce questi neologismi che sono anche molto carini, e dice che esporsi è l'exposition, cioè esporsi un po'. E noi in italiano diciamo aprirsi, come aprirsi a un dialogo con una persona, con l'altro. Se io mi metto sulla soglia di una porta, sto tra l'interno della casa che mi custodisce, mi protegge, sto sulla soglia però dove anche c'è l'altro, c'è il mondo, c'è la realtà, e lì è possibile appunto un incontro. Molto bella che l'immagine che chiude il libro appunto delle scritture, che è il libro dell'Apocalisse, è un'immagine bellissima dove Gesù dice io sto alla porta e busso, se uno mi aprirà entrerò e cenerò con lui. Rispetta il linguaggio della porta, non la forza, non la viola, che è una grande immagine della nostra libertà. Quindi questa parola è un appello alla nostra libertà, a come viviamo le relazioni. Il limite, quindi, in questo senso direi, è una possibile apertura nei confronti dell'altro, un esporsi all'altro, un rompere quel guscio nel quale noi viviamo e passiamo le nostre giornate. Tanto quante volte noi usiamo questo linguaggio, no? Che siamo in una bolla o in un guscio e le nostre automobili sono come dei gusci, no? E ognuno, le nostre vite sfrecciano l'una accanto all'altra senza mai ci incontriamo. E queste pellicole, no? Che sono vetri, sono lamiere, sono appunto le nostre vite che scorrono l'una accanto all'altra senza entrare in relazione. Amate i vostri nemici, evidentemente, è la spinta più forte a cercare di trovare un punto di incontro. E questa parola ci raggiunge in un contesto come il nostro, che effettivamente è un contesto di grande, diciamo, confusione. Per cui vorrei dare parola anche qui a un altro filosofo coreano, che è Byung-Chul Han, che di cui vorrei leggere una frase che ci aiuta appunto a entrare e a collocare questo testo, questa parola biblica, nel contesto del nostro tempo. Han dice: le soglie, come passaggi, ritmano, articolano e raccontano proprio lo spazio e il tempo. Rendono possibile una profonda esperienza dell'ordine. Le soglie parlano. Le soglie trasformano. Oltre la soglia c'è l'altro, l'estraneo. Senza la fantasia della soglia, senza la magia della soglia, esiste solo l'inferno dell'uguale, dove ci sono solo io e le mie esigenze, io e i miei tempi, io e il mio ordine. Questo è l'inferno dell'uguale. La soglia, appunto, come questa fantasia della soglia, come il punto d'innesco di una possibile relazione che è affidata appunto alla nostra libertà. Quindi, siccome questo testo di Gesù esordisce dicendo «a voi che ascoltate io dico», se noi siamo disposti ad ascoltare, cioè ad aprirci a questa possibilità, la parola cerca di appunto andare oltre, aprire verso quel possibile, facendoci uscire da quell'inferno dell'uguale, nel quale appunto rischiamo di chiuderci. Ecco, io semplicemente suggerisco questo perché da un punto di vista così, diciamo, dinamico, quando noi accogliamo la parola non entriamo in una, appunto, dinamica di forzatura, ma di appello e di trasformazione, come ci ricorda appunto anche la grande opera d'arte di Escher, no? Quella della Metamorfosi. Ma in questo senso è nella seconda, dopo questa frase, c'era un'immagine che è quella di Escher, ma su questo possiamo andare avanti perché il tempo ci incalza, giustamente. Allora, qui ho voluto solo lasciare quattro fotogrammi, ma non solo per dire che questa parola si colloca qui nell'oggi, in un oggi nel quale appunto la sfida è quella di tornare all'ascolto della parola rinunciando a qualsiasi sua strumentalizzazione, in qualsiasi modo di giustificazione, di strumentalizzazione, nel senso di un'interpretazione di una presunta volontà di Dio che nessuno di fatto può dire di conoscere. Perché le scritture ci consegnano solo una volontà, un intento generale di salvezza da parte di Dio nei confronti di tutta l'umanità. Perché nella prima lettera a Timoteo ascoltiamo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, non qualcuno e gli altri no, non alcuni sì, gli altri no. E allora da questo punto di vista qui anche la cronaca, le pagine che vediamo, che scorrono sui nostri schermi ogni giorno, ci rinviano appunto a questa misura alta e altra, che è appunto il messaggio biblico, la parola di Dio che va oltre la cronaca e raggiunge appunto il nostro cuore, la nostra coscienza, potremmo dire. Una coscienza che è interpellata anche attraverso alcune figure. E su queste cercherò di spendere alcune parole, perché le figure, noi li chiamiamo i testimoni, certo, ma le figure in senso di storie, persone concrete che sono vissute, che hanno ascoltato, hanno agito, hanno compiuto delle scelte, ci aiutano appunto a riascoltare e a dare sostanza proprio a questa parola, che è una parola di trasformazione della nostra vita. È una parola che ci invita a uscire appunto da quell'inferno dell'uguale. Da questo punto di vista qui appunto volevo quindi commentare questa parola biblica, mostrando alcune, diciamo, dal mio punto di vista così, suggerendo alcune figure che hanno saputo andare oltre il limite, un limite che è dato proprio dalla loro situazione e dalle loro circostanze storiche. La prima figura che vorrei presentare e che vorrei ricordare si colloca proprio in questa, è una figura nota, che è quella di Etilisum, per cui è nota soprattutto la sua preghiera. Questa giovane ebrea che ha vissuto il dramma della sua giovinezza in un contesto di grandissima tensione e che appunto è arrivata a formulare questa preghiera in qualche modo, che troviamo in un suo diario datato 12 luglio 1942. Ed è una, la chiama la preghiera della domenica, mi sembra molto vicina anche al nostro tempo. In questo testo e ti prega così, dice: mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Una cosa però diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E quasi ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza che tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Questo testo, possiamo andare avanti, mi sembra sia anche proiettato, è un testo bellissimo perché esprime proprio la percezione che nei tempi difficili, in tempi angosciosi, che sono un po' anche i nostri, dove la costruzione sociale del nemico viene nutrita, alimentata da narrazioni che ne deturpano in qualche modo il volto in maniera radicale, fa appello alla nostra umanità, a quel residuo di umanità che ci portiamo dentro. E la percezione che ha questa ragazza è quasi un'inversione della preghiera, no? Di solito noi chiediamo a Dio che aiuti noi. Lei invece: siamo noi che aiutiamo te, o Dio, e aiutando te aiutiamo noi stessi. Ed è quello che avviene nelle relazioni. Quando noi costruiamo un nemico, facciamo dell'altro un nemico, in fondo distruggiamo anche quella parte di divino che c'è in noi e c'è nell'altro. E l'altro e l'altra diviene semplicemente l'oggetto della nostra ira. Andare oltre il limite, in fondo, vuol dire proprio questo. Vuol dire appunto custodire un pezzo di quella umanità che è insieme anche un frammento divino nella propria coscienza. Ed è bellissimo che la coscienza qui viene chiamata come casa. Tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Ecco, potremmo dire, no, che la casa è l'immagine più potente per dire che cos'è la nostra interiorità. È un tema anche molto agostiniano, potremmo dire, no? Cioè, ognuno di noi ha dentro di sé una casa di umanità, fatta di umanità, fatta di relazione, fatta di calore, che va custodita rispetto appunto a ciò che la può distruggere, rispetto a ciò che in qualche modo può rovinare. E la casa, vedete, torna a questa immagine della soglia, perché la casa è fatta di porte e di finestre. È vero che oggi va di moda una certa architettura ultramoderna, non so se vedete le case sempre più con poche finestre. Ho visto alcune case ultimamente, non so che tipo di orientamento sia dal punto di vista, però ci sono delle case che sono come appunto tante pareti chiuse senza finestre, forse appunto per motivi di sicurezza. Però una casa che ha porte e finestre è una casa che sta in relazione con l'ambiente. Ecco, questa prima, diciamo, figura mi sembra ci aiuti un po' ad andare dentro un po' il significato di questa parola di Gesù. Che, ripeto, non è una generica affermazione, ingenua affermazione di amare i nemici in maniera, appunto, irenica e senza fondamento, ma è un processo di lavorazione attorno a se stessi e intorno a se stessi. Quindi, di queste figure che ho citato, la prima è una donna e anche la seconda, l'ultimo sarà un uomo, ma penso che proprio il fatto che sia stata una donna anche ad avere questa intuizione e questa bellissima preghiera è anche una strada, è una pista, no? Nel senso che ci aiuta un po' a custodire questa sensibilità nel nostro cuore. La seconda figura è un'altra donna inquieta ed in ricerca ed è Simone Weil. Questa forse è anche un po' più nota da un punto di vista così della, diciamo, della conoscenza pubblica, ma anche lei una grande donna che è stata sempre in ricerca su Dio ed è stata sulla soglia della fede, ma non ha, alla fine non è entrata, no? Non ha voluto il battesimo, è stata però inquieta e in ricerca. E in questa inquietudine ha messo al centro dell'attenzione della sua meditazione la figura appunto del malheur, della doglianza, della sventura, diciamo, del problema del male. Perché il nemico è colui che mi fa male, il nemico è colui che mi provoca sofferenza, ma anche la mia stessa vita, appunto, posso interpretarla continuamente come una sofferenza. Come si fa ad amare questa sofferenza, ad accoglierla? Ora, Simone Weil fa questa affermazione a un certo punto in questo testo che è l'attesa di Dio, che raccoglie molte delle sue riflessioni. E dice: la sventura si trova oltre un certo limite, non prima. Questo limite non è puramente oggettivo. Vi influiscono fattori personali di ogni sorta. Uno stesso avvenimento può precipitare nella sventura un essere umano e non un altro. Questo è come un secondo tassello che mettiamo nella nostra riflessione ed introduce la dimensione appunto della soggettività del limite e di come noi accogliamo una parola all'interno del nostro universo personale. Quello che vale per uno non vale per l'altro. Questa dimensione appunto non è solo oggettiva, ma c'è anche una, diciamo, dimensione personale legata alla nostra unica, alla nostra unicità personale, alla nostra soggettività che però appunto è chiamata continuamente a superarsi, ad entrare dentro questa dinamica di relazione. Da questo punto di vista anche qui abbiamo continuamente, no, delle prove di come ci sono delle cose oggettivamente inaccettabili e delle dimensioni che sono appunto soggettive. Mentre preparavo queste riflessioni, proprio un assist formidabile è venuto proprio da quella scena che abbiamo visto tutti quanti noi, che è stata anche condannata dal nostro Presidente della Repubblica, no, che ha definito infima un comportamento del genere quando appunto un ministro umilia cittadini di un altro paese strumentalizzando. Ecco, queste modalità sono modalità appunto infime, non sono degne, sono oggettivamente oggettivamente scandalose. C'è una dimensione di scandalo del male che ha una sua oggettività in qualche modo innegabile. Poi però ci sono altre dimensioni, sono più legate alla propria percezione. Quanto noi oggi siamo sensibili alle nostre percezioni personali, perché quello che può anche una persona si sente anche molto più vulnerabile. Qualcuno può sentirsi offeso o offesa in maniera molto più appunto sensibile. C'è una dimensione di sensibilità che va in qualche modo custodita e rispettata. Appunto, il limite non è puramente oggettivo, anche se ovviamente ci sono dei limiti oggettivi che non vanno mai superati. Da questo punto di vista qui appunto queste figure un po' ce le ricordano. E la terza e ultima così figura che vorrei commentare, che ci aiuta un po' a entrare in questa dimensione di superamento del limite che non è solo appunto personale o oggettivo, è Frère Christian de Chergé, che è l'ultimo dei monaci di Tiberine, i famosi monaci uccisi nel monastero dell'Atlas in Algeria, e di cui appunto anche in corso appunto un processo, una causa appunto per riconoscerne in qualche modo anche una figura di testimonianza cristiana riconoscibile a tutte e a tutti. E questo, diciamo, quest'uomo ci ha lasciato questo suo testamento, no, molto famoso, nel cui l'ultima parte in qualche modo mi sembra aiuti a decodificare il senso delle parole di Gesù, proprio perché si rivolge al suo nemico immediato, che è la mano che lo porta alla morte. E anche qui c'è un testo, se riusciamo a vederlo, è l'ultimo, dove dice appunto: e anche a te, amico dell'ultimo minuto, che non avrai saputo quel che facevi, sì, anche per te voglio questo grazie e questo a Dio, nel cui volto ti contemplo, e che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro di tutte e due. Amen. Inshallah. Così si chiude un testo bellissimo che potete, penso, trovare su internet, ovunque si trova questo testo, Testamento di Frère Christian de Chergé, perché mi sembra che incarni in qualche modo il senso profondo delle parole evangeliche, che hanno anche un respiro di universalità e di oltrepassamento appunto anche di quel nemico che è il nemico colorato da un vestito confessionale o religioso diverso. Quindi è una prospettiva anche di apertura al dialogo con l'altro, che è anche l'altro per cultura, per religione, per lingua. E anche qui, vedete, è una relazione corta, è una relazione a due, è quel nemico che sei tu che stai tendendo la mano verso di me. E quasi nel tentativo di giustificare l'altro, dice che non avrai saputo quel che facevi, che è una sorta di eco delle parole stesse di Gesù: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Le parole di Gesù hanno questa forza, appunto, dicevo all'inizio, di ispirazione, cioè ispirano comportamenti che attraversano le culture, il tempo e lo spazio, arrivano fino a noi e ci fanno intuire come possiamo davvero avere una relazione diversa anche con l'altro, anche con il nostro nemico, che addirittura lui ringrazia. Anche per te voglio questo grazie e questo addio, nel cui volto ti contemplo. Quindi vedete, c'è questa presenza terza che è di Dio nel rapporto a due: io, tu, Dio, che ci fa da specchio, e nel volto di Dio io contemplo te. È un'immagine molto bella questa, no? Di Dio pensarlo come appunto uno specchio nel quale la relazione si spezza nel suo, diciamo, fusionalità, ma diventa una relazione che trasforma il volto dell'altro. E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro di tutti e due. Questa appunto appartenenza comune a un'umanità che è più grande di noi e delle nostre differenze, anche dell'odio che proviamo e che ci rende davvero fratelli in quanto figli. Quindi è davvero questa testimonianza altissima di che cosa significa amare i vostri nemici, l'abbiamo da quest'uomo e da questi uomini che insieme con lui hanno saputo trasformare appunto l'odio in soglia, in incontro, e che ci rende davvero fratelli in quanto figli. Quindi è davvero questa testimonianza altissima di che cosa significa amare i vostri nemici, l'abbiamo da quest'uomo e da questi uomini che insieme con lui hanno saputo trasformare appunto l'odio in soglia,

0: di accoglienza davvero oltre il limite.
1: Torniamo in studio e concludiamo dunque questo ciclo di incontri dedicato al potere del limite. Abbiamo incominciato questo nostro ciclo stesso evocando un poeta, Ungaretti, per sottolineare la finitezza senza limiti con cui l'umano si confronta. E oggi in conclusione potremmo farci aiutare da un altro poeta, Leopardi, e da un testo universalmente noto come L'infinito, laddove lui, e ciascuno di noi in realtà, è posto innanzi a un limite, la famosa siepe. E solo ciascuno di noi sa quante siepi ha dentro di sé e intorno a sé. Ma una siepe che forse è possibile rendere occasione di silenzio, di lotta, di crescita. E per quanto non ci piaccia, e di fatto non ci piace, per quanto si possa restare ciechi a questa dinamica che funziona al contrario rispetto ai nostri schemi, è davvero il limite la grande occasione della crescita, la grande occasione di ogni crescita. E per dirla con Simone Weil, citata durante l'intervento di Stefano Dindonè, la fragilità è la condizione stessa della grazia. O se vogliamo dirlo ancora una volta in poesia e con una poetessa, Emily Dickinson, è la sete che insegna l'acqua. E giunti al termine di questo nostro ciclo, io ringrazio Simone Dell'Orca alla parte tecnica a Roma e Alberto Carroli alla parte tecnica a Bologna. E ringraziando per l'ascolto, lascio la parola a Cristiana Munzi per un suggerimento musicale e vi do l'appuntamento all'anno prossimo. Un saluto da Alberto Guasco.

Grazie a Stefano Didonè e ad Alberto Guasco. Questo canto che abbiamo appena accennato è intitolato Lamento Palestino. Vorremmo infatti dare voce musicale a una città che è stata amata da tutte e tre le religioni del libro e che ha visto limiti come muri interni, anche insanguinati, ma anche limiti che si sono fatti soglie di apertura e scambio. Alla città che nella sua etimologia, almeno nel termine ebraico, Gerusalemme, doveva essere la città delle due paci. E infatti così si intende l'etimologia di questa parola, da shalom, pace, e la desinenza im, che significa due. E il nome invece in arabo è Al-Quds, la santa. E Gerusalemme è anche il titolo di questo libro CD che ha visto la collaborazione di molti musicisti palestinesi, israeliani, turchi, marocchini, siriani, iracheni, insieme al catalano Jordi Savaglie e all'ensemble Esperion 20. Un libro CD del 2008, un poco di casa Uomini e Profeti, ma che abbiamo occasione questa volta di descrivervi, e almeno un poco meglio. I brani più amati sono i cosiddetti ghazal. Ghazal è una forma poetica musicale estesa in tutta l'antica Persia, poi anche in India e in tutto il mondo arabo. In questo caso viene utilizzata dai musicisti una melodia tradizionale diffusa in tutto il Mediterraneo e ancora viva, e sulla quale ebrei, palestinesi, greci a rappresentare il cristianesimo ortodosso intonano insieme le loro preghiere.

Uomini e profeti è un programma a cura di Benedetta Caldarulo con Elisabetta Parisi e Ilaria Sanduzzi. Scelte musicali di Cristiana Monzi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

Questo canto era appunto un canto in ebraico all'inizio, poi in palestinese, in arabo, poi tutti insieme in ebraico, in arabo. Infine abbiamo ascoltato ancora una volta la melodia in una versione tradizionale, solo strumentale marocchina. Questo CD si intitola Gerusalemme anche per fare riferimento alle due paci che in questo nome sono raccolte, Pace Celeste e Pace Terrena, e questi ultimi brani sono proprio nella sezione dedicata alla pace terrena, una speranza e un dovere. L'ultimo ascolto dallo stesso disco è il canto del Sama. Il Sama è una pratica di ascolto, di musica e di danza sufi, se così si può chiamare, ovvero della tradizione monastica, mistica, pacifica dell'Islam, che ci aiuta a superare ogni limite pur mantenendoci all'interno dei limiti stessi, come appunto nei movimenti dei danzatori sufi che riescono a non pestarsi mai i piedi, che riescono a sfiorarsi senza farsi mai del male nel loro roteare che sembra infinito. Non ci rimane che augurarvi buona estate e un buon proseguimento di ascolti con Radio 3 da parte di tutta Uomini e Profeti.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa avete deciso di imparare oggi?
4: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
6: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
5: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
7: Ogni stagione è piena di sorprese.
4: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Palazzo della Banca Commerciale Italiana a Palermo, raccontato da Paola Barbera.
12: Siamo a Palermo, a Piazza Regalmisci. La piazza in verità è chiamata dai palermitani Quattro Canti di Campagna per contrapporla ai Quattro Canti di Città che segnano l'incrocio delle strade storiche, il Cassaro e Via Macheda all'interno del centro della città murata. Nella seconda metà del Settecento, quando il Marchese di Regalmisci, pretore della città di Palermo, decide di ampliare la città con un disegno razionale, ripropone la croce di strade e ripropone la piazza ottagona in forme diverse rispetto ai quattro canti seicenteschi barocchi. Questo luogo, abbastanza rumoroso e trafficato, è il centro della città commerciale, ma anche il centro della città economica, con istituti di credito, assicurazioni, uffici professionali. Se l'impianto è di fine Settecento, la caratterizzazione architettonica dei palazzi risale invece al secondo dopoguerra, quando si decide abbastanza rapidamente, con una serie di concorsi o con incarichi diretti, di creare in questo luogo una sorta di nuova city per lo sviluppo economico della città. In quest'area, nel 1960, la Banca Commerciale Italiana compra un lotto di terreno per costruire la propria sede. Sappiamo che un ingegnere palermitano, l'ingegnere Nunzio Amoroso, che aveva un'importante impresa di costruzioni, scrive una lettera a Ernesto Nathan Rogers, dandogli notizia del fatto che la Banca Commerciale Italiana ha effettivamente comprato quest'area e scrivendogli anche: so che lei da tempo desidera fare una costruzione a Palermo, questa potrebbe essere una buona occasione perché lei provi a farsi assegnare l'incarico. In quel momento Ernesto Nathan Rogers è il direttore di Casabella ed è uno dei componenti dello studio BBPR con sede a Milano. BBPR, dai nomi dei progettisti e professionisti che compongono lo studio, Banfi, Belgioioso, Peressutti e Rogers. In realtà nel secondo dopoguerra Banfi non è più vivo perché ha perso la vita in un campo di concentramento, ma lo studio manterrà sempre la memoria di Banfi nel nome BBPR. I BBPR hanno già costruito a Milano la Torre Velasca e hanno già lavorato al restauro del Castello Sforzesco per ospitare il grande museo della città. La loro attitudine, la loro cifra è nota per essere capace di mettere in un dialogo fertile la modernità con la tradizione, la ricerca di futuro, come nella torre, un grattacielo appunto, con radici passate. L'ingegnere Amoroso gli segnala questa occasione e in effetti Rogers la coglie al volo e riceve dopo poco tempo l'incarico da Raffaele Mattioli. È il primo di quattro incarichi palermitani, perché poco dopo i BBPR saranno incaricati dallo stesso ingegnere Amoroso di costruire un palazzo nel cuore del centro storico in un'area devastata dalle bombe, proprio per riammaiare questo dialogo tra antico e nuovo. Saranno incaricati dalla direzione del Giornale di Sicilia di costruire l'edificio per il giornale di fronte all'Orto Botanico e saranno incaricati da un commerciante di allora che aveva un importante negozio di ottica a Randazzo di creare l'allestimento per questo nuovo negozio, oggi purtroppo smantellato. Quindi con la Banca Commerciale Italiana comincia una vera e propria stagione palermitana per lo studio dei BBPR. Nel 1961 Rogers viene a vedere l'area a Palermo, torna a Milano e comincia a lavorare come di consueto con una serie di schizzi oggi conservati nell'archivio dei BBPR, diverse soluzioni formali che si basano però tutte un po' su uno stesso impianto distributivo. Il lotto è un lotto lungo e stretto compreso tra due vie, la via principale via Mariano Stabile e una piccola via secondaria che è via Cerda. Non ci sono affacci laterali, quindi l'edificio può prendere luce soltanto da questi due fronti. I BBPR decidono allora di realizzare una piastra basamentale che ospita la banca e una lastra con un edificio che è dedicato solo alle residenze sul fronte di via Mariano Stabile, un corpo più basso sul fronte secondario. In questo modo si viene a creare una sorta di cortile interno che consente di illuminare direttamente dall'alto il grande salone del pubblico della banca. Naturalmente gli ingressi alle residenze e all'istituto di credito sono ingressi differenziati e la soluzione distributiva risulta chiara sin quasi dai primi schizzi. Molto lavoro è invece richiesto dall'impaginato di facciata. I BBPR cercano una soluzione strutturale che consenta di lasciare quanto più spazio libero al piano terra per poter avere una organizzazione dello spazio bancario permeabile e anche un ingresso per il pubblico molto aperto. Soltanto sei pilastri in cemento armato con una struttura particolare a stampella sollevano la lastra di residenze, che poi si svolge con una trama di pilastri più fitta, raddoppiata, con una struttura a telaio caratterizzata appunto da un sistema di 12 pilastri e travi in facciata. Anche lo studio sui materiali ragiona sull'organizzazione e l'impianto della facciata. Per il basamento si sceglie un cemento grigio scuro spuntato grosso. I BBPR scrivono all'impresa siciliana, all'impresa di piazza, quale deve essere la dimensione della ghiaia utile a costruire questo cemento e spiegano anche il grigio che vogliono ottenere chiamandolo con i modi e le diciture che sono in uso a Milano e non a Palermo. Sopra questo zoccolo grigio di cemento spuntato grosso si innalza una lastra molto più sottile, fatta di travertino siciliano disegnato con una trama astratta di quadrati che non rievocano direttamente il telaio strutturale. Termina la facciata una sorta di, viene definita merlatura, una forma quasi scultorea costituita da 12 esagoni di cemento armato che ribattono il numero di 12 pilastri che la trama di travertino aveva in parte nascosto. In questa griglia regolare ortogonale si aprono delle linee curve che ci invitano a entrare, che segnano il passaggio attraverso una scalinata dallo spazio molto rumoroso e trafficato della strada in cui ci troviamo a uno spazio completamente diverso. Varchiamo questa soglia ed entriamo in una dimensione altra. Allora, varchiamo l'ingresso e veniamo trasportati in una dimensione completamente diversa. Il rumore della strada che ci lasciamo alle nostre spalle si sente soltanto di sottofondo e siamo immersi in un'atmosfera molto luminosa. L'intero soffitto ha un cassetto nato che uniformemente consente alla luce di scendere in tutto il salone del pubblico della banca e soprattutto davanti a noi si apre un paesaggio di mare, d'acqua e di terra completamente inaspettato. Una scena di pesca si staglia su una grande vetrata che occupa quasi tutto il fondale della sala per il pubblico, mentre proprio in prossimità dell'ingresso una scala a sinusoide spezzato risulta avvolta da un manto di ceramica che racconta un giardino di fichi d'India e di limoni, uno sfondo marino e l'Etna con il suo pennacchio di fumo e la cima innevata che segna il profilo dell'orizzonte. Si tratta di due paesaggi di Renato Guttuso che interagiscono magistralmente con lo spazio dei BBPR in cui ci troviamo. Se vogliamo raccontare la storia di queste due opere, dobbiamo per un momento lasciare Palermo e spostarci sempre all'inizio degli anni 60 a Roma. Ci dobbiamo spostare in una trattoria, Il Buco, vicino al Collegio di Sant'Ignazio, dove è solito mangiare durante le sue trasferte romane Raffaele Mattioli. Raffaele Mattioli è spesso in compagnia di Mario Soldati, di Giovanni Pugliese Carratelli, con cui condivide la frequentazione dell'Istituto Italiano di Studi Storici a Napoli nel Palazzo Filomarino, e insieme a Pancrazzi, che con lui condivide la cura per la casa editrice Ricciardi di una importante collana di testi di letteratura italiana. A un altro tavolo siede spesso Renato Guttuso con amici e artisti. I due si conoscono già da qualche tempo perché in un luogo magico nei pressi del Lago Maggiore la moglie di Guttuso, Mimì Sedotti, ha una casa e è un luogo frequentato anche da Raffaele Mattioli, da tempo ai vertici della Banca Commerciale Italiana, ma noto anche per essere un mecenate e un uomo di cultura letteraria notevole. Li presenta Dante Isella, che chiede a Guttuso di illustrare un libro di poesie di Carlo Porta che viene pubblicato dalla casa editrice che Mattioli ha acquistato. Forti di questa amicizia, i due si rincontrano a Roma. Mattioli sa che Guttuso, che in quel momento abita in via dei Cincaleoni, sta cercando una casa più grande e gli fa sapere che è in vendita una parte del Palazzo del Grillo, con un giardino pensile caratterizzato da alberi di arance e di limoni. Guttuso vede la casa, ma la richiesta supera e non di poco quanto Guttuso ha a disposizione. È lo stesso Renato Guttuso a ricordarlo. Mi servivano 25 milioni per poter concludere l'acquisto, una cifra per quei tempi enorme. Raffaele Mattioli si propone di prestarglieli e all'obiezione di Guttuso "non potrò mai restituirteli", Mattioli gli dice "mi ripagherai con le tue opere". E così, sulla scorta di questo prestito, si arriva alla possibilità di realizzare due opere importanti per la Banca Commerciale di Palermo. Nel momento in cui Guttuso viene contattato, l'edificio è già in cantiere. Siamo nel 1964, da un paio d'anni è iniziata la costruzione. Sono Rogers e Peressutti a chiedere a Guttuso di andare a Milano. Gli suggeriscono che discutere insieme attorno a un plastico potrebbe essere molto più efficace delle molte lettere che potremmo scambiarci. E dunque possiamo immaginare che Guttuso si rechi a Milano e che insieme, nello studio dei BBPR, provino a definire il carattere, il tipo, la posizione delle opere da realizzare. La prima scelta appare quasi naturale: il fondale della sala per il pubblico. I BBPR avevano a lungo lavorato sulla assialità di questa grande sala per il pubblico e sul rapporto tra l'ingresso e la parete terminale. Poter inserire dunque lì un'opera di Guttuso appare una soluzione quasi naturale, in linea con il disegno leggermente incurvato in direzione assiale del soffitto cassettonato. La scelta di realizzare una vetrata probabilmente è dovuta a un suggerimento degli stessi BBPR, che in altre loro opere coeve stanno lavorando con artisti attraverso vetrate. Non è però la prima volta che Guttuso e BBPR si trovano a lavorare insieme. In anni antichi, oramai antichi, nel 1935 c'era stata una loro prima collaborazione alla Triennale di Milano nell'allestimento delle sale per lo sport fatto dai BBPR. Guttuso aveva tracciato su una lunghissima parete, come una sorta di lavagna nera, veloci schizzi bianchi che raffiguravano le varie attività sportive. Ma pochissimi anni prima, uno o due anni prima della sede della Banca Commerciale, Guttuso è stato richiamato dai BBPR per poter partecipare insieme a un concorso che non riguarda la professione ma riguarda la vita stessa dei BBPR. È il concorso per il museo monumento al deportato politico e razziale che si costruirà vicino Carpi nel campo di Fossoli, e in quel caso la collaborazione tra gli architetti e l'artista è una collaborazione che tocca ricordi, dolori, memorie personali. A Palermo quindi si rinnova in qualche modo un'attitudine e una pratica già sperimentata. L'ingresso della banca è caratterizzato da una scala a pianta ellittica che segue la forma di un sinusoide spezzato, che è un elemento assolutamente atipico nelle architetture delle banche e che introduce una forte tensione verticale, anche con un gesto espressivo curvilineo che collega il piano seminterrato, il primo piano e il piano ammezzato, ed è lungo le pareti di questa scala che troverà posto la seconda opera di Guttuso. Scelta la posizione delle due opere, è in ballo il tema della tecnica. Gli impegni di Guttuso non rendono praticabile l'idea di un'opera da realizzare in situ, come potrebbe essere per esempio con un affresco. Si deve ricorrere ad altre idee, ad altre tecniche, ad altri materiali e anche alle mani di altri artigiani e artisti che sapranno plasmare l'idea di Guttuso. Se la tecnica della vetrata colorata è da attribuire ai BBPR, ma possiamo immaginare che Guttuso la sposi con la memoria negli occhi delle grandi vetrate colorate del Liberty palermitano e del Liberty siciliano, la scelta per la scala ci sembra invece da potersi riferire tutta a Renato ottuso. La scelta è quella di rivestire la scala con un bassorilievo di ceramiche. In una terra come la Sicilia, dove la maiolica è arte e insieme cultura popolare, in un territorio come quello di Bagheria, dove Guttuso è nato e cresciuto, la scelta di questa tecnica sembra poter essere una scelta naturale. Se per i vetri viene trovato dai BBPR Glauco Baruzzi, professore all'Accademia di Brera, che ha già collaborato con altri architetti, con Giovanni Muzio, in molte opere, nel caso della scala è lo stesso Guttuso a contattare Nino Caruso. Nino Caruso è siciliano di origini ed è un operaio tornitore quando nel dopoguerra arriva a Roma e si avvicina all'ambiente degli artisti che ruota intorno a Villa Massimo, dove anche Guttuso risiede. Ed è in quel momento che, come Caruso stesso ricorda, sceglie di diventare artista. È proprio Guttuso a presentare la sua prima personale a Roma. I disegni di Guttuso prendono così corpo attraverso due materie opposte, una materia trasparente, leggera, che riflette la luce, e una materia corposa che viene modellata, solida. Una richiama l'aria, l'acqua, l'altra la terra e il fuoco con cui viene cotta. Oltre alla scelta delle tecniche, la questione dei soggetti è il terzo elemento, posizione, tecnica, soggetto, che Guttuso deve affrontare. L'iconografia di una banca è un'iconografia legata ai temi del lavoro, che produce stabilità, solidità, ricchezza. In questo caso Mattioli chiede anche che ci sia un radicamento della banca nel luogo in cui deve sorgere, e dunque la Sicilia deve essere presente nel racconto. Per il fondale con la vetrata, Guttuso riprende un quadro che risale alla sua stagione della fine degli anni 40. Il quadro è La pesca del pesce spada del 1949, una grande tempera con smalti su carta intelaiata, oggi in una collezione privata, grande circa 2 metri per 1,5. Su una delle barche tradizionali per la pesca del pesce spada, 5 pescatori sono impegnati in uno sforzo che impegna muscoli, sguardi, visi rivolti alla cattura del pesce. Da questo bozzetto Guttuso parte per il disegno della vetrata, ma la scena di pesca viene contestualizzata, e mentre lo sfondo del quadro è uno sfondo soltanto di mare e di cielo, nella vetrata Guttuso inserisce 2 lembi di terra, il lembo della Calabria e quello della Sicilia, che racchiudono lo stretto di Messina. Nel 1955 sono stati realizzati, dopo quindi che Guttuso ha dipinto il quadro sulla pesca del pesce spada, 2 altissimi tralicci metallici, alti circa 250 metri. Sono i tralicci che l'allora Società Generale Elettrica erige per far sì che i cavi possano attraversare lo stretto, i cavi dell'energia. È un simbolo di grande modernità, e quindi questi elementi vengono inseriti a contestualizzare un mestiere antico, la pesca del pesce spada, in un contesto che si vuole dinamico, industrializzato, pronto al futuro. Inoltre i 2 piloni sono posti su una diagonale che segna quasi una sorta di traguardo che i pescatori sono chiamati a varcare. La tecnica prescelta, quella del vetro dipinto da Glauco Baruzzi, cotto e assemblato col piombo fuso, rende ancora più incisivi i tratti del quadro di Guttuso. La natura dell'acqua, del mare, attraverso piccoli elementi di vetro dipinto si spezza, si rifrange come le onde in un insieme di indaco, violetto, cobalto, acquamarina, tutte le tonalità che dal verde all'azzurro segnano il percorso dello stretto e si contrappongono alle tonalità di terra della punta della Sicilia e della punta della Calabria. Glauco Baruzzi realizza 24 pannelli di vetro che vengono prodotti nella sua officina a Milano in via Beatrice d'Este, poi trasportati a Palermo, vengono montati naturalmente a cantiere finito, mentre diverso è ciò che succede nel caso della Scala. La Scala è un'opera che va realizzata a cantiere in corso. Lo studio di Nino Caruso è a Roma, nel cortile di un grande monastero vicino Piazza San Silvestro. All'interno di questo cortile viene realizzata una struttura di legno che riproduce la scala che a Palermo si sta costruendo. E su questo modello in scala 1:1 Nino Caruso applica il suo manto ceramico, lo modella in basso rilievo, disegna, partendo dal bozzetto di Guttuso, pale di fico d'India, alberi di limone, linee di orizzonte, la vetta innevata dell'Etna, il profilo del Monte Pellegrino. Una volta realizzato il bassorilievo d'argilla, questo viene tagliato in quadrelloni che non hanno una superficie piana e che vengono cotti una prima volta dopo l'essiccazione, una seconda volta con il colore, con i toni degli azzurri, dei grigi, dei toni freddi che vengono scelti per questo giardino mediterraneo, e infine una terza volta a gran fuoco per rivestirli in parte con la foglia d'oro. In questo paesaggio non c'è posto per uomini e donne, è una sorta di Eden, di paradiso terrestre che non prevede nel tripudio della natura, nella bellezza del suo mare, nella ricchezza dei suoi giardini, la fatica dell'uomo. L'uomo, quando compare, è il pescatore che Guttuso aveva visto nella sua infanzia all'Aspra, è il pescatore che Guttuso ha visto nel villaggio dove passa alcuni estati sulla costa calabra, ed è un uomo che fatica col suo lavoro. Laddove viene meno la figura umana, viene meno anche quel carico di dolore, di fatica che segna la pesca del pesce spada e che invece risulta assente in questa Sicilia da paradiso terrestre che si svolge lungo le pareti della Scala. Ripensando all'inserimento di questo edificio nel contesto della città, ci accorgiamo che la cifra scelta dai BBPR è quella di un inserimento sommesso ma efficace, che dialoga con il tessuto intorno, con le memorie, con le tradizioni di una terra, così come dialogano le opere che vogliono raccontare la Sicilia del lavoro ma anche la Sicilia della produzione, quella del passato ma anche un'idea di speranza e di Sicilia del futuro che negli anni 60 si pensava avrebbe potuto caratterizzare tutta l'isola e questa parte di città che è chiamata a raccontarne gli aspetti economicamente più avanzati. L'opera che abbiamo visto non è un'opera di un artista unico, è certamente un'opera corale, deve molto al committente, a Raffaele Mattioli, al banchiere umanista, deve molto agli architetti, ai BBPR che la progettano, a Renato Guttuso che inserisce le sue due opere e che è capace di mettere i propri disegni nelle mani di altri artisti che li trasformano in materia, in vetro e in argilla, in aria, acqua e terra. È un'opera insieme colta e popolare che ci parla della fatica del lavoro ma anche della speranza di un paradiso che, come lungo la scala, potrebbe forse essere ripristinato nell'isola.
13: Le meraviglie.
11: un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Palazzo della Banca Commerciale Italiana a Palermo, raccontato da Paola Barbera. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: MAPS. Musica, arte, poesia e spettacolo torna alla scoperta delle meraviglie di Siracusa e della stagione 2026 del Teatro Greco.
4: Dove arte e mito hanno trovato casa.
3: Con Rachele Renna, un viaggio oltre il palco e il territorio, nel cuore della tragedia greca.
4: Un viaggio fatto di sconfinamenti.
3: MAPS. Sconfinamenti. Venerdì 23 e 20, Rai 5.

0: La lingua batte.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Questi microfoni, Paolo Di Paolo. Siamo arrivati alla fine di questa stagione della Lingua Batte. Oggi, domenica 21 giugno, l'ultima puntata coincidente col solstizio d'estate. Ma naturalmente non vi lasceremo soli, perché nel corso di queste prossime settimane vi riproporremo, domenica dopo domenica, un percorso o una serie di percorsi nelle puntate speciali, puntate tematiche, recuperi appunto di ospiti particolarmente rilevanti che abbiamo avuto, e poi ci ritroveremo naturalmente a settembre. Ma per chiudere questo ciclo della Lingua Batte 2025-2026 parleremo molto di musica. Oggi è un nostro specifico l'affrontare lo spazio musicale del cantautorato da una prospettiva linguistica, quindi avremo una puntata molto ricca in questi termini. Avremo Felice Liperi che ci racconta come usare i cantautori e i testi dei cantautori a scuola, per esempio, e poi parleremo con altri artisti della musica, anche perché in questi giorni la festa della musica viene seguita in diversi spazi su Radio 3 e coinvolge moltissime località intorno anche ai comitati della Dante Alighieri. Peraltro il primo ospite che ascolteremo, Sandro Veronesi, ha un buon gancio musicale. Si tratta di una intervista che Cristina Faloci ha raccolto recentemente nel contesto di un convegno organizzato da quella che fu l'Accademia degli Scrausi, gli studiosi e le studiose intorno alla cattedra di Luca Seriani, che 30 anni fa editava un lavoro molto interessante intitolato Versi Rock, dedicato ai testi appunto degli anni 80 e 90. C'era Sandro Veronesi a introdurre, appunto lo ritroviamo tra un momento. Ma faccio ancora una premessa, perché la conversazione con Cristina Faloci partirà dall'ultimo libro di Sandro Veronesi, che è una raccolta dei suoi racconti, di tutti i suoi racconti, o comunque una selezione molto consistente, addirittura recuperando proprio le premesse, gli esordi, racconti dispersi, dimenticati. È un buon ingresso nell'opera di questo scrittore, che è protagonista anche del volume Le parole dei romanzi, pubblicato da Treccani e proprio a cura Cristina Faloci, Valeria Della Valle. Ospita scrittori e scrittrici che ragionano sulla loro lingua, sulla lingua della loro letteratura. Ecco, Sandro Veronesi, proprio nelle battute iniziali di questa riflessione sulla sua coscienza linguistica, parla di consapevolezza di primo grado. Io sono toscano, quello che vuol dire per molti scrittori di altre regioni consapevolezza linguistica di primo grado, per me è il parlato nel quale sono cresciuto, dice Veronesi. Anche quel birignao che aveva la mia maestra elementare, che era una che diceva dianzi, che diceva desinare, che diceva queste cose con l'accento toscano, ma che usava un italiano che, per un siciliano come Vincenzo Consoli, un altro grande scrittore che utilizzava il dialetto non solo come mezzo espressivo ma anche come strumento per esplorare l'identità e la storia della sua Sicilia, avrebbe rappresentato una scelta anche radicale e di grande consapevolezza. Invece, aggiunge Veronesi, nel mio caso era la lingua che, pur non in casa perché i miei genitori non erano toscani, si respirava a scuola, tra le mamme dei compagni di classe, ovviamente con gli amici con cui giocavo a pallone. Ecco, a partire da questa consapevolezza linguistica di primo grado, ascoltiamo l'intervista di Cristina Faloci a Sandro Veronesi.

0: Caducità è il libro edito dalla Nave di Teseo che raccoglie tutti i racconti di Sandro Veronesi, editi e inediti. Ecco, partiamo proprio da qui perché Pare Elodia è il tuo racconto primo che è stato ritrovato e che ci mostra un Sandro Veronesi diverso, naturalmente, che ancora non aveva maturato il suo stile. Ecco, che tipo di lavoro hai fatto da allora e come hai trovato la tua voce, fermo restando che nei tuoi romanzi ogni storia poi fa sì che tu adatti in qualche modo anche la tua scrittura di volta in volta?
1: Di preciso non lo so, mi verrebbe da dire perseverando, perché soprattutto i primi anni, vabbè, il tempo di Pareidolia non pensavo neanche di proporlo in nessun caso a una pubblicazione, era un racconto scritto per me, cercando di farlo il meglio che potevo, che ho scritto, avrò riletto 10 volte e poi ho perso, l'ho ritrovato 40 anni dopo, non lo rimpiangevo nemmeno. L'ho messo proprio per dare un punto di partenza, che però poi l'ho messo a metà, perché l'ordine dei racconti non è un ordine cronologico, non mi va di dargli un senso che non ha questo libro, non è un percorso, è un'antologia. Come ho fatto? Ho perseverato, invece di mollare ho continuato e a un certo punto è venuta fuori una cosa che è stata, dopo dei rifiuti, anche non pochi, è stata considerata di un certo valore, è stato pubblicato il primo romanzo e da lì sono partito, mi sono chiesto cos'è che è andato bene qua e che non andava bene là, e ho cominciato a capire anche quello che mi aveva fatto svoltare, perché è stata una svolta quella. E poi, ripeto, da lì è stata anche un po' la fiducia in me stesso che mi mancava, nella, diciamo, la mia capacità di generare o rigenerare un mio stile indipendentemente, da quel momento in poi, da riconoscimenti che potevo o no ricevere. Poi ho anche ricevuto dei riconoscimenti, per cui alla fine non ci ho dovuto studiare tanto, ecco.
0: Tu per quel racconto hai parlato dell'influenza di Samuel Beckett, che poi hai col tempo abbandonato, ma che ruolo hanno avuto gli autori che hai amato, che hai letto, che hai tradotto, che hai anche spinto a tradurre in Italia, come Infinite Jest di David Foster Wallace e le stesse canzoni che hai citato oggi? Noi siamo qui alla Sapienza in occasione di un evento che ricorda i 30 anni di un libro, Versi Rock, che parlava appunto dei testi delle canzoni italiane degli anni 80 e 90, e ecco, questo tipo di lavoro che sedimento ha lasciato poi nella tua scrittura?
1: Dunque, io sono un autodidatta e quindi degli autodidatti ho sempre avuto il fervore, non ho mai avuto alcun metodo, perché appunto nessuno me l'ha dato. L'unico metodo che io utilizzo quando mi serve è quello che ho imparato all'università, sì, ma studiando architettura, quindi più che altro si tratta di metodo compositivo. E scrivere un romanzo è per l'appunto principalmente composizione, ma non è solo quello. E tutto questo io devo dire che, insomma, io mi ci sono impegnato, ecco, mi ci impegno, però le cose vanno anche un po' a posto da sole, oppure no. E l'unica cosa che uno deve tenere desta è la capacità di riconoscere quando sono andate a posto da quando non sono andate a posto. Perché da un certo momento in poi un autore che si afferma viene lasciato solo. Non ti bocciano mai un libro, non ti dicono che hai scritto una cosa scadente, te la pubblicano e quindi devi stare attento da solo. Quando sei un ragazzo ti stimolano a fare meglio, perché se no non te la pubblicano. Quando però hai preso piede, come è successo a me, per volontà di Dio, di avere è difficile che mi dicano questo è brutto, quindi me lo devo dire da solo. È quella la cosa che uno deve tenere in testa, la capacità di discernimento su di sé.
0: Quindi il rapporto con gli editor oggi com'è?
1: Ma sai, gli editor propriamente detti sono quelli che trovano tutti quei cavilli, quelle virgole che si possono risparmiare, sono dei grandi risparmiatori di virgole. E hanno ragione, perché qualsiasi cosa costa, anche le virgole costano. Se si facessero dei telegrammi si pagherebbero le virgole. Cassola scriveva come se dovesse pagare per ogni parola e quindi era molto sintetico. Però non mi capita mai di sentire delle considerazioni di merito dell'opera intera che non siano d'elogio. Allora io dico, da un certo momento in poi l'elogio quasi non ha valore, perché se ti dai una cagata vera, è chiaro che con qualche imbarazzo te lo faranno sapere, ma se ne dai un passo indietro rispetto a quello che avevi fatto prima, a quello che volevi fare, a quello che loro si aspettavano, io sono sicuro che non te lo dicono, non te lo dicono, e quindi te ne devi accorgere da solo che stai facendo un passo indietro.
0: In caducità di Sandro Veronesi, questa raccolta di tutti i suoi racconti, è interessante provare a intravedere i legami, i dialoghi tra alcuni racconti e i romanzi. Per chi conosce appunto la produzione di Sandro Veronesi sarà familiare ritrovare dei nomi, delle ambientazioni. Ecco, ma a livello proprio di arte del racconto, tu hai subito in mente se una storia che vuoi raccontare è pronta per una misura lunga o per una misura più breve, o una cosa che si capisce poi scrivendola?
1: Ma sai, siccome sono due cose che si escludono, a me basta riconoscerne una, non c'è bisogno che le riconosca tutte e due. Se è da romanzo ci metto molto tempo a capirlo, e non è mai un'idea sola, ma sono due che si bombardano, tre che si incrociano. Se è da romanzo, io ci faccio il romanzo. Se non è da romanzo, ci faccio il racconto. Perché qualunque idea è buona per un racconto. Non tutte le idee sono buone per un romanzo, ma per un racconto sì. E questo vale ancora di più se invece che idea noi mettiamo la parola, non è una parola, una locuzione, evento autobiografico. Io non ho scritto mai un romanzo autobiografico, ma manco neanche l'ho sfiorato. Non è che ho scritto cose un po' camuffate, ma che sono autobiografiche. No, ci ho infilato dentro ovviamente degli episodi, delle cose realmente accadute a me o ad altri, ma all'interno di contesti completamente inventati. Qui in questo libro ci sono 4, 5 o 6 racconti totalmente autobiografici. Perché? Perché tutto nella forma breve può essere raccontato. Anche una vita che fondamentalmente la mia non è stata così romanzesca da poterne scrivere un romanzo, ma contiene una serie di avventure, di momenti anche solenni o degni di essere raccontati, però in un racconto. E quindi il racconto è il luogo del racconto totale, qualunque cosa può essere raccontata in un racconto, mentre il romanzo, insomma, ha bisogno appunto di una sapienza compositiva che deve tener conto anche di come stanno insieme i vari materiali, le cose. Cioè, ha molto più a che fare con l'architettura scrivere un romanzo che scrivere un racconto.
0: Di questa cosa dell'autobiografia ne avete parlato con Tommaso Giartosio a Fahrenheit il 12 maggio, l'intervista naturalmente si può recuperare su Rai Play Sound, ma questo intreccio appunto tra vita e creatività emerge in particolare in due dei racconti, che sono quelli che tu dedichi alla morte di tua madre e di tuo padre, e soprattutto quest'ultimo mi ha ricordato un passaggio del Colibrì in cui viene narrata una cosa piuttosto indicibile, vale a dire la morte della figlia del protagonista. Ecco, mi chiedo in questa situazione, una parte totalmente di finzione e invece sia pure un racconto ma comunque molto vicino alla tua vita, ecco, ci sono delle differenze nell'atteggiamento della scrittura o alla fine si fondono?
1: Guarda, questo è il tema. È il tema, stavo rileggendo oggi, perché devo parlarne con Carrer oggi pomeriggio in podcast, la premessa di Truman Capote a Musica per Camaleonti, il quale dice che scriveva, ma non sentiva mai il potenziale veramente, realmente, totalmente espresso. Se faceva una cosa, gli mancava la forza di ciò che escludeva. Se faceva quella cosa che aveva escluso, gli mancava. Ed era tutto il discorso legato a fiction, non fiction. È stato con Truman Capote che è stato inventato il termine non fiction novel a sangue freddo. E formalmente dice è quasi impossibile, no? Realizzare in pieno il proprio potenziale, il potenziale di quello che fai, perché le scelte formali, stilistiche e soprattutto scrivo il vero o invento, limitano troppo. E quindi lui dice che la sua è stata una perenne ricerca di questo intero che non ha mai trovato, trovando però, e anche molto successo nel suo caso, dei brillanti risultati parziali, tra cui appunto questa non fiction. Allora, il discorso è questo: uno è totalmente inventato, grazie a Dio, e cioè la perdita di un figlio, l'altro è totalmente vero, la perdita di un genitore, però quello che conta è quanto tu riesci a dare del potenziale che è contenuto e nel tema della perdita, che è infinito come potenziale, e nella tua capacità, nelle tue capacità. E allora, per me è più difficile scrivere una cosa vera, non perché la verità sia difficile da raccontare, ma perché nel momento in cui la scrivi non è più vera, ti stai inventando anche la verità, c'è poco da fare. Se devi riuscire a far essere bella la morte di tua madre, bella per chi la legge, la morte di tua madre non è bella. E tu riesci, se ci riesci, a farla sembrare bella. L'hai già stravolta completamente. Quindi è come se te lo stessi inventando. Ti stai inventando la morte di tua madre, bella. Poi la racconti esattamente come è andata. Ma comunque ti ci inventi la bellezza dentro. E anche se non fai nulla di estetizzante, ma sei bravo, legge, la morte di tua madre non è bella. E tu riesci, se ci riesci, a farla sembrare bella. L'hai già stravolta completamente. Quindi è come se te lo stessi inventando. Ti stai inventando la morte di tua madre, bella. Poi la racconti esattamente come è andata. Ma comunque ti ci inventi la bellezza dentro. E anche se non fai nulla di estetizzante, ma se...

0: perdita percorre il libro così come tanti altri, si ritrovano l'infanzia, il rapporto con la natura, i primi amori, lo sport, le frustrazioni, le ambizioni, quello che è un po' anche la nostra vita, quello di cui è fatta anche la nostra vita. Ma Caducità si presenta subito con l'originalità dei libri di Sandro Veronesi, perché si apre con un saggio che dà proprio il titolo alla raccolta, un saggio di Sigmund Freud che tu hai voluto pubblicare per intero. È una chiave, non dico solo per il libro, ma anche per la tua opera, cioè la tua scrittura, il fatto di avere una grande fiducia nella letteratura, che è il contrario della caducità.
1: Ma anche per la vita, cioè quel saggio lì di Freud, che sarà perché è così breve e quindi lo puoi leggere e rileggere anche se non sei uno specialista, è un saggio compiuto, però è anche un racconto. A me mi ha dato anche un modo molto potente di affrontare le perdite nella vita reale, perché ti richiama a una cosa totalmente controintuitiva, e cioè che la perdita ti restituisce oltre a toglierti. Ti toglie l'oggetto amato, ma ti restituisce tutto ciò che tu ci avevi posato sopra, quella che Freud chiama libido, cioè energia amorosa, energia vitale. Si tende a non considerarlo questo lato, ma è reale, cioè non c'è più la persona e tutto quel ben di Dio che tu gli avevi appoggiato sopra torna a te, e questo ti arricchisce, ti dà la possibilità di posarlo altrove e ti dà un'idea di ciclicità che è la stessa ciclicità che riguarda la natura, perché il saggio di Freud dà conto di una passeggiata che fanno lui e Rilke nel 1914 a San Martino di Castrozza in piena estate, quindi in pieno rigoglio della natura. E però Rilke comincia già da poeta romantico a pensare a quando in autunno e in inverno tutto questo rigoglio sarà morto. E Freud gli dice: vabbè, che male c'è, anzi meglio, così ci stiamo godendo di più questo momento. E poi c'è la primavera e poi ci sarà di nuovo l'estate. Ed è un po' un discorso che, quando lo applichiamo alla perdita di un oggetto amato vero, cioè una persona, noi tendiamo a non fare. E in questo saggio Freud questa cosa la considera un mistero, cioè lui non si spiega perché l'uomo faccia così tanta fatica a separarsi dall'oggetto amato, e noi diamo per scontato che invece sia così.
0: Allora, il libro si compone anche di due riscritture, tu le chiami giustamente cover, è un altro elemento particolare. Ecco, non sembrano però solo degli esercizi di stile o dei divertimenti, ecco, cosa ti ha spinto a farle? Magari ce le descrivi brevemente.
1: Ma io l'ho fatto tanto di fare delle cover come esercizi di stile, ma non l'ho mai pensato di pubblicarla, era soltanto per vedere, di capire quanto distavo dall'originale. Leggevo un racconto, mi piaceva, poi lo mettevo via e dopo un mese lo riscrivevo. E poi andavo a vedere dove stava la differenza, e c'era Kafka e poi c'era Veronesi e si capiva. Però era un modo di cercare di colmarla quella distanza il più possibile, insomma avvicinarsi il più possibile a quello stile, anche non copiandolo però, perché te lo devi rielaborare. Dopodiché ho smesso di farlo, perché era la fase, diciamo, dell'apprendistato, però mi è rimasta l'idea, un'idea un po' anarchica, che l'arte, soprattutto le cose veramente molto belle, sono di tutti, e quindi se te ne trai ispirazione, poi devi cambiare, dissimulare o al limite dire ringrazio per... Secondo me non fai esattamente quello che... quell'opera lì meritava. Quell'opera meritava che tu ti cimentassi riscrivendola a modo tuo, prendendoti anche appunto il giudizio magari negativo nella comparazione. Io qui l'ho fatto con due, uno un racconto vero di Buzzati, ma che è già perfetto di per sé, solo che sembra fatto per questi tempi. Era, si vede talmente avanti che concepiva un racconto che diventa molto più intenso se ci mettiamo i telefonini, che non prendono più, se ci mettiamo veramente un treno che fa Roma-Milano senza fermarsi, per cui questo non fermarsi all'inizio non è, come invece è nell'originale del 59, strano. Te ne accorgi dopo un po' che c'è qualcosa di strano, non che non si ferma, ma anzi che rallenta dove invece dovrebbe andare forte. Sembra fatto per questo, e io l'ho ricalato in un tempo nel quale quel racconto raggiunge una, secondo me, un potenziale che all'epoca non poteva raggiungere, perché gli mancavano, nella realtà gli mancavano queste cose. L'altro invece è addirittura una canzone, un brano musicale dei Deus, che per come

0: è sintetico, quindi è poesia, diciamo, però è anche una specie di romanzo, almeno il compendio di tutte le storie d'amore che non vanno bene e delle quali ci si continua a chiedere ma se si ricomincia potrebbero andare bene, perché ti dispiace che sia andata male, magari per colpa tua. E allora ti aggrappi all'altro e dici ma magari io non sono capace, ma lei sì. Questo è un pezzo bellissimo, si chiama Nothing Really Ends, e io ho preso anche proprio alcune frasi, sono proprio i versi, e ci ho composto un racconto intorno, l'ho contestualizzato, diciamo così, ma per andare dritto dove va quella canzone, soltanto con un linguaggio diverso.
1: Sandro Vernesi, tu sei anche protagonista di un libro che si chiama Le parole dei romanzi, dialoghi di Paolo Di Paolo con autori e autrici dei nostri anni, curato da Valeria Della Valle. Lì esprimi una fiducia nella letteratura anche come salvaguardia della nostra lingua. In Caducità c'è un racconto dedicato all'intelligenza artificiale a proposito dei nostri tempi e si chiama Hope. Non so se il nome è ironico, ma appunto il personaggio ricorda molto, lo chiamo personaggio, ricorda molto Furio, ecco, di Carlo Verdone, ancora più spietato. Ecco, mi chiedo, da scrittore, tu che rapporto hai con l'intelligenza artificiale? È una domanda che oramai non si può più fare e che è anche forse un po' abusata, però mi interessa molto il tuo punto di vista su questo.
0: Io non ho nessun rapporto, non ho mai sentito il bisogno dell'intelligenza artificiale. Se mi facessero lo zainetto coi razzi, io allora quello lo piglierei e me l'aspettavo. Quando ero ragazzino dicevo, quando arriva un giorno e ci daranno uno zainetto con i razzi. Poi l'ho visto anche questo zainetto alle Olimpiadi di Los Angeles, quello che ha acceso la cosa è arrivato con lo zainetto con i razzi. Ho detto, ci siamo. Era un po' in ritardo rispetto a quando me l'aspettavo io. E invece è arrivata l'intelligenza artificiale. Ma chi la vuole? Chi l'ha mai chiesta? Io come scrittore non ne ho bisogno. Come ricercatore non ne ho bisogno. Prima si ricercava in biblioteca, adesso più delle volte basta il web, ma bisogna metterci la propria intelligenza. E adesso entra di mezzo l'intelligenza artificiale del browser che ti risponde, ma te non hai chiesto, te volevi soltanto che ti arrivassero delle occorrenze tra le quali scegliere quello che ti interessava a te. No, per me è un fastidio l'intelligenza artificiale.
1: Cioè, non hai neanche mai provato a chiedere scrivimi un racconto alla Sandro Veronesi?
0: No, io gli ho chiesto chi è Sandro Veronesi, mi confondeva, parlo di ChatGPT qualche anno fa, quindi ora magari non più, ma mi confondeva con gente che vendeva molto più di me, mi faceva rosicare perché credeva che io vendessi milioni di copie perché mi attribuiva opere di Ammanniti o di coso, e io gli dicevo no, quello non l'ho scritto. Ah sì, hai ragione, scusa, ma scusa che? Io so io che chiedo a te, se ti devo spiegare le cose che me ne faccio? E quindi ho detto ma no, ma questo non va bene, cioè poi ho capito perché, la sto studiando la faccenda, cioè l'intelligenza artificiale mente, se non la sa una cosa non è che dice non la so, te la betta. E se te abbocchi dici delle cazzate in mani perché te l'ha detto di dire un algoritmo, ma scusami, io non avevo bisogno di qualcuno che mi suggerisse cosa scrivere, se non mi riesce non mi riesce, ma è proprio lì che voglio arrivare, al punto in cui non mi riesce più. E se poi c'è quello che, perché dovrebbe scrivere meglio di me l'intelligenza artificiale? Su, abbia pazienza, non per vantarmi, ma è una grande produttrice di sintassi, quello sì, ma non è tutto la sintassi, no?
1: Grazie Sandro Veronesi.
0: Grazie a voi.
2: In che senso?
3: Siamo all'ultimo dubbio di questa stagione della Lingua Batte, ne abbiamo raccolti tantissimi nel corso dell'anno, ovviamente a tanti non abbiamo forse risposto, ma restano nel nostro archivio, li riproponiamo spesso ai linguisti e alle linguiste che ci aiutano in questa rubrica. L'ultimo dubbio è quello sull'espressione riguardo a o riguardo, ecco, senza la preposizione. Vediamo cosa risponde il nostro Vincenzo D'Angelo.
4: Sulla pagina Facebook della trasmissione, Natale si chiede con sdegno come sia possibile che nessuno faccia osservare al conduttore di una nota trasmissione televisiva, trasmissione di cui è Natale stesso, per fortuna, a non fare il nome, che il tipo riguardo qualcosa, senza a dopo riguardo, sia da censurare e che gli si debba preferire il tipo riguardo a qualcosa, con a dopo riguardo. Beh, lo facciamo osservare noi a questo ignoto conduttore, anche perché dubbi, o più che dubbi, a dire il vero, segnalazioni molto indignate a questo proposito, arrivano spesso. Il tipo riguardo a qualcosa è senz'altro più opportuno e consigliabile rispetto al tipo riguardo qualcosa, senza a. Non c'è dubbio. Detto questo, proviamo ad aggiungere qualche elemento a questa sorta di sentenza. Intanto, la recente diffusione, che è sotto gli occhi di tutti e diciamo così anche nelle orecchie di tutti, perché è sia scritta sia parlata, del tipo senza a riguardo qualcosa, riguardo questo, riguardo quello, riguardo voi, eccetera, si spiega forse in questo modo. Si spiega con l'analogia che si sviluppa ovviamente in modo inconscio nei parlanti, o meglio in alcuni parlanti, tra il sostantivo riguardo e il verbo riguardare. Verbo riguardare che all'interno di costruzioni come per quanto riguarda qualcosa, oppure per ciò che riguarda qualcosa, è regolarmente transitivo, quindi non è e non deve essere seguito da a. E allora c'è questa associazione involontaria, no? La costruzione per quanto riguarda qualcosa, regolarmente senza a, è come se in maniera subdola e silenziosa sottraesse la a anche alla locuzione riguardo a, che invece quella a di base la prevede. Siamo tutti d'accordo, credo, qui alla Lingua Batte, nel continuare a difendere il tipo riguardo a qualcosa, e siamo d'accordo sul fatto che difenderlo vuol dire, prima di tutto, usarlo, cioè dire e scrivere riguardo a qualcosa. Certo, prima o poi dovremmo forse fare i conti con la penetrazione del tipo riguardo qualcosa, quello che non ci piace, quello che disapproviamo, anche in territori inaspettati e direi sorprendenti. In un libro di argomento grammaticale, scritto qualche anno fa non da un linguista, non da uno specialista, ma da un appassionato sia nel senso di non professionista, sia nel senso di dotato di sincera passione e lodevole entusiasmo, si dà questa indicazione secca. Riguardo a qualcosa sì, riguardo qualcosa no. Giusto, perfetto. Se non che, qualche decina di pagine prima, parlando d'altro, lo stesso autore aveva scritto riguardo la punteggiatura, senza a, usando nella pratica il tipo che, in teoria, censura e rifiuta.
3: In questa ultima puntata di stagione, prima delle puntate antologiche che comunque vi accompagneranno nel corso dell'estate, facciamo il punto su una intanto dimensione tipica della riflessione sulla lingua che abbiamo esplorato negli anni della Lingua Batte, non soltanto in questa stagione, cioè lo spazio del cantautorato come un'occasione per mettere alla prova la trasformazione della lingua, le possibilità della lingua in termini evocativi, descrittivi, in termini anche emotivi. Lo facciamo a partire da un volume di uno dei grandi esperti di storia della canzone in Italia. Felice Liperi ha pubblicato per Pendragon un volumetto intitolato Cantautori nelle scuole, storie di canzoni d'autore. La curatela in realtà è condivisa con Paolo Talanca e Francesco Guarino. Si tratta di una raccolta anche di testimonianze proprio direttamente offerte da grandi cantautori, da Vasco a Jovanotti, a Zucchero, a Fiorella Mannoia, a Samuele Bersani, per capire attraverso le loro voci che cosa significa e può significare usare la musica che già magari gli adolescenti ascoltano come anche possibilità, occasione didattica. Ecco, quello che vorrei chiedere a Felice Liperi è di partire proprio da qui, da che cosa si impara ascoltando le canzoni. In assoluto è come se fosse un materiale didattico che poi possiamo progressivamente portare a coscienza, ma c'è già qualcosa da imparare nella musica che ascoltiamo.
5: Sì, buongiorno a tutti, bentrovati. Il manuale nasce proprio da questo, cioè l'idea era di partire dall'idea che le canzoni possono essere un buono strumento per avvicinare le nuove generazioni alla cultura e alla lingua italiana attraverso uno strumento che è familiare, molto familiare ai giovani, alle nuove generazioni. Una riflessione che è vicina molto al lavoro che fate voi alla Lingua Batte, perché è nata proprio mentre si metteva in discussione il ruolo dei Promessi Sposi come romanzo di riferimento per lo studio della lingua e della cultura italiana. Ora, naturalmente, la canzone è una cosa molto diversa, però diciamo abbiamo pensato con gli altri curatori che lei ha ricordato di avvicinarci alla lingua italiana utilizzando la canzone d'autore, che è quella naturalmente che offre maggiore qualità, più attenzione al testo. E quindi gli altri co-curatori vengono da due associazioni, Club Tenco, l'Officina Roversi, che proprio si occupano appunto di valorizzare la canzone d'autore. E questo ci sembrava uno strumento utile appunto per avvicinare i giovani delle scuole medie e superiori a un italiano diverso, diciamo. Questa era un po' l'idea.
3: Allora, proviamo a raccontare, almeno così per incuriosire anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, qualcosa di interessante e di sorprendente che avete raccolto dalla viva voce appunto di cantautori e cantautrici. Che cos'è che vi ha colpito in particolare? Facciamo qualche esempio.
5: Ma diciamo che la cosa che vorrei dire è importante è che soprattutto Guarino e Talanca, che sono attualmente insegnanti alle superiori, io insegno Officina Pasolini e quindi ho a che fare con studenti di un'età più alta, maggiore, dai 25 anni in su. Loro avevano coscienza che naturalmente non bastava proporre l'ascolto di Franco Battiato o di De André a scuola perché i ragazzi si avvicinassero per forza all'italiano, era semplicemente uno strumento che poteva essere utile. Da questo punto di vista, ecco, è stato un'idea utile portare, avvicinare sul piano diciamo delle esercitazioni, coinvolgere alcuni grandi autori che lei ha ricordato, Jovanotti, Vasco Rossi e altri, che a loro volta parlano di quelli che sono stati i loro punti di riferimento. Ecco, questa mi è sembrata una parte interessante perché cantautori molto importanti, ma anche interpreti importanti come Tosca, Fiorella Mannoia, hanno raccontato come hanno imparato questo mestiere, ma anche come hanno imparato ad avvicinarsi ad alcune espressioni della lingua italiana. Sembra buffo dirlo, ma insomma la lingua italiana si può apprendere anche utilizzando delle canzoni che hanno una certa qualità anche sul piano del testo, ecco.
3: Ecco, e a proposito di qualità del testo, il dibattito è, come si diceva una volta, annoso e comunque interminabile, interminato. Quello appunto sul rapporto tra musica e parola. Nei tardi anni 90, primi anni 2000, quando per esempio le canzoni di De André cominciavano a entrare nelle antologie scolastiche, c'era anche un drappello di critici e di poeti che respingevano nello spazio della musica le pur bellissime canzoni di De André in termini testuali. Ricordo Intemerate di Mario Luzzi, poi sarebbe arrivato più tardi il Nobel a Bob Dylan. Allora, questa dimensione, per esempio, anche per illuminare chi ci ascolta e ha ruoli di didatta, di insegnante, come la attraversate nel libro? Questo punto che riguarda proprio la lettura, leggibilità dei testi prescindendo dalla dimensione musicale.
5: Ah, diciamo che questo lei ha messo il dito nella piaga, ovviamente, perché si è detto nel corso degli anni, abbiamo chi studia la canzone, diciamo, deve accettare quello che ripete molto spesso Francesco De Gregori, che la canzone dice non è né poesia, non è musica, e sono due cose insieme, nasce da questo equilibrio, quindi questo elemento rimane presente. Ovviamente quindi l'attenzione per quanto ci riguarda è stata soprattutto nei confronti del testo, cercando anche di offrire degli esempi precedenti. Io in particolare, come Talanca, abbiamo cercato anche di fare un percorso storico della canzone, e io ho fatto la primissima parte partendo, e qui mi riferisco proprio alle cose che lei ha appena ricordato, quando nel 1958 nasce, diciamo, la canzone d'autore moderna, per adesso la facciamo molto sintetica, con Modugno e i Cantacronache, che mettevano insieme per l'appunto scrittori e musicisti importanti. Ecco, a partire da quella considerazione abbiamo cercato di valorizzare e utilizzare la parte, diciamo, del testo importante, che naturalmente può valere certe volte, in alcuni casi molto importanti, ma in altre no, naturalmente, perché poi la melodia ha il sopravvento sulla canzone e sul testo. Questo rimane un discorso molto, molto centrale. Mentre Talanca, per esempio, per venire a tempi più recenti, ha fatto l'esempio del rapper, dove il testo è centrale, è l'elemento che alimenta proprio il ritmo anche della melodia. Quindi diciamo che questo discorso è poi affrontato attraverso le testimonianze dei grandi autori. È anche divertente, credo che sia interessante nel libro come alcuni grandi autori come Guccini raccontano che il riferimento iniziale era per citare il Bob Dylan del Nobel quando era giovane, poi a sua volta è diventato invece Zucchero. C'è la testimonianza di Zucchero, racconta che le parole di Guccini erano fondamentali per lui. Nella parte finale la stessa cosa accade con Carmen Consoli, che racconta che la grande cantante folk Rosa Balistrieri era stata fondamentale per i suoi testi. E poi invece Luisa Briguglio, che è una cantautrice giovane siciliana, racconta che Carmen Consoli è il suo punto di riferimento. Ecco, questo gioco di scambi, secondo me, può essere interessante per sviluppare una valutazione anche dei testi delle nuove canzoni.
3: Le chiedo una cosa così un po' all'impronta per chiudere la nostra conversazione, Felice Liperi. Facciamo ascoltare un brano che sceglie lei, può fare da disc jockey per una puntata della Lingua Batte. C'è effettivamente un testo, di canzone che magari le è capitato non solo di approfondire o di citare in contesti diversi, ma che le sembra importante da un punto di vista, linguistico?
5: Ma sì, direi che tra l'altro ha citato due volte nel libro Franco Battiato. La cura è sicuramente una canzone che ha un valore in sé anche nella parte del testo, non soltanto nella melodia bellissima, perché quella è naturalmente molto importante. Però se dovessi citare un brano, direi La cura di Battiato.
3: Ecco, e credo che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici della domenica mattina su Radio 3 avranno voglia di ascoltare ora La cura. Io ricordo Cantautori nelle scuole, storie di canzoni d'autore a cura di Felice Liperi, Paolo Talanca, Francesco Guarino per Pendragon. Grazie per essere stato con noi alla Lingua Batte.
5: Grazie a voi, buona giornata.

0: E mentre sfumano le note della cura di Franco Battiato, ecco l'ultimo segmento di questa puntata, come dicevamo, una sorta di microfesta della musica, perché il nostro Giampiero Vigorito ha incontrato Gio Barbieri, il produttore e compositore napoletano, che presenta dal vivo alcuni suoi brani. L'ultimo album si intitola Big Bang, e a seguire Joe Evan, che è scrittore ma anche cantautore, e ci racconta qualcosa intanto del suo libro di narrativa La gioia è un duro lavoro, ma anche dell'ultimo album L'eleganza del mango. Così, ecco, con queste due voci di musicisti ci avviamo alla conclusione di questa puntata e di questa stagione.
1: Ho sempre lo stesso problema, il vizio di dire quel che penso e il gusto di cercare quel che ha senso per me. No, che non lo faccio apposta, non ho neppure abbastanza faccia tosta per essere fino in fondo quel che voglio. No, ho cerchio si chiude giusto intorno alle tue gambe, a quella tua faccia da grande, al tuo

0: Allora, nostro gradito ospite di Scuola Pop, in realtà qui non si parla di Scuola Pop ma di Università del Pop, e la prima canzone che abbiamo terminato di ascoltare gliel'ho chiesta io a mani giunte ed è un suo classico, il suo cavallo di battaglia, si direbbe, che si chiama Leggera. Che cosa ti ricorda questa canzone? Stiamo parlando con Joe Barbieri, è famoso in tutto il mondo, in Italia, però Joe, raccontami i tuoi inizi, raccontami il tuo rapporto con Pino Daniele e la tua cifra stilistica.
1: Pino Daniele, insomma, ho iniziato con lui perché all'inizio degli anni 90 mi prese letteralmente dagli ultimi anni di scuola superiore, che conclusi ovviamente, però subito dopo aver dato l'esame di maturità, insomma, venni qui a Roma a registrare il primo album. Con lui ne ho fatti due, ma soprattutto da lui ho imparato il senso di curiosità e la disponibilità a fondere i linguaggi.
0: E poi una tradizione fondamentale della canzone napoletana, quella storica, quella di Murolo, di Sergio Bruni.
1: Assolutamente, quindi la sua più grande lezione per me è stata questa.
0: E citiamole queste collaborazioni. Ci sono collaborazioni con delle illustri donne autrici italiane, me le dici te, non voglio fare il primo della classe.
1: Ma no, sì, insomma, in Italia da Carmen Consoli, Tosca, Chiara Civello, adesso non voglio dimenticare nessuno, però ce ne sono tante.
0: I Tre Maschietti, un Mario Venuti di Pur Ambra, che è un disco fantastico. E Lacrime di coccodrillo con Chiara Civello è veramente un altro pezzo magnifico. Però hai lavorato con Stacy Kent, con Morello Baum, hai avuto collaborazioni internazionali, perché tu sei un artista internazionale. Fuori dall'Italia fai tournée all'estero, dagli Stati Uniti al Giappone, dove sei un idolo da quelle parti.
1: Guarda, anche lì la musica fortunatamente in alcuni casi sa essere anche un linguaggio transnazionale, non trascende appunto la lingue nazionali. Sono stato qualche giorno fa a Cuba a suonare. Effettivamente ho trovato un paese in una situazione molto particolare. Nonostante tutto, e lo dico da chi è abituato a vedere alcuni contesti di difficoltà, insomma, ho trovato anche gente veramente più che mai forse capace di trasformare in oro la complessità.
0: Perché tu flirti con il jazz, la bossa nova, il pop romantico, con la canzone d'autore e con tutte le influenze anche elettroniche che mescolano generi, che arrivano quasi dal world music, dalle varie radici internazionali.
1: Sì, ma mi piace tanto, mi incuriosiscono tanto. Adesso sono fissa da ormai da alcuni anni con la musica sinfonica, quindi insomma adesso spero di farcela, insomma, a pubblicare un disco totalmente orchestrale, senza la voce, non per la prima volta.
0: Farei un po' come Paul McCartney, che fece una scelta simile.
1: Dei poveri, chiaramente.
0: Senti, io ho parlato prima del tuo brano famoso Leggera, perché tu fai venire in mente proprio l'insostenibile leggerezza dell'essere, e io, usando dei termini da teenager, da diario adolescenziale, devo dire che la tua musica è delicata, è leggera, è confidenziale, è quasi intimista. E direi che fa tremare i polsi, come la canzone che ci fa ascoltare adesso, che è Tratta, che è un disco un po' vecchiotto anche questo.
1: Beh,
0: un brano
1: sì, ormai ha quasi vent'anni, tra una cosa
0: del
1: e l'altra.
0: 2009, se non sbaglio.
1: 2009. È una canzone che io amo molto, perché intanto è una di quelle canzoni nate un po' con difficoltà, che ho dovuto sedurre molto prima di poter vedere totalmente su un foglio. Mi ricordo, avevo lo studio prenotato la mattina alle 10 e io la notte precedente non avevo il ritornello, per cui ho trascorso tutta la notte cercare, sai, presente la scena di Massimo Troisi che cerca di convincere
0: gli oggetti ad arrivare?
1: Esatto, è un po' così, a sedurla, a convincerla, e poi alla fine è arrivata ed è questa canzone qui.
2: Fai bella mostra di te.

0: E questo era Fammi tremare i polsi, un vecchio brano di Gio Barbieri, che è nostro graditissimo ospite, un ospite di caratura internazionale. Intanto parlaci del rapporto tra l'italiano e il dialetto. Cos'è che ti fa scegliere di cantare una canzone in dialetto e poi magari un'altra in italiano?
1: Ma io, tranne un paio di eccezioni, mi sono tenuto sempre a distanza dalla canzone della mia terra, ma per un fatto di sincero pudore ho sempre pensato che la canzone napoletana sia un totem troppo inviolabile da poterlo... C'è chi lo ha cantato e l'ha cantato in maniera egregia, non si può dire nulla in più di quello che è già stato detto e quello che è stato fatto, e così è, e l'ho sempre pensato per 30 anni. Adesso ormai sono due anni fa, invece insomma ho pensato che forse appunto traguardati 50 anni ho pensato, ma sai cosa c'è? Che meglio, come dire, il rimorso di averla fatto in maniera imperfetta, un omaggio alla canzone napoletana, che il rimpianto di non farlo mai. Per cui ho scelto semplicemente le canzoni che io sempre cantavo per me stesso, una quindicina di brani dalla fine del secolo dell'Ottocento fino agli anni 2000, perché insomma sono arrivato fino a un brano del mio amico Enzo Avitabile o Yalma Megretta, qualcosa del genere, quindi una specie di viaggio attraverso quasi 150 anni, credo, della canzone napoletana, e l'ho fatto con due chitarristi straordinari che sono Nico Di Battista e Oscar Montalbano, e niente, abbiamo fatto un album e una tournée che si chiamava Volio.
0: Qual è il tuo così contendere, fare a botte, fare questa specie di sessione di box con la tua creatività?
1: Allora, intanto ormai ho imparato, come dire, in questo rapporto quasi fisico con le canzoni che devono arrivare, a quando vedo che sai, quando un po' ci sono delle baruffe tra fidanzati, tra innamorati, no? Insomma, che è un po' un tira e molla, per cui capisco quando sono i momenti in cui bisogna affondare il colpo, quando bisogna un po' ritrarsi per provare a farsi desiderare a propria volta. Quindi ormai è un...
0: E allora diciamo che le tue canzoni sono romantiche e nascono da un rapporto di tribolazione romantica. Quindi ti innamori di una canzone che poi parla anche d'amore.
1: Sì, spesso sì, è vero.
0: Ci lasciamo con un ultimo brano, che è Anni Luce,
1: sì,
0: e che è tratto dal tuo ultimo album, sì, Big Bang,
1: sì,
0: e che ci fa venire in mente che in fondo il tuo disco, Big Bang, Anni Luce, ho sentito negli altri dischi precedenti un duellare tra il tempo, i polsi, lo spazio, il cosmo. È un tema che ti attira
1: moltissimo. Poi insomma, adesso che Artemis,
0: esatto,
1: insomma, ha sorvolato la luna, sono stato lì, come dire, neanche la notte qualche volta a vedere la diretta. Sono
0: della
1: un appassionato
0: Dark Side of,
1: sì,
0: the Moon.
1: Sono appassionato rispetto a quello che è l'infinitamente grande, che secondo me ha una corrispondenza strettissima con l'infinitamente piccolo.
2: Posto che è il mio posto agli alto fianco, un altro fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo Dio, e invece non sai neanche come fa il rumore di essere metà di quello che eravamo. Siamo stati gli ultimi abitanti di un pianeta fatto per noi due. Ora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure

Fatto sta che l'ultima parola non sarà la tua, ma neanche mia. Continueremo a urlarci di nascosto.

0: Al mio fianco c'è Joe Evan, che viene presentato come un artista poliedrico che si cimenta in quanti tipi di arti?
1: Ma in realtà io direi poche, potrei fare di più, potrei fare se solo mi applicassi.
0: E invece ti applichi molto bene, perché tu sei umorista, sei poeta, sei viaggiatore, scrivi libri e chiaramente componi musica, scrivi musica. Quali sono le tue peculiarità?
1: Ma sì, la mia peculiarità più evidente è quella di appartarmi fin troppo spesso. Pratico una solitudine ormai al limite del severo, quasi proprio somigliante agli eremiti. Però questo mi dà anche modo di, no, di tanta noia, e la noia mi porta a essere prolifero.
2: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: noia però che non si sente nella canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare, che è il tuo ultimo singolo. Ce l'introduci te?
1: Sì, Ma Bene si chiama, ed era un rispondere diversamente al va bene, al famoso va bene gettato un po' tanto per chiudere e rendere scialbo un approfondimento che non può avvenire quando ci si chiede il come stai. Va bene invece rende partecipe il fatto che stiamo vivendo una tragedia, e questa canzone parla proprio di una tragedia messa in caciara quasi.
0: Esatto, tu in qualche modo tu esorcizzi il presente che è assolutamente drammatico, pauroso, terribile, distopico con questa canzone che è come nei film di Tarantino, quando c'è una scena horror si sente una musichetta invece da Carion.
1: Ci sono i versi sopra, gli allarmi, rendi pop quel dramma. Esattamente questo è il verso che ho voluto dare a questa canzone, quella di rendere una tristezza ballabile.
0: Senti, tu sei un grande giocatore di parole e qui cadi a fagiolo per quanto riguarda la trasmissione che stiamo realizzando insieme, perché i tuoi titoli infiniti, perché la tua produzione letteraria e discografica è una cosa immensa, è impossibile quasi ricordarla, forse non te li ricordi neanche te.
1: No.
0: È piena zeppa di libri e di canzoni che hanno dei giochi di parole,
1: sì,
0: dei calembour. E ce ne citi alcuni ad esempio?
1: Ma mi ricordo, vabbè, tipo passiamo dal famoso Maleducato, quello che è l'album post Sanremo, quindi dentro c'era marinconia, la marea e l'apostrofo a marea.
0: E ci siamo fatti mare.
1: Ci siamo fatti mare, è stato tutto l'anno dedicato al mare, poi il famoso anche stravolta ce la farai, ma ce ne sono tanti. In realtà io non so se sono giochi di parole, a me piace pensarli, li ho sempre visti come una serietà di pensiero,
0: okay.
1: Il fatto che il pensiero spesso è vicino a queste parole, quasi che questi giochi sono dei suggerimenti per ambire a qualcosa di profondo, no? E mi piaceva andarci dentro, no? Mi ricordo su uno spettacolo parlare dell'innamoramento, che significa era tutto dentro la parola, che era inno amor rammento, cioè ricordarsi l'inno, cioè la canzone sacra che parla, che vive dentro di noi. Quindi niente, mi sono sempre divertito a sviscerare un po' le parole, ma questo è frutto della noia sempre.
0: Un altro tema ricorrente con Joe Evan, a proposito appunto della sua molteplice attività, una cosa che si riflette molto nel suo ultimo libro che si chiama La gioia a un duro lavoro e che si riflette anche in altre canzoni e poesie, cioè l'elaborazione del lutto della perdita della madre. La figura della madre è una figura ricorrente e io mi chiedo, con tutti gli studi siddhartiani che hai passato in Messico, il peyote, la meditazione trascendentale, i viaggi in India, come hai vissuto questa perdita?
1: Ma l'ho vista come una... Intanto mi ha portato a un grandissimo silenzio, a una solitudine forzata. E poi in realtà, sai, io venendo da un'educazione sciamanica, quando ti muore un caro, tu entri in lavoro, cioè entri in servizio. Quindi il fatto di questo passaggio, noi animisti crediamo che ci vuole tempo a lasciare il corpo, cioè l'anima ha bisogno di una liberazione che avviene 3 giorni, no? Secondo anche il cristianesimo, no? Come vediamo Lazzaro e il Cristo. E quindi ci sono dei lavori proprio da fare di alleggerimento, di portare, elevare lo spirito in alto, e si fa tramite tamburo, tramite meditazione, tramite canti, balli. E quindi io ho allungato molto questo processo, questo percorso, che è durato un anno, e poi il compimento proprio quasi dell'anno intero è avvenuta questa famosa ricompensa.
0: Isolarsi, la solitudine. Io ho letto che tu non hai la televisione, ho letto che sei andato a vivere in montagna, che sei comunque molto attivo per altri versi, quindi alterni momenti di grande riflessione interiore, molto profonda, di meditazione, ad altri momenti in cui lo sport anche estremo, la bicicletta, la fatica, il sudore, il cimento, in qualche modo ti servono parecchio.
1: Sì, ma io sono, cioè non mi sono escluso dal mondo. Mi piace partecipare al mondo. No, ecco, il mio compito è quello di non essere del mondo, ma essere nel mondo. Rubo una citazione a Cristo che ne diceva tante belle. E quindi per me il fatto di fortificare una solitudine significa poi scendere in paese forte, non corrompibile e non barattabile.
0: Io l'ultima ancora domanda che ti faccio per sapere come passerai l'estate dal vivo: si farà ancora l'Everland?
1: Sì, si farà Everland 25-26 luglio, e sempre 2 giorni, sempre super workshop di meditazione, di gioco, di spiritualità interattiva, grandi concerti, grande musica, ci saranno tanti ospiti belli, dai Modena City Ramblers ai Vazzanicchi, il progetto di Valerio Lundini, ci saremo io e tante altre bellissime maestri.
0: Va bene, mi aspetto grosse sorprese. Io, col mio cinismo, il mio pessimismo, la mia depressione, non penso che potrò partecipare. Ci lasciamo con l'universo da fermo. Intanto ringrazio Giovanna.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi segnalo però un interessante convegno. Forse sapete, l'abbiamo detto in qualche circostanza anche in questa trasmissione, che il grande intellettuale, scrittore Umberto Eco, che moriva 10 anni fa, aveva lasciato una volontà testamentaria, quella di non essere ricordato in sede convegnistica per almeno 10 anni dopo la sua morte. Questi 10 anni sono passati, ecco, vi segnalo una occasione importante. Martedì 23 giugno, Società Dante Alighieri a Roma, in Palazzo Firenze, Umberto Eco e Il nome delle cose, segni, realtà e interpretazione. Credo il primo, comunque uno dei primissimi appuntamenti, appunto, di tipo convegnistico sul lavoro di Umberto Eco. Vi ricordo che appunto partiranno dalla prossima domenica le nostre puntate estive, remix, e la prima sarà quella già annunciata da Racalmuto. Siamo ancora in ambito letterario, un'intera puntata monografica registrata grazie alla collaborazione con il Festival 38esimo Parallelo di Marsala, in trasferta a Racalmuto, luogo legato alla memoria e alla vita di Leonardo Sciascia, quindi anche in questo caso una polifonia di voci intorno all'esperienza letteraria di Sciascia. Grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia e dal nostro Giampiero Vigorito in redazione. Se volete continuare a scriverci anche nei mesi estivi, vi leggiamo linguabatte@rai.it e sui social linguabatte-radio3. Io vi auguro, insieme a tutti coloro che lavorano alla Lingua Batte su Radio 3, una buona estate. Ci ritroviamo appunto domenica dopo domenica in questa stagione estiva, e poi un appuntamento a settembre con la nuova stagione della Lingua Batte.

0: Palermo.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Diciamo che oggi questo applauso lo interpreto in due modi. Il primo è che siamo alla fine della stagione, il 21 giugno è il nostro ultimo concerto della stagione 2025-2026 che coincide proprio con la festa della musica, oltre che naturalmente col solstizio d'estate, quindi oggi abbiamo il giorno più lungo dell'anno e una festa della musica di cui non so se molti ricordano l'origine, perché è una cosa che nacque a Parigi nel 1982, quando l'allora ministro della cultura Jacques Lang, su impulso di un musicista, Maurice Fleuret, decise di aprire la città alla musica per una notte. La notte più lunga diventa anche la notte dei suoni. E infatti, tipico gioco di parole francese, fête de la musique è anche un invito, fate della musica. Quindi negli angoli c'erano gruppi che si attaccavano alla corrente dei lampioni per alimentare le loro chitarre elettriche o i loro amplificatori, e c'erano quindi tra i luoghi istituzionali nei quali si faceva musica e le strade nelle quali chiunque era invitato a farlo, c'era veramente un movimento che non faceva neanche caso alla qualità. Non era importante se uno fosse bravo o non bravo, l'importante era fare della musica e che la città diventasse una sorta di strumento musicale, almeno per una notte. Da allora hanno aderito a questa iniziativa centinaia di luoghi diversi, naturalmente anche in Italia ormai è diventata una tradizione, ma oggi noi la rinnoviamo qui proprio a partire dagli strumenti. In questo caso non è soltanto una città che diventa uno strumento musicale, ma addirittura un elemento come l'acqua, come il mare, e una tragedia come quella dei migranti che hanno perso la vita nei traffici che ci sono nel nostro mare, nel mare mediterraneo. Gli strumenti del mare sono una creazione che è stata davvero inventata in uno di quei modi dove tutto funziona, perché tutto si rivela animato da una necessità, che è una necessità di parlare, che è una necessità di ricordare, di testimoniare e anche di fare qualcosa. E che cosa è accaduto allora? Che un'associazione che si chiama Casa dello Spirito e delle Arti, che lavora molto nelle prigioni, ha lavorato in un laboratorio di liuteria del carcere Opera di Milano, riuscendo a fare un accordo con l'Agenzia Accise e Dogane e Monopoli di Stato e con il Ministero degli Affari Interni per recuperare 100 barche che erano alla fonda a Lampedusa, barche che avevano portato dei migranti, e di lavorare con quei legni. La prima cosa che fecero furono degli oggetti sacri, perché questa Casa dello Spirito e delle Arti lavora molto con oggetti sacri. Quindi la prima cosa, delle croci. Croci che portavano ancora i colori del legno delle barche, e l'animatore di questo progetto, che si chiama Metamorfosi, quindi proprio la trasformazione di quel legno di tragedia in un'altra cosa, portò queste croci a Roma, a casa di Ennio Morricone. Ennio Morricone ne rimase molto colpito, e io credo che anche vedendoli questi strumenti, poi altra cosa ancora suonandoli, ma vedendoli, si capisce subito qual è l'emozione che si prova nel averli davanti, nello sfiorarli, nel toccarli. Morricone restò molto impressionato e scrisse subito un brano musicale che si chiamava La voce dei sommersi, un brano breve e che non era fatto per strumenti realizzati con quel legno, non esistevano ancora strumenti realizzati con quel legno, ma scrisse La voce dei sommersi, che era una delle maniere con cui Morricone sentiva e reagiva a quello che accadeva intorno a lui. Lo aveva fatto nel 2001 dopo l'attentato alle Torri Gemelle con una cantata, lo aveva fatto dopo la morte di Giovanni Paolo II recuperando i suoi testi, e lo fece in quell'occasione. E da quel momento venne allora l'idea di realizzare appunto con quegli strumenti, con quel legno, degli strumenti musicali. Il primo, un violino, venne suonato dal primo violino dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Carlo Maria Parazzoli, nel febbraio del 22, alla presenza di un altro Papa, Papa Francesco. Papa Francesco benedisse il violino. Parazzoli suonò un brano scritto per l'occasione, per violino solo, da Nicola Piovani, e poi ebbe l'idea Arnoldo Mondadori Mosca di costruire un quartetto del mare, che ha suonato per la prima volta proprio qui, con il quartetto Enao, sempre di Santa Cecilia, gli strumenti del mare coinvolti, e io ricordo ancora l'ansia perché il violoncello non era pronto e venne consegnato agli strumentisti la mattina stessa del concerto. Anche quando sono pronti questi strumenti non è che sono assegnati a un'orchestra o dei musicisti, persino il quartetto Pessoa, che ascolteremo fra poco, ha ricevuto gli strumenti last minute, diciamo, proprio in occasione del concerto. Ma da quel momento il progetto di fare non soltanto, scusate se la prendo un po' lunga, ma la storia vale la pena di raccontarla, non soltanto un quartetto, ma un'intera orchestra del mare, si è poi sviluppata facendo di questo progetto Metamorfosi un progetto che ha coinvolto non più soltanto il carcere di Opera a Milano, ma anche Secondigliano a Napoli, ma anche un altro istituto penitenziario a Monza, differenziando anche la produzione, perché a Opera si fanno gli archi, a Napoli si fanno le chitarre acustiche ed elettriche, si fanno i mandolini, si fanno gli strumenti della tradizione partenopea, e chi suona questi strumenti aderisce a un progetto, quindi si fa come portatore di questo progetto. Lo ha fatto per esempio Riccardo Muti, che ha diretto l'Orchestra del Mare nel 2024 a Lampedusa, dove ha eseguito lo Stabat Mater di Giovanni Sollima. Lo ha fatto al Ravenna Festival, lo ha fatto nel carcere di Opera a Milano nel 2026, e questo progetto quindi è diventato davvero un progetto cooperativo, collettivo, dove la musica si impegna proprio per raccontare una storia di possibile riuso dei lutti, non soltanto per piangere delle vite che hanno in questo modo un momento di dignità, di lutto nuovo, ma anche per provare a proseguire una strada diversa, spesso anche recuperando. C'è una cosa che viene raccontata in questo progetto, cioè che nessuno di coloro che si sono poi messi a fare i liutai dalle carceri ha avuto problemi di recidive, sono tutte persone che si sono in qualche modo recuperate socialmente. E quindi questo lavoro con gli strumenti è lo stesso che ci porta oggi gli strumenti del mare qui. Ci sono alcuni ambasciatori musicali ai quali sono stati donati questi strumenti. Un violoncello è stato donato per l'appunto a Giovanni Sollima, che esordirà alla fine di quest'anno con un brano scritto appositamente per l'Orchestra del Mare. Uno è stato regalato a Mario Brunello, sempre con l'idea di farne un ambasciatore di questo progetto. Una chitarra elettrica è stata donata a Vasco Rossi, una chitarra acustica a Sting, magari potevano scambiarsele. Patti Smith ne ha avuta un'altra e l'ha suonata a Roma. Quindi è un progetto che veramente cerca di lavorare su questo connubio tra l'emozione che si ha vedendoli, toccandoli, come dicevo, e anche ascoltandoli, perché sono strumenti che non sono molto dolci, molto particolari, con un legno giovane tutto sommato, e poi appunto l'idea di produrre qualcosa di nuovo, sia per chi li ha costruiti e sia per chi li esegue. Io intanto accoglierei qui il quartetto Pessoa.

Marco 40 e Rita Gucci con i violini del mare, Achille Taddeo con la viola del mare, Marco Simonacci col violoncello del mare e Tommaso 40 al pianoforte. Il pianoforte è sempre italiano, ma ha un'altra storia. E allora, abbiamo detto prima di Ennio Morricone, e si inizia proprio con la musica di Ennio Morricone, arrangiata per questo quintetto con pianoforte da Massimiliano Gucci, e sentiremo brani talmente noti che non ve li annuncio nemmeno.

Quartetto Pessoa con Tommaso Quaranta al pianoforte, con la musica di Ennio Morricone e gli strumenti del mare che ora restano nella formazione del quartetto d'archi per due brani iconici del repertorio di Astor Piazzolla, e cioè Adios Nonino e Libertango. Perché Piazzolla? Beh, vi raccontavo prima che Carlo Maria Parazzoli eseguì un brano di Nicola Piovani alla presenza di Papa Francesco ed è stato il primo strumento del mare a suonare, e il Papa benedisse questo strumento, e però il Papa argentino disse anche: chissà se un giorno suonerete Piazzolla con questi brani. E allora eccoli, siamo qui per sentire proprio Piazzolla e in questo modo fare anche un omaggio alla memoria di Papa Francesco.

Quartetto Pessoa, la musica di Astor Piazzolla. Non c'è, io non ho mai conosciuto un musicista che tratti il suo strumento come un oggetto. Tutti sanno che lo strumento risponde a quello che si chiede, ma che deve essere anche a sua volta assecondato, che quando un violinista cambia violino deve adattarsi a quel violino, esattamente come un pianista che si trova uno strumento che non è il suo, anche perché, diciamo, cioè, portare il proprio strumento per un pianista è un po' più difficile. E quindi si sa, lo sanno bene i musicisti, che gli strumenti sono dei quasi soggetti, cioè sono delle persone, in qualche modo delle figure, non delle persone, che suonano insieme a loro. E questo, quando c'è questo legno in particolare, significa che tutta la memoria, le storie che si intrecciano e che si sono moltiplicate, perché sono le storie del mare, ma sono poi anche le storie delle prigioni, sono le storie dei laboratori di liuteria, di chi ha trattato e costruito questi strumenti. Tutto questo è depositato nella memoria di questi soggetti che sono gli strumenti, e che ci fanno anche pensare a un'altra cosa che secondo me è molto bella e molto importante, cioè che questo avviene in storie eclatanti come quella a cui stiamo assistendo, ma avviene sempre negli strumenti. C'è sempre una storia dietro quel legno, dietro quella ricerca, dietro. Noi abbiamo poco più in là qui al Palazzo del Quirinale un clavicembalo che è stato fatto anche con i resti di una foresta distrutta da una catastrofe, da un incendio. Insomma, a volte ci sono delle storie drammatiche, altre volte le storie normali, che però fanno sì che gli strumenti che oggi conosciamo con dei nomi, lo Stradivari, Guarneri del Gesù, portino dietro e con sé questa storia. Quella che gli strumenti del mare hanno con loro, naturalmente, è una storia che ci coinvolge tutti, perché li conosciamo questi legni in qualche modo, sappiamo che cosa sono, e tendiamo a dimenticarlo fino a che non vediamo che viaggiano e che vengono presentati e che ci portano veramente in una metamorfosi, un'esperienza di bellezza. Noi l'ascolteremo adesso di nuovo con Morricone. Fatemi dire ancora una cosa, vediamo un minuto. Morricone, beh, insomma, è una musica al tempo stesso facile e difficile, perché anche quando uno ascolta un tema, le armonie che sceglie Morricone non sono mai quelle che ci aspettiamo, quelle banali, quelle solite. Avete sentito anche prima come gli piace sporcare il suono, no? Il pianoforte, fare sentire l'imperfezione, portarci leggermente fuori dalla strada battuta. Non era facile intervistarlo, Morricone, perché poteva apparire molto cinico, ma ogni tanto apriva degli squarci che sono esattamente le stesse aperture di spazio sonoro che abbiamo quando da un tema piccolo, fatto di poche note, che sta stretto in un arpeggio, in un accordo, improvvisamente si apre verso un altro orizzonte. E lui lo diceva a proposito di una delle cose che ascolteremo, uno dei temi, il tema di C'era una volta all'Ouest, quando lui diceva: ma cosa dovevo fare io? Dovevo prendere una prostituta e darle un canto nobile. E dove lo prendevo io il canto nobile di un'eroina ferita? Da Handel. Perché Handel aveva questa nobiltà nel canto che apriva intervalli di sesta, che sono poi quelli che ho usato quando ho fatto una cosa del genere. Ecco, voi pensate a un musicista che ha tutto dentro, dalla canzonetta alla dodecafonia, al classico, al Monteverdi, da cui aveva preso, diceva, il ritmo della cavalcata nelle percussioni, fino a questa cosa straordinaria che c'è appunto in C'era una volta all'Ouest. Noi ascolteremo anche brani del Nuovo Cinema Paradiso, compreso il tema dell'amore che ha scritto Ennio con il figlio Andrea Morricone, e anche un brano di Tommaso Quaranta, cioè il pianista, che è qui a sua volta figlio della violinista, quindi ci sono delle cose che si somigliano, e anche della violinista. E beh, sì, non si fa mai da solo proprio così, almeno specie se si è dei maschietti. Che sarà però di nuovo anche quello un tango. Ve l'ho annunciato tutto nella maniera più confusa possibile, per cui a voi cercare di sbrogliare questa matassa.

Quartetto Pessoa e Tommaso 40. Questo progetto degli strumenti del mare, del quale abbiamo parlato, ha molti protagonisti. L'abbiamo raccontata prima, la Casa dello Spirito delle Arti, Arnoldo Mondadori, Mosca Mondadori, ma ci sono poi i maestri liutai e io vorrei anzitutto fare un applauso a uno di loro che è qui, Eriugen Meta, che si può alzare un momento e che è diventato maestro nel corso di questo progetto. Ma insieme a lui vorrei ricordare anche i nomi di Enrico Allorto, Carlo Chiesa e Vincenzo Romano, ai quali pure lascerei un applauso, e che tra Opera e Secondigliano hanno appunto promosso la trasformazione di questo legno, dando non soltanto agli strumenti ma anche a tutti i nostri pensieri, diciamo, una nuova vita attraverso la musica. E siccome abbiamo ripetuto più volte che il primo brano in assoluto, il primo violino, è stato tenuto a battesimo da una composizione di Nicola Piovani, adesso finiamo con Nicola Piovani e con una cosa che decidete voi qual è il rapporto fra questo titolo e questi strumenti, La vita è bella.

Questo era Nicola Piovani, però io lo so che c'è una cosa, quando si ascolta un concerto con la musica di Ennio Morricone, si esce e si ha in mente, si fischietta sempre una cosa che non si è sentita nel concerto, cioè una cosa in più che uno dice, ma perché non hanno fatto quella, perché io mi ricordo... Un'altra?

0: Buongiorno a tutti, per me e per noi è un piacere immenso essere qui e in una sala che almeno a me, ma anche ai miei colleghi, riempie il cuore enormemente. È un privilegio.
1: Abbiamo poco tempo, dobbiamo suonare. Grazie.

0: Quartetto che suona con Marco 40, Rita Gucci ai violini, Achille Taddeo alla viola, Marco Simonacci al violoncello, pianoforte di Tommaso 40, di cui abbiamo ascoltato prima anche una composizione che si chiama Tango Libero. Questo era invece un brano della colonna sonora di Morricone, diciamo una delle tue note, del buono, il brutto e il cattivo, e quindi la musica di Morricone, ma soprattutto oggi abbiamo sentito gli strumenti del mare in questo concerto che per noi chiude la stagione 2025-26. Noi ci ritroveremo qui a partire dal mese di ottobre e sarà per noi l'inizio di una nuova stagione, mentre durante l'estate vi terremo ancora compagnia la domenica con la proposta di alcuni dei concerti che sono andati in onda durante questa e le stagioni precedenti. A me non resta a questo punto che ringraziare anzitutto la Presidenza della Repubblica e Rai Quirinale, che con la direzione di Radio 3 ormai da tempo organizzano e rendono possibili questi concerti, insieme alla curatrice Arianna Voto. Vorrei anche dare un saluto ad Alessandra D'Angelo, che è stata curatrice per tanto tempo e che ha concluso la sua attività con noi durante questa stagione, a metà di questa stagione, e anche salutare la nostra squadra di oggi con la consulente musicale Lucia Rosei, il tecnico del suono Francesco Lanza, lo specializzato di ripresa Luca Sampaolo, vale a dire il nucleo delle riprese esterne della radiofonia, da Stefano Catucci. Quindi un saluto da questi microfoni e ci risentiremo all'inizio della prossima stagione. A presto.
1: RAI Radio 3. Pantheon. Recitare, che brutta parola. Eleonora Duse, una donna in scena. Con Antonio Audino.
2: Buon pomeriggio, chiudiamo con quest'ultimo appuntamento il ciclo di Pantheon dedicato ad Eleonora Duse, e credo che siamo riusciti a tracciare un profilo piuttosto corretto e approfondito dell'attrice e della grande rivoluzione che lei porterà in scena. È di nuovo con noi Mirella Schino, ne siamo molto lieti, buonasera.
3: Buonasera.
2: Mirella Schino, allora, nel pensiero comune, se ce ne può essere uno che riguarda la Duse, prevale l'immagine della diva d'annunziana. Abbiamo accennato anche già a questo aspetto. Ecco, in realtà si tratta di una fase piuttosto limitata della produzione, dell'attività della Duse in scena, anche forse un po' dissonante con tutto il resto del lavoro della Duse in scena.
3: Allora, da una parte si inserisce molto armonicamente in un processo di costante rinnovamento che fa la Duse, sempre nella tensione, nella volontà di rimanere al proprio livello, quindi sempre cercando uno stimolo che la tenga a questo livello. In questa ricerca, mi ricordo che avevamo parlato anche del rapporto con Boito, del suo Antonio Cleopatra, e a un certo punto arriva D'Annunzio e si inserisce in questo filo qui. Quello che la Duse cerca, forse anche ingenuamente, nei testi per poter avere uno stimolo per progredire sempre, per non essere mai ferma. È a questo punto che la incontra D'Annunzio, che è una persona per cui ha una grande ammirazione, ne avete già parlato, non c'è bisogno di ritornare, però certamente è una stagione molto intensa per la Duse. È una stagione difficile, per molti motivi, perché D'Annunzio è un autore che sta al suo fianco, quindi non le permette il lavoro sui testi, che non è tanto di fare dettagli da diva, quanto di spezzare le frasi, cambiare qualcosa, farlo proprio. Quando tornerà alle scene nel 21, poi nel 22 rimetterà in scena un lavoro di D'Annunzio, La città morta, taglierà molto pesantemente La città morta, la farà sua. Invece nel periodo della stagione proprio d'annunziana questo non può farlo, quindi probabilmente è un pochino soffocata da questi testi, anche perché D'Annunzio scrive queste figure, tornerà alle scene nel 21, poi nel 22 rimetterà in scena un lavoro di D'Annunzio, La città morta, taglierà molto pesantemente La città morta, la farà sua. Invece nel periodo della stagione proprio d'annunziana questo non può farlo. Quindi probabilmente è un pochino soffocata da questi testi, anche perché D'Annunzio scrive queste figure femminili piene di ombre, inquiete, eccetera, e hanno una qualche somiglianza.

0: che ci si è curata. La Duse invece fa questa rivoluzione di rottura rispetto a... Quindi abbiamo due rivoluzioni differenti che un po' confliggono, che un po' vanno in contrasto. Sicuramente anche un grande amore, ma finisce tutto sommato in un periodo limitato di anni, mentre invece è rimasta la Duse molto legata a questa immagine ed è anche un peccato.
1: La Duse lascia il teatro a 50 anni, nel 1909, e si dedicherà al cinema. L'unica immagine in movimento che abbiamo della Duse è molto nota, la si trova facilmente in rete, è un frammento del film Cenere, tratto da un romanzo di Grazia Deledda, Cenere, con la regia di Febo Mari.
0: È un lavoro a cui la Duse tiene molto, è stato molto studiato, tiene molto, è lei che propone il romanzo di Grazia Deledda, la regia di Febo Mari, come giustamente dicevi, però la Duse ci lavora moltissimo anche lei esplicitamente, sia alla sceneggiatura sia anche alla regia. Non è un grande successo, ma anche perché racconta una storia di una mendicante in piena guerra, quando la gente invece voleva cose più allegre dal cinema, perché la Duse, che aveva lasciato le scene, cinquantenne, che faceva la signora delle camelie, ritorna come una vecchia mendicante vestita di nero con tutti i capelli bianchi, al pubblico non la riconosce in qualche maniera e non piace. Però è un lavoro molto interessante da studiare, anche per capire il tipo di lavoro che la Duse fa sul testo o anche con la tecnica. Lei ha l'ossessione della tecnica, è uno dei pochi attori di teatro che spostandosi sul cinema capisce che la cosa fondamentale è le macchine da una parte, la tecnica, e dall'altra un tipo di recitazione differente che le studia, si esercita, ne scrive alle figlie, ha questa idea geniale di apparire nel film sempre con la bocca chiusa, senza muoverla, facendo finta di parlare, che dà al suo personaggio tutta un'aura differente, e lei lo scrive alle figlie e ne era molto consapevole della novità di questo.
1: Mirella Schino, ascoltiamo il frammento di un'altra lettera di Eleonora Duse alla figlia in cui si accenna al disastro della guerra.
2: Chi lo sa, figlia mia, come vivremo tra tanto orrore. E ogni mattina svegliarmi mi assai di peso. Penso che quando non sapevo l'inutilità di vivere, mi svegliavo al mattino sempre con l'emozione di fare qualche cosa di utile o grande. Che miseria! E non c'è niente da fare. Solo il tempo ci libererà. Ti ho detto ieri un'illusione di lavoro? È necessaria la salute e basta.
1: La lettera di Eleonora Duse alla figlia a proposito della guerra, le parole davvero dolorose, straziate dell'attrice.
0: Duse soffre e vive moltissimo la guerra, con sentimenti anche che sembrano, per quello che possiamo interpretare e capire dalle lettere della figlia, alterni, di orrore, ovviamente anche con uno spirito di italianità. È in fondo l'unico periodo in cui vive a lungo nel suo paese ormai, dopo molti anni in cui viaggia in continuazione. Sono anche le uniche lettere che abbiamo alla figlia, che ha bruciato tutto il resto, sembra aver distrutto tutto il resto, ha conservato soltanto le lettere del periodo della guerra per i propri figli, probabilmente ricopiandole, non conservando le lettere della madre. E certamente questa lettera è molto straziata e dà l'idea del rapporto complesso con cui la Duse vive la guerra. Dopo il film Cenere, che non ha questo gran risultato, lei comincerà anche a recarsi nelle retrovie, non per fare teatro, non per fare niente, ma per essere vicina ai soldati, scrive ai soldati, li mette in contatto con i parenti, cioè si adopera per, in questa situazione di grande strazio. E anche dopo, quando decide di tornare alle scene, lei sempre dice: voglio portare un po' di bellezza in questo mondo straziato dalla guerra, in questo mondo così rovinato e disperato. È importante fare qualcosa anche di bellezza.
1: Ci sono delle foto della Duse al fronte, le ricavo dal suo volume che voglio ricordare, Eleonora Duse, storia e immagini di una rivoluzione teatrale, pubblicato di recente da Carocci Editore. Cosa ci raccontano queste foto?
0: E sono immagini strane. La più bella, insomma, secondo me, si vede la Duse dietro un filo spinato, per cui dà proprio questa impressione di...

0: lacerato, di filo spinato al posto di città, di cose, di quello in cui in genere circondava le Duse. Lei ha questa idea di essere vicina, vicina ai soldati, niente di più. Con Silvio D'Amico, il grande critico, poi lei parlerà del fatto che il teatro del soldato, il fatto di portare farse o commedie leggere ai soldati nelle retrovie, era un po' una buffonata, insomma, che non aiutava poi nessuno. E non è quello che le vuole fare, si mantiene sempre esterna. È lì come una figura amica, diciamo, niente di più, niente di meno. È una cosa molto coraggiosa, anche un modo di porsi molto coraggioso.
1: Il ritorno alle scene sarà nel 1921.
0: La Duse, come dicevo prima, vuole tornare al teatro con l'idea di fare qualcosa per la ricostruzione. La sua idea, molto vaga, perché non è che aveva le idee chiarissime da questo punto di vista, però molto sentita, era di creare addirittura la speranza di creare un piccolo teatro che adesso chiameremo alternativo, cioè un piccolissimo teatro stabile in cui lei, magari addirittura con dei giovani, avrebbe potuto cimentarsi in messe in scena, magari di testi non così immediatamente comprensibili per il pubblico. Il suo riferimento è al lavoro che aveva fatto il grande regista Copeau in Francia con giovani, con messe in scena, con una scelta di testi particolari, eccetera. Lei aveva in mente questa idea di fare una cosa piccola, diversa da quello che aveva fatto in tutta la sua vita.
1: Forse proprio perché Mirella Schino, l'Italia usciva dalla guerra, era segnata pesantemente dai fatti bellici, appunto il teatro doveva avere una funzione nuova a questo punto.
0: Io penso di sì, cioè che lei volesse veramente, pensasse a una creazione di qualcosa di nuovo. Sono anche tempi molto cambiati. Il teatro italiano subisce una scossa molto forte con la guerra e quindi si ritorna e lei dice: voglio fare qualcosa di diverso. E Pirandello le offre un suo testo e lei ammirava molto Pirandello, però non la convince, insomma, alla fine decide di non farlo. Ha sempre questa speranza di questo piccolo teatro, ne parla con Gobetti. Ne parla anche con altri, però la Duse era stata capocomica tutta la vita, una donna che i soldi sapeva, sembra tanto vaga, sembra tanto spirituale, ma la Duse i soldi sapeva esattamente come dovevano essere impiegati. Quindi lei sa perfettamente che una cosa del genere è un teatro finanziato, non è più un teatro che si mantiene con i biglietti. Spera in un finanziamento che non arriva. Mussolini, quando diventa capo del governo, va a parlarle, ma a quanto pare le offre una pensione. Lei la pensione non era quello che le interessava farlo, su questo era molto puntigliosa, ho sempre lavorato, sono in grado di lavorare da sola, anche se aveva avuto un grosso crollo economico con la guerra e quindi era
1: Non
0: proprio.
1: voleva elemosina,
0: Non voleva
1: diciamo.
0: elemosina, non voleva pensioni, quindi era già tornata alle scene. Continua a lavorare con la sua compagnia e poi parte per una grande tournée all'estero.
1: Ascoltiamo cosa scrive Piero Gobetti, intellettuale, critico teatrale, sulla frusta teatrale nel 1921.
2: Si direbbe che nel fenomeno Duse l'attrice, insoddisfatta di rifare il dramma altrui, si trovi non a recitare se stessa, come capita allegramente a tutti i cosiddetti attori d'istinto, ma a scrivere, con forte preparazione e come se dovesse concludere, il suo dramma, quasi a giocare con ostentata disinvoltura e con insuperabile timidezza intima il problema della rivelazione della sua individualità. Come se l'oratore incominciasse a dubitare del preparato discorso e dalla sua disperazione nascessero le più pericolose confidenze, come se il profeta sostituisse alla mistificazione e alla predica l'esplorazione dell'ignoto. Così appunto, nell'opera della Duse, l'opera scompare e non si tratta più di interpretarla, di analizzarla, bensì di trasformarla. La maturata sensibilità di ogni istante decide della diversa impostazione e del diverso sviluppo dell'opera. Ogni replica è un'opera nuova. Pare che anche la sorpresa sia con dignità un elemento d'arte.
1: Mirella Schino, le parole di Piero Gobetti sono sempre acute e illuminanti.
0: Io direi che Gobetti di tutti, è quello che capisce di più l'essenza del fenomeno Duse, veramente la rivoluzione teatrale della Duse. Quando lui dice: come se il locatore comincia a dubitare del suo discorso e nascono le più incredibili confidenze. È proprio un ritratto del rapporto delle Duse con i testi che mette in scena. Geniale. Cioè, quello è preparato discorso, ma non è una semplice interpretazione, ma da lì nasce queste confidenze, cioè questa strana sensazione che dà la Duse al suo spettatore, come se le stesse sussurrando qualcosa di molto intimo, di molto sconvolgente, qualcosa che lo spettatore non aveva pensato, che si mette nei suoi pensieri. È bellissimo perché anche finisce con queste parole. Pare che anche la sorpresa sia con dignità un elemento d'arte. E la sorpresa è un elemento fondamentale nell'arte della Duse e nella sua capacità di scuotere il pubblico, non di convincerlo di un discorso, non di ammaliarlo, ma proprio di scuoterlo. La sorpresa è un elemento essenziale. Quindi direi che Gobetti, forse proprio perché lui non era un critico teatrale, lo diventa su richiesta di Gramsci, forse proprio questa sua freschezza di sguardo riesce a capire qualcosa di essenziale nella Duse, che è la Duse per lui qualcosa di completamente diverso da quello che lui riteneva dovesse essere un attore. Invece lui dice: quando vedo la Duse le mie idee sull'attore un po' cadono, però quello che io dico vale per lei sola. Cioè le mie idee sull'attore continuano a essere giuste, però lei è diversa. È un fenomeno che lui poi definisce addirittura religioso, ma nel senso di misticismo, non nel senso che la Duse faceva qualcosa di religioso in scena, nel senso che era proprio una rottura di tutti gli schemi mentali, come un'illuminazione, come una cosa che squarciasse tutto. Secondo me è la più bella scritto sulla Duse, quello che ci illumina di più, che ci fa capire di più.
1: Il ritorno alle scene della Duse si svolge anche attraverso delle importanti tournée all'estero.
0: Sì, lei, come dicevo prima, sperava un po' di rimanere in Italia. Poi cosa succede? Lei è capocomica una volta di più ed è una capocomica anziana e facilmente malata. Ogni giorno che lei è malata non può recitare, deve comunque pagare la sua compagnia. Sperava quindi in un finanziamento, non lo riceve e quindi decide di andare anche all'estero. All'estero le sue tournée sono molto molto ben pagate, va in Inghilterra, va a Vienna e poi soprattutto fa un lunghissimo giro in America. In America è forse il successo più grande di una vita di enormi successi, cioè l'impronta che le lascia sul pubblico americano è enorme, ha un impatto, un successo straordinari, e bisogna considerare che la Duse a questo punto è molto stanca, molto malata, quindi lei non appare mai, si fanno in continuazione feste, ricevimenti, ma lei non appare mai, non rilascia nessuna dichiarazione ai giornali, non appare da nessuna parte. In pratica sta in albergo, prova, va in scena, non fa nient'altro. Tutto l'apparato pubblicitario, a cui gli americani sono abituati, che è proprio il loro pane quotidiano, non c'è con la Duse. Questo è un impatto molto forte anche, questa idea di questa donna che si tiene in piedi a stento e si concentra solo sulla sua arte, finché non muore in una stanza d'albergo a Pittsburgh.
1: Uno spettatore d'eccezione in questa tournée negli Stati Uniti, Charlie Chaplin. Ascoltiamo cosa dice.
3: Eleonora Duse è l'artista più grande che abbia mai visto. La sua tecnica è così splendidamente rifinita e compiuta da non essere più una tecnica. Naturalmente, la somma di questi elementi è l'artista perfetta, la semplice, diretta anima del bambino, l'esperienza tecnica dell'artigiano, il cuore che ha imparato la lezione dell'umana compassione e l'incisivo cervello analitico dello psicologo. Il culmine della porta chiusa è nel secondo atto, quando la madre apprende inaspettatamente che il figlio sa di essere illegittimo. La Bernard era sempre studiata e più o meno artificiale, la Duse è diretta e grandissima. Un'attrice meno geniale avrebbe fatto letteralmente a pezzi questa emozione. La Duse è sprofondata in una poltrona e si è raggomitolata quasi come un bambino sofferente. Non se ne vedeva il volto, nessun sussulto delle spalle. Se ne stava in silenzio, quasi senza muoversi. Solo una volta il suo corpo è stato scosso come da un brivido di dolore, simile al parossismo. E questo, e l'istintivo raggrinzirsi del suo corpo di fronte alla mano tesa del figlio, ecco, quasi l'unico movimento visibile. Confesso che mi ha strappato le lacrime. Quando alla fine la Duse si è girata, le mani abbandonate in un gesto di assoluta disperazione, rassegnazione, presa, è stata la miglior cosa che ho mai visto sul palcoscenico. Il suo dolore, il suo avvilimento, la sua contrizione erano percorsi di una terribile ironia, e tutto questo stava in quell'unico gesto.
1: Queste le parole di Charlie Chaplin, colpito dall'arte della Duse, Mirella Schino.
0: E Chaplin è un grande intenditore. La cosa fantastica di questa sua lettura della Duse è il fatto che va lì nel dettaglio, il modo in cui il corpo si scuote, l'immobilità della Duse, che è capace di emozionare tanto stando lì ferma e sembra non fare assolutamente niente, eppure gli fa venire le lacrime agli occhi a lui Chaplin, che è uno che il teatro lo conosceva molto bene, l'arte dell'attore la conosceva senz'altro molto molto bene, e la proclama l'artista più grande che io abbia mai visto. Torna su questo anche nella sua autobiografia, quindi anni dopo. La Duse veramente lo colpisce moltissimo, come a Chaplin anche tutti gli artisti americani dell'est. L'Actor Studio ha le sue radici un po' nell'arte della Duse. Strasberg in continuazione parla di quando aveva visto la Duse, dell'emozione che era stata la visione della Duse. Lascia proprio veramente nel teatro americano, nel pubblico americano, un'impronta enorme. Tant'è che quando muore ci sono questi fenomeni intorno al passaggio della sua bara, proprio di massa.
1: Prima di arrivare alla morte della Duse, ai suoi funerali, vorrei ricordare in qualche parola, se possibile, Mirella Schino, l'ultima fase, gli ultimi testi interpretati dalla Duse.
0: La Duse amava i repertori ristretti. Nell'ultima fase della Duse porta un repertorio ancora più ristretto. In primo luogo Ibsen, che ne amava tanto, porta La donna del mare, un testo difficile, ne però l'amo moltissimo e sembra che sia stata l'ultima cosa che ha recitato nel 1909 e poi la prima cosa con cui si ripresenta al pubblico. E lì fa una cosa stranissima che scuote enormemente il pubblico, e cioè La donna del mare è la storia di una donna giovane, sposata con un uomo un po' più vecchio di lei, ma sposata relativamente da poco, giovane, bella, molto affascinante, tutto il problema di un suo ex fidanzato che torna misterioso, affascinante, e lei poi sceglie volutamente e consapevolmente di rimanere con il marito. La Duse si trova di fronte a questo personaggio di donna giovane e bella, quindi sceglie di recitarlo. Siamo nel 21, insomma ormai c'ha 63 anni e ha tutti i capelli bianchi. Crea, fa proprio un colpo di teatro, una sintesi di teatro, una cosa di associazioni mentali, non di banale interpretazione. Cioè lei compare in scena con il suo volto pieno di rughe, con tutti i capelli bianchi, dopo aver dichiarato che lei non userà parrucche, non si vuole truccare perché sarebbe una menzogna un po' ridicola, a fianco del suo vecchio amico e collega Albete Zacconi, che era più o meno un suo coetaneo nella parte del marito. E nella parte del vecchio fidanzato c'è invece Mimmo Benassi, che sarà un grandissimo attore, durerà la Duse tutta la vita, sarà un attore di grande importanza per il teatro italiano, ma che allora era un giovanotto trentenne. Quindi c'è questa immagine molto strana, immagino che gli spettatori dovesse dare l'idea di un ex fidanzato, come dire, come se fosse un morto che ritorna, una cosa sognata, un nodo. Non un'interpretazione, ma un nodo sintetico, una cosa che avrà un effetto esplosivo sul pubblico. Cioè, anche di nuovo, le recensioni sono straordinariamente eccitate e commosse. Molto interessante quelle del grande critico Silvio D'Amico, che è anche un po' perplesso, e poi mano a mano sempre più affascinato, oltre che quelle di Gobetti che abbiamo già sentito, che sono le più belle.
1: È un modo per raccontare il carattere di una donna che non passa più attraverso la bellezza, ma passa attraverso qualcosa di più interiore, Mirella Schino, rispetto alla protagonista della Donna del Mare.
0: Sì, sicuramente. È qualcosa che rompe qualsiasi effetto di naturalismo. Lei spazza in un minuto con una scelta tutto questo e propone un'immagine, mi verrebbe da dire, di interiorità e non di esteriorità. E naturalmente, che cosa si dice poi alla fine? È più bella lei di qualsiasi altra donna. Il grande fotografo, che la fotografa alla fine della sua vita, Arnold Gayton dirà: è la donna più bella che io abbia mai visto, non da giovane, così come l'ho vista, con i capelli bianchi, le sue rughe.
1: Veniamo alla morte della Duse. Una morte naturalmente che scuote tutto il suo pubblico, scuote gli ambienti culturali di tutto il mondo, ma accadono diverse cose importanti.
0: Allora, la Duse muore a Pittsburgh, una città fredda, una città in cui lei soffre moltissimo, è molto molto stanca, soffre il freddo. C'è un incidente perché lei rimane davanti alla porta del teatro che non viene aperta subito, prende un sacco di pioggia, quindi comincia a stare poco bene, vuole dare lo stesso questa rappresentazione. Vengono spesso ricordate le sue ultime parole in scena, che sono sola, sola, era un dramma di Marco Praga, e torna poi in albergo, si ammala e dopo qualche giorno muore. Quindi una morte un po' straziante, una morte quasi in scena, una morte in piena tournée.
1: E soprattutto lontano dall'Italia.
0: Lontano dall'Italia, lontano da una casa in una stanza d'albergo. In Italia, in tutto il mondo, questa sua morte scuote. L'anno prima era morta Sara Bernard, la sua grande rivale, che però era molto più vecchia di lei, che era morta a casa sua a Parigi e tutto il resto. In Italia ci sono degli articoli esplicitamente o meno esplicitamente turbati di fronte a questa morte lontano dall'Italia. Lo stesso D'Annunzio, scrivendo immediatamente dopo la morte a Mussolini, dice: morta lontano dall'Italia, più italiano dei cuochi. E un po' viene fatto pesare il governo fascista questo fatto di questa donna che ha dovuto andare a cercarsi da vivere lontano dall'Italia. In particolare, chi scrive l'articolo più feroce è la grande Matilde Segao, grande giornalista, amica della Duse fin dai tempi della prima giovinezza, che scrive un articolo letteralmente furioso, in cui dice e che ci voleva mai perché la Duse restasse in Italia, vivesse qui gli ultimi suoi anni, morisse qui. Non bisognava darle un'irrisoria pensione perché lei non era donna ad accettare l'elemosina, voleva lavorare per vivere. Il governo avrebbe dovuto darle quei pochi soldi che poi erano necessari, lei li avrebbe sicuramente saputi far fruttare e saputi restituire in termini di cultura, ma perfino di guadagno. È veramente un articolo furioso quello di Matilde Segao. E quindi finisce dicendo: adesso è inutile che la si vuole seppellire a Santa Croce, in realtà bisognava fare qualcosa prima. Parla di questo fatto di seppellire a Santa Croce, anche se poi la Duse sarà seppellita ad Asolo, perché che fa il governo fascista? Io penso anche di fronte a questo serpeggiante perplessità di un'attrice così grande, la più grande artista italiana mandata a morire un po' così, vengono decisi i grandi funerali di Stato. D'Annunzio aveva chiesto che la salma fosse riportata in Italia a spese dello Stato e si decide per una grande, grande cerimonia.
1: Ecco, non a caso vorrei ricordare Mirella Schino che Pirandello, proprio perché non voleva che l'immagine della sua morte venisse sfruttata dal fascismo, stilerà proprio una idea di quello che dovrà essere il suo funerale, che sarà un funerale estremamente misero, senza autorità, senza seguito, con un carretto e con la sua salma molto molto semplice, molto scarna, che era un modo proprio di opporsi all'idea che il fascismo potesse celebrare la sua potenza, il suo fasto nel nome di Pirandello, e anche Pirandello non era stato sostenuto economicamente dal fascismo.
0: Esattamente, la Duse, diciamo, non fa in tempo, non ci pensa, comunque non può dare indicazioni del genere. La figlia si oppone a una sepoltura in un luogo particolare, dice: mia madre però voleva essere sepolta ad Asolo. Cerca di opporsi anche un pochino alle grandi celebrazioni, qualunque sia il motivo, però non ci riesce perché appunto le viene detto: qua sono funerali di Stato già gestiti. Quindi viene fatta questa grandissima operazione con cerimonie, anzi avrebbero dovuto essere ancora di più le cerimonie, ma poi la nave arriva un po' in ritardo, comunque cerimonie a Napoli, cerimonie a Roma e poi...
1: Un treno che attraversa l'Italia con folle assiepate lungo il percorso.
0: Esatto, però le folle assiepate forse sono anche spontanee, va detto. Non sono folle tanto gestite perché c'è questo incredibile dolore del pubblico, degli amici delle Duse, della gente di teatro. Quando viene seppellita ad Asolo c'è gli attori della sua compagnia che le avevano fatto proprio da squadra d'onore, fin dal momento della morte avevano insistito, avevano detto che loro non volevano separarsi in alcun modo dalla bara delle Duse. Per Mimmo Benassi si era parlato di un contratto americano, ma lui torna indietro invece con la bara delle Duse, la seguono sulla nave, la seguono fino ad Asolo, dove uno dei suoi più vecchi attori, Ciro Galvani e Benassi, piangono disperati sulla tomba delle Duse. Marco Praga, il grande scrittore, piange disperato sulla tomba delle Duse. Ci sono questi momenti veramente di grande dolore, dire spontaneo della gente, e a fianco di tutto questo c'è questa grande celebrazione e poi però questa piccola tomba molto semplice che la Duse sceglie di la figlia, ma insomma esprimendo un desiderio della madre di avere nel posto dove c'era stata la sua ultima casa stabile ad Asolo.
1: Grazie Mirella Schino, grazie davvero per le tante indicazioni che ci ha fornito riguardo ad Eleonora Duse e alla sua arte.
0: Grazie a lei, grazie di avermi fatto intervenire a parlare della Duse ancora una volta.
1: E chiudiamo qui il ciclo di 5 appuntamenti dedicati alla grande attrice italiana. Le 5 puntate del ciclo dedicato ad Eleonora Duse possono essere riascoltate su Rai Play Sound. Un saluto da Antonio Audino.
4: Radio3.rai.it prossimamente.
5: Buona domenica, benvenuti e benvenute da Florinda Fiamma, qui in questo spazio in cui anticipiamo quello che potrete ascoltare nelle prossime ore, nei prossimi giorni e anche su Rai Play Sound. Iniziamo segnalandovi un podcast. Ci sono storie che non parlano di successo, di vincitori o di gloria eterna. Sono le storie di chi perde per un dettaglio, di chi arriva secondo, di chi vede sfumare il suo sogno sul filo di lana. È un podcast di Stefano Lampertico che dedica proprio alle persone sconfitte, perché anche nella sconfitta c'è una verità che merita di essere ascoltata. Il titolo di questo podcast che trovate su Rai Play Sound è Sconfitti sul filo di lana, un podcast di Scarpe de Tennis scritto e raccontato da Stefano Lampertico. La prossima settimana, a Prima Pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino ci sarà Gianna Fragonara del Corriere della Sera. Le meraviglie, estate nei borghi, bandiera arancione, Radio 3 e Touring Club. Per tutta l'estate, a partire dal 27 giugno, il sabato e la domenica alle 10:15, la trasmissione di Radio 3 Le Meraviglie esplorerà l'universo dei borghi, bandiera arancione del Touring Club italiano. Il programma, di cui sono autori Federica Barozzi e Diego Marras, si trasforma in un viaggio speciale realizzato in collaborazione con il Touring Club italiano. Un percorso alla scoperta della storia, delle tradizioni e dell'identità dei borghi italiani certificati proprio con la bandiera arancione, attraverso le voci di chi li conosce più da vicino, persone che vi sono nate, che li abitano e li frequentano da sempre. Tra i protagonisti del racconto, la poetessa Elisa Biagini, che accompagna il pubblico alla scoperta di Certaldo in provincia di Firenze. Lo scrittore e camminatore Davide Sapienza, che vive ai piedi della Presolana, guida invece gli ascoltatori tra i paesaggi e le storie di Clusone e Castione della Presolana, nel cuore delle montagne orobiche. Il viaggio prosegue poi in Piemonte con Carlo Tosco, docente di storia dell'architettura del Politecnico di Torino. Il primo dei 24 appuntamenti sarà dedicato a Varese Ligure nel racconto della scrittrice genovese Esther Armanino. Un itinerario estivo che invita a conoscere da vicino alcuni dei più affascinanti borghi bandiera arancione. Questa serie avrà una sezione dedicata sulla pagina delle meraviglie e la trovate su Rai Play Sound. A Radio 3, i suoni dell'acqua a Montecatini, in diretta dal piazzale Terme Tettuccio il 2 e 3 luglio. Primo appuntamento di Radio 3 in diretta da Montecatini in un luogo suggestivo, ovvero quello delle Terme Tettuccio, con diversi appuntamenti live. Si comincia giovedì 2 luglio alle 19:45 con uno speciale di Radio 3 Scienza dal titolo Pianeta Acqua, l'oro blu sempre più conteso, sempre più prezioso, in cui si parlerà di acqua, tra cura e futuro. A seguire alle 21 andrà in onda lo spettacolo teatrale La Cura di e con Concita De Gregorio, accompagnata dalla cantautrice Erika Mu. In viaggio, tra parole e musica, sul significato della cura. Venerdì 3 luglio alle ore 20:30 assisteremo a una speciale lezione di musica con Michele Dall'Ongaro, che ci racconterà il rapporto speciale di quella città con i grandi musicisti della nostra storia. Verdi, Mascagni, Rossini, Leoncavallo e Puccini hanno nelle loro vite soggiornato per lunghi periodi nella Città dell'Acqua, dove sono stati composti brani importanti del loro repertorio. E gran finale alle 21:30, sempre del 3 luglio, con il Teatro del Maggio Fiorentino, che presenta una versione essenziale e potente dei Carmina Burana, che sarà trasmessa in diretta su Radio 3. Ascoltiamo dai conduttori e dai curatori dei programmi cosa hanno in agenda nei prossimi giorni, nelle prossime ore e per tutta l'estate.
6: Sono Valentina Losurdo e sono davvero felice di tornare in vostra compagnia con le novità discografiche di Primo Movimento, il programma che vi farà compagnia come sempre dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 10. E allora i dischi che avremo modo di ascoltare insieme porteranno i nomi dell'animato Quartet, un quartetto al suo debutto discografico, ad esempio lunedì, e poi ci ritroveremo anche per altri importanti dischi, ma vorrei soffermarmi oggi con voi per lanciarvi una speciale indicazione di ascolto, ovvero sia sintonizziamoci in particolare per ascoltare il disco di Pascal Roget, che è un musicista straordinario e che sappiamo essere anche un grande specialista della musica francese. Pascal Roget, rinomato pianista francese classe 1951, torna dopo tanti cicli anche di integrali come l'integrale di Ravel con l'etichetta Decca, torna a incidere per Decca musica francese, in questo caso un disco tutto consacrato a Gabriel Fauré, e quindi l'appuntamento con Roget e Fauré sarà per mercoledì 24 giugno, vi aspetto alle 9:30 10 dal lunedì al venerdì, sarò in vostra compagnia per le prossime 3 settimane con una segnalazione speciale dedicata a questo disco di Pascal Roget dedicato a Gabriel Fauré per mercoledì prossimo, vi aspetto.
7: Buongiorno, sono Bruno Ruffolo, mi occupo di Radio 3 Suite che, come sempre, con il palinsesto estivo dà una nuova denominazione al cartellone che ogni sera vi proponiamo. Lo sapete, diventa Festival dei Festival, con quasi ogni giorno 2 spettacoli da ascoltare in diretta o registrati. Si chiama Festival dei Festival anche perché ci colleghiamo con alcuni degli appuntamenti più importanti dell'estate sul piano musicale, a partire come ogni anno dal Festival di Bayreuth, che nel 2026 ha ancora una maggiore rilevanza perché si tratta di un anno storico. Ricorrono i 150 anni dalla prima rappresentazione dell'Anello del Nibelungo, avvenuta appunto a Bayreuth nel 1876. Così a luglio potrete ascoltare tutto l'Anello, il prologo e le 3 giornate, appuntamento sempre alle 16, il 27 l'Oro del Reno, il 28 la Valchiria, il 30 Siegfried, il 1 agosto il Crepuscolo degli Dei. Altri festival, Aix-en-Provence in Francia, che quest'anno ha la novità della prima assoluta della nuova opera di Francesco Filidei, si tratta di Acabadora, tratta dal romanzo di Michela Murgia, potrete ascoltarla in diretta il 12 luglio alle ore 20. Poi Salisburgo, il 4 agosto alle 19 ci sarà la diretta del Saint-François d'Assise di Olivier Messiaen, la regia è di Romeo Castellucci. Il 20 il festival ricorda i 100 anni dalla nascita di Hans Werner Henze, mettendo in scena la sua opera Der Prinz von Homburg. Anche questo spettacolo potrete seguirlo in diretta a partire dalle 19:30. A luglio trasmetteremo anche diversi spettacoli del Festival di Montpellier, ad agosto del Lucerna Festival, il 19 agosto potrete ascoltare Ariadne auf Naxos in diretta dal Festival di Glyndebourne. Poi gli appuntamenti italiani, il Chigiana Festival Internazionale, in gran parte dedicato ad Henze. Martedì 14 luglio trasmettiamo in diretta il Requiem del compositore tedesco, poi il 18 luglio il concerto in Piazza del Campo con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding, con Stefano Bollani solista al pianoforte in Rapsodia in Blu. Ad agosto c'è l'appuntamento con il Rossini Opera Festival. Trasmettiamo tutte e tre le opere previste quest'anno. Si comincia l'11 agosto, Le Siège de Corinthe, il 12 L'Occasione fa il ladro, il 13 La Scala di Seta. Tanti concerti previsti anche per il Classiche Forme Festival, che si svolge a Lecce, in provincia, sotto la direzione di Beatrice Rana. D'estate a Radio 3 Suite non possono mancare i concerti proms della BBC. Ne trasmetteremo moltissimi in diretta dalla Royal Albert Hall di Londra. Da non mancare in conclusione la Last Night, sabato 12 settembre. Questo, molto in generale, il programma estivo di Radio 3 Suite. Vi aspettiamo numerosi all'ascolto.
8: Buon pomeriggio, sono Giovanna Natalini e curo la Stanza della Musica, uno spazio all'interno di Radio 3 Suite che ogni settimana ospita musicisti negli studi di Via Asiago a Roma oppure negli studi di Milano. Sono musicisti che sono invitati a raccontare il loro lavoro, i loro progetti e soprattutto a suonare dal vivo. Perché ci siamo abituati un po' troppo ad ascoltare tanta musica registrata in studio, ma la musica dal vivo ha un'energia del tutto particolare. L'emozione nutre l'interpretazione con una concentrazione particolare. Il sapere di avere un'unica chance di eseguire quel suono, quella frase, fa produrre una musica che comunica, che arriva con una potenza del tutto unica a chi ascolta. E alla Stanza della Musica ogni settimana facciamo questo, facciamo musica dal vivo. Musiche di diverso tipo, classica, romantica, barocca, contemporanea, jazz, world. E nei racconti dei protagonisti si crea lo spazio per entrarci dentro. Quest'anno abbiamo avuto tanti ospiti molto interessanti, musicisti splendidi, e quest'estate riproporremo l'ascolto di alcune stanze in un orario molto diverso, non più in tarda serata, ma la mattina del sabato alle 11:45. E così potremo raggiungere anche persone che vanno a letto presto e non ascoltano mai la radio in tarda serata. Abbiamo scelto soprattutto i giovani talenti, che già si sono messi in evidenza in concorsi importanti, che già iniziano a girare nelle maggiori istituzioni, ma che è importante abbiano uno spazio di visibilità, sapendo bene anche che sarà molto apprezzato da ascoltatori e ascoltatrici. Avremo il duo pianistico Adriano Scapicchi e Francesco Bravi, il chitarrista Gianmarco Ciampa, il quartetto Werther, il quartetto di sassofoni Cherubini, il violinista Julian Kainrath, il pianista Alex Trolese e una intera orchestra di giovani jazzisti, la Young Lion Orchestra, e tanti altri ancora, ognuno con una proposta musicale diversa. E dunque quest'estate la Stanza della Musica, la mattina del sabato, con tanti giovani e meravigliosi talenti, tutti da ascoltare.
9: E da sabato 27 giugno alle 15 fino alle 18, stesso orario la domenica, fino a settembre, torna il magazine di Radio 3 dagli smodati appetiti quanto il protagonista che ne dà il titolo da diversi anni, Pantagruel, ci porta in giro per la penisola dei festival, musica, teatro e tanti altri modi di raccontare la penisola con gli artisti, con le registrazioni, con le rubriche che ci porteranno da racconto archeologico a quello dei comici del passato attraverso i comici del nostro presente, usando l'archivio, usando le registrazioni dal vivo che ci verranno inviate dai vari festival, la musica con Paola De Angelis in conduzione, il teatro con Graziano Graziani e Katia Ippaso e tante rubriche e racconti per la nostra estate dagli smodati appetiti culturali e artistici con Pantagruel il sabato e la domenica dalle 15 alle 18.
5: Una vita dedicata all'armonia, all'amore e all'arte, quella del maestro Morricone. Anche Radio 3 partecipa all'iniziativa promossa dalla Fondazione Ennio Morricone a 6 anni dalla sua scomparsa. 5 città per Morricone e al tributo che risuonerà in contemporanea in queste 5 città, Ancona, Bari, Palermo, Roma e Torino. Radio 3, media partner dell'iniziativa, dedicherà al maestro l'intera giornata. Il 6 luglio un filo rosso legherà le trasmissioni con musiche, storie e interviste per raccontare la sua vita e ascoltare le sue opere con appuntamenti speciali. Alle 20, Radio 3 Suite, condotta da Oreste Bossini e Alessandro De Rosa, dedicherà più spazio al lavoro del compositore e trasmetterà due concerti. Alle 20:30, in diretta dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Pietro Miannitti, suonerà varianti su un segnale di polizia, tra cui Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, e poi Metti una sera a cena, a cui seguiranno gli omaggi a Giuseppe Tornatore, Sergio Leone, Mauro Bolognini e Quentin Tarantino. Infine, alle 23 andrà in onda la Cantata per l'Europa, registrata il 5 luglio a Venezia, a Piazza San Marco, con l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, diretti da Kevin Rhodes. La Cantata per l'Europa rappresenta una riflessione artistica e civile sull'identità e l'unità europea. Ispirata ai valori della democrazia e dell'integrazione, unisce in un unico grande affresco corale i testi di grandi pensatori e statisti. Il libretto attinge a brani di Dante, Victor Hugo, Paul Valéry, Winston Churchill, Robert Schumann e Alcide De Gasperi. Buona domenica, buon proseguimento prima con l'ascolto del GR3, a seguire con la Domenica in Concerto. Un saluto e buona estate dalla nostra regista Elisabetta Parisi e da me Florinda Fiamma. Ci risentiamo a settembre.
10: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: La diplomazia e le armi. Svizzera al via i colloqui tra Stati Uniti e Iran al tavolo su nucleare e tregua. Il vicepresidente Vance e Galibaf, numero uno del Parlamento di Teheran. In Libano ancora raid israeliani e vittime.
3: Russia e Ucraina, guerra di droni, Kiev colpisce la Crimea, Mosca attacca le regioni orientali e l'area della centrale di Zaporizhia.
2: Cara estate, nelle località di villeggiatura volano i prezzi, in alcune destinazioni affittare un appartamento per una settimana può costare quanto acquistarlo.
3: Tutto esaurito, grande successo per i quattro concerti di Ludovico Einaudi all'Auditorium Parco della Musica di Roma, tra pochi giorni l'uscita del nuovo disco.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Dopo gli annunci e le smentite dei giorni scorsi, al via le trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera e il primo ciclo di colloqui per porre fine al conflitto in Medio Oriente.
4: Sarà il conflitto tra Israele ed Hezbollah ad aprire i lavori con una discussione d'emergenza, visto che la tregua non sta producendo effetti e i Pasdaran confermano la chiusura dello stretto di Hormuz come rappresaglia. A Birkenstock sono arrivati tutti i protagonisti del negoziato, compreso il vicepresidente americano J.D. Vance, che prima di partire aveva auspicato progressi sul cessate il fuoco in Libano e sulla questione del nucleare con Washington, che sarebbe pronta a sbloccare parte dei fondi congelati se verrà consentito l'accesso ai siti di arricchimento dell'uranio alla IEA. In Svizzera anche gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, per l'Iran il ministro degli esteri Araghchi e lo speaker del Parlamento Galibaf, oltre ai mediatori pakistani e qatarini. Il memorandum d'intesa prevede 60 giorni di colloqui per un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano e sulla revoca delle sanzioni contro la sua economia. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che Teheran non cerca l'atomica, ma dice non rinunceremo all'arricchimento dell'uranio, mentre Trump minaccia di imporre un pedaggio sullo stretto di Hormuz in assenza di un'intesa. Valentina Isa, GR3.
3: Il Libano dunque resta uno dei nodi più ostici perché gli Stati Uniti non sembrano in grado di garantire il cessate il fuoco. Nonostante le pressioni di Washington, Israele continua a colpire. Il ministro dell'estrema destra Smotrich afferma che Tel Aviv non si ritirerà dal sud del Libano neanche se lo chiedono gli Stati Uniti. Altre 7 le vittime, tra loro un bambino e 2 anziani nella Bekaa occidentale e 2 palestinesi nel distretto di Tiro.
2: Ed ora l'altro fronte di guerra, l'Ucraina, con attacchi incrociati, ancora vittime. Mosca ha colpito nella zona di Zaporizhia, Kiev in Crimea. La corrispondente.
5: Dalle 9 di questa mattina le stazioni di servizio della Crimea sotto il controllo della Russia hanno sospeso la vendita di carburante. Restate calmi, dice il governatore, la benzina è riservata agli enti governativi per garantire il funzionamento e la sicurezza della penisola. Difficile però restare calmi quando gran parte del territorio si sveglia senza elettricità e senza benzina, mentre i droni continuano a colpire, 4 i morti e 28 i feriti. Fermi i treni e fermi anche i traghetti. La Perla, nel Mar Nero, destinazione ambitissima ed esclusiva ai tempi dell'Unione Sovietica, è sotto attacco. Gli ucraini vogliono isolarla dalla Russia, ma anche infliggere un danno psicologico ora che è appena partita la stagione turistica. I russi rispondono colpendo i ponti sul fiume Dnipro a Zaporizhia, dove le bombe plananti hanno fatto 5 morti. Zelensky rivendica il raid sulla Crimea perché la Russia, dice, capisce solo la forza. Il consigliere del Cremlino Ushakov risponde: non aspettiamo più gli accordi di Anchorage, puntiamo alla vittoria. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
3: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, lo ha detto Papa Leone all'Angelus ricordando la giornata del rifugiato promossa dalle Nazioni Unite nel 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati. Esorto tutti, aggiunge il Pontefice, ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
2: Visita a sorpresa di Giorgia Meloni al raduno degli alpini di Gemona nel 50esimo anniversario del terremoto del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto la Premier, che ha ringraziato gli alpini per il loro impegno, dal volontariato al contributo offerto durante le Olimpiadi. L'edizione di quest'anno è dedicata al ricordo della tragedia del 1976 e alla straordinaria ricostruzione che ne seguì.
3: Le relazioni transatlantiche, dopo l'ennesimo botta e risposta tra Donald Trump e Giorgia Meloni, e la politica estera restano al centro del confronto politico.
6: Trump incomprensibile, servono buon senso e schiena dritta, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che però rassicura sulla solidità dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, linea condivisa dal titolare della difesa Guido Crosetto. Il presidente americano ci rispetti, siamo alleati, non sudditi, avverte il ministro Luca Ciriani, che non esclude possibili ricadute nelle relazioni con gli USA. Giorgia Meloni spiega, non sarà mai un signor sì, c'è stato un salto di qualità negli attacchi e doveva difendere il paese. Con Trump, parentesi chiusa, ora si torni a lavorare insieme, lo di Matteo Salvini. L'attacco del tycoon alla Premier è un richiamo all'ordine di chi ha sempre obbedito ai danni del popolo italiano, accusano i 5 Stelle, visto che Giorgia Meloni dicono si era impegnata ad acquistare armi e gas americani, ad aumentare le spese militari al 5% del PIL e ha giustificato i dazi. La narrazione di un governo che ha tutelato gli interessi nazionali, ribadisce il movimento, è una favoletta. E dal PD Lorenzo Guerini rincara, errori e liti private rischiano di compromettere un'alleanza strategica. La scommessa della Presidente del Consiglio è stata sconfessata, ora pensi a preservare i rapporti. Filippa Misano, GR3.
2: La Repubblica è grata alla Guardia di Finanza per la dedizione e la professionalità dimostrate in Italia e nelle missioni internazionali. Lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio per il 252esimo anniversario del Corpo. Il capo dello Stato sottolinea il ruolo delle Fiamme Gialle nel contrasto all'evasione fiscale e nella tutela della legalità economica.
3: Incidente mortale a Senago, comune a nord di Milano. Un'auto finisce nel canale Villoresi. 3 le vittime, tutti minorenni, 6 feriti tra i 17 e i 19 anni. Arrestato il conducente, positivo all'alcol test.
7: In 9 stipati in un'auto omologata per 5, la corsa su un tratto di strada molto stretto nei pressi del ponte Villoresi di Senago, poi il volo nel canale. È l'alba quando l'autogru dei vigili del fuoco la recupera dalle profondità delle acque. Il bilancio è drammatico, 3 morti, 2 ragazzi e una ragazza, tutti 17 anni. 6 le ambulanze arrivate sul posto, 2 le automediche e un elisoccorso. I 6 feriti tra i 17 e 19 anni trasportati all'ospedale Niguarda di Milano non sono gravi. Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 18 anni. Dei primi test effettuati, il suo tasso alcolemico nel sangue era di 3 volte superiore al consentito. Anche lui ricoverato e sotto shock. È in stato di fermo con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Sconvolta la comunità di Senago.
8: A me mi dispiace, creature così vanno in discoteca, ma guardate quanto guidate. Se andavano piano si fermavano lì.
7: L'ipotesi dei carabinieri dirò è che l'auto viaggiasse ad una velocità troppo elevata. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo che dopo aver sfondato le protezioni in ferro del ponte è precipitato nel canale. Un tratto di strada pericoloso, segnalano i residenti.
9: È un brutto punto questo qua.
10: Per chi la conosce sa che comunque deve andare a una velocità moderata.
3: Eleonora Fioretti, GR3.
2: Caldo e afa nel giorno in cui comincia ufficialmente l'estate, con il solstizio che segna il picco di ore di luce, ma anche temperature già oltre le medie di stagione in vaste aree d'Europa. In Italia 8 città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino.
3: E da domani sarà attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute in collaborazione con l'INAIL per aiutare le persone più fragili e chi deve lavorare all'aperto a mitigare gli effetti delle ondate di calore.
11: Sono 8 le regioni che hanno emanato ordinanze per regolare anche quest'anno il lavoro all'aperto a protezione delle ondate di calore sempre più intense. I settori più esposti sono naturalmente l'edilizia, l'agricoltura e il florovivaismo, certi settori della logistica come per esempio i rider. Normalmente le ordinanze dispongono l'obbligo di astenersi dal lavoro negli orari più pericolosi, dalle 12.30 alle 16, anche se il divieto non è generalizzato e automatico, ma collegato a un rischio classificato come alto dal portale World Climate, gestito da INAIL, il CNR, alcune ASL e altri soggetti. I sindacati però chiedono di superare il sistema delle norme regionali per un provvedimento più organico che, dice Paola Senesi della filea CGIL, dovrebbe prevedere
12: un dialogo costruttivo anche con l'INAIL, il riconoscimento dello stress termico come malattia professionale vera e propria, una maggior programmazione e organizzazione del lavoro, la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione individuale adatti alla stagione, maggiori pause, idratazione e la predisposizione anche di luoghi più ombreggiati per consentire il recupero psicofisico dei lavoratori.
11: Fabio Comini, GR3.
2: E quest'estate è rovente anche per i prezzi. Affittare un appartamento per una settimana ad agosto in alcune mete turistiche particolarmente ambite può costare quanto comprarne uno, emerge da un'indagine del Codacons.
13: poco meno di 300.000 euro per trascorrere 7 notti in un appartamento nel centro di Firenze. Per chi invece voglia assaporare l'atmosfera rurale del Salento fra i trulli di Celia Messapica, per dormire non in un trullo ma in una tenda lussuosa con bagno privato, la cifra, nello stesso periodo, supera di poco i 230.000 euro. Nella stessa settimana agostana, le mete più economiche sono Segrate, Catania o Benevento, tutte sotto i 250 euro. L'avvocato Gianluca D'Ascenzo, presidente Codacons.
14: Siamo andati a vedere le situazioni nelle diverse città italiane dove ci sono delle offerte con prezzi astronomici. Abbiamo stilato questa classifica con cifre a 6 zeri.
13: Il messaggio che volete lanciare ai consumatori qual è?
14: Noi sappiamo che in questa situazione di incertezza geopolitica e di conflitti molti italiani rimarranno nel nostro paese, per cui sicuramente questo sta portando ad un aumento di domanda e un aumento anche dei prezzi nell'offerta locale. Il messaggio che vogliamo dare è cercare la trasparenza, farsi un budget, verificare che cosa c'è a disposizione sul mercato a quel prezzo, ma stare attenti perché le truffe sono dietro l'angolo.
13: Paola Guarnieri, GR3.
3: In concomitanza con la chiusura stasera della Biennale Teatro a Venezia, annunciata la riconferma direttore artistico di Willem Dafoe per il biennio 2027-2028, l'edizione di quest'anno diretta dall'attore statunitense ha registrato 10.000 presenze. In questi 2 anni di lavoro Dafoe ha portato in laguna la ricerca, la tradizione, il rito e la cura, ha dichiarato il presidente della Biennale Buttafuoco.
2: A pochi giorni dall'uscita dell'ultimo disco è iniziato il tour estivo di Ludovico Einaudi, 4 serate subito sold out all'Auditorium Parco della Musica della Capitale per il Roma Summer Fest, preludio degli attesi live in tutta Europa.
15: C'è sempre un'emozione ovunque, c'è un pubblico molto affettuoso e caloroso, quindi sono molto supportato da questo calore.
16: Ritrova il profondo legame con il suo pubblico, Ludovico Einaudi, attraverso le visioni di Summer Portraits, ritratti d'estate, titolo del tour e dell'ultimo disco registrato a Royal Albert Hall di Londra, che trasforma in musica paesaggi e ricordi del Mediterraneo.
15: Ci sono alcune cose che uno nei primi anni magari dimentica o rimuove e poi ritornano fuori, e quindi la cosa bella è sempre questo gioco con la memoria.
16: Sul palco, accanto al popolare compositore, altri 10 musicisti, in un concerto che regala al pubblico sprazzi di luce estiva e ripercorre alcuni dei brani più amati del repertorio di Einaudi, da Nuvole Bianche a Experience, attraverso una musica che è continua ricerca.
15: Non so neanche io bene da dove arrivi, però è importante sempre cercarla, perché sennò non arriva da sola.
16: Paola D'Angelo, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Claudio Campobasso e Alessandro Adriani. Prossimo GR3 alle 16.45. Ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
18: Stop! E un po' meno?
17: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
18: Stop! Un po' meno.
19: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
18: Stop! Buona!
19: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Bentrovati, i principali aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Partiamo dalla A23, traffico intenso e dunque code allo svincolo di Pontebba in uscita in entrambe le direzioni, poi in A4 ci sono code a tratti per un cantiere tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Code a tratti e traffico anche in A26 tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. In A15 code a tratti per 1 chilometro tra Berceto e Pontremoli, siamo verso La Spezia. Vediamo cosa accade in A14, code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e Faenza verso Ancona e poi code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione A1 Milano-Napoli. Andiamo verso la capitale Prudenza, in A12 Roma-Civitavecchia, in atto il ripristino di un incidente. Siamo all'altezza dello svincolo Torre in Pietra in uscita per chi arriva dalla Statale 1, la via Aurelia. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.
0: La festa della musica è a Radio 3. Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno, Battiti presenta una serata di musica elettronica andata in scena a Palazzo Farnese a Roma. Con la voce guida di Ilaria Gaspari, il palco franco-italiano, i live di Compromat, i DJ set di White Mary e lo showcase del progetto Exequa. La festa della musica è a Radio 3.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
22: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
23: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
24: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Convenienza? Ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
27: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3 da Federico Bizzaccaro. Bentornati a un nuovo appuntamento con Domenica in Concerto, la trasmissione che ci regala un'ora all'incirca di musica attraverso l'ascolto di uno dei tanti concerti del circuito Euroradio. E oggi è una giornata particolare perché è la giornata in cui ricorre la festa della musica, quindi una giornata molto cara a Radio 3 che sta celebrando, sta festeggiando già da questa mattina e che si concluderà questa notte con la puntata speciale di Battiti a partire proprio da mezzanotte. Beh, in questa giornata noi ascoltiamo un concerto molto bello che si è tenuto lo scorso 20 maggio al Victoria Hall di Ginevra e che vede protagonista l'orchestra della Suisse Romande, diretta da Mirga Gricinic-Tiula, bravissima musicista lituana, e il pianista lettone Georgi Osokins. Il primo brano in programma oggi è il secondo concerto per pianoforte e orchestra opera 21 di Frédéric Chopin. Si tratta di una composizione giovanile, venne scritto tra il 1829 e i primi mesi del 1830, quando Chopin aveva 19 anni, e la sua prima esecuzione, naturalmente con lo stesso compositore al pianoforte come solista, si ebbe a Varsavia il 17 marzo 1830. Questo concerto ebbe subito molto successo in Polonia, successo sia di pubblico sia della critica locale, tanto che sul più importante quotidiano di Varsavia Chopin fu soprannominato il Paganini del pianoforte. Questo stesso concerto fu poi scelto da Chopin anche per il suo esordio concertistico a Parigi nel febbraio 1832. In questo brano troviamo già molti degli elementi tipici della musica di Chopin, dalla cantabilità dei temi all'uso delle ornamentazioni fino a quelle armonie piene di cromatismi che anticipano molta della sua musica futura. Più volte però l'orchestrazione di questo concerto è stata da Chopin anche per il suo esordio concertistico a Parigi nel febbraio 1832. In questo brano troviamo già molti degli elementi tipici della musica di Chopin, dalla cantabilità dei temi all'uso delle ornamentazioni fino a quelle armonie piene di cromatismi che anticipano molta della sua musica futura. Più volte però l'orchestrazione di questo concerto è stata criticata, considerata forse troppo semplice, a tratti debole nella sua costruzione.

scrittura pianistica di Chopin con la grande orchestra ottocentesca. Il concerto è diviso in tre movimenti: maestoso, larghetto e allegro vivace. Per una descrizione più esaustiva vi rimando al ciclo da poco terminato di Suona Luna che nelle scorse settimane Sandro Cappelletto ha dedicato proprio a Chopin. Lo trovate su RaiPlay Sound, il titolo è Chopin l'inafferrabile e la puntata in cui analizza questo concerto è la quinta. Ascoltiamo dunque il concerto numero 2 in fa minore, opera 21 per pianoforte e orchestra di Frédéric Chopin, nell'esecuzione dell'orchestra della Suisse Romande, diretta da Mirka Grecinic-Etiula e con Gheorghi Osokhins al pianoforte. Buon ascolto.

era il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Frédéric Chopin, l'opera 21, concerto in fa minore, lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione dell'orchestra della Suisse Romande, diretta da Mirka Grecinic e Tiula, con Georgi Osokins al pianoforte. E proprio quest'ultimo, terminata l'esecuzione del brano, ha concesso un bis che noi ascoltiamo subito. Si tratta del preludio in sol diesis minore, opera 32, numero 12, di Sergei Rachmaninov. Ascoltiamo.

Avete ascoltato il preludio in sol diesis minore, opera 32 numero 12 di Rachmaninoff, eseguito al pianoforte da Georgi Osokins come bis che il musicista lettone ha concesso come saluto al pubblico dopo l'esecuzione del secondo concerto per pianoforte di Chopin. A questo punto del concerto Osokins dunque lascia la Victoria Hall di Ginevra per permettere all'orchestra di eseguire il successivo brano in programma, ossia la seconda suite tratta da Daphnis e Chloé, balletto di Maurice Ravel. Nel 1908 Michel Fokine, coreografo russo naturalizzato francese, aveva proposto a Diaghilev un balletto tratto dagli amori pastorali di Daphne e Chloé. Uno scritto dell'autore greco Longo, detto sofista secondo un appellativo datogli solo nel XVII secolo e vissuto Longo nel III secolo. L'impresario dei balletti russi fu molto contento di questo progetto e affidò la musica a Ravel. Naturalmente la Grecia che ispira dal punto di vista musicale Ravel non è quella classica, ma come dichiarò il compositore stesso, quella vista attraverso gli artisti francesi del Settecento. Si tratta di un lavoro piuttosto complesso nella gestazione che vide diversi contrasti tra Diaghilev, Fokine e lo stesso Ravel, ma che comunque venne rappresentato per la prima volta l'8 giugno 1912 a Parigi. Da questo balletto poi Ravel trasse due suite orchestrali che oggi sono molto più eseguite del balletto originale. La suite numero 2 in particolare, quella che ascoltiamo oggi, è tratta dal terzo quadro del balletto ed è costituita da tre momenti: Lever du jour, il sorgere del giorno, pantomima e danse générale. Noi l'ascoltiamo subito nell'esecuzione dell'orchestra della Suisse Romande, diretta da Mirka Krečinike-Tiula.

0: Era la suite numero 2, tratta dal balletto Daphnis et Chloé di Maurice Ravel e l'esecuzione dell'orchestra della Suisse Romande, diretta da Mirga Gracinike Tiula. Ultimo brano in programma per questa trasmissione di Domenica in Concerto, che, lo ricordo, cade proprio nel giorno della festa della musica. Tra breve la linea passa a Zazà. Un saluto e buon proseguimento di giornata sempre all'ascolto di Radio 3 da Federico Vizzaccaro.
1: Meteoradio. In serata residua attività temporalesca per le zone alpine e prealpine della Lombardia. Si esauriranno invece altrove i temporali formatisi nel pomeriggio sui monti. Domani, lunedì 22 giugno, giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo. Minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
4: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
2: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Eccoci qui, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rai Radio 3, da Piero Sorrentino al microfono di Zazà. Noi siamo dal centro di produzione TV della Rai di Napoli per il nuovo appuntamento di questa domenica 21 giugno 2026 con i nostri racconti meridionali e mediterranei. Dall'altro lato del vetro guardo e saluto per questa puntata di chiusura di stagione Marcello Anselmo alla regia e alla cura con Anna Maria Giordano, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, Flavio Amendola come sempre alla parte tecnica. Raggiungete Zazà con i social network, ci potete ascoltare, riascoltare o scaricare in podcast sul sito Rai Play Sound e con la relativa applicazione. Ecco, dicevo, oggi Zazà finisce questa stagione in festa e in musica, perché oggi 21 giugno è la festa della musica, lo sapete, celebra il solstizio d'estate, festa nata in Francia che quest'anno festeggia il suo 44esimo anniversario, una edizione in Italia con un tema dedicato alla voce dei luoghi, incentrato proprio sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Ci saranno molti appuntamenti, molti concerti gratuiti. Festa della musica, lo sapete, celebra l'unione universale attraverso le note. Ecco, se c'è un genere musicale che incarna proprio questo spirito, probabilmente è il reggae, col suo messaggio di uguaglianza e di fratellanza, con i suoi ritmi in levare. E questo genere trasforma, in particolar modo attraverso la musica di Bob Marley, in una piccola realtà. E allora oggi abbiamo disegnato un piccolo percorso di ascolti musicali proprio per raccontare Bob Marley attraverso alcuni brani che ci sembrano più rappresentativi della sua meravigliosa produzione. Cominciamo forse con il più noto, Stir It Up.

Registrata originariamente nel 1967, portata al successo con il disco dal quale tratta Catch a Fire, 1973, appunto lo dicevo prima, una delle canzoni d'amore più calde, più note di Bob Marley, caratterizzata dal groove lento e ipnotico che è diventato proprio proverbiale. Lui la scrisse per sua moglie Rita e divenne il primo vero grande successo oltreoceano dei The Wailers, anche grazie alla cover che poi ne fece Johnny Nash. Questa è la puntata di Zazà, appunto, che va in onda nella giornata della festa della musica. Noi cominciamo parlando di musica con una voce importante di una scena musicale più o meno della metà degli anni Ottanta. Lui è Amerigo Verardi, che ha pubblicato da poco una raccolta di versi da Collettiva Edizioni Indipendenti, che si intitola Il semplice automatismo dei desideri. Americano.

Gorardi, musicista, compositore. Abbiamo deciso di andarlo a trovare a Brindisi con Gaetano Prisciantelli, la sua città di origine, dove è tornato da qualche tempo per continuare una ricerca originale sulle forme possibili della musica italiana, appunto nell'onda di quella new wave italiana, lo dicevo prima, metà degli anni Ottanta. È stato Amerigo Berardi tra i fondatori, per esempio, degli Ellison Run, dei Lula, una stagione per molti versi poco raccontata, rimasta un po' nell'ombra, che appunto in occasione della festa della musica abbiamo deciso di ripercorrere tra ascolti e ricordi raccolti da Gaetano Prisciantelli.

0: Cominciamo dagli Alison Run, che nascono a Brindisi.
1: In realtà non nascono esattamente a Brindisi, perché a Brindisi c'era la Trash Band, che era una grandissima band locale. Sono stati i primi a trasferirsi a Bologna per studiare al Damso, almeno questa era la, diciamo, la scusa per famiglie e parenti. Dopodiché io li ho seguiti, anche perché diciamo, a Bologna in quel periodo era molto attiva la Italian Records di Oderso Rubini. Io già al liceo avevo una corrispondenza con loro, mi facevo inviare tutte le cassette dei gruppi, i vari Wind Open, Gas Nevada, eccetera, eccetera. Quella scena di Bologna Rock 80 praticamente è stata la scena che mi ha fatto decidere di andare a Bologna, intraprendere l'università, il DAMS anch'io, ma fondamentalmente l'idea era una e una sola, cioè quella di aggiungermi, aggregarmi a quella scena e di raggiungere in qualche modo la Trash Band per collaborare finalmente. Io ero un po' piccolo, più piccolo di loro, di 5 anni, però devo dire che l'integrazione è stata magica.
0: Che anno era?
1: Stiamo parlando dell'83, 1983, quindi abbiamo sistemato una sala prove che era una cantina in Via Lame a Bologna, e lì sono nati gli Alison Run con l'aggiunta di Umberto Palazzo, che era uno studente non del DAMS, lui faceva giurisprudenza, era veramente un alieno di giurisprudenza, e lo tirammo dentro questo progetto, quindi eravamo un quartetto all'inizio.

0: Si può dire che avete conquistato il rispetto di molta scena bolognese di quegli anni?
1: Ma questo è un dato di fatto, nel senso che non è che c'erano delle velleità in questo senso. Il fatto è che appena abbiamo cominciato a registrare, perché quello era il nostro, non era tanto quello di suonare dal vivo. Noi abbiamo cominciato a suonare dal vivo nell'88 circa, però con il nostro lavoro in studio, con le canzoni che io orribili cominciavo a scrivere e a registrare in quel periodo, in realtà ci siamo conquistati questo rispetto di cui parli tu, perché effettivamente, per quanto magari scadenti potessero essere le nostre prime produzioni, però a quanto pare erano anche avanti rispetto a quello che c'era. Non era solamente il fatto di rifarsi a Syd Barrett, a una certa psichedelia metà anni 60, fine anni 60. Noi avevamo anche come indice, proprio come riferimento, sia il post-punk, che in quel periodo era molto forte anche a Bologna, e poi soprattutto c'erano gruppi come i Glove, per esempio, che erano il mix fra Siouxsie and the Banshees e i Cure, no? Questo, hanno fatto un solo disco, però per me era clamoroso, perché era il disco che in realtà diceva un po' quello che avrei voluto fare io, cioè unire dei suoni e soprattutto un'ispirazione che partiva dagli anni 60, quegli anni 60, unita invece a una certa modernità proprio di concezione della musica pop.

0: Bologna era la Mecca di molti giovani anche meridionali. Quanti ce n'erano e che tipo di melting pot era quello di Bologna di quegli anni?
1: La prima volta che io ho messo piede al Dams di Bologna non mi sono reso conto effettivamente di trovarmi in un istituto di quel tipo, in un'università, in una facoltà universitaria. Era un corridoio completamente ricoperto di graffiti e di murales.
0: Tu sei diventato musicista e produttore. Allora l'apprendistato come avveniva? Come si svolgevano queste giornate piene di contatti, di creatività?
1: Lì era il paese della cuccagna, fai conto che a Brindisi di persone che ascoltavano la New Wave, il post-punk, forse eravamo in 10, non di più. Una volta arrivato a Bologna ho avuto proprio la sensazione che fossimo proprio in un'altra parte di mondo. Quasi ogni sera c'era un gruppo che suonava in un locale, in un pub, da qualche parte, quindi ti rendevi conto che c'era molta gente brava in giro, che faceva cose belle, fatte anche bene, e in qualche modo tu dovevi essere competitivo, altrimenti cosa ci stavi a fare lì?
0: Allison Run in particolare ha avuto una distribuzione all'estero che non era per tutti in quel momento lì.
1: Sì, è stato anche questo una questione proprio fortuita, non è stato niente di calcolato. Noi lavoravamo con una Mantra Records, si chiamava, un'etichetta di Roma, che era come noi, erano dei grandi appassionati di musica, ci amavano veramente, devo dire anche proprio dal punto di vista umano, li ricordo sempre con grandissimo affetto. Ed era per loro iniziativa, siccome credevano tantissimo in questo progetto, che poi era cantato in inglese, quindi credevano che potesse essere esportato altrove, ed erano proprio loro a occuparsi di questo, cioè spedivano davvero i dischi a recensori, a persone che lavoravano nelle radio o anche a dei negozi di dischi semplicemente, più di qualcuno che veniva dalla mia stessa città, da Brindisi, mi ha scritto dicendomi che aveva ascoltato per la prima volta un mio disco a Londra.

0: palazzo che suonava negli Ellison Run, ha dato vita al Santo Niente, ha dato vita a Massimo Volume, che poi hanno diciamo cavalcato anche, no, il decennio successivo. Quindi diciamo tante esperienze di quel periodo, comprese anche quelle extra bolognesi, perché parlo degli After Hours, no? O addirittura dei Marlene Kunz, che nascevano un po' in quel periodo. Poi in realtà hanno trovato vita e terreno fertile negli anni 90, quindi non era solo una questione di movimento forte, io direi più che altro che era un movimento molto naif, che nasceva da un deserto di produzioni, in cui anche il livello qualitativo, sia artistico, ma anche semplicemente audio delle produzioni, era veramente basso. Quindi quel periodo ha consentito proprio di fare un ragionamento nuovo sul creare una nuova scena. Oderso Rubini, che poi alla fine ho conosciuto di persona, e che persona, ci ha coinvolto in un progetto che si chiamava Union, in cui tutti i gruppi, diciamo, alternativi dell'epoca reincidevano un brano di un artista italiano noto. Noi scegliamo La Fata di Edoardo Bennato. E questo progetto tendeva praticamente a creare un ponte proprio fra la scena alternativa e le major, perché già Oderso collaborava con una major, questa era la sua idea e non era un'idea sbagliata. Il problema è che secondo me le major ancora non erano tutte così pronte per accogliere certi tipi di musica. Noi abbiamo trovato difficoltà, per esempio, a proporre delle cose nuove e a trovare un'etichetta che effettivamente prendesse in considerazione quello che stavamo facendo.
1: Quello delle case discografiche era un blocco compatto, erano tutte uguali o era un mare da navigare in base a diverse densità, diverse sensibilità, diverse correnti?
0: Credo che di base fossero ignoranti nelle major. Fossero ignoranti, cioè ignoravano quello che veramente era il valore intrinseco di un'espressione artistica che ribolliva. Cioè gli stessi Gas Nevada, diciamo, sono stati fra i primi poi, no, a sbarcare il lunario in questo senso. Anche loro comunque hanno pagato uno scotto in questo. Hanno prima di tutto dovuto cambiare musica in qualche modo. Quindi le prime espressioni artistiche dei Gas Nevada erano estreme. Mentre poi con I See Love Affair hanno abbracciato in qualche modo la pop dance di quel periodo, facendo fra l'altro un brano che secondo me resta bellissimo di quel periodo, ma poi comunque hanno incontrato grosse difficoltà, perché le major ragionavano ancora come dei pachidermi abituati ad altri decenni di musica, ad altri tipi di giri d'affari molto più grossi, evidentemente. Qui bisognava lavorare più di fino.

per me non è mai stato un problema quello di reinventarmi o di cercare altro, di cercare altre forme sia di espressione sia proprio a livello discografico, no? Sul piano discografico. E in qualche modo, diciamo, questo atteggiamento mi ha sempre aiutato, perché poi quelli che chiamiamo casi, incontri fortuiti, quello che vuoi, in realtà nella mia vita sono stati abbastanza frequenti e guarda caso si sono verificati proprio in quei momenti chiave in cui le cose sembravano in un momento, diciamo così, di calma piatta. E quindi magari ricevi nel 1991 la telefonata di Francesco Virlinzi della Ciclope, che è stato, direi, ancora prima di Mescal, il personaggio, la persona che è riuscita poi ad avvicinare quel tramite, no? Che poteva riuscire ad avvicinare la musica indipendente alle major, perché lui fece un contratto con Polydor e quindi questo fu una cosa molto importante. Le mie aspettative erano sempre quelle di un 25enne all'epoca, quindi ti immaginerai, non è che non puoi farti così tanti problemi quando hai 25 anni, devi fare. Io di energia ne avevo, ne ho ancora adesso, figurati all'epoca. Non ho mai avuto nessun problema di questo genere. I miei problemi sono stati a livello personale, affettivo, nel senso che quando poi finiva qualcosa con una band era un dolore prima di tutto a livello personale. La musica era un'altra cosa, però.

0: c'è un grande tema per quella generazione, che è quello della lingua italiana.
1: Beh, diciamo che anche qui ti devo fare un discorso più personale, perché non l'ho mai considerata in questo senso. Ricordiamoci sempre che quando hai 20 anni magari certe cose non le valuti, no, da un punto di vista intellettuale, ma ci stai dentro e fai quello che riesci a fare, quello che vuoi fare, quello che ti viene istintivo fare. A me veniva istintivo scrivere in inglese, così come negli anni successivi, sto parlando ormai del 92 più o meno, ho cominciato a scrivere in italiano, cosa che mi ha cambiato un po' la vita, perché la mia intenzione era quella di andare via dall'Italia. Io volevo andare a San Francisco, per esempio, dove sicuramente mi sarei trovato a mio agio scrivendo in inglese, ma cominciai proprio in maniera quasi incidentale a scrivere delle cose in italiano, prima liberamente sui fogli e poi a metterle dentro la musica. E questa cosa qui mi ha cominciato a piacere così tanto, questo gusto di poter dirigere ogni parola, ogni virgola della tua lingua, sapendo esattamente che cosa stavi dicendo, i metalinguaggi, i metasignificati, tutto quello che tu potevi fare con la tua lingua madre e non con una lingua che non era la tua e che non parlavi correntemente. Questo è stato il grande potere che ho sentito in quegli anni lì e che mi ha fatto decidere di restare proprio in Italia e continuare questo tipo di ricerca. È stato fantastico.

0: sembra che nonostante l'ispirazione, l'attaccamento a certi modelli che vengono anche dal punk, nel tuo percorso musicale c'è sempre la ricerca della fedeltà a un discorso musicale che è narrativo e che è sognante e che ha una certa regolarità, una certa rotondità.
1: Sì, diciamo che da una parte non è mai stato il mio obiettivo quello di essere un artista di nicchia, perché non ero una persona di nicchia, nel senso che, come ti dicevo, stavo bene con le persone e amavo stare con le persone. E dall'altra parte il fatto che io amassi, comunque fossi cresciuto con una musicalità che era poi quella dei Beatles, degli Stones, poi insomma via discorrendo. E questa cosa io nella musica l'ho individuata proprio nella magia di un mix fra una melodia su un'armonia di accordi ben piantata, con un'istintività e una naturalezza che doveva essere proprio connaturata alla composizione, quindi non studiata a tavolino, ma qualcosa che avevi dentro e qualcosa di istintivo.

0: da un certo punto in poi cominci anche a dire dei no, cosa che non facevo prima, perché qualsiasi cosa mi intrigasse era un sì ed era un proviamo, sì, facciamolo. Adesso non è più così, onestamente, quindi devo centellinare le forze e le energie e concentrarmi su cose più specifiche. Poi è vero che io magari continuo a fare delle cose che all'esterno possono apparire cose distanti anni luce, no? Magari da un anno all'altro, però in realtà fanno parte proprio della mia evoluzione personale. La voglia di fare non è diminuita, diminuisce la capacità di poter fare una quantità di cose rispetto a prima.
1: In questo momento sei alle prese con il ritorno ai legami, e il ritorno alle radici, il ritorno alla famiglia. E che forma ha preso nel tuo caso?
0: Beh, anche in questo caso, diciamo, è stata dettata da fattori esterni, non necessariamente da una scelta ragionata, pensata, meditata. Non è stato così, perché io praticamente da una settimana all'altra ho preso la decisione di tornare giù, sia per ragioni familiari, perché comunque magari perdi un genitore, hai un altro genitore che rimane da solo, e magari lavorativamente nel campo della musica stai affrontando tutta una serie di problematiche che non corrispondono più ai problemi che in realtà vorresti affrontare e cercare di risolvere, no? Ma appartengono proprio a un'altra dimensione che non ti corrisponde, quindi un po' li rifiuti. Tu vorresti stare, io volevo stare sempre su un piano prettamente artistico, e l'ultima cosa di valore che ho fatto su è stato proprio il disco dei Lotus, con questo. In realtà è un disco da solista, fatto con mille collaborazioni di amici che venivano da tutte le città d'Italia per dare un loro contributo a questo album, dove ci sono, devo dire, alcune delle mie migliori canzoni, tutto sommato. E venivano a trovarmi, stavano con me in studio 2 o 3 giorni e registravano sull'impronta delle cose, e secondo me quello è uno dei dischi più vivi e più belli che ho realizzato. È stata l'ultima cosa che ho fatto al nord, dopodiché ho capito che un ciclo si era definitivamente chiuso e che potevo evidentemente aprirne un altro, sia a livello personale e sia anche a livello artistico, perché no, così è stato. In effetti non c'è stato nessun trauma, nessuna decisione, nessun pentimento postumo, non ho mai sofferto di queste cose. Ho cambiato città diverse volte e il ritorno qui è stato come cambiare ulteriormente città.
1: Ed è stato stando qui che hai incontrato una storia di famiglia che era in filigrana e che però ha scelto di guardare direttamente.
0: Se devo essere onesto, le suggestioni che poi ti portano a fare qualcosa non arrivano mai da un solo canale. I collegamenti che cerco di fare fra la realtà che ho intorno e la musica che faccio devono essere su vari piani. In questo caso mi è tornato proprio alla mente, aprendo un cofanetto dove c'erano delle medaglie al valore che mio nonno aveva conquistato nella guerra d'Africa, dalla quale è tornato praticamente cadavere, e poi a questo mio prozio che a ridosso della morte di Giacomo Matteotti nacque e fu chiamato Matteotti di nome, con grande difficoltà ovviamente, già all'ufficio anagrafe gli fecero dei problemi, e poi fu costretto anche a cambiare città, perché fu minacciato per questo motivo. Tu non potevi chiamare Matteotti come nome di battesimo tuo figlio in quel periodo. Non era una mossa così che passava sotto banco, era un atto di coraggio e voleva dire una cosa ben precisa. Ho fatto in modo da far entrare questa piccola storia personale di famiglia all'interno di un discorso più ampio, e pensavo che fosse una tipica operazione artistica, se vogliamo, però molto genuina.
2: Mi ricordo quando ero bambino, mio zio diceva di stare lontano da un cassetto dove amavo spiare, toccare le medaglie di nonno mandato a morire.

soprattutto negli album da solista che ho fatto. Hippy Dixit del 2016 e Un sogno di Myla che è del 2021, sono inseriti forti elementi anche autobiografici e di mia immersione nel mondo molto attinente alla realtà.

0: uno dei progetti più recenti, Maverick Persona, con un musicista giovane che appartiene a un altro genere musicale. Che cosa cerca l'altro musicista nella collaborazione con Amerigo Verali?
1: Sì, intanto il confronto generazionale è sempre un impatto che ha, no, ha qualche risultante, e da quella devi cavar fuori qualche pensiero, perché vivere oggi per me da sessantenne l'attualità è come la vivono i ragazzi di vent'anni, è un fattore molto importante, sia di curiosità personale ma anche proprio di mille dubbi di quello che può essere la visione di un futuro possibile.
0: Come si chiama questo giovane musicista?
1: Lui si chiama Matteo D'Astore, in arte Deje, e crea musica elettronica praticamente, per lo più strumentale, e quindi, diciamo, prima di tutto devo dire che è una persona, è un ragazzo che per la sua età, insomma, non dimostra la sua età ma dimostra sicuramente di più di anni, e aveva già una perizia tecnica che gli arrivava sicuramente da qualche mondo sovrannaturale, perché non è che tutti nascono con questa capacità poi di fare le cose così bene.

0: right to be everything. And every day is summer and gold.
1: Ed era una lunga conversazione raccolta da Gaetano Prisciantelli con Amerigo Verardi. Potete riascoltarla come sempre su Rai Play Sound. Questa è Zazà. Oggi è la festa della musica. Abbiamo deciso di raccontarla, celebrarla con la musica di Bob Marley e dei Wailers. Ascoltiamo Midnight Rivers adesso, che è la traccia di chiusura appunto di Catch a Fire, uno dei brani anche più politici e probabilmente profetici di Marley e dei The Wailers.

0: Un sì, caos alienante quello raccontato da Bob Marley in questo brano Midnight Rivers, naturalmente racconta la vita notturna di Kingston, e lo fa anche attraversando la, diciamo, perdita di valori proprio spirituali della società moderna, lanciando un appello molto accorato per esempio alla ribellione e al ritorno alle proprie radici, temi sociali e in ultima analisi mi verrebbe da dire umani, che toccano anche il lavoro di una fotografa, di un'artista visiva che è dotata proprio di una, mi pare, straordinaria sensibilità documentaria, che ci ha raggiunto al telefono e che saluto. Monica Biancardi, buon pomeriggio e benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Allora, grazie a lei Monica Biancardi, perché parliamo di fotografia con Monica Biancardi, intanto perché da poco, Monica Biancardi, mi dica, corregga insomma eventualmente le date, da poco al MAN di Nuoro è stata allestita ed è possibile visitare una mostra, un progetto molto bello che si intitola Il Capitale che Cresce, che tra l'altro ha vinto un premio molto prestigioso, il premio PAC, Piano per l'Arte Contemporanea del 2025. Intanto, di che cosa stiamo parlando, che cosa significa, che cos'è il capitale che cresce, chi sono queste donne, in realtà poi bambine, figure ritratte nelle sue opere, Monica Biancardi?
1: Sì, allora si tratta di una mostra, come appunto lei ha detto, al MAN di Nuoro, che purtroppo si è conclusa giusto qualche giorno fa, ma che continua a girare. E con una serie di inviti e grazie anche alla pubblicazione edita da Interlinea e disegnata da Leonardo Sonnoli. Si tratta di un lavoro di insomma durato più di 14 anni in Palestina, precisamente nel villaggio di Hatalin, è un villaggio che si trova a sud-est del deserto di Hebron, che in arabo appunto viene pronunciato Al-Khalil. Ci troviamo a circa 30 km e passa da Gerusalemme, una zona dove molto attenzionata dagli israeliani e da loro identificato come deserto di Giudea. Tengo a precisare che in questa zona non c'è nulla, non c'è acqua e nel tempo, nonostante il mio lavoro non sia quello di fare l'antropologa, ma quello di realizzare creativamente opere a così appoggiandomi a diversi linguaggi, fra cui quello fotografico, ho avuto modo proprio di documentare, l'ultima volta che ci sono stata, una chilometri e chilometri di filo spinato a ricingere una serie di villette nuove di zecca abitate da coloni che si spingono sempre più in questa zona, che è un'immagine a dir poco distopica, perché ripeto, ci troviamo in un deserto dove non c'è niente. E lì è iniziata il mio lavoro, perché invitata la prima volta in Palestina nel 2005 per un lavoro sulla disabilità infantile, è accaduto qualche anno dopo che un amico che parla correttamente l'arabo mi chiese se fossi stata libera per visitare una comunità beduina, e al mio arrivo in questa comunità tutte le donne scapparono. Non so se per l'ingombrante Hasselblad, che è la camera di medio formato che avevo al collo, e rimasi da sola tra gli uomini che non mi degnavano di uno sguardo. E dopo alcune ore un giovane appunto mi pose avanti agli occhi queste due meravigliose pupattole di circa 2 anni, che erano due gemelline, ed io capii che era un suo invito a farne una fotografia.
0: Santa Monica Biancardi, questo diciamo è un progetto, diciamo, mi sembra molto affascinante, anche adesso non voglio citare Roland Barthes, diciamo, i teorici, gli studiosi della fotografia, perché racconta proprio anche, diciamo, della persistenza dell'immagine, dello scatto fotografico. Lei ha seguito, se ho capito bene, queste due gemelle beduine per, mi pare, 17 anni, giusto?
1: Sì, come giustamente lei dice e come racconto nell'intervista con Eyal Weizman, pubblicata nel libro. Allora, ci tengo a precisare che per il trattamento che mi fu riservato all'aeroporto di Ben Gurion nel 2005, girai a me stessa di non mettere mai più piede in quel paese. Certo. Promessa alla quale ipocritamente venni meno, a partire già l'anno successivo, quando fui invitata a tornare per un progetto sulla disabilità. E sfidare il fatto di tornare in un posto dove, lo dico, ho sempre avuto paura, perché sapevo poi i controlli brutali che mi avrebbero aspettato, ma seguire la crescita di queste due bambine, dove inizialmente io non avevo alcun progetto, però mi sembrava una sfida data anche a me stessa, che vivo così lontano da un luogo del genere, ritornare in un luogo senza alcun preavviso, ritrovando gli stessi esseri umani dove li avevo lasciati l'anno prima. Esseri, tra l'altro, ci tengo a ribadire, appartenenti al mondo beduino, la cui natura è quella di fare nomadismo.
0: Certo.
1: E malgrado i problemi, le paure, eccetera, eccetera, iniziai anno dopo anno a capire probabilmente la forma che volevo dare a questo progetto. Il fatto di arrivare, piombare, ritrovare le stesse genti e fotografarle per me costituiva quasi un atto performativo, perché poi la madre delle gemelle, Heger, che nel tempo si è lasciata fotografare, all'inizio non voleva, ma poi nel tempo mi chiedeva se voleva che si cambiassero d'abito le ragazzine, ma io non ho mai voluto, perché volevo restituire proprio questa cosa che piombavo quando volevo, senza preavviso, e ritrovavo lì questi corpi che intanto crescevano.
0: Senta Monica Biancardi, lei ha detto atto performativo, però mentre lo diceva mi veniva da pensare anche atto sfidante, diciamo, nei confronti di se stessa e della cultura di assoluta libertà, naturalmente, che è concessa a tutti noi occidentali. Perché lo dico? Perché leggo, per esempio, in un testo che lei ha scritto per accompagnare questo lavoro, lei dice, insomma, quelle due bambine, poi le ho trovate a un certo punto, mi pare le usi questa formula, indurite nello sguardo e piuttosto rassegnate. Il padre le ha costrette a un certo punto ad abbandonare la scuola perché erano diventate in età da marito. Ecco, le chiedo, diciamo, come ha vissuto come artista ma anche come donna libera dover documentare questa spoliazione, riduzione progressiva delle libertà personali di queste bambine, che poi evidentemente, diciamo, tocca tutte le donne del loro genere in certi territori.
1: Esatto, grazie per la domanda. Durante gli anni, a un certo punto mi sono accompagnata da una meravigliosa persona, Marlene, che mi faceva da traduttrice, quindi da ponte con loro, con la quale abbiamo iniziato a sognare con le bambine e con il papà e con la famiglia, che sempre più numerosi venivano ad accogliermi negli anni. E a un certo punto il padre chiede a Marlene: ma perché Monica è interessata alle femmine e non ai maschi del villaggio? E quindi, per bocca di Marlene, appunto venne a sapere che ci sono luoghi nel mondo dove il femminile è libero di fare le proprie scelte, di studiare, di vivere addirittura da solo. Gli occhi del beduino si sgranavano mentre Marlene appunto gli consegnava la mia risposta. E c'è stato sempre questo sognare che loro avrebbero studiato, perché anche se rarissimi casi, esistono dei beduini che hanno avuto l'opportunità di studiare e laurearsi facendo chilometri e chilometri a piedi da soli. Sono rari, però era questo mio sogno trasmesso a loro. E quindi le bambine dicevano: voglio fare la professoressa come Monica, l'ingegnere, eccetera. E poi è arrivato questo maledetto Covid, la pandemia che ha cambiato il mondo, tutti. Loro si sono sentiti abbandonati. E il papà che mi aveva dato negli anni la promessa di mandarle alla piccola scuolina del villaggio, frequentata da maschietti e femminucci per 4 ore la mattina, per 2 anni, non avendo notizie, cioè, ha pensato bene di levarle da scuola, essendo ormai loro in età fertile, e promettendole tra l'altro sono molto belle le gemelle, ai primi offerenti. Per cui il titolo del lavoro, Il capitale che cresce, al di là dell'aspetto geopolitico che per questa attenzione incessante da parte dei militari israeliani verso quell'area di Hebron, ma ha a che fare anche con un côté femminile in quelle zone, perché lì le donne rappresentano brutalmente denaro.
0: Certo, diventa anche
1: arrivano,
0: una materia di...
1: Il padre
0: di scambio, certo. Monica Biancardi, intanto insomma, grazie, anche perché mi pare che la sua testimonianza racconti del fatto che l'arte diventa, diciamo, non puro ornamento estetico, ma svolge un compito sociale, appunto attraverso la sensibilizzazione, la formazione, l'informazione, attraverso appunto una testimonianza di carattere creativo, quindi diciamo non strettamente giornalistico. Tra l'altro voglio ricordare che il libro sarà presentato domani, anzi dopodomani, martedì 23, a Roma al Festival Il Mondo Nuovo, e poi a ottobre andrà per esempio all'Università della Sorbona a Parigi, in Lussemburgo, a Brest, insomma, anche se la mostra si è conclusa, come dicevamo prima, al MAN di Nuoro, il lavoro di Monica Biancardi prosegue la sua strada. Veramente vi consiglio di seguirla, perché merita davvero molto. Grazie Monica Biancardi, siete su Rai Radio 3, siete su Zazza, che continua con Bob Marley.

Kinky Reggae, anche questo viene da Catch a Fire, disco del 1973, un testo che racconta con ironia un insomma anche bizzarro viaggio notturno tra i quartieri di Londra. Noi l'abbiamo ascoltato dal monumentale doppio album live Babylon by Bus di qualche anno successivo, era il 1978. Kinky Reggae, anche questo viene da Catch a Fire, disco del 1973, un testo che racconta con ironia un insomma anche bizzarro viaggio notturno tra i quartieri di Londra. Noi l'abbiamo ascoltato dal monumentale doppio album live Babylon by Bus di qualche anno successivo, era il 1978 e appunto era il tour europeo. In questa versione il brano si spoglia proprio delle ma anche timidezze della

0: 3 lo facciamo ascoltando la voce di un fotografo, giornalista e naturalista che ci sta ascoltando al telefono e che saluto. Natalino Russo, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Natalino Russo, specializzato molto in reportage di viaggio e collaboratore di testate prestigiose nazionali e internazionali, cito tra le altre soltanto il National Geographic, ha firmato guide anche importanti per il Touring Club italiano, per Emons Editore ha pubblicato un'edizione aggiornata di un volume che si intitola 111 luoghi di Napoli che devi proprio scoprire, che è un libro molto particolare perché unisce, diciamo, da un lato una specie di proprio sensibilità visiva, appunto, che è tipica dello sguardo del fotografo, a una narrazione molto colta, molto curiosa e anche molto divertente, e si propone, diciamo, una cosa, Natalino Russo, che fa, come diceva il poeta, tremare le vene e i polsi, cioè raccontare luoghi di Napoli non battuti, non analizzati, non fotografati troppo, diciamo così. Allora le chiedo prima di tutto come è nata l'idea di proprio mappare questi 111 posti e qual è stato il criterio, o almeno il criterio principale, che ha guidato la scelta, non tanto, diciamo, quella di includere quanto quella di escludere.
1: Infatti questo è proprio il punto centrale, la ringrazio per averlo centrato. Il problema su Napoli è stato dover necessariamente escludere. Devo dire che quando l'editore Emons, che è un editore tedesco molto conosciuto in Germania ma anche da noi perché produce audiolibri e ha inventato questa collana molto simpatica di 111 luoghi, quando mi ha proposto di raccontare Napoli e di fare una personale esplorazione di questa città attraverso la fotografia e i racconti, un po' ho pensato, oddio, no? Non sarò in grado. Io ho abitato a Napoli per 15 anni, mi ritengo mezzo napoletano, è la mia città del cuore, come si suol dire, però era una sfida un po' complicata, perché Napoli è una città, lo sappiamo, soverchiante, certo. È una città che lascia il segno e che è veramente complicata da raccontare. Però poi mi sono rimboccato le maniche e con la macchina fotografica che da sempre utilizzo come un filtro, come uno schermo protettivo, mi sono messo da capo. Pensavo di conoscerla Napoli, ma ho dovuto arrendermi di fronte all'evidenza. Napoli che come sappiamo ha avuto negli ultimi anni delle trasformazioni profondissime, generalmente in meglio, ma anche con degli aspetti complicati. Allora ho deciso di ripartire da zero e di mettermi a percorrere i vicoli, le strade, incontrare le persone.
0: Certo. Senta, Natalino Russo, a proposito di percorrere, poi naturalmente ognuno che abbia la possibilità di sfogliare questo libro, napoletani sicuramente, ma non solo, si fa il suo percorso, insomma, si ritaglia il suo tragitto di cose che intende vedere, quindi il libro si può vedere, appunto, insomma, saltando da un capitolo all'altro, da una pagina all'altra. C'è una parte, per esempio, relativa alla stazione zoologica Anton Dorn, che è proprio uno di quei luoghi di grande storia, oltre che di grande fascino, oltre che di grande bellezza, non così particolarmente toccati da quegli enormi flussi turistici che hanno investito soprattutto il centro storico della città. Allora le chiedo, da naturalista, appunto, come dicevo prima, nella sua formazione, quanto ha influito quella parte di formazione scientifica nella scelta proprio di raccontare questa istituzione?
1: Beh sì, ha pesato tanto, perché la mia formazione naturalistica nasce a Napoli, mi sono laureato a Napoli alla Federico II e quindi sono andato a ricercare le cose che avevo studiato, ahimè, anni fa da studente, e la stazione zoologica Anton Dorn è uno dei posti simbolo della vocazione naturalistica di Napoli, no? Siamo abituati a immaginare una Napoli caotica, fatta di edifici, esseri umani, ma è anche una Napoli con una lunga tradizione naturalistica. Cito ad esempio anche l'orto botanico, certo, che anche ho incluso nella guida. E la stazione zoologica, tra l'altro, è uno dei tanti luoghi che negli ultimi anni hanno avuto un restauro, una vera e propria ristrutturazione, hanno un'impostazione molto moderna, molto nuova, perciò invito tutti, anche i napoletani, ad andarci. E così anche, no, tra l'altro a Napoli c'è anche un centro di studio delle tartarughe, della caretta
0: Certo,
1: caretta,
0: se si
1: della
0: dà a
1: tartaruga
0: Portici,
1: marina
0: guarda,
1: del
0: c'è il
1: Mediterraneo.
0: Turtle Point che ospitiamo, i cui racconti ospitiamo spesso in trasmissione qui a Zazà. Senta, continuo a sfogliare con lei, Natalino Russo, il suo volume, appunto, 111 luoghi che bisogna guardare a Napoli. C'è per esempio una parte dedicata all'ex OPG occupato.

0: che dimostra proprio, mi pare, una forte spinta alla rigenerazione urbana dal basso. Allora le chiedo anche, insomma, nel suo sguardo di fotografo che gira per la città, che ruolo hanno questi spazi appunto sociali nella Napoli del 2026, che invece rischia di essere schiacciata proprio su quel turismo o sovraturismo, overturismo di cui stavamo parlando?
1: Sì, sono luoghi fondamentali. Questo di cui lei parla adesso è l'ospedale psichiatrico giudiziario, che è un
0: Esatto.
1: luogo incredibile con tanti problemi, che è rimasto attivo fino al 2008 per poi cadere in uno stato di totale abbandono e per poi essere recuperato. Oggi è un luogo fantastico dove si fa aggregazione, dove si fa arte, si fa cultura, si fa sport per i quartieri, ma come l'ex OPG, anche cito un altro esempio che è tra i più sorprendenti della Napoli di questi ultimi anni, è il lavoro che ha fatto e sta facendo la cooperativa La Paranza nella sanità, ad esempio, no?
0: Certo.
1: Riaprendo luoghi incredibili come le catacombe di San Gennaro, le catacombe di San Gaudioso e altri posti di un quartiere che era ritenuto off limits. Io ricordo che negli anni 90, quando ero studente, nessuno si azzardava ad andare nella sanità.
0: Certo.
1: Oggi è ritenuto uno dei quartieri più affascinanti di Napoli, a buon motivo, diciamo.
0: Senta, Natalino Russo, mi colpiva anche molto che molti dei 111 posti che lei ha fotografato e raccontato sono, diciamo, o botteghe storiche, interni di chiese dimenticate, spazi sotterranei. Allora le chiedo in questi contesti quanto conta, come posso dire, la pianificazione tecnica della fotografia e quanto invece anche la capacità del fotografo di viaggio, soprattutto di saper aspettare, diciamo, l'attimo, no? Cogliere quel momento e metterlo dentro la cornice della fotografia.
1: Ma devo dire che io una ricetta non ce l'ho, mi
0: Grazie a
1: lascio
0: Dio.
1: trasportare quando esploro un luogo, che sia un luogo naturalistico dall'altra parte del mondo, un luogo geografico, un luogo urbano sotto casa, mi lascio trasportare, ma più che dall'intuito, dai suggerimenti delle persone che incontro, perché credo che nessuna città valga la pena di essere vissuta, abitata e raccontata senza i suoi abitanti. Lo abbiamo sperimentato tra l'altro nel lockdown, no? Le nostre città erano diventate irriconoscibili perché non c'erano più gli abitanti. Napoli è proprio il luogo ideale per un fotografo, perché girando per questo lavoro ho scoperto, con una sorta di catena di passaparola, ho scoperto storie bellissime, ne sono nati ritratti di personaggi. Cito ad esempio, ne cito uno a caso, l'archivio fotografico
0: Carbone,
1: Carbone, che
0: esatto,
1: si trova via,
0: glielo volevo chiedere, sì.
1: che è proprio in tema con la fotografia. Quanti napoletani lo conoscono? Io penso pochissimi. È una storia pazzesca di un fotografo nato a fine 800 che ha lavorato per tutta la sua vita e ha documentato giorno per giorno la vita di Napoli. E andare lì significa scoprire la storia, la vita, le vicende pubbliche e anche meno pubbliche, anche le storie private di una città.
0: Certo. Senta,
1: E
0: Natalino Russo, se
1: così.
0: ce la fa in un minuto, proprio perché questo passaggio dall'archivio fotografico Carbone, che lei giustamente stava citando, alla profonda mutazione che la fotografia urbana di viaggio ha subito a causa soprattutto dei social network e del digitale, che lo sappiamo, tendono in qualche modo proprio a standardizzare, no? Diciamo, le immagini dei luoghi turistici ci sembrano praticamente tutti uguali, tutti vanno a fotografare gli stessi posti e le stesse cose. Che valore assume oggi proprio il formato guida d'autore, libro fotografico, quello che preferisce, come spazio di proposta alternativa, visiva e culturale?
1: Ma io sarà che sono un ottimista, o forse si potrebbe dire anche un incosciente, ma credo che sia un momento di riscatto per questo tipo di approccio, per questo tipo di lavori e anche di pubblicazioni, perché nel mare sterminato del materiale che ci sovrasta, che spunta fuori dalla rete, dopo questa ebbrezza di digitale, di disponibilità infinita, stiamo un po' tutti riscoprendo, lo dico come autore, ma anche come lettore, fruitore, quindi stiamo riscoprendo il valore del materiale firmato, diciamo, d'autore, dove c'è una selezione a monte, dove c'è un criterio che punta a discernere, a
0: Certo.
1: selezionare, a creare un percorso che possa essere soggettivo, lo dico anche tenendo conto di tutto quello che si dice, di tutte le paure sull'intelligenza artificiale. Io credo che sia sia proprio il momento di riscoprire appunto
0: Diciamo l'intelligenza
1: la nostra.
0: naturale probabilmente rispetto a petto di quella artificiale. No, ma mi pareva anche molto giusto proprio il discorso critico, ecco, per usare l'etimologia della parola, un discorso che separa. E naturalmente questo lo fa lo sguardo di un fotografo, non noi che crediamo di essere fotografi sui nostri profili social. E Natalino Russo, molte grazie. 111 luoghi di Napoli che devi proprio scoprire da Emons Editore. È appena tornata in libreria una nuova edizione aggiornata, molto accurata, molto ben fatta, molto ben impaginata e appunto proprio anche un bell'oggetto da tenere tra le mani e nella propria libreria. Grazie per essere stato con noi. Questa è Zazà, questa è Rai Radio 3.

0: dove non è libertà.
1: Ecco, dicevamo di altri meridioni, altri sud, altre Napoli, che è un po' forse proprio la missione di questa trasmissione, quelle che non si vedono nei cliché. Lo abbiamo ascoltato adesso per esempio in musica con Maurizio Capone e i Bungt Bungt. Loro sono proprio pionieri della cosiddetta junk music, fanno musica con strumenti costruiti interamente con materiali riciclati, sono su piazza da più di 30 anni con un'attenzione molto forte appunto in ambito ambientalista, e quello che abbiamo ascoltato adesso è il loro nuovo singolo che si intitola Bagaria, e se non avete capito tutte le parole, anche per chi parla correntemente napoletano, non vi preoccupate. Perché? Perché questo testo è scritto in parte in dialetto, in parte in parlesia. La parlesia era la lingua criptica dei musicisti napoletani, che era nata per comunicare come tutti gli idioletti, praticamente senza essere capiti da chi stava fuori dal loro mondo. Una lingua orale tramandata per via esclusivamente orale, mai ufficializzata, oggi scomparsa o quasi, è usata proprio dai musicisti storici della scena partenopea, quindi anche un omaggio di Maurizio Capone e Bungt Bungt a quella grande tradizione. A questo punto della nostra trasmissione continuiamo ancora a parlare di quello che stiamo facendo da qualche puntata in qua, cioè del rapporto del sud con l'acqua, spiagge, linee di costa, porti. Perché? Perché qui sul tavolo c'è la nuova rivista, il nuovo numero della rivista semestrale che si intitola L'industria delle costruzioni, che esplora in questo caso, in questo numero, il numero 499, il legame tra architettura, urbanistica ed elemento idrico, proponendo delle riflessioni molto belle, molto profonde proprio sulla forma dell'acqua. Tra l'altro ne approfitto per ricordare che la rivista sarà presentata a Napoli il prossimo 6 luglio. È appunto un volume che esplora proprio il rapporto tra architettura e acqua, analizzata come confine, come infrastruttura, come spazio urbano, spesso anche come manufatto. Abbiamo raggiunto al telefono una architetta che ha contribuito a questo volume, ci sta ascoltando e la saluto, Gwendalina Salimei, architetta, buon pomeriggio e benvenuta, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
1: Che si occupa nel suo intervento di una, diciamo, sfida e anche forse anche di una propria filosofia progettuale che ha guidato la rinascita del cosiddetto waterfront di Napoli. Stiamo parlando del suo, diciamo, porto storico. Intanto, architetta, proviamo a spiegare, a raccontare a chi è in ascolto, chi non conosce bene quella parte della città, di che cosa stiamo parlando e quali sono state le sfide che quella zona, quel luogo si è trovato ad affrontare negli ultimi anni, quali erano appunto, diciamo, i nodi, i problemi più urgenti.
2: Buongiorno, grazie dell'invito. Il progetto del Waterfront di Napoli, del Porto Monumentale, è un progetto che nasce più o meno 20 anni fa, sì. Pensi un po', con un concorso che indisse la, praticamente indetto dall'autorità portuale di Napoli, che era la proprietaria più o meno di tutta quest'area. Quest'area Napoli aveva sempre un rapporto importante, no? In questa parte della città siamo, per chi non conosce esattamente, ma insomma siamo sotto alla piazza del plebiscito, diciamo, sì, alla piazza, vabbè, insomma davanti al Molo Angioino, sì, più o meno, e davanti alla piazza della stazione marittima. Sì. Ecco, è importante perché è tutta la parte monumentale che va dal Molo Beverello fino alla stazione marittima e poi va verso il Molo del Piero fino ad arrivare all'Immacolatella, più o meno questa era tutta l'area, e prendeva anche tutto il Molo di San Vincenzo, che oggi purtroppo è ancora, sì, è l'area dove fanno, per intenderci, il famoso mare fuori, è tutta l'area che però ovviamente è ancora della Marina Militare, cioè, quindi Marina non Militare, è, esatto, ancora stata organizzata. Era un concorso che per la prima volta, questo era importante, le autorità portuali, che sono ovviamente degli enti legati al Ministero, aveva intuito che quest'area, che era invece disorganizzatissima perché era più che altro usata come area di servizio più o meno, e se vedete delle foto dall'alto si vedeva anche piena di container, di parcheggi, insomma un'area così importante che veniva usata solo per situazioni di servizio, invece viene a essere, diciamo, pensata come un grande spazio pubblico. Noi si vince il concorso nel 2025 con quest'idea appunto di riorganizzare questa parte di città attraverso così un'idea di filtering line, chiamiamo, che è un'area filtro, ovvero un'area di soglia tra la città e il mare, che diventa però anche nella sua lunghezza e quindi nella sua longitudinalità una grande passeggiata, quindi riportare in qualche modo i napoletani ad avere questo rapporto con il mare che era chiuso dal sistema dei porti, perché si sa che il sistema dei porti quasi sempre nelle città inserisce delle barriere, no? Dei sistemi di
1: controllo di accesso, certo.
2: Controllo di accesso, esatto.
1: Senta architetta, questo mi porta poi a pensare naturalmente un altro punto importante, cioè che Napoli, appunto, lo stava dicendo molto bene lei, ha una storia molto complessa, non voglio dire di tradimento e di riconciliazione con il proprio mare, ma insomma siamo nei pressi quasi dello psicologico, addirittura dello psichiatrico, direbbe qualcuno. Qual è stata la sfida principale, appunto, proprio culturale, prima ancora che architettonica, che avete affrontato nell'immaginare una restituzione di quella linea di costa alla quotidianità urbana negata, appunto, lo stava dicendo prima, quella parte chiusa, inaccessibile.
2: La parte chiusa, la sfida era di farla ridiventare un grande spazio pubblico, quindi una grande area dove si poteva guardare il mare e diventare il vero e proprio waterfront di Napoli, che questo nel tempo si era perso, perché chiaramente essendo negato, essendo chiuso, non ci si può passeggiare. Quindi l'idea culturale è quella di trasformarla non solo in uno spazio di soglia, quindi dove avvengono delle trasformazione, poi importante, questi spazi che sono degli spazi di limite sono molto interessanti perché sono spazi dove possono avvenire delle trasformazioni, proprio perché sono degli spazi lineari, no? E quindi questa è stata un po' l'idea di non costruire, come dire, un'architettura che si rifaceva alla città, ma un sistema di suolo che individuava sia il terminal del Beverello, che è il terminal dei traghetti, no? Che vanno per le isole, che il sistema poi di un grande spazio pubblico che andava verso il molo del Pilo, insomma il molo del Pilo.
1: Questo poi, tra l'altro, tocca anche una riflessione legata, per esempio, alla transizione verde, alla mobilità sostenibile all'interno di un nodo estremamente complesso, perché ci sono i pedoni, ci sono i croceristi, c'è anche la linea della metropolitana, c'è il traffico cittadino, quindi è una, diciamo, stratificazione molto, molto sfidante. Senta, architetta, considerando le analogie e evidentemente anche le differenze con altre grandi città portuali del Mediterraneo, penso a Marsiglia, penso a Barcellona, in Italia penso a Genova, quale pensa che sia il contributo, diciamo, specifico che il modello napoletano può portare al dibattito proprio sul rinnovo di quelle linee di costa o dei waterfront, come vogliamo chiamarlo?
2: Questa è un'interessante domanda, perché in effetti in Europa, ma penso a Barcellona, Lisbona, le città più grandi, ma anche la stessa Marsiglia, i porti si sono delocalizzati, cioè sono stati in qualche modo messi in un'area fuori dalla città, perché c'era spazio fondamentalmente, no? E questo non può avvenire in moltissime città italiane, anzi in quasi tutte, perché non c'è spazio, no? né da un lato né dall'altro. E quindi l'idea di questa mancanza di spazio è diventata un'opportunità, perché il porto in fondo riacquista il suo valore anche di grande elemento generatore, a parte di economia, ma anche di potenziale come dire, immaginario della città. Quindi questi luoghi rimangono all'interno del porto e sono chiaramente gestiti, quindi la parte portuale viene arretrata e quest'area viene data fondamentalmente alla città, ma non viene delocalizzata. Faccio un esempio: Barcellona delocalizza tutta la parte del porto all'esterno e quindi poi riorganizza l'area del porto in modo, diciamo, da diventare uno spazio pubblico, uno spazio di grandi, ci sono l'acquario, ci sono edifici, però il porto si allontana. Invece in questa situazione il porto è di fronte, quindi diventa spettacolo, diventa parte integrante della città, come è sempre stato. Tant'è vero che le grandi tavole che raffigurano, no, la città, spesso anche vista dal mare, questa era molto interessante.
1: Strozzi, no, tra l'altro.
2: Bravissima, Paola Strozzi, anche no, altre bellissime immagini in cui si vede benissimo la stratificazione della città che arriva fino ovviamente al colle, ma che è fondamentalmente il porto è dentro la città. Questa è una caratteristica, devo dire, tutta italiana, tant'è vero che tutte le città stanno lavorando un po' su questa integrazione porto-città. Fondamentalmente delocalizzando, ma non troppo, diciamo, spostando i varchi portuali, ma riorganizzando il sistema proprio pubblico di questi spazi all'interno proprio del porto.
1: Maddalena Salivai, molte grazie. Tra l'altro, non solo architetta, ma è stata anche recentissima curatrice del Padiglione Italia alla Biennale Architettura del 2025. Uno dei suoi contributi fa parte del nuovo numero della rivista semestrale L'Industria delle Costruzioni, che appunto ci è sembrato molto utile per i discorsi che stiamo portando avanti qui a Zazà, perché esplora il legame tra acqua, urbanistica e architettura. Grazie per essere stata con noi in trasmissione. Noi ci avviamo all'ascolto della nuova ultima parte della rubrica a firma di Gennaro Carotenuto, i sud del mondo sur. Ascoltiamo la voce di Gennaro Carotenuto.

0: Eccoci con un nuovo appuntamento con Sur all'interno di Zazà e oggi lo facciamo parlando di un paese chiave dell'America Latina che è la Colombia e in un'occasione particolare che è quella dell'essere in questi minuti a seggi aperti per il ballottaggio delle elezioni presidenziali tra un candidato esponente dell'estrema destra favorito Abelardo de la Espreia e Ivan Cepeda, il candidato progressista. Però noi non ci vogliamo occupare in particolare della contingenza elettorale, ma del contesto colombiano, di un paese in grande trasformazione, un paese che sta cercando di uscire fuori da un conflitto armato. Sono 10 anni che si sono firmati gli accordi di pace e lo vogliamo fare con un ospite che davvero, davvero ne sa di Colombia e che è Stefania Gallini, che oggi insegna all'Università di Roma 3, ma fino al 2024 e per i 20 anni anteriori ha lavorato, vissuto e insegnato all'Università Nazionale della Colombia a Bogotà e dove tra l'altro ha fatto parte della Commissione per la Verità sul processo di pace. La parola verità però ci impone come redazione di ricordare l'esigenza di verità e giustizia per Mario Paciolla, cittadino napoletano che è stato assassinato probabilmente per cercare di portare verità in Colombia. Buonasera Stefania. Buonasera e grazie.
1: Buonasera a voi. Grazie.
0: E grazie. E io vorrei partire proprio dal processo di pace. Vorrei che, come sai, in Italia ne parliamo ben poco di una delle questioni chiave dell'America Latina contemporanea. Vorrei che ci facessi un bilancio dal tuo punto di vista molto interno di cosa sta rappresentando questo processo di pace a 10 anni dalla firma, con luci e ombre.
1: Sì, appunto, ho vissuto per molto tempo in Colombia, ma ho vissuto a distanza ravvicinata dalla Commissione della Verità in particolare, ma in generale, insomma, di tutto quello che si muoveva anche prima, durante gli accordi di pace, perché stando dentro l'Università Nazionale de Colombia, le università pubbliche funzionano in America Latina e in Colombia in particolare in quel momento un po' proprio come dei laboratori rispetto a queste dinamiche anche nazionali, e quindi un po' volenti o nolenti era persino impossibile non vivere un po' da vicino, da dentro. C'erano molte proteste, molta partecipazione, ma soprattutto molta illusione di cambio, molta sensazione di star vivendo un momento davvero storico. Stiamo parlando della chiusura di un periodo di almeno 60 anni di vigenza del conflitto armato interno in Colombia, chiuso appunto nel 2016 con un accordo di pace firmato, diciamo, in due tappe: una che viene respinta da un referendum popolare, poi rivista, ricorretta e approvata per via parlamentaria. Però è un accordo di pace davvero storico, importante, perché chiude l'epoca di esistenza non solo formale ma proprio territoriale della guerriglia delle FARC e PE. FARC significa Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, Esercito del Popolo, una guerriglia che in diversi momenti algidi della storia colombiana è stata insomma molto presente, molto vicina anche a proprio una presa armata del potere. Firmando gli accordi di pace depone le armi, ma non si considera sconfitta e anzi si considera come parte della, diciamo, dell'arena politica, cosa che poi non riuscirà il partito che ne esce. Invece va malissimo a tutte le elezioni successive, e questa è una cosa importante perché mostra che il conflitto armato interno in Colombia è tenuto vivo durante molti anni da molta violenza, però non è un conflitto che si può ascrivere a ragioni di stretta politica, insomma. E quindi è un accordo che è un periodo che si chiude con un accordo di pace che fissa dei paletti. È proprio una riscrittura del patto sociale, fissa dei paletti a come dovrebbe funzionare da lì in avanti un po', non solo il reinserimento dei molte migliaia di ex combattenti, ma anche un po' una riscrittura del patto sociale tra tutti, quello doveva essere in origine l'accordo di pace, perché crea dei pezzi di Stato nuovo, proprio dei pezzi delle istituzioni, crea un tribunale nuovo, un tribunale di pace, che deve indagare non come i classici tribunali di pace, le ragioni del conflitto, ma più che altro le ragioni delle vittime. E tutto l'accordo di pace è girato, insomma, con uno sguardo molto, molto attento e empatico alle vittime. Le vittime sono migliaia. Voglio ricordare che la Commissione della Verità, altro pezzo di Stato che nasce con gli accordi di pace e che lavora per diversi anni, tra l'altro con diversi italiani anche che sono, insomma, in posizioni chiave della Commissione della Verità. E che potrebbero raccontare molto del suo funzionamento interno. La Commissione della Verità chiude i suoi lavori, consegna 28 volumi di indagini nel 2022 e trova 450.000 morti, vittime fatali e poi più di 200.000 desaparecidos. Questa è una cifra che sottolineo perché abbiamo sempre in mente i desaparecidos del Cono Sur, dell'Argentina, del Cile, però la Colombia li batte tutti in questa classifica molto macabra. E
0: Distribuiti. Prego.
1: l'ultima, volevo solo citare l'ultima istituzione che crea l'accordo di pace è l'unità di ricerca appunto delle persone date per scomparse. Quindi pezzi di Stato nuovo che crescono, ma anche la promessa di una riforma agraria, anche molto tecnologica, rifare completamente il catasto, multiproposito, lo chiamano molto tecnologico, proprio come strumento di governo, non solo del territorio, ma anche delle relazioni tra classi sociali che, in Colombia sono divisissime, una sperequazione gigantesca. Ricordo che la Colombia è uno dei paesi con il peggiore degli indici Gini, non solo di povertà, ma davvero di diseguaglianza.
0: Io ti ringrazio. I numeri catastrofici di vittime del conflitto colombiano, per fortuna, se posso dire almeno questo, sono distribuiti su un numero di anni molto maggiore rispetto a altri conflitti, secondo me altrettanto violenti. Penso in particolare a quello guatemalteco, che è uno degli altri casi di straordinaria violenza. E il processo di pace, con le sue luci e le sue ombre, a un certo punto vede arrivare parallelamente sul suo percorso il governo Petro, che è un'ulteriore grande novità che si sta concludendo, voglio dire, anche con le elezioni di oggi, un'esperienza politica particolare, il primo governo di sinistra. Un governo che mette enfasi appunto sulla riduzione delle disuguaglianze e su tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con la trasformazione della Colombia in uno Stato che rispetta anche i diritti delle masse. Tu che tipo di bilancio tra luce e ombre fai molto in breve di questo governo che si sta concludendo?
1: È una statistica di morti e desaparecidos, quella del conflitto armato, che si spalma infatti su molti anni, insomma, si calcola dal 1958, in altri casi 63, ma insomma sono davvero molti decenni, appunto, a differenza del Guatemala. Un'altra differenza importante è che, a differenza del Guatemala, in Colombia, nell'ultimo censimento nazionale, che è del 2018, la popolazione che si considera a se stessa, quindi per autodeterminazione indigena, è il 4,4%, quindi numeri molto diversi dal Guatemala. Lo dico anche perché Petro e il Fronte Progressista, che anche con Cepeda, il candidato a cui facevi menzione, il Fronte Indigena è comunque una fetta importante dell'appoggio del progressismo. Che cosa dire del governo Petro? È nato con grandi, riuscendo a il primo governo di sinistra, che bisogna dirlo, no? Decisamente di sinistra, con un'agenda molto ambientale, con un appoggio straordinario nella sua prima elezione dei settori giovanili, altro dato demografico da ricordare, la piramide demografica colombiana è esattamente invertita rispetto a quella italiana, ha una base giovanile molto grande, anche se è in via anche quella di transizione demografica, a differenza di quella dell'Italia, che è appunto, come sappiamo, di altra figura. E Petro è calato moltissimo, nei settori giovanili proprio popolari. Di vaste zone delle periferie delle città, e il femminismo anche, che in America Latina, in Colombia anche, è un movimento che è stato negli ultimi anni importante politicamente, socialmente e anche artisticamente importante, l'ha un po' trascinato. Un discorso iniziale, similare per i settori afro-colombiani, che contano molto in Colombia, poi altro settore molto disilluso. Allora, quello che dicono un po' tutti, che è anche un po' la mia idea, è che il governo Petro si è aperto con delle enormi speranze di cambiamento, proprio del progressismo, di un cambiamento che cammina un passo alla volta, e poi qualche passo l'ha fatto, e poi si è perso molto per strada, una strada piena di difficoltà molto concrete, di controllo territoriale, per esempio, rispetto a una violenza che è ricresciuta, di rioccupazione del territorio da parte di porzioni delle FARC, diciamo, che si sono ricostituite intorno ai guadagni del commercio di droghe, del
0: E
1: commercio narcotico.
0: questo rende anche questa campagna elettorale, alla quale fatalmente torniamo a pensare come un evento particolarmente difficile. Io, Stefania, ti faccio un'ultimissima domanda che ci sta a cuore qui a Zazà, qui a Sur. In qualche modo possiamo leggere la situazione colombiana e il suo lungo conflitto con la categoria gramsciana della questione meridionale, dell'esito di una rivoluzione agraria mancata. Ma tu vedi, se vedi, l'emersione anche di nuovi soggetti che in parte hai citato, quelli che per esempio si stanno facendo carico dei conflitti ambientali, in una situazione dove dalle miniere, eccetera, all'agroindustria, c'è un problema enorme, ma ci sono anche soggetti che si fanno carico di rappresentare chi è contrario. Vogliamo chiudere così questo nostro incontro qui a Sur.
1: Certo, sì, è proprio in quel senso. Penso proprio che se c'è una avanguardia in Colombia, è proprio quella ambientale, e non è solo per anche lì le sofferenze ambientali di un paese che è in cima alla lista dei paesi che peggio trattano i propri ambientalisti, anche con peso di morte. Però in Colombia c'è oserei dire, un ambientalismo diffuso, una nozione del valore finanche proprio patriottico della propria biodiversità. Stiamo parlando di un paese straordinariamente biodiverso. Adesso che siamo in epoca di mondiali, circola non solo nelle reti sociali, non solo l'inno colombiano e la maglietta gialla colombiana, ma un inno cantato dagli attori della biodiversità colombiana, sulle note dell'inno nazionale, però cantato da uccellini, ranette e
0: Ed è
1: quant'altro.
0: con questa notizia bellissima, mi piace questo inno alla biodiversità colombiana che ti ringrazio molto e saluto il pubblico di Sur e il pubblico di Zazà. Grazie Stefania Gallini.
2: E allora, grazie, molte grazie a Gennaro Carotenuto. Questa puntata di Sur, come le precedenti, come tutte le nostre rubriche, potete riascoltarle, scaricarle, basta andare sul sito Rai Play Sound oppure cercarle con la relativa applicazione per gli smartphone. Intanto con noi di Zazà per oggi è tutto, ma in realtà, come vi dicevo, è tutto anche per questa stagione. Torniamo a settembre come ogni anno. Come ogni anno, permettetemi di dire grazie a tutte e tutti voi per l'affetto, gli ascolti, i suggerimenti, anche le critiche che, insomma, come sempre accade, sono una spinta a impegnarsi di più. Da domenica prossima arriva Pantagruel, in bocca al lupo agli amici e ai colleghi per questa loro parte estiva di programmazione. E allora qui da noi un saluto da Piero Sorrentino al microfono, Anna Maria Giordano, Marcello Anselmo, Leano Cera, Massimiliano Virgilio. Gaetano Presciantelli, Flavio Amendola come sempre generoso alla parte tecnica. Restate su Rai Radio 3 alle 16.55, c'è la grande radio dedicata allo yoga classico per la giornata internazionale dell'ONU alle 17.30, 30 minuti con Luigi Spinola. Felice estate a tutte e tutti voi. La linea GR. Ciao.
3: Chiamala a trovare, tu facciamo presto. Chiamala a incontrare con la banda in testa. Udazza, udazza, udazza, tu manda e magri la zazza, zazza. Idaia sta qua, idaia sta qua.

0: Gennaro, l'anno dopo, canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare? C'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in capo. Come allora quel via vai non cessò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 16:46.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. In Svizzera è in corso il nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediato da Qatar e Pakistan, mentre il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran.
4: Se l'Iran chiude Hormuz non avrà più un paese. Donald Trump torna a usare toni duri contro l'Iran, ribadendo che se non verrà raggiunto un accordo riscuoteremo pedaggi nello stretto di Hormuz e ci prenderemo il 20% del petrolio. E poi sul Libano riferisce di aver detto agli iraniani: se non fermate i vostri proxy torneremo a colpire duramente l'Iran. Parole che arrivano mentre in Svizzera sono in corso i colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran. In un punto stampa il vicepresidente Vance, che guida la delegazione americana, ha usato toni più concilianti. Teheran, ha detto, ha portato instabilità nella regione, ma l'obiettivo è arrivare a una situazione di riequilibrio, alla riapertura dello stretto di Hormuz con il passaggio gratuito di petrolio e gas. Poi sul Libano la pace non è impossibile ed è quello che stiamo cercando di fare, ha assicurato Vance. Ma proprio in seguito agli ultimi attacchi israeliani, a dispetto della tregua, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura di Hormuz. Sul nucleare, altro nodo delle trattative, sarebbe invece stato raggiunto un primo accordo sulla diminuzione dell'arricchimento dell'uranio iraniano, anche se il presidente Pezeshkian assicura: non ci rinunceremo mai. Valentina Isa, GR3.
3: Libano sotto attacco dunque, nonostante le pressioni di Washington, resta alta l'emergenza umanitaria. Parte oggi dall'Italia un carico di aiuti nell'ambito di una missione congiunta tra la Difesa e la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, in collaborazione con la Caritas e l'Annunziatura Apostolica di Beirut. Sentiamo il generale di Corpo d'Armata Giovanni Maria Iannucci, comandante operativo di Vertice Interforze, al microfono di Azzurra Meringolo.
5: Il Libano è uno dei teatri operativi, quindi la donazione di medicinali, che tra breve si concretizzerà nel trasporto e nella distribuzione da parte della nostra operazione, della nostra missione bilaterale in Libano, è un segno concreto con il quale l'Italia, la Difesa, le Misericordie vogliono essere vicini alla popolazione, le vogliono aiutare in un momento di grande bisogno per creare le condizioni, auspichiamo molto presto, perché si possa riprendere a lavorare e a dare un futuro migliore a quella popolazione e a quel paese.
3: L'altro fronte di guerra in Ucraina, attacchi incrociati nelle scorse ore. Mosca ha colpito nella zona di Zaporizhia 5 morti e diversi feriti, tra cui 6 bambini. Raid di Kiev in Crimea, sospesa la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio dopo l'intensificarsi degli attacchi sulle linee di rifornimento russe. All'Angelus appello di Papa Leone, che ha ricordato la giornata del rifugiato. Sentiamo.
6: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
3: Visita a sorpresa di Giorgia Meloni al raduno degli alpini del Triveneto a Gemona nel 50° anniversario del terremoto del Friuli. Sentiamo un passaggio dell'intervento della Premier.
7: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi, non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie.
3: Primo giorno d'estate bollente, caldo e afa da Bolino Rosso in 8 città, da Bolzano a Perugia, da Brescia a Firenze, da Milano a Torino, massime sopra i 30 gradi. Temperature già oltre le medie di stagione anche in altre zone d'Europa. Nel Regno Unito ora Re Carlo diffonderà la sua dichiarazione dei redditi ed è la prima volta per un sovrano britannico. Sentiamo la corrispondente.
8: Una svolta senza precedenti per la monarchia britannica. Il re Carlo III renderà pubblica la sua dichiarazione dei redditi per l'anno 2024-2025. I dati fiscali saranno pubblicati giovedì prossimo insieme ai documenti finanziari della Casa Reale. Una decisione personale del sovrano che, aggiunge una nota di palazzo, nasce dalla volontà di trasparenza e di favorire una migliore comprensione delle responsabilità della monarchia e del rapporto con i cittadini. Una necessità, secondo secondo molti osservatori, dopo un anno segnato dallo scandalo del fratello Andrew e dalle inchieste legate ai suoi affari con il finanziere pedofilo Epstein. Andrew è sotto inchiesta per aver condiviso informazioni riservate quando era inviato speciale del governo per il commercio, e poi le rivelazioni di affari spregiudicati con la moglie Sarah Ferguson, le spese per milioni di pound per ristrutturare Royal Lodge dove ha vissuto per 20 anni. Non stupisce dunque che secondo l'ultimo sondaggio la corona abbia il gradimento più basso negli ultimi 30 anni. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR3.
3: Noi ci fermiamo qui, tra poco linea la grande radio, il prossimo GR3 intorno alle 19.30. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti partendo dal 1 Milano-Bologna, il traffico intenso, code. Siamo tra lo svincolo di Parma e allacciamento Fiorenzuola verso Milano. Ci spostiamo in A10 e anche qui si viaggia con traffico rallentato, sempre per traffico tra Orcofellino e Spotorno verso Genova. Sulla Firenze Pisa Livorno, traffico rallentato tra lo svincolo di Gello e Montopoli in Valdarno verso Firenze, ma troviamo anche code a tratti tra San Miniato Basso e Santa Croce verso Livorno. Andiamo poi in A14, da segnalare un incidente tra lo svincolo Andrea Barletta e Canosa, siamo verso Pescara. Restiamo in A14, traffico molto intenso e code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Chiudiamo con la 11, anche qui ci sono rallentamenti, una perdita di carico tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

La Traviata di Giuseppe Verdi nella produzione creata da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, con la regia di Sofia Coppola. Da stasera al Teatro dell'Opera con Violetta Valéry, Ermonella Hiao, Alfredo Germont, Dimitri Korshak, Giorgio Germont e Amartufshin Enkbat. Dirige il coro e l'orchestra del Teatro Romano Francesco Ivan Ciampa. Stasera alle 19 in diretta a Radio 3 Suite.

0: Rai Radio 3. La grande radio.
1: Voci d'archivio raccontano.
2: Sono Cristiana Munzi e sono qui per presentarvi la puntata della Grande Radio di oggi, che è dedicata allo yoga, perché ricorre la giornata internazionale dedicata a questa disciplina, istituita dall'ONU nel 2014, il 21 giugno. Giorno del solstizio d'estate, il più lungo dell'anno, rilevante per molte tradizioni spirituali. Cos'è lo yoga nella tradizione, nel confronto con il cristianesimo e nella modernità? Questa disciplina che rischia di confondersi tra le mille offerte di benessere o alternative spirituali esotiche. Si sente parlare di tanti yoga, kundalini yoga, ashtanga yoga, ma lo yoga è innanzitutto una disciplina antichissima, eremitica e casta, anche se ha mostrato nella storia diverse declinazioni, metodi e scuole, non solo monastiche ma anche più sensoriali e laiche. Le tradizioni antiche principali sono quella classica, codificata negli Yoga Sutra di Patanjali, e quella tantrica, che fa riferimento ai testi chiamati tantra di altro genere. Tradizioni che si distinguono, ma si intrecciano anche. In questa puntata tratteremo la storia e i testi sino allo yoga cosiddetto classico. Attingeremo come nostra abitudine a vecchie puntate d'archivio, questa volta di Uomini e Profeti del 2002, con Gabriella Caramore, il professor Antonio Rigopoulos e il monaco cristiano Enzo Bianchi. Trasmetteremo anche due estratti dal ciclo di passioni dal titolo La parola yoga del 2014, una di queste con l'insigne studioso Giovanni Pellegrini. Buon ascolto.
3: La grande radio, l'alba dello yoga, origini e modernità.
4: Questa volta parleremo di yoga con Antonio Rigopoulos, che è collegato con noi da Venezia, dove insegna religioni e filosofia dell'India. Buongiorno Rigopoulos.
5: Buongiorno a voi.
4: Buongiorno.
5: Ciao.
4: Dunque, intanto il titolo che abbiamo dato a questa introduzione allo yoga, Quando il mondo scolora.
5: Ho scelto questo termine, scolorare o scoloramento, che traduce il termine tecnico in sanscrito vairagya, che ha il significato letterale di non essere rossati, perché indica quello che potremmo chiamare il distacco, che è un po' il prerequisito e, come dire, la guida fondamentale per chiunque pratichi una disciplina spirituale e lo yoga in particolare. Ovvero sia, allorché gli attaccamenti del mondo perdono la loro presa invischiante, appunto scolorano, tendono a come dire, stingere come degli abiti, allora si è maturi per la pratica della rinunzia e anche per la pratica contemplativa dello yoga. È uno dei suoi due pilastri, è uno dei due pilastri insieme allo sforzo, abhyasa, sforzo ascetico e, d'altro canto, la pratica del distacco, dell'equanimità, che poi è un po', diremmo così, la vetta del Vairagya. Tra le varie definizioni dello yoga, una celeberrima è proprio della Bhagavad Gita, che sentenzia: lo yoga è equanimità, samatvam yoga ucchate, cioè a dire lo yoga è una condizione per la quale tutto viene visto con occhi equanimi, il che non significa indifferenza.
2: Uomini e Profeti 2002.
6: Benvenuti all'ascolto di questa seconda puntata sulla parola yoga da Cristiana Munzi, qui a Passioni. Oggi ci occuperemo della parola yoga nella Bhagavad Gita. Bhagavad Gita significa il canto del beato e fa parte del Mahabharata, ovvero di un grande poema indiano. Infatti Bharata sono proprio gli indiani, la stirpe lunare. Vedremo come Gandhi interpreta questo testo e come a questo testo sono legate anche questioni di grande importanza e delicatezza, quali quella della violenza e quella delle caste.
7: le tue azioni, o Arjuna, stando ben fermo nello yoga, avendo abbandonato l'attaccamento. Sii uguale nel successo e nell'insuccesso. Lo yoga, si dice, è uguaglianza.
2: La parola yoga, passioni 2014.
8: Abbiamo letto una delle più note definizioni dello yoga dalla seconda lettura della Bhagavad Gita, la strofa 48. E Gandhi, il Mahatma Gandhi, si è probabilmente ispirato a questa definizione quando nelle sue lettere sulla Bhagavad Gita, che potete trovare in varie edizioni, interpreta il campo, la piana di Kuru, su cui si sta per svolgere il combattimento, come il simbolo del nostro cuore e la battaglia come il simbolo della battaglia delle nostre passioni nel nostro cuore e non tra gli individui. Le passioni che si combattono sono avversione e repulsione, quel senso di separazione che porta a distinguere tra il mio e il tuo e che porta quindi a lottare poi gli uni contro gli altri. La disciplina dello yoga infatti è il mezzo con cui riusciamo a raggiungere questa equanimità, il superamento di queste passioni. Attraverso questi mezzi, attraverso questa disciplina interiore dello yoga, si arriva a trascendere anche questi guna, queste qualità della natura che ci costringono all'azione e alla distinzione tra le caste.
7: I savi vedono la stessa cosa in un bramano dotto e costumato, in una vacca, in un elefante, perfino in un cane e in un fuoricasta. Questa estinzione nel Brahman la ottengono i veggenti che si sono purificati dai loro peccati, che hanno reciso la dualità, che hanno domato se stessi e godono del bene di tutte le creature.
8: E vediamo quindi che l'azione diventa sempre più un'azione anche per il bene di tutti gli esseri, non più legata alla violenza.
2: Uomini e profeti 2002.
9: Ecco, si può dire che ha un inizio questo movimento dello yoga, cioè ce l'avrà un inizio, sì.
5: Fondamentalmente il termine yoga noi lo incontriamo fin dalle Upanishad vediche, tra le più antiche, come la Katha Upanishad o la Shvetashvatara Upanishad. Dovrei dire che il termine yoga in sanscrito ha un significato molto preciso, significa congiungere, o anche nella sua derivazione causativa aggiogare, è analogo al latino yugum, il nostro giogo, e ha il senso di prassi o disciplina meditativa, di appunto una disciplina psicofisica che però ha un valore strumentale, non è come una ginnastica come spesso si pensa in Occidente, un valore strumentale al fine di un attingimento che è l'attingimento supremo, quello della liberazione dal ciclo della concatenazione samsarica.
9: Ecco, io le stavo chiedendo se si può datare un'origine di questo, di questa pratica, di questo movimento, di questo pensiero.
5: Guardi, sono stati rinvenuti dei sigilli ancora databili al periodo della civiltà della Valle dell'Indo, che raggiunse il suo massimo splendore diciamo tra il 2300 e il 1800 a.C., in cui noi troviamo delle figure a gambe incrociate in una postura che ricorda una particolare postura asana dello yoga. La maggior parte degli studiosi propendono per un'estrema arcaicità di questa pratica e anche di questa prassi contemplativa, ancorché diciamo vi siano tante varietà di tipi di yoga. Non vi è sostanzialmente un solo yoga, anzi direi meglio, non vi è indirizzo soteriologico indiano che non abbia insegnato o preso in considerazione delle particolari ricette di yoga applicate o coordinate a diverse opzioni metafisiche e cosmologiche, per cui potremmo dire che lo yoga è proprio una delle caratteristiche più universali della spiritualità indiana.
9: Cosa succede e perché si produce, perché insomma se si può arrivare a dire un perché, come mai, per quali vie si arriva a capire che si produce questo pensiero, questo movimento, questa pratica.
5: Guarda, tutte le pratiche ascetiche in India, che sono certamente arcaiche, poi ritroviamo, ripeto, anche nella porzione terminale del Veda, nell'Upanishad e poi nel buddismo antico, sono, diremmo così, mirate a un fine che è condiviso da questi vari indirizzi soteriologici, che è, detto semplicemente, l'annientamento del dolore, l'uscita dalla condizione fenomenica avvertita come intrinsecamente dolorosa e impermanente.
9: Sì, ecco, ma quello che vorrei arrivare a capire, quando noi parliamo per esempio dell'origine storica, non so, dei primi libri della Bibbia, ecco, abbiamo in mente di un certo movimento di popoli, popolo ebraico che cerca una sua identità, cerca di darsi una legge, un ordine, cerca di darsi salvezza, ecco. Che cosa succede in questa valle dell'Indo, in questo periodo così antico? Che cos'era dunque popolo sedentario, popolo nomade? A che punto siamo del formarsi della nazione indiana?
5: Siamo probabilmente
9: in mente di un certo movimento di popoli, popolo ebraico che cerca una sua identità, cerca di darsi una legge, un ordine, cerca di darsi salvezza, ecco. Che cosa succede in questa valle dell'Indo, in questo periodo così antico? Che cos'era dunque popolo sedentario, popolo nomade? A che punto siamo del formarsi della nazione indiana?

0: elitari di asceti che essenzialmente, anche se non necessariamente, rigettano una religiosità rituale e si dedicano a delle pratiche sia ascetiche che contemplative che sono, diremmo così, considerate le sole che possono permettere appunto quell'affrancamento di cui dicevo. Spesso questi movimenti ascetici infatti nascono in qualche modo in polemica o sono in tensione, diremmo così, polemica con delle correnti religiose più, diremmo così, legate all'ambito sacerdotale indù e che invece privilegiano la pratica rituale rispetto alla pratica ascetica.
1: Ecco, quindi c'è una religiosità precedente, diciamo che ci sono i Veda come religiosità arcaica, è a questo che fa riferimento, e il movimento dello yoga nasce un po'.
0: Ma i Veda sono successivi alla civiltà della valle dell'Indo, riferisco già al periodo, diremmo così, vedico e post-vedico in particolare, perché lì ne troviamo le prime testimonianze. Per quanto riguarda testimonianze relative alla civiltà della valle dell'Indo, purtroppo non ne possediamo, se non estremamente esigue dall'archeologia.
2: Gabriella Caramore e il professor Antonio Rigopoulos.
3: Cominciamo subito dalla prima comparsa della parola yoga nelle Upanishad vediche della tradizione brahmanica. Upanishad significa sedersi presso, si intende sedersi presso un maestro, e le Upanishad vediche sono la parte finale dei Veda, anche detta Vedanta. I Veda sono i testi sacri della tradizione brahmanica. Ci aiuterà il professor Pellegrini, docente di lingue e letterature sanscrite all'Università di Torino. Il professor Pellegrini ha compiuto 10 anni di studi in India all'Università di Varanasi, dove ha conseguito il prestigioso titolo di maestro di Vedanta. Arriviamo quindi alla prima definizione più estesa della parola yoga. La troviamo nella Katha Upanishad, un'Upanishad vedica, ovvero ricordiamo la quarta parte, la più filosofica dei Veda, i testi sacri della tradizione brahmanica hindu. Il termine Katha è il nome di una famiglia. E ricordiamo che la maggior parte dei testi vedici sono stati tramandati oralmente in sanscrito vedico dalla notte dei tempi. Si tratta dei testi tra i più antichi dell'umanità. Ancora oggi però si trovano scuole in cui alcuni bambini sono capaci di recitarli a memoria. Inoltre, per quanto riguarda la datazione delle versioni scritte di tutti questi testi vedici, e qui stiamo per trattare la Katha Upanishad, non possiamo dare risposte precise. È incredibilmente controversa la datazione di questi testi. Oscilla, in particolare quella della Katha Upanishad, da diversi secoli a pochi secoli avanti Cristo. E allora anticipiamo un pochino il contesto narrativo di questa Upanishad vedica. Abbiamo questo contesto. Vi è un personaggio, il protagonista Nachiketas, che viene sacrificato dal padre. Sono diversi nella storia delle varie spiritualità i casi di sacrifici. E anche in questo caso Nachiketas viene sì sacrificato, ma vediamo che in qualche modo si salva dalla morte. Infatti incontra il dio della morte Yama, che gli conferisce una grazia, quella di rispondere a una delle domande fondamentali che da sempre l'uomo si fa. La leggiamo. Quel dubbio che nasce quando un uomo è morto, alcuni infatti dicono: esiste ancora? Altri: non esiste più. Proprio questo, ammaestrato da te, io vorrei risolvere. Allora il dio della morte, Yama, rileva Nachiketas come a giogare i sensi, ovvero quello che poi vedremo chiamerà yoga, il metodo che conduce all'immortalità, al superamento di ogni dolore e a godere con la propria anima, definita, poi vedremo, Atman, del Brahman, ovvero di Dio. Per descrivere questo aggiogamento definito yoga, Yama usa la metafora dell'auriga. Leggiamo di nuovo dalla Katha, nelle traduzioni di Della Casa, della Tea e anche della Meridiano Mondadori, che è uscito recentemente col titolo Hinduismo con l'H davanti, e con anche la traduzione di Filippani Ronconi di Boringhieri. Noi traiamo un po' da tutte queste traduzioni dei passi che ci sembrano più chiari. Vuoi leggere tu dalla Katha Upanishad questa metafora dell'auriga?
4: Certo. Colui che non possiede discriminazione, poiché non ha la mente raccolta, costui ha i sensi indocili, come un'auriga che abbia cavalli cattivi. Ma colui che possiede discriminazione, e alla mente sempre

0: concentrata, costui ha i sensi docili come un'auriga che abbia cavalli docili. Per yoga si intende questo forte contenimento dei sensi. Colui che lo pratica non è allora più distratto. Lo yoga è infatti principio e fine, congiunzioni degli estremi. Yoga infatti è principio di una nuova vita e fine dei turbamenti determinati dal mondo esterno.
1: Il professor Pellegrini ci ha spiegato anche che questa definizione di yoga come principio e fine si potrebbe fare risalire alla doppia radice di cui ci ha parlato della parola yoga. Abbiamo visto infatti che la parola yoga ha due radici, una che rimanda al suo significato come regolamentazione, aggiogamento e quindi come metodo, e un'altra che rimanda al significato di yoga come raccoglimento, concentrazione e quindi come suo risultato. E infatti la parola yoga può significare principio, fine, il metodo e il suo risultato, ma andiamo avanti e facciamoci spiegare dal professor Pellegrini che cosa si intende anche con la metafora dell'auriga con cui si definisce inizialmente nella Katha Upanishad dalla parola yoga.
0: Il testo sanscrito qui si esprime in questo modo: sthiram indriya dharanam, dove si intende un imbrigliamento dell'apparato sensoriale, altrimenti naturalmente, spontaneamente rivolto agli oggetti esterni. Si tratta appunto di un tentativo di frenare l'errare incontrollato dei sensi e rendere saldo il dominio su di essi, proprio come si fa con degli animali selvaggi, con dei cavalli. Una volta imbrigliati, questi cavalli rispondono ai comandi del cavaliere. Ed è questa la metafora che sta dietro alla narrazione della Katha Upanishad.
2: Infatti ricordiamo che questa metafora dell'auriga poi compare anche nel Fedro di Platone, quindi è una metafora questa del tenere il cavallo cattivo che è presente e in molti contesti, anche nel Vangelo si parla comunque di giogo, per esempio Gesù parla di sé e dei suoi insegnamenti come un giogo dolce e leggero, ma ovviamente non vogliamo usare paragoni azzardati. Qui ci interessa però notare il ricorrere appunto dell'area semantica della parola giogo in molti cammini di saggezza e spiritualità. Il termine giogo, proprio come la parola yoga che vediamo vi è strettamente connessa, è qualcosa che lega nel bene o nel male, ma lega anche nel senso appunto che disciplina, fissa un percorso e vedremo che ogni elevazione di spirito sembra in molti cammini prevedere questo imbrigliamento, ma poi vedremo anche come in altri cammini legati alla parola yoga come il tantra a volte succede l'opposto. Quindi andiamo avanti. Yama, il dio della morte e della Katha Upanishad, rivela che attraverso questo aggiogamento dei sensi che si chiama yoga si acquietano tutti i desideri e si raggiunge l'immortalità di Brahman. Allora leggiamo dalla Katha Upanishad. Vuoi leggere tu?
0: Certo. Quando tutti sono acquietati i desideri, allora il mortale diviene immortale. Qui in terra gode del Brahman.
2: Ecco, qual è la simbologia di Brahman? Che significa Brahman?
0: Il termine ovviamente non è facilissimo da tradurre e da derivare, tuttavia deriva apparentemente dalla radice bri, che significa accrescere, permeare, pervadere, e si tratta dello spirito trascendente che pervade ogni cosa. Più di un dio personale, si tratta di un principio assoluto, nel senso etimologico del termine, absolutus, ossia sciolto da ogni connessione e costrizione.
2: Quindi l'individuo con la sua anima personale, che viene chiamata Atman, riesce a godere, a percepire il Brahman attraverso questo aggiogamento dei sensi che in qualche modo lo acquieta, gli toglie ogni distrazione e gli permette di guardare nel suo cuore e quindi nel suo cuore trovare sempre presente questa natura, questa entità, diciamo così, assoluta, che è nascosta nel suo cuore stesso, nel cuore di ogni essere umano.
0: Certo, certo. In effetti il termine Atman, l'anima individuale, il sé individuale, ci sono molteplici, il principio vivente, deriva proprio dalla radice verbale an, che significa respirare, soffiare. E si tratta del principio vivificatore immanente in ogni essere individuale, grazie alla cui presenza è possibile la vita e non altrimenti.
2: Quindi questo respiro che poi si pratica nello yoga è un respiro che congiunge a ciò che permea ogni cosa, ovvero a questa entità assoluta, a questo Dio. Ma questo Atman poi è sempre descritto come molto piccolo, come un chicco di riso
0: nel cuore. Diciamo che certo, diciamo che qui non si tratta di una dimensione fisica, ma si tratta più che altro di una sottigliezza, di una estrema difficoltà a coglierlo. Per questo viene considerato più piccolo del piccolo, perché è difficilissimo coglierlo. Tuttavia, negli stessi passaggi, proprio nella Cata Upanishad, diciamo, c'è un passaggio molto simile che dice: è più piccolo del piccolo, ma è anche più grande del grande, perché pervade ogni cosa, è prima che ogni cosa sia creata.
2: Quindi per questo è così importante acquietare i sensi, perché non è con i sensi che possiamo coglierlo, è in qualche modo con una intuizione interna, un sentire interno che si riesce ad attivare nel momento in cui facciamo molta quiete dentro e fuori di noi, no? E allora riusciamo a percepire questo elemento così, non voglio dire il termine sottile, ma difficile da afferrare.
1: La parola yoga, passioni 2014, con il professor Gianni Pellegrini.
3: La grande radio, l'alba dello yoga, origini e modernità.

0: Uomini e profeti 2002 con Gabriella Caramore e il professor Antonio Rigopoulos.
1: Ci sono molte ricette di yoga e sicuramente il Buddha, noi sappiamo per certo, fu discepolo di diversi maestri che gli insegnarono varie tecniche dello yoga ed egli stesso le praticò e sono fondamentali anche nell'iter di salvazione buddistico.
2: Questi Yoga Sutra di Patanjali, che lei dice allora che si collocano nel 400 del
1: 400-500 dopo Cristo, è stato un testo che ha vari livelli e varie stratificazioni.
2: Sì. Ecco, chi si suppone che sia o chi si sa che sia Patanjali?
1: Patanjali è più che altro il compilatore di questa raccolta di sutra, che sono un totale di 194 aforismi, sutra, che sono appunto ascritti a questa figura Patanjali, che è una figura di un mitico saggio, considerato dalla tradizione indiana egli stesso una manifestazione divina, un avatara di un cobra divino, che è tra l'altro, diremmo così, il cobra sul quale Vishnu riposa. Diciamo che storicamente gli studiosi hanno discusso e discutono a lungo su chi sia questo Patanjali, comunque è un maestro di questa tradizione a cui per particolare prestigio sono ascritti questi sutra, che sono dal punto di vista, diremmo, del darshana, del movimento filosofico dello yoga, il punto di partenza dello yoga classico, diremmo così,
2: che viene
1: chiamato yoga regale, Raja Yoga.
2: Lei ci diceva prima, lo scopo in fondo è la liberazione dal dolore, no? Il distacco per liberarsi dal dolore del mondo.
1: Una via per affrancarsi dal dolore, come recita il primo, il secondo aforismo degli Yoga Sutra, lo yoga è il blocco, ovvero l'inibizione, il contenimento dei vari vortici, dei vari flussi mentali, yoga citta vritti niroda. E naturalmente, per citarne un'altra di definizione, lo yoga è samadhi, ovvero lo yoga è perfetto raccoglimento.
2: Allora ne parliamo, oltre che con lei, anche con Enzo Bianchi, che è priore di Bose, ma è anche un punto di riferimento per chi voglia sentire un respiro di libertà nel mondo cristiano cattolico. Buongiorno Enzo Bianchi.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ecco, allora, pare che tutti i grandi sistemi religiosi in fondo partano dal tentativo di eliminare il dolore del vivente, se si pensa al cristianesimo che addirittura vuole vincere la morte, no? Propone la resurrezione.
3: Ma io non credo che si possa dire che il cristianesimo cerchi di eliminare il dolore, tanto è vero che è stato accusato sovente, almeno nel passato, di dolorismo, cioè di voler assumere il dolore fino in fondo, e qualche volta anche magari con degli intenti e dei fini che sono estranei a quello che è l'annuncio del Vangelo.
2: E questo più il cristianesimo storico, però,
3: sì.
2: Ma voglio dire, nel Vangelo c'è pur sempre.
3: Perché anzi, l'assunzione del dolore è assolutamente richiesta al discepolo di Cristo.
2: Ecco, Antonio Rigopoulos, appunto, un percorso differente allora tra appunto il cammino, la via dello yoga e la via cristiana.
1: Io vorrei sottolineare un aspetto della pratica yogica che è un po' il suo fondamento, la sua base, ovvero sia che tutto parte da una pratica che è fondamentalmente rivolta a esercitare l'attenzione, ovvero l'attenzione, la consapevolezza esercitata sulla mente e sul corpo, oltre che nel momento psicofisico della pratica medesima, ma esteso a tutta la vita, è considerato anche base, fondamento per una vita veramente compassionevole. Ecco, vorrei sottolineare questo perché non vorrei che si ingenerasse un po' l'idea che lo yogin, diremmo così, è tutto rinchiuso in una sua direzione di percorso di salvezza individuale, che pur c'è, ma comunque egli è anche esempio, egli è anche maestro di vita e è anche, diremmo così, presenza di amore e di compassione, fosse anche solo silente, fosse anche solo attraverso, diciamo così, il suo esempio di vita.
2: Ecco, però è una compassione molto diversa da quella che si predica nel Nuovo Testamento, ma adesso magari sentiamo Enzo Bianchi. Però ecco, lei ha toccato il tema della salvezza individuale. Ecco, la figura di un salvatore che viene a immolarsi per altri, come può essere letta da lei, Rigopoulos?
1: Beh, guardi, ci sono
2: da lei, Rigopoulos, ma
1: ci sono di queste figure anche nel mondo indiano. necessariamente nell'ambito della pratica dello yogin nella sua individualità, ma pensiamo per esempio ai vari cicli degli avatar nel mondo hindu o dei bodhisattva, di queste varie manifestazioni che vengono nel mondo, discendono, come dice il termine avatar, nel mondo per soccorrerlo, per in genere compiere un'impresa che sostanzialmente vince il maligno, vince il male e ripristinano un ordine, ripristinano una possibilità di salvezza aperta a tutti. Fondamentalmente tutte le vie dell'India, anche lo yoga, si devono leggere come vie di salvezza, soteriologie, perché lo sono, sia di salvezza individuale ma anche di salvezza collettiva.
3: Io direi che non va assolutamente demonizzato lo yoga da parte dei cristiani, che in verità sono stati i primi ad insegnarlo in Occidente. Non ci si deve dimenticare che le prime pratiche di yoga in Occidente sono dovute soprattutto a un monaco benedettino che aveva sostato a lungo in Oriente e poi ad alcuni gesuiti che lo hanno insegnato come un metodo che sta accanto ad altri all'interno di quella che è una via ascetica cristiana, una via di spiritualità. E ancora oggi in alcuni monasteri benedettini c'è questa pratica, non solo dei monaci, ma viene addirittura insegnata. Si tratta di affermare dei primati. Innanzitutto all'interno del cristianesimo il primato ce l'ha la storia, e la storia degli uomini, la salvezza avviene nella storia, non avviene nell'intimo semplicemente di una persona.
2: Quindi,
3: ma
2: di
3: tutto
2: di
3: è
2: la
3: letto come storia
2: narrativa.
3: Di salvezza, storia dell'umanità, storia di un popolo, storia di un'assemblea. Quindi questo è un primo primato da mettere in evidenza. Il secondo è il primato dell'altro, dell'attenzione all'altro. Non dimentichiamo che per Gesù il comandamento nuovo, definitivo, ultimo, che contiene dentro di sé addirittura l'amore di Dio, è amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. È comandamento nuovo in questo senso definitivo, quindi c'è un primato assoluto dell'amore dell'altro, dell'accoglienza dell'altro, della comunione con l'altro. Ecco, questi due primati, la storia e l'altro, nella carità, mostrano che c'è indubbiamente molto di più che una strategia del sé, la quale è presente all'interno in queste vie di spiritualità orientali. Con questo non vuole essere una via migliore, è una via altra, diversa, con altri accenti, altri primati, di conseguenza richiede da parte degli uomini prassi e attenzioni diverse.
0: Uomini e Profeti 2002, con Gabriella Caramore, il professor Antonio Rigopoulos e il monaco Enzo Bianchi.
4: La Grande Radio, l'alba dello yoga, origini e modernità.
0: Ben trovate e trovati da Cristiana Munzi all'ascolto di questa grande radio dedicata alla giornata internazionale dello yoga. Enzo Bianchi faceva probabilmente riferimento alle pratiche di yoga occidentali moderne che si definiscono Hatha Yoga, una declinazione tradizionale dello yoga che dà più risalto alle posizioni psicofisiche e ai flussi energetici che vengono contattati attraverso il respiro. Queste pratiche oggi a volte rischiano di essere ridotte a stretching, fitness, ma in realtà tradizionalmente il loro intento è sempre stato soprattutto meditativo, e quindi dovrebbero infine aprire spazi di conoscenza della propria realtà psicofisica, del proprio complesso unitario di sensazioni corporali, emozioni e pensieri, e portare con molto esercizio, forse anche a pacificare, risvegliare e aprire la cosiddetta mente-cuore. L'Hatha Yoga come scopo ultimo ha proprio lo yoga classico o Raja Yoga di cui ci ha parlato il professor Rigopoulos. Tuttavia, in ogni caso, queste pratiche non costituiscono ovviamente un percorso di carità, comunione e missione simile a quello di certe tradizioni cristiane. In realtà anche negli Yoga Sutra di Patanjali, cui ancora qualche scuola moderna si ispira, si parla di un abbandono al divino. Inoltre, Vi sono regole etiche come la non violenza e un sutra in particolare che invita a coltivare benevolenza, compassione, gratitudine ed equanimità, che sono poi anche le principali virtù del buddismo, come abbiamo visto, successivo alla tradizione antica yoga. Abbiamo infatti ascoltato dal professor Rigopoulos quanto il buddismo abbia preso le mosse dallo yoga e come le due tradizioni poi si siano influenzate a vicenda. Tuttavia, il buddismo filosofico non crede in un'anima, l'Atman, e nel divino, il Brahman, di cui si è parlato precedentemente. Per il buddismo non esistono più distinzioni di casta, anche in nome della natura di Buddha che tutti ci accomuna, come per il sapiente yogin della Bhagavad Gita che abbiamo ascoltato. A questo punto ci salutiamo, la Grande Radio vi dà appuntamento a settembre con la ripresa del palinsesto invernale. Un grazie alla collega Natascia Cerqueti per i confronti su questa puntata e buon proseguimento con Radio 3 e buona estate da Cristiana Munzi. Sutra 1.33 dagli Yoga Sutra di Patanjali. Una mente-cuore purificata è coltivata da benevolenza, compassione, gioia ed equanimità.

RAI Radio 3. Radio 3, 30 minuti.

0: Buon pomeriggio da Antonio Santaniello, benvenute e benvenuti all'ultima puntata di questa stagione di 30 minuti, il programma del weekend di Radio 3 per approfondire le notizie della settimana appena trascorsa e quelle che anticipano la settimana che verrà. Buon pomeriggio, sono le 17.31 e 30 secondi ed è stata una settimana che volge al termine e ha visto al centro del dibattito anche gli esami di maturità. Per la prima volta e per la prima prova è uscito Pavese, ci sono state però critiche per la mancanza di autrici nell'analisi del testo da ben 27 anni. Forse è arrivato il momento di interrompere questo triste primato. Giorni di maturità e quindi giorni emozionanti. Online trovate un video meraviglioso dei ragazzi a Piazza Sempione a Roma che cantano in centinaia notte prima degli esami. E se ricordiamo la nostra maturità, sicuramente riaffiorano emozioni, speranze, paure. Oggi però i ragazzi la vivono in maniera diversa. Tutte le emozioni positive si annullano e danno spazio a stress e ansia, un vero e proprio crollo psicofisico di cui vogliamo parlare all'interno di questa puntata e cerchiamo di capire queste sofferenze. Lo facciamo insieme a voi e insieme ai nostri ospiti, raccontateci le vostre emozioni, ricordate la vostra maturità, ricordate quelle storie e quei giorni, inviateci un sms o un whatsapp al 335 56 34 296 se avete amici, figli, nipoti che stanno per affrontare l'esame o se voi stessi domani avrete l'orale, raccontatecelo tramite un sms o whatsapp. Noi proviamo ad approfondire questo argomento con il primo ospite di giornata, a cui do il benvenuto, Daniele Grassucci, responsabile dei contenuti scuola.net, e ricordiamo tra i suoi libri scritto insieme a Federico Taddia Chi sono io, le altre e gli altri. Buon pomeriggio Grassucci.
1: Buon pomeriggio e bentrovati.
0: Grazie di essere con noi. Allora, scuola.net e Associazione Nazionale Dite svelano i contorni di un vero e proprio crollo psicofisico. Cosa succede a questi ragazzi? Perché si arriva a questi livelli di stress?
1: Si arriva perché innanzitutto purtroppo la nostra scuola non aiuta questi ragazzi ad arrivare pronti a questo tipo di prove. Mi spiego meglio. Noi abbiamo un sistema di valutazione a doppia velocità. Fino al primo ciclo di istruzione essenzialmente, quindi elementari e medie, di fatto la promozione è quasi un diritto costituzionale. E leggo che quando si viene bocciati alle medie addirittura si fa ricorso al TAR, stessa cosa alle elementari, e addirittura il TAR ha dato ragione a qualche ricorso, perché con le scuole medie per bocciare bisogna non solo ci devono essere insufficienze, ma secondo il TAR il consiglio di classe deve dimostrare che il ragazzo non può recuperare l'anno successivo queste insufficienze, quindi l'onere della prova passa ai docenti. Poi ecco, io non sono un pedagogista, quindi non so se la strada è quella del volemo se bene, per dire la romana, oppure quella che viene adottata successivamente alle scuole superiori, che è quella del test fonno, cioè nel senso che a un certo punto alle scuole superiori, quindi a poche settimane di distanza tra la fine delle medie e l'inizio del nuovo ciclo di istruzione, il metodo di giudizio cambia completamente. I bocciati mediamente ogni anno arrivano nell'ordine del 6%, i rimandati, quindi quelli che devono studiare, sono sospesi in giudizio e entro settembre devono svolgere delle prove di recupero, che sempre più spesso poi vengono fatte a luglio, peraltro, proprio per togliersela, quindi diciamo che recupero è che a giugno mi rimandi, a luglio già devo recuperare. Però vabbè, lasciando questo tema, i rimandati sono quasi il 20%, per cui è chiaro che c'è una grande difformità nel metro di giudizio, nel senso passiamo da una scuola gentile con la G minuscola a una scuola gentile con la G maiuscola, che era una scuola molto severa, molto, molto selettiva, e questo chiaramente fa sì che i ragazzi si trovino impreparati e in costante rincorsa a quelle che poi dopo sono le performance che vengono loro richieste, e quelle che dovevano essere le basi che dovevano gettare non le hanno gettate, proprio perché per 8 anni nella prima fase della loro scolarizzazione, anche se avevano un problema, tutto sommato si è chiuso un occhio e l'altro pure. A tutto questo dobbiamo metterci anche un certo desiderio da parte dei genitori che proprio i ragazzi performino, che c'è sempre stato per l'amor del cielo, però adesso basta andare sui social, io l'ho fatto ecco proprio questo pomeriggio per preparare un post per scuola.net, troviamo i genitori che vanno ad assistere all'orale di terza media del figlio da spettatori. Una volta questo non esisteva.
0: Mette una pressione, un'ansia ai ragazzi, agli studenti, che non è indifferente. Personalmente io ho detto di no ai miei esami perché volevo stare tranquillo. Sapevo che la presenza di un genitore mi avrebbe portato abbastanza ansia. Ma la reazione dei ragazzi è particolare, perché cambiano le abitudini alimentari, i ritmi di sonno sono sbagliati, l'uso eccessivo di drink energetici, caffeina, addirittura farmaci. È una reazione che sta cambiando però da parte dei giovani rispetto all'esame.
1: E certamente, cioè, nel senso, il fatto che la metà dei giovani intervistati, maturandi, ci dica che si è alterato il sistema sonnoveglia, che si è alterata l'alimentazione, vuol dire che in qualche modo questo stress non è uno stress, l'ansia che abbiamo provato tutti prima di un esame, ma è diventato un qualcosa di più, mi ha alterato la fisiologia, e quindi in qualche modo vuol dire che ha superato dal livello, come dire, accettabile, un livello di guardia. Peraltro, ecco, quello che noi poi abbiamo visto è che c'è stato un incremento appunto dei consumi di caffeina, come è normale, però oggi la caffeina non è solo disponibile, diciamo, attraverso il caffè, ma ci sono appunto questi energy drink che in qualche modo vanno a stimolare non solo, diciamo, il nostro sistema nervoso, non solo attraverso la caffeina, ma anche attraverso tutta una serie di sostanze che in qualche modo favoriscono l'assorbimento della caffeina, quindi in qualche modo eccitano ancora di più. Peraltro, ecco, quello che è preoccupante è che la metà dei fumatori ha incrementato il consumo di nicotina, e in generale circa la metà dei ragazzi ha incrementato l'uso di smartphone proprio come strumento di rilascio della dopamina, per trovare qualche forma di consolazione. Però sappiamo che poi tutto questo genera un boomerang enorme, e la cosa più assurda è che lo stiamo facendo per un esame che tutto sommato non è selettivo, perché, ecco, poi ricordo degli adulti alla maturità dal 68 al 98, che era quella maturità in cui giocavi tutto all'esame, un solo commissario interno, una materia che sceglievi tu, la materia che ti assegnavano all'orale, ti giocavi tutto all'esame perché non c'erano i crediti formativi. Oggi gli studenti, grazie ai crediti formativi, si presentano all'esame con il 40% del voto già portato a casa, perché i crediti scolastici arrivano fino al 40%, e questo cambia tutto. Infatti i bocciati sono lo 0,3%.
0: Grassucci, cioè, allora, su questo, guardi, mi collego a una cosa, un piccolo appunto. L'esempio cinese del Gaokao, che è l'esame nazionale per accedere all'università in Cina, anche lì i ragazzi si ammalano di studio, perché questo esame rappresenta uno dei pochi modi per cambiare il proprio stato sociale. In base al voto che hai a questo esame vieni mandato in un'università, migliore l'università, migliore il lavoro che troverai in futuro, quindi c'è questa scala sociale molto importante. Ma da noi per fortuna non è così, l'importanza della maturità c'è, ma difficilmente preclude obiettivi futuri. Perché non siamo stati in grado di far capire ai nostri ragazzi che la maturità è un momento importante, ma non è l'unico momento importante della vita?
1: Per quello che dicevo prima, cioè, purtroppo abbiamo avuto un atteggiamento, almeno dal mio punto di vista, ma i dati ce lo dicono, cioè il fatto che i tassi di bocciatura cambino in maniera drammatica tra il primo ciclo e il secondo ciclo di istruzione, come dire, non è un'opinione, non è un fatto contestabile, è una realtà. E quindi questo ti fa vedere che essenzialmente non c'è una preparazione a quello che sarà il metro di giudizio successivo. Anche all'università si prosegue con lo stesso sistema delle scuole superiori, quindi molto probabilmente, se noi come Stato decidiamo che il nostro metro di giudizio è quello che poi i ragazzi affronteranno alle superiori e all'università, molto probabilmente alle elementari e alle medie, per utilizzare un termine che tutti comprendono, perché sì, oggi siamo stati bravi a cambiare i termini, quindi primarie e secondarie, sì, di primo grado, ecco. No, perché poi magari arriva qualcuno e dice: ma che esperto prendete che non sa che sono cambiati i nomi, ecco. No, questo giusto per tranquillizzare quelli che ci stanno ascoltando. Ecco, è chiaro che se poi nella prima fase io, come dire, ho un approccio troppo morbido, ma soprattutto non è il problema di approccio, se ci sono dei problemi non li vado a risolvere, è chiaro che poi, quando, come dire, il gioco si fa duro, si affonda. Io purtroppo conosco molto bene il mondo della scuola, purtroppo e per fortuna, nel senso, quindi lo conosco anche da dentro, come giornalista ho la fortuna di avere tante fonti, certe volte ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali in qualche modo si chiude un occhio all'altro pure perché non si vogliono avere rotture di scatole con i genitori o con tutto il sistema. C'è anche questo, purtroppo sono casi rari, poi fortunatamente prevalgono i casi in cui queste cose si affrontano seriamente, però è chiaro che nel momento in cui diventa tutta una seccatura, tutta una scocciatura, i genitori vogliono per forza che il proprio figlio venga promosso, se no ti fanno ricorso al TAR, ma a un certo punto un insegnante che prende 1.400, 1.500, 1.600 quando va bene, 2.000 quando è fine carriera, ti dice ma va fancina, cioè nel senso ti do 8,
0: ti cade
1: 7,
0: un po' tutto, certo.
1: Esatto. Poi c'è un bellissimo saggio che io vorrei citare, che è quello di Paolo Mastrocola, Il danno scolastico, che ha proprio indagato questo aspetto, cioè da quando noi in qualche modo abbiamo reso la scuola più gentile, più accogliente, quando Berlinguer ha introdotto diciamo il diritto al successo formativo, in realtà che cosa è accaduto? Che la scuola effettivamente sia stata più inclusiva, cioè noi dal 2000 a oggi abbiamo ridotto in maniera significativa la dispersione scolastica, eravamo al 25% nei primi anni 2000, adesso siamo sotto il 10%, ci avviciniamo a 9 quasi, cioè, quindi una riduzione significativa. Però se poi andiamo a vedere, grazie alle prove Invalsi, i ragazzi e le ragazze che sono analfabeti funzionali, cioè che non hanno raggiunto le competenze minime in italiano, inglese e matematica, sono quasi il 10%. Cioè, quindi alla fine, se prendiamo quelli che hanno lasciato la scuola, 10%, un po' meno del 10%, e quelli che sono arrivati al diploma ma non avevano le competenze, quindi per cui il diploma è un pezzo di carta, stiamo di nuovo al 20%. Cioè, nel senso, alla fine, fatti, non è che abbiamo spostato
0: non
1: così
0: abbiamo
1: tanto,
0: spostato
1: semplicemente...
0: Molto.
1: Esatto, e questa
0: siamo
1: è
0: rimasti
1: diciamo,
0: lì.
1: Qualcosa che ci dovrebbe far riflettere.
0: Grazie mille a Daniele Grassucci, responsabile dei contenuti scuola.net. Ricordiamo il suo libro Chi sono? Io, le altre e gli altri. Buon pomeriggio, grazie di essere stato con noi.
1: A voi, buon pomeriggio, buon lavoro.
0: Grazie, continuiamo con il professor Italo Farnetani che è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Salve, ben ritrovato, pediatra, diplomatico e divulgatore scientifico. Lei lancia una provocazione. Aboliamo l'esame di Stato. Perché?
2: La mia non è una provocazione, è una proposta. Prima di tutto, dal punto di vista, l'esame di Stato è inutile, dannoso e costoso. È inutile perché... Dopo 5 anni che i ragazzi, gli alunni, sono stati all'interno della scuola secondaria superiore di secondo grado e che hanno avuto un percorso seguito giorno dopo giorno per complessivi 10.000 ore di studio, di cui 5.000 frontali e 5.000 a casa, si mettono tutto in gioco in 130 minuti, cioè in un'ora, in 13 ore. In 13 ore ci mettono a contatto 10.000, a confronto e a verifica di 10.000 ore di studio. Quello che io dico è inutile perché mi fido di più di un esame fatto dal consiglio di classe che è formato da 14 persone, per cui è un piccolo parlamento in cui dibattono e fanno un giudizio ponderato dell'alunno, proprio perché è frutto di queste 10.000 ore di valutazione. Perché viene l'ansia, ragazzi? Perché in 13 ore mettono a repentaglio tutto quello che è stato lo studio precedente. Per cui io dico, aboliamo l'esame di maturità perché crea si chiama ora esame di maturità, prima era di Stato, ma non cambia nulla, perché si mettono in gioco tutte queste competenze in modo improprio. Perché in modo improprio? Perché viene come fanno tre membri esterni, un presidente e due membri esterni, più due membri interni che sono in minoranza, a giudicare che preparazione hanno, che formazione hanno avuto per fare una valutazione spontanea, estemporanea. Alla fine è una valutazione che la fanno molto sulle apparenze, su chi è più brillante, chi è più simpatico, chi riflette certe ideologie. Per cui è un esame fallace, quello della maturità. Per questo va abolito. Crea stress nei ragazzi perché devono studiare in poco tempo 4 materie piene di nozioni, in poco tempo, una cosa disumana. Poi io dico che non è neanche appropriato come orario scolastico, in quanto noi si sa dagli studi di cronopsicobiologia applicate agli orari scolastici che fino alle 10:30 i ragazzi ancora sono nella fase del sonno, cioè non rendono mentalmente perché ancora si devono svegliare. Infatti in Francia il ministro dell'istruzione ha proposto di aprire le scuole alle 9. Per cui dei ragazzi che iniziano ad essere interrogati alle 8:30, come avverrà nei prossimi giorni, ancora non hanno le prestazioni massime, che le raggiungono dalle 10:30 alle 13. Per cui c'è questo discorso di ansia, di paura. I ragazzi non rendono mai quello che potrebbero rendere effettivamente, quello che hanno reso negli anni passati. Poi è un costo enorme, costa 60 milioni di euro l'esame di maturità, che non serve a niente, ripeto, che è sbagliato, e che poi con 60 milioni ci si potrebbe mettere in sicurezza i 36.000 dei 40.000 edifici scolastici dello Stato che non sono in sicurezza. Per cui, se noi si volesse fare una cosa fatta bene, sì, abolirebbe l'esame di maturità, si darebbe importanza al consiglio di classe, che è quello che ha la capacità di giudicare un ragazzo, e poi quegli altri soldi si potrebbero spendere meglio.
0: Professor Italo Farnetani, ci ha dato un'ottima alternativa. Vediamo cosa succederà. Di sicuro c'è bisogno di dare ai ragazzi un modo di dare ai ragazzi uno spunto per vivere meglio questi esami. Se l'alternativa è non farli, non sappiamo se sia la cosa migliore. Io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro un buon pomeriggio. E in questo momento ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Cinzia da Roma ci ricorda la sua maturità, che risale al 1968, 4 scritti e 2 orali, non ci stressava particolarmente. È vero che avevano fatto esami in terza elementare, quinta elementare, terza media, gli esami prima erano molti di più, e sono tanti i vostri messaggi al 335 56 34 296. E a 30 minuti continuiamo ad approfondire ansia e stress agli esami di maturità, perché non deriva solo dagli studenti ma anche dai genitori. E per questo, collegato con noi, c'è Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, il suo ultimo libro, Genitori in ansia, trasforma le tue paure nelle ali di tuo figlio. Succede che l'ansia deriva anche dai genitori. Viviamo in una società dominata da questa iperprotezione dei genitori, e questo genera ansia nei figli. Cosa succede? Qual è il passaggio per cui l'ansia si sposta dai genitori ai figli?
3: Beh, diciamo che il passaggio è interessante, perché da un lato l'attuale generazione di genitori, che io non colpevolizzo ma provo a fotografare, da un lato vuole essere una generazione di genitori empatici, cioè una generazione di genitori che vuole far sentire al caldo il cuore del figlio. Ora, il tema però qual è? Che oggi noi confondiamo l'empatia con l'unipatia. L'empatia è: io sento che soffri e provo a darti gli strumenti affinché tu possa crescere. Un'empatia è: io mi confondo con quello che provi. Tu hai l'ansia? Ce l'ho anch'io. Tu stai male? Io vado in pezzi, e in virtù di questo intervengo. Ora, il problema qual è? Che tutte le volte che in qualche modo indossiamo il mantello di Superman, diciamo senza volerlo al figlio: io credo che tu non ce la possa fare. Il risultato è che, dato che la realtà porta con sé una quota di spigolo, di negatività e di fatica emotiva, nel momento in cui i ragazzi non si allenano a sopportarla durante la crescita, poi a un certo punto saranno sempre più dipendenti e fragili. Quindi il paradosso è: per renderli meno fragili, li rendiamo fragili.
0: Rossi, in questi giorni di esami, la frase più banale, che però magari ripeto anche io qui in diretta: la vostra vita, le vostre capacità non dipendono da un voto. Lo diciamo spesso, però alla fine si rivela una frase vuota, si rivela chiacchiera, perché alla fine, vista l'ansia e lo stress di questi dei nostri giovani e anche dei loro genitori, la frase perde molto di significato. È proprio i genitori che dovrebbero conoscere poi le reali conseguenze dell'esame di Stato. Non riescono a capire che l'esame di maturità è qualcosa di importante, ma è meno importante nella vita di tantissime altre cose. Perché questa frase "è solo un voto" è ormai priva di ogni significato?
3: Ma forse dovremmo fare un distinguo, no? Cioè, da un lato l'ansia non è necessariamente un nemico. Cioè, io spesso quando incontro i ragazzi in teatro o nel mio studio provo a spiegare loro che l'ansia è quell'emozione che tende l'arco della tua mente e in parte anche del tuo corpo perché stai per fare qualcosa di importante. Quindi avere una quota di ansia prima di una performance scolastica, culturale, artistica, in realtà è sano. L'ansia diventa problematica quando diventa un'ansia generalizzata, liquida, senza oggetto. Quindi intanto prima cosa noi dovremmo normalizzare l'ansia, perché siamo arrivati al paradosso di alcuni ragazzi che dicono l'ansia, che venga l'ansia anche a me. Allora lì le cose si complicano. Di contro, sul tema del voto, io credo che noi dobbiamo trasformare la cultura tossica del risultato, valgo se vinco, nella cultura, potremmo chiamarla, generativa della grinta. Cioè io metto il mio fuoco, metto la mia passione, metto la mia energia, dopodiché non mi faccio definire dal risultato. Oggi però questo perché è difficile? Perché la società della performance in cui siamo tutti è la società delle metriche. Oggi potremmo dire che il soggetto viene ridotto a profilo e chiunque ha un profilo Instagram, compreso il mio, vede bene che è pieno di metriche, no? Numero di like, numero di commenti.
4: Tutti gli insight che ci sono.
3: Esatto, no? Oppure se scrivi un libro, se produci un disco, se hai un progetto, le metriche, i budget, insomma, in qualche modo erodono, no? La nostra serenità e il nostro equilibrio. Io dico sempre ai ragazzi, vale, credo che Cristiano Ronaldo ha detto qualcosa di simile in questi giorni, no? Ma vale per tutti gli sportivi. Chiediti cosa puoi controllare e cosa non puoi controllare.
0: È l'ultimo post che ha fatto sui suoi social, sì, ed è comunque una persona più influente del mondo a livello sportivo sui social, quindi sì, controlla ciò che puoi controllare.
3: Questo però è importante, perché tu non puoi controllare i tuoi risultati. Cioè io per esempio in questo momento non posso controllare se la mia intervista piacerà a chi l'ascolta, però posso dare il meglio che ho in questi pochi minuti, e a quel punto lì dico io il mio l'ho fatto. E allora così si lavora un po' sull'autoaccettazione, perché il paradosso è che nella società della prestazione la cosa più difficile per i ragazzi e per gli adulti è volersi bene, certo, avere un'autostima sana.
0: Allora, Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico, una domanda allora sul futuro che sorge spontanea. Quando gli esami saranno di più, da quelli universitari, lavorativi, gli esami della vita, come reagiranno i ragazzi che oggi stanno affrontando la maturità con questi livelli di ansia e di stress, e come reagiranno i genitori a queste sfide future? Cosa dobbiamo aspettarci?
3: Ma anche lì io penso sempre che in qualche modo i ragazzi ci guardano sempre, no? Noi abbiamo diritto di essere imperfetti, di essere sufficientemente buoni, come diceva Winnicott, però i ragazzi secondo me osservano due cose molto precise dai genitori: come trattiamo gli altri, e da lì loro apprendono i valori, e anche però come ci posizioniamo rispetto al diluvio, rispetto alla tempesta. Io ho sempre visto anche nel mio studio che quando un ragazzo ha dietro un genitore che non si arrende, tenderà a non arrendersi. Di contro, l'altra modalità è cadere nelle trappole della colpevolizzazione, della giustificazione, e allora lì i ragazzi come spugna prendono anche quello. Poi ovviamente c'è il tema dell'individualità, no? E della differenziazione. Sicuramente io penso che sia veramente importante lavorare sull'autostima dei ragazzi, però capendo una cosa: l'autostima si fonda sul fare. Se noi facciamo per i nostri figli, per i nostri ragazzi, noi in realtà li stiamo derubando di quel fattore protettivo che oggi e in ogni domani gli aiuterà a trovare la loro strada.
0: Grazie, grazie mille a Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico. Ricordiamo il suo ultimo libro, Genitori in ansia, trasforma le tue paure nelle ali di tuo figlio. Grazie di essere stato con noi e buon pomeriggio.
3: Grazie a voi.
0: E ora una chiusura speciale d'onore per quest'ultima puntata di 30 minuti. È collegata con noi la nostra direttrice Simona Sala. Buon pomeriggio direttrice e benvenuta.
5: Buon pomeriggio Antonio, a te, ai tuoi ospiti e ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Allora,
0: noi a Radio 3 abbiamo dedicato spazi importanti alla maturità, anche questa puntata ha provato ad approfondire l'aspetto psicologico dei giovani. Siamo di supporto ai ragazzi con dei progetti come Maturadio, lezioni in podcast dedicato alle studentesse e agli studenti che stanno preparando gli esami. E come nascono questi progetti? Qual è il loro scopo?
5: Allora, guarda, Maturadio, lo ricordo a tutti i nostri ascoltatori, è nato in un periodo difficile perché è nato nel periodo del Covid, ma noi abbiamo deciso di rilanciarlo perché ci siamo accorti che sotto Maturità era uno dei podcast più scaricati di Rai Play Sound e di Rai Radio 3. Quindi quest'anno abbiamo aggiunto, sono dei podcast che noi abbiamo fatto anche con la collaborazione all'epoca del Ministero dell'Istruzione e con Treccani, che praticamente si occupano di tutte le materie. Quest'anno abbiamo una nuova serie sulla letteratura francese letta da Valentina Carnelutti, ma sono oltre 250 le lezioni su tutti i temi di letteratura, di storia, di italiano, di filosofia, fisica, greco, latino, inglese, matematica, scienze, storia dell'arte, letti poi da attori e attrici come Valerio Mastrandrea, per esempio, sulla poesia italiana del primo Novecento, Fabrizio Gifuni su Giacomo Leopardi e Gioia Salvatori su Kant. E quindi è un podcast di 30 minuti che diciamo fa il punto su determinate cose ed è molto utile per i ragazzi e le ragazze che affrontano la maturità. E poi ti ricordo anche queste 5.000, ricordo a me stessa, a voi, ai nostri ascoltatori, oltre 5.000 puntate di Wikiradio, che si trova su Rai Play Sound, che praticamente è una biblioteca di sempre di 30 minuti, proprio il tempo del podcast, su tutti i temi di storia, di persone, di personaggi, di tutto quello che può riguardare l'esame.
0: I ragazzi, i ragazzi Sofia, possono studiare su Rai Play Sound grazie a Radio 3, visti tutti i nostri progetti. E poi quest'anno la nascita di Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3. Stiamo cercando di creare un'enciclopedia radiofonica, già sono fuori più di 70 puntate di questo nuovo progetto, quindi siamo una fonte di informazione importante. E allora, direttrice, non possiamo che dedicare un pensiero anche ai giovani che domani inizieranno ad affrontare gli esami orali di maturità.
5: Sì, un pensiero per loro, anche un ricordo dei nostri esami di maturità. L'ansia c'è, però l'ansia è anche qualcosa che poi ti accompagna nella vita per tante cose, bisogna anche imparare ad affrontarla. E ne approfitto anche per salutare tutti e per ricordare che domani cominciano anche i nostri palinsesti estivi, che abbiamo come sempre tentato ancor di più di tenere i nostri caposaldi in diretta, e quindi i nostri libri in diretta con Fahrenheit, la nostra attualità in diretta con Tutta la città ne parla, seguiremo tutti i festival del cinema con Hollywood Party e naturalmente tutti i grandi cartelloni musicali italiani e internazionali su Radio 3 Suite. E se mi consenti, finisco per ricordare che quest'anno ci ha lasciato il nostro Davide Riondino, che però sì, è sempre con noi, e quest'anno abbiamo colto l'occasione dal prossimo sabato per riascoltare il dottor Gembe, che sarà anche, che devo dire, risentendolo non subisce il passare del tempo ed è sempre una delizia ascoltarlo. E poi naturalmente 30 minuti torna come spazio di apertura in diretta il sabato anche il prossimo anno.
0: Quindi noi ci salutiamo così, un'estate ricca qui su Radio 3, grazie a tutte le nostre iniziative, a tutti i ragazzi, c'è Wikiradio, c'è Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3, c'è Maturadio per i vostri esami, quindi stasera magari
5: è in bocca al lupo.
0: E viva il lupo. Grazie mille, direttrice. Ragazzi, le cuffiette mettetele anche così a sera per rilassarvi prima dell'esame, troverete modo di arricchire le vostre conoscenze. Grazie a Radio 3, grazie alla nostra direttrice Simona Sala, che è stata con noi in chiusura, e questa è stata l'ultima puntata della stagione di 30 minuti, un viaggio meraviglioso. Abbiamo provato ad approfondire temi, raccontare manifestazioni, portare testimonianze di vita e coprire le notizie che purtroppo spesso erano infelici dal mondo. Allora un grazie enorme, gigantesco a tutta la squadra, alla direttrice Simona Sala, alla nostra responsabile Cristiana Castellotti, conduttori Luigi Spinola, Loredana Lipperini, Giulio Gambino, i registi Alex Messina, Gianluca Diana, i tecnici, compreso Fabio Melis, che oggi è stato al di là del vetro, all'immenso e prezioso lavoro di Arianna Scarnecchia in redazione. Grazie a tutti. Allora per oggi è davvero tutto, buon pomeriggio da Antonio Santaniello e buon ascolto in compagnia di Radio 3. Buon sabato.

0: Tre soldi, i documentari di Radio 3.
1: Al cane si riconosce il diritto di essere animale libero. Lo dice la Regione Campania in una legge del 2019 con la quale riconosce e protegge il cane di quartiere che ha il diritto di vivere libero e non rinchiuso in un canile. Eccoci tornate a Tre Soldi, io sono Daria Corrias e con me Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Continuiamo il viaggio iniziato ieri per le strade di Palermo, tra cani di quartiere, amicizie consolidate, musica neomelodica e un nuovo modello di convivenza con gli animali. Chiudiamo così la nostra 16ª stagione qui a Radio 3. Ringraziamo tutte le autrici e gli autori. Tre Soldi vive grazie alle loro parole, storie e suoni. E grazie a chi ci ha ascoltato. Ritrovate tutte le puntate di Tre Soldi, questa e quelle passate, su RaiPlay Sound. Ma adesso il secondo episodio di Cani di quartiere, scritto e raccontato da Georgia Walker con le musiche originali di Nicola Mecca. Buon ascolto.
2: A luglio ho attraversato l'isola in macchina, da Palermo a Pozzallo, per incontrare due attivisti, noti come Troglodyte Tribe, autori di un libro sui cani di quartiere. In macchina c'erano 44 gradi, ma non potevo accendere l'aria condizionata, perché ogni volta che lo faccio esce fumo dal motore. Ho guidato con i finestrini abbassati, con l'aria calda che mi bruciava la gola e della musica siciliana nello stereo. Un paio di volte il telefono è entrato in modalità emergenza per il caldo e ho perso la strada. La terra secca era punteggiata di cavalli e mucche, nascosti sotto le strisce sottili d'ombre create dai cavalcavia. E in mezzo a quel paesaggio brullo, una fabbrica Gucci.

0: Quando arrivo, Fabio e Lela mi offrono una birra fredda.
1: Siamo molto contenti di averti qui con noi.
0: Finalmente. E ci sediamo in cucina per parlare di attivismo antispecista e dei loro primi incontri con i cani liberi in Sicilia, dopo essersi trasferiti a sud da Milano.
2: Io mi ricordo ancora la prima volta in cui proprio erano ormai pochi giorni che eravamo in Sicilia, eravamo in spiaggia e a un certo punto vediamo dei cani e subito da milanesi, insomma, ci viene subito in mente, beh, ci sono dei cani da soli, abbiamo cominciato a preoccuparsi, no? Di chi saranno, cioè ci sarà qualcuno che li cerca, insomma, e allora abbiamo provato ad avvicinarci, ma questi cani non si lasciavano avvicinare, nel senso noi facevamo 10 passi e loro si spostavano 10 passi, però non dimostravano assolutamente alcun timore nei nostri confronti, ma anzi stavano benissimo, nel senso che giocavano, si rotolavano nella sabbia, e così ci siamo resi conto dell'esistenza di questi cani.
1: Era interessante però perché erano cani che comunque anche loro osservavano noi. Di solito c'è sempre questo meccanismo che siamo noi umani che abbiamo questo folle desiderio di controllarli, perciò li studiamo, diciamo così. Io e anche Fabio naturalmente cercavamo di capire com'erano, perché, e li guardavamo con gioia, non con l'idea di dover, come dire, entrare nella loro vita. Ma loro facevano la stessa cosa, dalle dune in alto, ci seguivano, ci guardavano. Cioè, è stata una cosa alla pari, non mi è mai capitato con un animale. Avevano il loro gruppetto ed erano veramente contenti, erano veramente autonomi, erano, non so, erano veramente cani. Dopo averli visti tante volte e avere accettato la loro autonomia, abbiamo cambiato completamente il nostro punto di vista e ci siamo messi sullo stesso piano. Loro guardavano noi e noi guardavamo loro. E forse questo è il punto che ci ha fatto capire che forse c'era molto di più, non solo la libertà, ma anche la libertà di poter vivere liberi, sottolineo la ripetizione, vicino a noi. Ed è stato sorprendente.
3: Facciamo un giro?
2: Noi umani da sempre nei confronti degli animali, una cosa tipica, quella di osservarli, catalogarli, rinchiuderli negli zoo, ed è parte proprio strutturale dell'oppressione degli animali. Questa osservazione a senso unico, che è sempre stata a senso unico, e nessuno, mai noi umani non abbiamo mai considerato che questa cosa, per contenere anche la libertà e il rispetto reciproco, deve essere a due sensi. Anche noi siamo osservati, dobbiamo sentirci osservati, perché sentendosi osservati e quindi anche considerati, giudicati, eccetera, che si cambia il punto di vista, e c'è un reciproco scambio, c'è un rapporto reale, libero.
0: Il loro libro si intitola «È il cane incontrò il quartiere, dal sud una nuova idea di convivenza». È il cane che incontra il quartiere.
2: Osservati, perché sentendosi osservati e quindi anche considerati, giudicati, eccetera, che si cambia il punto di vista, e c'è un reciproco scambio, c'è un rapporto reale, libero.
0: Il loro libro si intitola «È il cane incontrò il quartiere, dal sud una nuova idea di convivenza». È il cane che incontra il quartiere. Lo immagino girando per le strade, cercando un angolo che sente come casa.

0: conto che era veramente un balzo evolutivo notevole, anche dal punto di vista proprio della nostra idea di cane, della nostra idea di animale, perché a questi cani ufficialmente veniva accordato proprio come una sorta di riconoscimento che non era mai stato accordato prima, perché cioè, veniva a crearsi una forma di convivenza ufficializzata per la prima volta con un altro individuo appartenente a un'altra specie che viveva all'interno della nostra comunità. Quindi ci siamo resi conto di questa cosa e abbiamo detto che era importante, insomma, approfondirla. E da tante osservazioni dei cani di quartiere abbiamo deciso di scrivere questo libro, che appunto si rivolge più che altro all'idea di convivenza, la diversa e rivoluzionaria, secondo noi, idea di convivenza che sta nascendo proprio intorno con questi cani di quartiere. Ed è poi, tra l'altro, una cosa che nasce dal basso, nasce dal sud Italia, dal basso perché è stata voluta dalla popolazione, perché non bisogna dimenticare che il cane di quartiere non viene messo, non viene salvato, cioè c'è già il cane di quartiere, è lui che ha scelto il territorio.
1: Vengono, insomma, trovano il proprio habitat in maniera naturale, perché si stabiliscono in un quartiere dove si sono trovati bene, dove la gente li accudisce, qualcosa, e non si muovono. Girano fin quando non trovano dove sostare.
2: Poi arriva il cane umano e lo abbandona.
0: Nella quasi totalità dei casi è stato abbandonato, ha vissuto in strada e poi ha scelto un territorio, ha intessuto delle relazioni con le persone, con le situazioni, infatti ha degli amici. E noi non facciamo altro con la pratica burocratica del cane di quartiere che riconoscere questa scelta del cane. Quindi il microchip che il cane ha alla fine è più che altro assomiglia a una carta d'identità a cui insomma si fa riferimento per dare al cane il diritto di cittadinanza, in pratica.
3: Allora mangiano, ma poi diciamo do una pulitina quando finiscono di mangiare.
4: Buongiorno signora.
5: Buongiorno.
3: Zampa, qua Zampa, vedi, devono disturbare là. Vabbè, quelli
6: la tavola degli amici, io lo
3: so, anche capita anche questo.
0: Nel sud Italia ci sono molti più cani randagi, cani liberi, che non al nord Italia. E questa a volte diventa anche una scusa per dire che insomma le cose non funzionano al sud, sono cattivi, sono incapaci, non sono sensibili, ma in realtà non è così. Il fatto che ci siano molti più cani che vivono liberi è determinato sostanzialmente da un fattore climatico. Essendo più caldo è molto più semplice per i cani riuscire a vivere, a cavarsela. Poi il fatto che, certo, magari non, la raccolta differenziata non è così efficiente, quindi i cani trovano più facilmente anche tra i rifiuti il cibo. E anche, perché no, il fatto che ci siano molte persone che danno loro il cibo e che li aiutano, anche questo ha determinato la presenza di questi cani. Poi è stata una questione di buonsenso, cioè di fronte al fatto dei canili, che sono una spesa enorme, che sono tutti pieni, stracolmi, farsi carico collettivamente di questi cani è appunto una questione di buonsenso, oltre che di giustizia. Quindi le circostanze sono un po' queste per cui è nato.
7: Infatti lui aveva scelto di vivere là dove c'è la cuccia perché c'è la sorella di questo signore che gli scendeva sempre la carne, non so perché, sono diventati amici e lui ama questa signora. E poi c'è un'altra ragazza che è pure sua carissima amica, che porta il cibo e porta il cibo ai gatti, e quindi sì, queste sono le persone a cui tiene di più. Amore mio sei tu, amore mio sei tu. Tutti si innamorano di loro, perché tutto là. Vediamo, ti fa male l'orecchio. Vediamo. L'orecchio, vediamo. Così c'è l'orecchio. Fa male l'orecchio. Aspetta.

0: queste gocce gliele abbiamo messe noi.
1: Una delle cose principali che lo mettiamo proprio nel sottotitolo, no? Dal sud una nuova idea di convivenza di cui insomma ne parliamo e siamo veramente contenti che proprio nasca proprio dal sud, perché comunque il sud anche in Italia è sempre stato considerato qualcosa di meno, qualcosa che doveva essere sempre il sud ad adeguarsi alle nuove cose che venivano dal nord, che venivano dall'alto. In questo caso sta succedendo il contrario, sta succedendo esattamente il contrario, perché è dal sud che è nata questa idea, che è stata voluta proprio dalle persone e che si sta diffondendo sempre di più e che è veramente, come abbiamo visto, ha delle ricadute veramente forti nelle comunità ed è anche per i cani, insomma, è accettata e funziona. Della regione Campania, quell'articolo di legge che fa capire veramente la portata, insomma, anche rivoluzionaria della legge sul cane di quartiere. Infatti, com'è che dice?
2: Che dice: al cane si riconosce il diritto di essere animale libero se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose. I comuni provvedono e poi c'è tutta la disciplina. Però come prima fase al cane si riconosce il diritto di essere animale libero.
3: Andiamo! Cani!
4: Fabio e Lel la chiamano una nuova idea di convivenza, ma per chi è cresciuto qui non c'è niente di nuovo. Fa parte della memoria storica di una città dove i cani vivevano per strada, al mercato, al bar. Penso a Balù e ai villaggini al Barcoga, a Rocchi e ai bambini del quartiere, a Bianchina e Mellina giù al porto, a come ognuno di loro è creato intorno a sé un piccolo mondo di persone che altrimenti non si sarebbero mai parlate.
1: Quindi si crea anche all'interno del quartiere un gruppo di persone che in qualche modo socializzano anche tra di loro e il cane diventa il motivo fondamentale per unirsi, no? per parlare, per socializzare. E anche questo mette le persone nelle condizioni di poter interagire meglio col cane e con il resto del quartiere. Questo è importante. Poi c'è anche una considerazione, il cane di quartiere ti spinge a considerare la libertà, perché tu ti specchi, no? Vedi la libertà del cane e consideri anche la tua, e quindi questo gioco di specchi a livello sociale arricchisce un po' tutti quanti.
2: Io ti posso raccontare solo un esempio di un cane di quartiere che si chiama Biondo l'Anarchico, a Pozzuoli in Campania. Praticamente intorno a questo cane, un cane che era abbastanza anziano, è arrivato ad avere 22 anni, perciò ha avuto una lunga vita. Chiaramente quando ha incominciato a diventare veramente molto anziano, tutta la comunità che lo conosceva e che lo seguiva da tanti anni ha fatto proprio un cordone intorno a lui. E lui amava andare al mare, però ormai faceva un pochino fatica, allora alcuni di loro lo portavano in braccio al mare, oppure sempre nel gruppo una ragazza voleva festeggiare il suo compleanno, ma non ha deciso di festeggiare il suo compleanno in un locale, in un bar, in una casa privata. Ha deciso di festeggiare il suo compleanno con tanto di torte, candeline, nel luogo dove sostava il cane. Cioè il cane aveva scelto come posto dove poter riposare, dove sostare, una piccola aiuola, e perciò tutta la comunità si è radunata intorno in questa aiuola e ha festeggiato il compleanno insieme al cane.
1: E infatti la gente reagisce veramente bene al cane di quartiere, tanto che quando il cane muore, generalmente a tarda età comunque, vengono fatti proprio dei monumenti, delle targhe, dei murales, delle pietre, proprio per ricordarli e per testimoniare quanto questi cani sono entrati proprio nel cuore delle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerli e hanno intessuto proprio delle relazioni forti con questi cani, perché per fare un monumento, voglio dire, ce ne vuole.
5: Sempre fuori. Quella è la loro casa.
6: Sì, e lei ha fatto libera.
5: Sì, è scialata.
4: Una delle cose che mi ha colpito fin dall'inizio di questi cani è la loro disinvoltura. Non ti guardano in cerca di guida o di approvazione. Ti notano. A volte sono pure curiosi, ma non sei il centro del loro mondo.
7: Indiano. Sì. Dormire sotto le stelle, non a casa.
5: Ehi.
2: Hanno esperienza, di conseguenza dopo queste diverse esperienze che hanno vissuto in autonomia ma anche insieme ad altri cani, ha portato loro a non avere paura degli uomini, però di tenerne conto, cioè sanno distinguere chi può essere pericoloso e chi no, a chi possono avvicinarsi ma non tanto e chi no. Hanno imparato benissimo, per esempio, a evitare le automobili, sanno benissimo come fare, sono sempre attenti, ma è un'attenzione che non è sottolineata dalla paura. Sono attenti perché sono paurosi, sono attenti perché sono anche curiosi, hanno anche voglia di conoscere, di capire come siamo fatti. E questo forse la differenza più notevole, secondo me, non so se per te.
1: Sono cani che non chiedono la libertà, ma loro proprio ti accorgi che lo danno per scontato, come una cosa ovvia, la questione della libertà, cosa che gli altri cani evidentemente non fanno, perché non sono abituati e non hanno acquisito questa caratteristica.
2: Non sono in cerca assoluta di contatto, non hanno tutta questa voglia di venire appresso a noi, sono molto equilibrati in questo. Spesse volte sanno come fare, comportarsi con gli altri cani, evitano lo scontro quasi sempre e se la cavano, cioè è incredibile. Intanto che racconto, sembra che noi raccontiamo cani particolarmente bravi, particolarmente intelligenti, particolarmente espressivi. Poi ragionandoci abbiamo detto, ma non sono cani speciali, sono cani che fanno i cani. Ormai comunque anche il cane che abita nelle case è molto lontano dal cane di quartiere, proprio l'idea, al di là del cane effettivamente com'è in carne ed ossa, ma proprio l'idea del cane, sono proprio due idee diverse di cane.
8: Guarda, onestamente a parte, lui mi dà qualche cosa, non lo so, ha 2 annetti che lo conosco, c'è qualche cosa che ci accomuna a tutte e due. Lui mi ha scelto così per caso, come amico, perché c'è molto il fratello, il capo bianco, e lui mi segue sempre ovunque. Anzi, stamattina no, c'è quando mi segue e c'è quando non mi segue. Il pomeriggio sempre, non lo so, neanche me lo spiego io.
6: È una cosa speciale.
8: Sì, è specialissimo questo fatto.
1: Cioè Cioè è abbastanza recente questa nostra idea di cane tutta occidentale e nasce praticamente innanzitutto con la nascita dei canili, perché a un certo punto sul finire dell'Ottocento i cani vengono ritenuti responsabili di determinate malattie, soprattutto della rabbia, e perciò si allestiscono questi canili, che all'inizio sono soltanto dei luoghi dove i cani vengono semplicemente sterminati, vengono tutti i cani catturati che non hanno un riferimento umano, vengono catturati e da qui nasce questa suddivisione, no? Il cane viene diviso in l'idea di cane, cioè esiste o il cane di proprietà oppure è un cane randagio che deve essere ucciso, catturato e ucciso. E da qui che nasce proprio l'idea del cane come merce, come proprietà, perché tutto ciò che noi possediamo, che possiamo vendere, comprare, poi in realtà è una merce. Il cane di quartiere in qualche modo ritorna ad un'idea antica di cane, per quanto possa sembrare strano, perché uno sarebbe portato a pensare che il rapporto cane-padrone sia quello storico, ancestrale, e in realtà non è così. È il cane di quartiere che si rifà invece all'inizio, al vero rapporto, quando ancora questo rapporto non era stato tradito, perché è il cane di quartiere che si rifà all'antico rapporto che noi abbiamo con i cani, all'antico patto, che è un patto di rispetto e di libertà reciproca.
2: E di amicizia.
4: Alla fine del pomeriggio, la nostra conversazione aveva vagato dai cani all'antispecismo, dallo sguardo coloniale alle pet industry, ma tornavamo sempre lì, all'idea di vivere insieme, che poi è il titolo del loro libro.
1: Il cane di quartiere, sì, secondo noi è un modo per riprendere in mano il concetto di convivenza, perché noi abbiamo più che convissuto con tutte le altre specie, le abbiamo sterminate, cioè adesso è inutile riportare i dati eccetera, ma non so quante specie al minuto si estinguono. Noi consideriamo il pianeta e la Terra essenzialmente come una risorsa dove tutti gli altri animali, piante eccetera vengono semplicemente sterminati. Mentre invece il cane di quartiere per la prima volta appunto ci indica un metodo differente, cioè appunto una vera convivenza, che non è uno sfruttamento, che non è l'utilizzo dell'altro da sé come una risorsa da custodire, da gestire in base al proprio interesse e al nostro profitto. E quindi può essere veramente un modo per cambiare questa rotta, per invertire questa rotta e per cominciare anche a considerare anche gli altri animali come degli individui di fatto, perché poi è questo, no? Il concetto di antispecismo, così come siamo arrivati a comprendere che il razzismo, il sessismo eccetera sono delle ingiustizie, allo stesso modo dovremmo capire che anche la discriminazione sulla base della specie è anch'essa una vera e propria ingiustizia.
2: Questa pratica è ufficializzata, è forse la prima pratica ufficializzata fra noi e un'altra specie, non me ne viene in mente un'altra. Mi viene anche da sottolineare che è una pratica fresca, viva, vitale, cioè ti porta alla vita, non è nemmeno una pratica dettata dall'ordine, dalla disciplina, cioè proprio è vitale, ti porta alla vita, ma porta alla vita anche alla comunità, cioè la comunità si ritrova in una pratica vitale, perciò è una cosa fantastica.
4: Con l'estate che volgeva al termine, Giuseppe si è accorto che Baluso picava e ha chiamato Giorgia per organizzare una visita dal veterinario. Balù è stato portato a fare una radiografia e il quartiere ha raccolto denaro per coprire le spese mediche. Poi è arrivata la notizia. Balù aveva un tumore metastatico che non poteva essere curato. Ogni giorno gli davano antidolorifici, iniezioni e trattamenti a base di cannabis. Con l'autunno è diventato chiaro che Balù non poteva più restare per strada. Pesava 40 kg e a un certo punto si è sdraiato in mezzo a una strada trafficata e non si è più mosso. Giorgia ha preso la difficile decisione di portarlo a casa con sé e ha allestito un'area nel suo giardino dove potesse riposare, lontano dagli altri 8 cani che già aveva. Un gruppo di amici di Balù ha deciso di andare a trovarlo e mi hanno chiesto se volevo unirmi.
8: Però se ci dico di fermarsi, si ferma.
4: Con due auto siamo partiti verso le montagne sopra Palermo. Un gruppo di 10 persone che probabilmente non sarebbero mai state insieme se non fosse stato per Balù. C'era Martina, 23 anni, che gli dava la medicina mattina e sera. Mario, pensionato, che passa il suo tempo a Barcoga. Stefania, che lavora al bar da 20 anni. E Giuseppe, con i capelli pettinati all'indietro e una giacca di camoscio. In macchina, la gente ricorda i 4 cani cresciuti al Barcoga, i villaggini.
9: Allora, il primo capo era lei. Quando è morta lei, hanno cominciato...
4: Quando arriviamo, Balù zoppica fuori dal suo rifugio per salutarci, riconoscendo tutte le voci. È stato imboccato e coccolato. Mario ha impermeabilizzato la sua cuccia con grandi teli di plastica. Giuseppe gli ha parlato dolcemente e poi si è messo in un angolo a fumare una sigaretta. La luna era piena e rossa. Dopo un po', Balù si è ritirato nel suo letto. E noi siamo tornati a casa, avendo assistito alla fine dei villaggini e con loro a un patrimonio dell'animalità, un altro modo di vivere insieme dal sud.
10: Cani di quartiere, di Giorgia Walker. 3soldi@rai.it

0: racconta un inno omerico che un giorno Apollo balzò sotto forma di delfino su una nave di mercanti cretesi che dirigevano a Pilo e la dirottò verso Crisa. Quel porto era il luogo dove sarebbe poi sorto il santuario di Delfi, chiamato così, secondo la tradizione, proprio da Delfis, delfino. Mercanti e pirati erano anche quelli che catturarono Dioniso e lo legarono all'albero della loro nave, ma Dioniso era un dio terribile e reagì in modo adeguato. Pampini di vite e tralci di edera spuntarono ovunque dal regno incatramato della barca, mentre i pirati venivano trasformati in delfini. Da allora li si vede saltare accanto alle navi, attenti ai marinai e pietosi verso i naufraghi, quasi a volersi fare perdonare. I pirati. I pirati ci sono sempre stati, sin dalla notte dei tempi, dove sul mare navigano ricchezze, ci sono anche loro. Punto. Nel corso di secoli ne abbiamo conosciuti tanti: pirati illiri, pirati cristiani, pirati saraceni, pirati veneziani, pirati ottomani. Nel Medioevo abbiamo anche cominciato a distinguere corsari e pirati. Corsaro era colui che operava con l'autorizzazione o addirittura in nome di uno Stato, cioè dotato addirittura di una cosa che si chiamava la patente di corsa e svolgeva insomma un'attività quasi legale. Pirata invece era chi faceva di fatto la stessa cosa, ma senza alcuna autorizzazione superiore, senza osservare alcuna regola, senza rispettare alcuna limitazione. Ma è chiaro che tutte queste erano spesso distinzioni più che altro giuridiche e non faceva così tanta differenza se te li trovavi davanti, ecco. Comunque la verità è che quando noi diciamo pirati, in realtà pensiamo a un tipo specifico di pirati, solo a quello, ai pirati dei Caraibi, o più in generale ai pirati dell'Atlantico, e la cosa non è per nulla scontata.
1: Jack Sparrow, vero?
2: Capitano Jack Sparrow, se permettete.
1: Non vedo la vostra nave, capitano.
2: La sto comprando, guarda un po'.
3: Ha detto che è qui per requisirne una.
4: Era la verità, hai visto? Sono sue, signore.
1: Niente polvere da sparo né colpi. Una bussola che non punta al nord. Questa quasi mi aspettavo fosse fatta di legno. Senza dubbio siete il peggior pirata che si ricordi.
2: Ma di me si ricordano almeno.
0: Pirati dell'Atlantico. Era il tempo dell'espansione europea sui mari, tempo di galeoni pieni d'argento, di imperi che si dividevano gli oceani e cose del genere. L'era classica, per essere più precisi, l'era classica della pirateria nei Caraibi fu quella che durò più o meno dal 1650 al 1725. Era il periodo in cui Francia, Inghilterra, Olanda iniziarono a sviluppare i loro imperi coloniali e a combattere tra loro e soprattutto contro gli spagnoli, quelli che ormai detenevano il potere, un potere territoriale sul centro dell'America, e naturalmente per combattersi e combattere gli altri usavano anche pirati e corsari. E se è vero che di corsari, cioè di soggetti legati direttamente o meno a uno Stato, ce n'erano molti sui mari, è ancor più vero che di pirati ce n'erano tantissimi. Ed erano lì non tanto per ragioni ideali e men che meno politiche, ma erano lì soprattutto per fare soldi. Così capitò, ad esempio, che gente proveniente da tutte le parti si stabilì nella parte settentrionale dell'isola di Hispaniola, ed era più o meno a 1625. All'inizio vissero principalmente come cacciatori, piuttosto che come ladri, ma poco alla volta cominciarono a cambiare abitudini e impararono a vivere di assalti alle navi, di ruberie e di cose del genere. Fu in quel periodo che cominciarono a trasferirsi nell'isola di Tortuga, che era molto più difendibile rispetto ad Hispaniola, l'isola che avrebbe fatto in realtà la storia della pirateria.
5: Tortuga?

E come sempre nelle storie di pirati ci vuole un piccolo sforzo di fantasia per immaginare cosa fu davvero l'isola della Tortuga a metà del 600. Inglesi, francesi, olandesi, schiavi africani e chissà chi altro. Alcuni coltivavano la terra, altri cacciavano. Quasi tutti più o meno facevano i pirati. Un continuo vendere, comprare schioppi, polvere da sparo, armi varie e ciò che non si reinvestiva nell'impresa lo si metteva a frutto, con grande generosità, in solenni e selvaggi divertimenti, brandy e prostitute soprattutto. La violenza era ovunque, nelle strade, nei campi, nelle case, nei cani, che si aggiravano liberi, feroci. Era quello l'ultimo ricordo degli spagnoli che un secolo prima se li erano portati dietro per inseguire e stanare gli indios, come fossero bestie, appunto. Ecco, cosa spingeva lì tutta quella gente? Ma la risposta facile è la fame. Il sogno di ricchezze inverosimili e naturalmente quell'abitudine alla violenza che ai tempi era condizione più o meno comune in Europa. In fondo, a pensarci bene, era pure logico. In un mondo dove un contadino si rompeva la schiena per una misera sterlina all'anno, un pirata di successo poteva guadagnarne qualcosa come 1.500 o addirittura 4.000 se gli andava particolarmente bene. Oh, certo, naturalmente c'era un'altissima possibilità di lasciarci la pelle, ma in fondo, visto che in base alle leggi di allora rubare una sterlina dalle tasche di un signore costava l'impiccagione, perché non tentare allora di rubarne un'intera fortuna? E poi c'erano i sogni, dei tesori del mare. A quei tempi li si sentiva raccontare ovunque, dai cantastorie itineranti, dagli ambulanti che vendevano libretti di ballate, i marinai nelle taverne dei porti, che si perdevano in racconti che ovviamente erano a dir poco esagerati. Ricchezze favolose, che non aspettavano altro che uomini impavidi e audaci per essere predate, bauli pieni d'oro, d'argento, sacchi di diamanti, di rubini, di smeraldi, di perle. Così furono in molti a voler tentare la sorte a quei tempi. Coloni sfollati, schiavi fuggiaschi, servi, come ad esempio Alexandre Exquemelin, che alla Tortuga nel 1666 ci arrivò da schiavo, colpa dei debiti, a quanto raccontava. Ah, ma gli andò bene, invece, perché il suo padrone lo vendette a un medico, il quale fu insolitamente gentile nei suoi confronti e dopo appena un anno lo liberò. Da quel punto, Exquemelin non ci impiegò molto per capire che si trovava nel posto dove voleva essere. Una bella fortuna anche per noi, visto che dobbiamo a lui e alla sua storia dei bucanieri molto di ciò che sappiamo sui pirati della Tortuga. Furono gli anni dell'Olonese, un francese dallo sguardo cattivo e famoso per la sua crudeltà sanguinaria, uno che nel 1666 assaltò Maracaibo mettendola al sacco per settimane tra omicidi e stupri. Poi furono gli anni di Henry Morgan, tutto un altro tipo lui, inglese di rispettabile famiglia del Galles e buon soldato. Un corsaro, appunto, ma che di rapina in rapina, da buon corsaro della corona inglese, si ritrovò ammiraglio dei Fratelli della Costa, già con la fama di straordinario comandante militare. Per i filibustieri furono anni incredibili e indimenticabili. Gli anni della conquista di Puerto Principe, della presa di Portobello a Panama e di mille altre avventure. Alla Tortuga le regole erano a dir poco chiare. Tanto per cominciare, la fonte di pagamento dei pirati era il ricavo complessivo del bottino raccolto. Niente bottino, niente paga. E la paga poteva raggiungere però i 100-150 pezzi da 8. Si rischiava la vita, insomma, ma si guadagnava bene. C'erano persino le indennità in caso di ferita o perdita di un arto durante la spedizione. Braccio destro, 600 pezzi da 8, 6 schiavi. Braccio sinistro, 500 pezzi da 8, 5 schiavi. Stessa cosa per la gamba destra. Gamba sinistra invece un po' meno, 400 pezzi da 8 e 4 schiavi. L'occhio era poca cosa, 100 pezzi da 8 e 1 schiavo, che se non fosse per il fascino innegabile di una bella benda nera sull'occhio, non ne sarebbe poi valsa così tanto la pena.

Fiocco. In forza la Landa!

0: sediva a bordo pronti!
1: In realtà, dopo di lui, dopo Morgan, la stagione della tortuga finì. L'attività dei bucanieri era diventata ormai insostenibile per tutti i contendenti. Gli olandesi furono i primi ad abbandonare ufficialmente l'attività di corsa con il Trattato dell'Aia del 1673. Gli inglesi seguirono poco dopo e alla fine anche i francesi si sfilarono. Ma era solo finita l'era della tortuga, non certo quella dei pirati. Si era attorno al 1700. Quando alcune navi che incrociavano al largo di Capo Verde avvistarono all'orizzonte le vele del famigerato capitano francese Emmanuel Wynne. Osservando col cannocchiale, la videro bene ed era una novità quella bandiera nera issata sull'albero di maestra e quel lugubre disegno di un teschio e una clessidra tra le ossa incrociate. Nessuno ne aveva mai vista una sin da quel momento, ma il significato era chiaro. Pochi anni dopo non c'era nave pirata sull'Atlantico e altrove che non issasse quella bandiera che ormai tutti chiamavano Jolly Roger, senza che fosse ben chiaro da dove venisse tale nome, ma una cosa era evidente, la bandiera. C'era un senso di appartenenza, di contrapposizione a tutti gli altri, fossero mercanti, nobili, addirittura stati. Alzando quel teschio con le ossa incrociate dicevano che loro, le canaglie, i pirati, erano ancora lì e stavano tornando. E alla fine viene da chiedersi una cosa: perché ci piacciono tanto i pirati? La domanda non è del tutto scontata. A rigor di logica sono sempre stati, e continuano ad essere perché non sono mai scomparsi, dei criminali comuni, spesso piuttosto disgustosi e sicuramente molto violenti e cattivi. Insomma, nessuno vorrebbe seriamente trovarsi a tavola con un pirata. Eppure per alcuni di loro faremmo tutti un'eccezione. Perché? La spiegazione più facile potrebbe essere forse quella letteraria, in fondo è dai romanzi che abbiamo imparato ad amarli, non dalla realtà. Che siano stati o meno personaggi reali è nei libri che abbiamo incontrato Henry Morgan o anche un pirata di pura invenzione come il Corsaro Nero di Salgari. Ma perché quei pirati lì sì e tutti gli altri no? Forse si tratta anche di un problema di spazi e di libertà. L'olonese, Henry Morgan, il Corsaro Nero, Long John Silver o Capitano Uncino, mescolandoli tra realtà e finzione, condividono in fondo tutti lo stesso orizzonte e lo stesso periodo storico. Sono appunto i protagonisti di un mondo diventato improvvisamente immenso. Un mondo fatto di oceani dove le navi sono ormai grandi come palazzi e dove i rifugi sono foreste tropicali o isole sconosciute, inesplorate. Insomma, a parte la questione dei saccheggi e dei massacri, i pirati sono lì a dirci che il sogno di libertà che ci portiamo tutti dietro è possibile. Basta prendere la nave e salpare.

Le parole del mare è un programma di Alessandro Vanoli, a cura di Cristiana Castellotti, regia di Manuel De Lucia. Le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: Ore 18 e 45.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
4: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
3: Ci fa qualche esempio?
4: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e, laddove possibile, li rendono riutilizzabili.
3: Per info, conai.org.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: alle 18:47 minuti di questa domenica di giugno. Prende avvio anche stasera con un po' di anticipo Radio 3 Suite in diretta fino alla mezzanotte. Gianni Grimaldi è con noi in regia anche oggi, al di là del vetro, assieme a Fabio Melis e a Gianluca Tascenzi, che curano per noi la parte tecnica. Un saluto a tutti e tre, un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni, in vostra compagnia al microfono, per una trasmissione che, come ieri, prevede un'offerta musicale importante che coprirà buona parte della trasmissione. Dopo l'Adriana Lecouvreur da Napoli ieri, stasera sarà la volta della Traviata di Verdi, che ascolteremo in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma per la stagione lirica. Uno spettacolo di richiamo, la cui regia è firmata dalla regista cinematografica statunitense Sofia Coppola, per una produzione creata da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, insomma, Opera di Roma in grande spolvero. Tra pochissimo ci collegheremo con Renata Scognamiglio, che si trova al Teatro dell'Opera proprio per raccontarci in diretta lo spettacolo e la serata. A seguire un libro in uscita che propone una ricostruzione organica della storia della fotografia siciliana del Novecento, lo ha firmato Monica Maffioli, con la quale discuteremo al telefono della struttura e delle ragioni di questo volume notevole che viene pubblicato dalle Edizioni Giunti di Firenze. Poi torneremo alla musica con una novità discografica, un album davvero prezioso, anche questo un'uscita recentissima, un CD pubblicato dall'etichetta britannica Chandos, cioè un album che mette il pubblico degli appassionati a contatto con l'integrale degli splendidi concerti per corno di Mozart, solista il virtuoso inglese Martin Owen, accompagnato dalla Camerata di Manchester. Infine, verso le 23, la consueta puntata del ciclo La vita che mi diedi, curato dalla nostra Monica Donofrico, e proprio questa sera giunge al suo ultimo appuntamento prima della pausa estiva, e oggi sarà la volta di un incontro con Marino Sinibaldi, organizzatore culturale e conduttore radiofonico. Bene, a questo punto sono quasi le 18:50, dobbiamo soltanto ricordarvi il numero per i vostri contatti, per i vostri messaggi, SMS, WhatsApp, il consueto, il 335-56-34296. E possiamo iniziare la trasmissione collegandoci con il Teatro dell'Opera di Roma e con Renata Scognamiglio per la diretta di questa sera, che vede in cartellone, lo dicevamo, La Traviata di Giuseppe Verdi. Buonasera Renata.
1: Buonasera Riccardo, sì, una Traviata, un Teatro dell'Opera in grande spolvero e direi in grande stile. Se c'è una serata in cui lo possiamo dire è proprio questa. Un allestimento che questo qui, produzione della Fondazione Valentino Garavani e Giammetti, Giancarlo Giammetti, che è ormai di casa, possiamo dire, al Teatro dell'Opera di Roma. La prima fu nel 2016, ma è stato ripreso veramente tante volte nella stagione successiva, nel 2017-2018, 18-19, e poi è stato portato anche in tournée a Tokyo per ben due volte, ed è un allestimento amato, come amato del resto il titolo a cui fa riferimento, sia dal pubblico capitolino che torna fedelissimo, sia dai turisti che, nonostante questo caldo soffocante, affollano le strade di Roma, e anche da tanti giovani, perché io ieri ho assistito alla anteprima giovani, e non solo tutte le date sono sold out, ma era pienissima anche ieri l'anteprima giovani, e questi tanti ragazzi di età differente, ma quasi tutti under 30 e molti anche qualche under 20, devo dire, sono rimasti letteralmente incollati, e il cast che ieri ha interpretato non soltanto i ruoli principali è stato veramente generosamente applaudito. Quindi un allestimento, dicevo, di casa, ma questa ripresa è un po' una ripresa suggestiva, speciale, perché è un po' una sorta, Riccardo, di ripresa degli addii, perché Valentino Garavani, come sappiamo, ci ha lasciato il 19 gennaio scorso, e quindi il ricordo di questa collaborazione, appunto, di 10 anni fa, è un ricordo particolarmente affettuoso. Ricordo quando si seppe, appunto, fu diffusa la notizia della scomparsa di Valentino, il sovrintendente del teatro emanarono un messaggio di veramente molto toccante, di profonda commozione per questo artista con una visione estetica, dicevano, fondata su una profonda conoscenza della storia, questa è su una idea rigorosa di bellezza. Quindi un omaggio particolare, ed è un po' una traviata degli addii anche per Ermone Layao, che sarà la nostra Violetta questa sera, questo soprano albanese dalla voce calda e cristallina, e da un'interpretazione nel ruolo di Violetta così intensa, soprattutto nell'ultimo atto, ma non soltanto. Tu pensa che Ermone Layao, Riccardo, ha interpretato questo ruolo più di 320 volte. Lo ascolteremo in un'intervista che proporremo nel primo dei due intervalli di questa sera, e ha voluto, dopo aver ripreso questo ruolo al Royal Opera House di Covent Garden, Metropolitan New York, Opera Nazionale de Paris, Teatro Real di Madrid, tanto per dirne qualcuno, ha voluto chiudere qui al Teatro dell'Opera di Roma, perché è un teatro a cui lei è molto legata, lei stessa ce lo racconterà. Leggiamo però appunto la locandina di questa Traviata, opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, la fonte è la Dame o Camelia di Alexandre Dumas figlio, musica di Giuseppe Verdi, allestimento Teatro dell'Opera di Roma, produzione teatra da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Violetta Varelì appunto è Ermone Layao, Alfredo Germon, Dimitri Korchak, Giorgio Germon è Amartushin Enkbat, Flora Malia Elena Pepi, Annina Sofia Barbasciova, il barone Dufol è Arturo Espinosa, il marchese d'Aubigny Alejo Alvarez Castillo, e Gastone Yang Cheng Fan, mentre il dottor Granville è Dayu Shu, un domestico Daniele Massimi, un commissionario Carlo Alberto Gioia, Giuseppe Salvatore Minopoli. Orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, maestro del coro Ciro Visco, direttore, ritorna sul podio del Teatro dell'Opera di Roma Francesco Ivan Ciampa. Non abbiamo ancora nominato l'altra star di questo allestimento, Sofia Coppola, che proprio per volontà di Valentino creò questa regia, e qui in questo caso è questa regia è ripresa dalla regista collaboratrice, che è Marina Bianchi. Ricordo appunto che la coreografia e i costumi sono di Valentino Garavani, ma anche di Maria Grazia Chiuri e per Paolo Piccioli. Poi racconteremo anche un po' la divisione del lavoro all'interno di questa della Maison di Valentino, di cui all'epoca Chiuri e Piccioli erano direttori artistici, poi hanno preso la via rispettivamente di Dior e Balenciaga. La coreografia ovviamente del secondo quadro, del secondo atto, è di Stéphane Pavoran, le luci di Vinicio Kelly e il video a cura di Officine K, perché il video servirà per i paesaggi che vediamo soprattutto nel primo quadro del secondo atto, che è ambientato appunto a casa di Violetta e Alfredo in campagna, in una sorta di grande e sontuosissimo giardino d'inverno, e quindi c'è una veduta in campagna con le nuvole che si addensano man mano che appunto comincia ad arrivare la tragedia, con l'arrivo del padre appunto di Giorgio Germont. E dicevamo che appunto Valentino è stato il motore dell'operazione, perché aveva desiderio di fare una Traviata che fosse classica e splendida, e diceva di essere ispirato da maestri come Visconti, come Zeffirelli. C'è un po' di Visconti nei costumi, pensiamo appunto alla Violetta di Maria Callas, soprattutto nel costume del secondo atto, del primo quadro in particolare, e però voleva una sorta di versione tradizionale ma con un tocco moderno, e proprio per questo ha pensato a Sofia Coppola, essendo stato molto colpito da quel twist contemporaneo che questa attualizzazione molto riuscita e proprio giocata sul filo di lama fra ricostruzione storica anche sul piano visivo di Marie Antoinette, quindi con una sorta di riferimento per esempio a tutta la pittura rococò, a Fragonard, però dall'altra parte una sorta di allusione anche al mondo glam rock. Diciamo che in questo allestimento l'aspetto tradizionale domina rispetto, ecco, all'operazione messa in campo all'epoca di Marie Antoinette. Questa è una cosa che è stata notata da molti recensori nel corso, insomma, delle varie riprese di questo spettacolo. Però Sofia Coppola, che era al suo debutto alla regia d'opera, in quel caso ovviamente il cinema era ed è il suo mondo, ha voluto essere più discreta possibile, diciamo, in un certo senso forse anche non stravolgere troppo un'arte di cui ossequiava comunque la tradizione, ma soprattutto, scusate, un po' di gola secca perché l'aria condizionata qui è molto forte, ce n'è necessità evidentemente perché fa molto caldo, però il risultato è che la gola di chi appunto di chi parla si secca subito. Ecco, quindi ho dovuto bere, perdonatemi, ma altrimenti sarebbe stato impossibile. E quindi dicevo, Sofia Coppola ha voluto, insieme allo scenografo Nathan Crowley, già collaboratore di Christopher Nolan, ha voluto cercare di essere più discreta possibile nel rispettare i costumi, nel valorizzare i bellissimi costumi di Valentino senza, dice, competere per l'attenzione dell'ascoltatore con essi. Cominciamo, direi, allora sono le 18:58, cominciamo a descrivere innanzitutto l'atmosfera del primo atto e l'ambientazione del primo atto. Ciò che colpisce e che vediamo fin dalle prime note del preludio è questa enorme scalinata, perché il preludio si svolge a scena aperta, a sipario aperto, questa enorme scalinata di marmo, di, diciamo, effetto marmo, su cui Violetta scende con il primo dei quattro vestiti disegnati da Valentino, un vestito veramente molto molto scenografico, tutto nero con una serie di strati di tulle, con vari lustrini, luccichi che fanno un movimento mentre scende, davvero incredibile. Ma la cosa più particolare è questa grandissima coda di un colore fra l'ottanio e il blu petrolio, un colore che pare che fosse difficile da trovare, perché Valentino aveva in mente un colore molto particolare. Anche questo fatto tutto di veletti di tulle che degradano, che sembrano quasi una coda di un pavone, ecco, quasi un riferimento alla vita mondana di Violetta, ma che danno anche l'idea quasi dell'acqua che scorre. Lei scende sontuosamente da questa scala su una luce freddissima, la luce in questo allestimento davvero sembra disciplinare i momenti di grande solitudine di Violetta e contro i suoi momenti invece più mondani, appunto la festa di soprattutto la festa del primo atto, non tanto quella del secondo atto. Luce fredda appunto versus luce calda, e si anima evidentemente la festa e appare il coro. Io possiamo probabilmente dare anche contestualmente un pochettino di sinossi degli invitati arrivati alla festa di Violetta, e fra questi ci sono Flora, il Marchese, il Barone Dufol, che è il protettore di quel momento appunto della fanciulla, fra costoro appunto c'è anche Alfredo Germon, un giovane ragazzo un po' timido, probabilmente anche provinciale, perché sappiamo che scopriremo che viene appunto dalla Provenza, non è un parigino, e è un grande ammiratore di Violetta, e le dichiara le sue attenzioni. Violetta all'inizio evidentemente non crede, c'è il famoso anche brindisi in cui Alfredo cerca di attrarre l'attenzione di Violetta, nel brindisi della Traviata condiviso appunto da Violetta e Alfredo e dal coro, una delle pagine più famose della storia della musica, forse invece che della storia dell'opera, un inno molto epicureo, possiamo dire, al godimento dei piaceri fugaci della bellezza e dell'amore, ignorando appunto le insidie del tempo che scorre. A un certo punto tutti gli invitati si spostano nell'altro salone per danzare. Nella prima edizione Sofia Coppola aveva realizzato un effetto molto interessante, perché noi sentiamo questo valzer, che è un po' il punto di riferimento musicale della partitura, ma noi vediamo il coro, diciamo, che balla dietro un'enorme finestra di questo sontuosissimo appartamento, ma che non sembra non ballare a tempo, come se stesse ballando. E questo è un escamotage molto cinematografico più che operistico su una musica che c'è, che intuiamo, ma che non riusciamo a sentire. Questa ripresa, almeno ieri, questo effetto era un po' attutito. A quel punto però Violetta non può uscire perché si sente male, ha un malore, e Alfredo la raggiunge, ed è qui che confessa evidentemente il suo amore con la meravigliosa, col meraviglioso cantante di quell'amor che è palpito. Dopo un po' di schermaglie, Violetta cerca un po' di schermirsi, non sa che cosa aspettarsi da questa dichiarazione d'amore così sincera, gli dà appuntamento con un fiore che gli chiede di riportare il giorno dopo. Con grande felicità di Alfredo lascia l'appartamento insieme agli altri invitati, perché è arrivata l'aurora, e Violetta rimane sola. Ancora una volta la luce diventa fredda e comincia a rimuginare sulla sua condizione e sulla nuova vita che questo sentimento inedito per lei, gioia che non conobbi essere amata amando, sta risvegliando nel suo animo. E però appunto questa è la famosa grande aria che conclude il primo atto, appunto, che noi vedremo adesso in questo allestimento. Vogliamo forse raccontare anche un po' la divisione del lavoro fra Valentino, che si racconta in un'ora e mezza infiammato, un po' come Verdi quando lesse per la prima volta il dramma La Dame aux Camélias di Dumas figlio, infiammato da questa prospettiva, dicevo, di realizzare questa Traviata. Realizzò appunto questi quattro costumi molto diversi, che descriveremo atto per atto in un'ora e mezza, mentre invece appunto Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli hanno realizzato i costumi per il coro e per Flora. Diciamo che in questo c'è una differenziazione, per esempio, tra i costumi soprattutto delle donne del primo atto e della festa del primo atto e della festa del secondo quadro del secondo atto. La festa del primo atto abbiamo infatti dei costumi molto chiari, colori pastello, vaporosi, di tulle, perché, racconta Maria Grazia Chiuri, l'idea era quella di valorizzare il carattere spumeggiante dell'atmosfera della prima festa, la spensieratezza del clima, mentre invece i costumi del corista nel secondo atto sono, ma anche quello delle zingarelle e dei mattatori, sono tutti neri. Maria Grazia Chiuri ha detto che lei e Piccioli sono una stilista di una noir generation, e quindi il carattere, ecco, si stanno abbassando, seppure non spegnendo le luci, e quindi il carattere tra virgolette anche oscuro della situazione, appunto, del confronto bollente fra Violetta, Alfredo, il barone, che prelude al duello, è anche un po', diciamo, accompagnato dalla cupezza sia delle scenografie appunto del secondo quadro del secondo atto, sia da questi appunto costumi costumi molto neri, in cui c'è qualche anche tocco però di rosso valentino, che servirà a valorizzare il bellissimo costume di Violetta del appunto di questa festa a casa di Florello. È anche un po', diciamo, accompagnato da questa, dalla cupezza, sia delle scenografie appunto del primo quadro, del secondo quadro, del secondo atto, sia da questi appunto costumi molto neri, in cui c'è qualche anche tocco però di rosso valentino, che servirà a valorizzare il bellissimo costume di Violetta del appunto di questa festa a casa di Flora, ma appunto ne parleremo. La sala è piena.

Francesco Ivan Ciampa. In attesa anche il maestro, l'orchestra, tutta schierata. Ecco, si spengono le luci, l'orchestra, come sentite, sta accordando. Ricordo che Maria Elena Pepi, Sofia Barbasciova, Aleko Alvarez Castillo e Wang Wei Yao sono degli artisti del progetto Fabbrica, così come Arturo Espinosa, Leandro Gramigni, Daniele Massimi, Marco Severin, Carlo Alberto Gioia e Alessandro Guerzoni e Salvatore Minopoli, Giuseppe Ruggero. Quindi è un allestimento che punta molto sui talenti di domani, anche oltre a grandi star che poi commenteremo. Ecco, adesso è buio completo in sala. Entra il direttore Francesco Ivan Ciampa. Vi lascio al primo atto della Traviata di Giuseppe Verdi, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma.

0: In diretta dal Teatro dell'Opera di Roma abbiamo appena trasmesso il primo atto della Traviata di Giuseppe Verdi e sentite veramente le ovazioni affettuose e veramente entusiaste che accolgono l'interpretazione della grande scena di Violetta che conclude il primo atto da parte di Ermonella Iao. Ricordo protagonista nel ruolo di Violetta Valéry della Locandina, ricordo soltanto Dimitri Korchak come Alfredo Germon, Maria Elena Pepi come Flora e il barone Dufol e Arturo Espinosa, il marchese Domini Alejo Alvarez Castiglio, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, maestro del coro Ciro Visco, direttore Francesco Ivan Ciampa, regia di Sofia Coppola, i costumi meravigliosi di Valentino Garavani, Maria Grazia Chiuri e per Paolo Piccioli. Riccardo, io so che il GR ci aspetta e quindi ti lascio subito la linea.
1: E dunque noi la riprendiamo, cara Renata, da Via Asiago qui per ripassarla direttamente al GR3.
2: Rai GR3.
3: Diplomazia ad ostacoli in Svizzera, il primo round negoziale Stati Uniti-Iran interrotto per protesta dopo le minacce di Trump. Se chiudete Hormuz non avrete più un paese. La replica di Galibaf, stia attento a quel che dice, ancora attacchi di Israele in Libano, 7 morti. Strage di ragazzi nel Milanese, un'auto si ribalta in un canale, muoiono in 3, tutti 17enni a bordo, erano in 9, arrestato il conducente, 18enne, positivo all'alcol test. E a Palermo travolto un gruppo di ciclisti, una vittima. Un telescopio da salvare, missione della NASA per recuperare SWIFT, osservatorio spaziale di 22 anni fa in rotta verso la Terra. Troppo prezioso per la ricerca scientifica, verrà rimandato tra le stelle. Note d'Europa, stasera la festa della musica, migliaia di artisti tra le vie e le piazze d'Italia e dell'Unione. A Parigi, culla dell'iniziativa, si balla ma non si beve, alcolici al bando per il gran caldo. Una buona serata da Maria Rosalia Villivaister. In primo piano dunque strada nuovamente in salita per i negoziati tra USA e Iran in corso in Svizzera nei pressi di Lucerna con la mediazione di Pakistan e Qatar. Al tavolo il vicepresidente americano J.D. Vance e gli iraniani Galibaf e Araghchi. La delegazione di Teheran ha interrotto i colloqui per protesta dopo l'ennesima minaccia del presidente Trump, anche se secondo il sito Axios le trattative non sarebbero del tutto chiuse.
4: Il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Galibaf aveva mostrato i primi segni di fastidio per le dure parole di Trump. Non pensano che se le loro minacce fossero servite a qualcosa non sarebbero arrivati al punto di disperazione in cui si trovano oggi? Non si accorgono che non ci fanno alcun effetto. Poco dopo lui e il ministro degli esteri iraniano Araghchi lasciano il tavolo delle trattative a Burgenstock sul lago di Lucerna in Svizzera per protestare perché invece di fermare gli attacchi israeliani sul Libano come chiedeva Teheran e come previsto dal memorandum firmato da Stati Uniti e Iran, Trump aveva ingiunto di riaprire lo stretto di Hormuz minacciando la Repubblica Islamica. Lo stretto era stato chiuso proprio in risposta ai continui raid di Tel Aviv. Il sito Axios però sostiene che gli iraniani non abbiano davvero abbandonato il tavolo. Il Libano insieme al nucleare era uno dei due temi chiave del primo round dei negoziati mediati da Pakistan e Qatar. Il vicepresidente americano Vance in precedenza era apparso ottimista glissando sul no iraniano alla stretta di mano e alla foto di gruppo. L'obiettivo ultimo del faccia a faccia era quello di definire una roadmap per arrivare a un'intesa sui 14 punti del memorandum, un sigillo politico ad un lavoro tecnico di 60 giorni che potrebbero anche essere prorogati. Marco Barbonaglia, GR3.
3: Donald Trump esalta in un post su Truth la forza dell'esercito americano e lo stato dell'economia. Poi l'intervista a Fox News in cui, lo anticipavamo, non ha risparmiato minaccia a Teheran, l'inviato.
5: Se chiudete Hormuz non avrete più un paese, non riuscirete nemmeno a tornare nel vostro fottuto paese. Le parole di Donald Trump a Fox News piombano come macigni sul fragile equilibrio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano, dopo le dichiarazioni morbide al G7, prima della firma del memorandum di accordo tra i due paesi, torna all'attacco per chiudere la partita definitivamente. Se l'Iran non raggiungerà un accordo, riscuoteremo pedaggi nello stretto di Hormuz, ha detto Trump. Gli Stati Uniti, aggiunto, potrebbero diventare i guardian angel dello stretto e prendersi il 20% del petrolio. Minacce a cui segue un ultimatum perentorio. Dopo i 60 giorni fissati per i colloqui, ha detto Trump, dell'Iran potrò farne tutto quello che voglio, anche far saltare in aria il paese, ha detto, se non riapre lo stretto di Hormuz. Da New York per il GR3, Stefano Fumagalli.
3: Nel sud del Libano ancora raid israeliani, diverse vittime nella Bekaa occidentale e nella regione di Tiro. Da Gerusalemme la corrispondente.
6: Gli ultimi raid israeliani questa mattina vicino alla città di Tiro, nel sud del Libano e nella valle della Bekaa. I morti sarebbero stati almeno 7. Poi si può dire che sia tornata una situazione di relativa calma, anche per facilitare le trattative tra Stati Uniti e Iran in corso in Svizzera. A non saper bene dove andare sono però gli abitanti del sud, in tanti erano rientrati, ma in questi giorni di incertezza molti si sono di nuovo messi in viaggio per allontanarsi. Il premier israeliano Netanyahu anche oggi è tornato a ripeterlo: rimarremo nel sud del Libano per proteggere le comunità del nord di Israele. A rispondere a Netanyahu il leader di Hezbollah, Naim Qassem, che respinge qualsiasi ipotesi di una zona cuscinetto al confine occupata da Israele. E a visitare le truppe impegnate in Libano è stato il capo di Stato Maggiore dell'esercito, il generale Zamir. Da giovedì scorso, in 3 giorni, 6 militari israeliani hanno perso la vita. Proprio i militari hanno preso il controllo di un tunnel sotto il villaggio di Mashdalzun, nel distretto di Tiro, profondo 25 metri. Qui sono state trovate centinaia di armi e postazioni di lancio di missili verso Israele. Durante le operazioni per la presa del controllo di questo tunnel, almeno una ventina di combattenti di Hezbollah sono stati uccisi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
7: L'altra guerra, quella tra Russia ed Ucraina, raid di Kiev a Kerch in Crimea, 4 morti, almeno 28 feriti, sospesa la distribuzione di carburante presso le stazioni di servizio dopo la serie di nuovi attacchi. La Russia nella notte ha invece colpito Zaporizhzhia e i suoi dintorni, 5 morti, decine feriti, 850 raid condotti da Mosca sulla zona, anche con centinaia di droni. Papa Leone durante l'Angelus ha ricordato la giornata del rifugiato e ha lanciato un appello, ascoltiamolo.
8: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
7: È atteso domani il via libera alla Camera del Piano Casa. Ascoltiamo quali sono i contenuti principali del provvedimento.
9: L'obiettivo è quello di contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o dei canoni d'affitto. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per il personale sanitario, le forze dell'ordine e gli insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato. Si tratta di alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR3.
7: Fine settimana segnato da numerosi incidenti stradali mortali in tutta la penisola. Il più tragico all'Alba a Senago, nel nord di Milano. Un'auto con a bordo 9 ragazze è caduta in un canale. Morti 3 diciassettenni. Il conducente 18enne era positivo all'alcol test ed è stato arrestato.
10: Viaggiavano in 9 a bordo di un'utilitaria da 5 posti, tutti fra i 17 e i 19 anni. Stavano rientrando a casa dopo una serata in un locale quando l'auto è andata dritta in una curva a gomito poco prima di un ponte sul canale Viloresi. Il veicolo è finito in acqua, hanno perso la vita in 3. Altri 6 sono rimasti feriti, è successo nel comune di Senago.
11: Comunque qua devono mettere delle luci, delle segnalazioni.
12: È già successo anche dall'altra parte, è una curva molto pericolosa.
10: A morire 3 diciassettenni e compagni di scuola, al volante 11enne. Nel sangue aveva alcol 4 volte superiore al consentito. È stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato. Ma diversi altri incidenti fatali si sono registrati in tutta Italia. E di un morto e 3 feriti gravi, il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto ieri sera alle porte di Ferrara. In Val Chiavenna è deceduta una donna e 2 feriti gravi per lo scontro tra una moto e un van sulla strada dello Spruga, a Madesimo. Nel palermitano un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti, uccidendo una 41enne romena. Infine, un'auto è finita nel fiume a Jesolo, in provincia di Venezia. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo. Claudio Vigolo, GR3.
7: Ed ora un'ultima ora appena battuta dalle agenzie. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najim al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano i media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Spazio, c'è un telescopio da salvare e la NASA organizza una missione senza precedenti per Swift.
13: È stato lanciato nel 2004 e negli ultimi 22 anni è stato fondamentale per osservare importanti fenomeni. Ora SWIFT, dopo tanto onorato servizio, sta gradualmente precipitando verso la Terra, ma il suo ruolo per la ricerca è talmente prezioso che per la prima volta la NASA sta organizzando una missione per salvare un telescopio spaziale. Partenza fissata il 27 giugno. Il piano prevede che il telescopio sia agganciato da una sonda e riportato sull'orbita originaria, operazione che richiederà diversi mesi. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF, è tra gli studiosi che hanno partecipato al progetto di realizzazione e utilizzo scientifico di SWIFT.
14: SWIFT è importantissima per quelli che sono conosciuti come lampi gamma, per studiare questo fenomeno particolare che ci dà un sacco di informazioni sia sulla formazione delle stelle ma anche sulla formazione del nostro universo. SWIFT è una missione dove c'è anche un grosso contributo italiano, perché il telescopio per i raggi X che è a bordo della missione è stato realizzato in Italia.
13: Daniele Morgera, GR3.
7: L'anticiclone subtropicale africano assedia l'Europa portando temperature estreme in Francia, 35 dipartimenti in allerta rossa, a Madrid annullata la proiezione su maxi schermo della partita dei mondiali, Spagna, Arabia Saudita. Nel Regno Unito prolungata l'allerta arancione. In Italia oggi temperature con picchi tra i 37 e i 40 gradi, specie in pianura padana, centro e Sardegna. Domani leggero calo delle temperature a causa di temporali sulle aree alpine ed appenniniche. Una gigantesca sinfonia collettiva. Oggi è la festa della musica. 15.000 musicisti, professionisti e dilettanti portano note in piazze, strade, siti culturali in tutta Italia. La manifestazione internazionale è nata in Francia nel 1982. Sentiamo il nostro corrispondente da Parigi.
15: Una festa della musica scombussolata, in parte travolta ma non vinta dall'ondata di calore piombata sulla Francia, l'annuale raduno per l'inizio dell'estate è da tempo diventato un appuntamento non solo per i francesi ma per i giovani di tutta Europa, dalla Gran Bretagna all'Italia, che arrivano a Parigi per 24 ore di musica gratuita in tutta la città. Parigi e la metà dei dipartimenti in Francia sono però in allerta rossa, con temperature in aumento e 40 gradi previsti per le prossime ore. La novità di quest'anno, annunciata dal sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, è il divieto di consumo di alcol negli spazi pubblici per evitare i malori legati al caldo. Per il resto la festa è già iniziata ieri sera nei giardini delle Tuileries. Si suonano tutti i generi, dal pop alla musica elettronica, al jazz, agli incroci musicali di ogni tipo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
7: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Maria Rosalia Villivacchi, ha condotto in studio e regia Andrea Di Marco. La linea ora torna al Teatro dell'Opera di Roma per il secondo atto della Traviata di Giuseppe Verdi. La prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
17: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
18: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: E alle 19, quasi 55 minuti, la serata di Radio 3 Suite riprende. Ci ricolleghiamo subito con il Teatro dell'Opera di Roma e con Renata Scognamiglio, che ci sta raccontando fase per fase questa traviata di Giuseppe Verdi con i complessi del Teatro Romano diretti da Francesco Ivan Ciampa per uno spettacolo che porta la firma della regista Sofia Coppola. Siamo dunque nelle more del primo intervallo dopo il primo atto del capolavoro verdiano. Renata.
1: Eccoci qui, tra l'altro appunto avete sentito, ci eravamo lasciati sugli applausi scroscianti per Ermone Laiao, perché ricordo questa è la sua ultima violetta, appunto delle tante da lei interpretate. Ermone Laiao non soltanto era molto legata a questo teatro, ma è legata anche a Roma, perché dopo gli studi a Tirana ha anche studiato qui al Conservatorio di Santa Cecilia, vincendo poi, dopo gli studi, tutta una serie di concorsi importantissimi che hanno lanciato la sua brillantissima carriera, tanti veramente riconoscimenti internazionali, anche Chevalier de l'Ordre et des Arts et des Lettres, riconoscimento di diciamo onorifico, insomma, per il contributo dato nella sua appunto carriera a questa l'evoluzione dell'arte del cantare. Ermone Laiao ha rilasciato al Teatro dell'Opera una lunga intervista in cui parla del suo rapporto con il ruolo di Violetta, come è maturato nel corso del tempo, e ne abbiamo selezionato un breve estratto che vi proponiamo.
2: È vero, Violetta è uno dei ruoli più complessi. La musica operistica. Per me, io ho cantato Violetta più di 320 volte, ogni volta c'è qualcosa di nuovo, perché anch'io, quando ho iniziato a cantare Violetta, ero molto giovane e con l'esperienza di vita si arricchisce anche Violetta, quest'anima straordinaria, che adesso la capisco meglio perché questa sofferenza e questa forza anche di vivere questo amore quasi impossibile, ma ciò nonostante le difficoltà, essere giudicata, l'amore trionfa anche nella sua malattia, perché lei muore alla fine, però muore con questo vivere anche in quell'ultimo momento l'amore per Alfredo. È una donna forte, di grande carattere, una donna che combatte. Una donna che spera, che crede, è una forza straordinaria, un'anima che combatte sempre. Ma si vede già dall'inizio questo conflitto della società intorno e la solitudine di questa donna. Anche se vorrebbe proprio essere felice, però la vita non le ha dato tutti questi momenti proprio che lei si senta amata. In questa società che la giudica, una società che la giudica perché lei ama tanto con tutto il suo cuore, così profondamente, ma in una società che si rifiuta di vedere la sua umanità. Però purtroppo in quella società non le perdona il passato che viene sempre, si ripete. Ma nel secondo atto si vede lo sviluppo di questa donna, viene scoperta la sua generosità. Perché lei, pur sapendo che si sta sacrificando se stessa, il suo amore per Alfredo, ma soprattutto perché vede nella sorella di Alfredo, vede proprio se stessa, questa ragazza protetta dai genitori, che lei non ce li ha più. E in qualche maniera lei sa che vuol dire soffrire, si sacrifica perché vorrebbe vedere felice in qualche maniera il suo amore, la sorella del suo amore, il suo padre, questa famiglia che anche se molto patriarcale, diciamo, ma questa famiglia che a lei le è mancato molto. E a me mi tocca molto nel secondo atto quando lei dice: qual figlia mi abbracciate, forte così sarò, perché lì, come tutte le figlie che hanno bisogno del papà, che si sentono più forti quando hanno i genitori vicini, e vedi questa anima straordinaria, orfana potrei dire, e lì lei vede proprio una vita cambiata totalmente, vede questa famiglia che lei non potrà mai avere, ma non vuole nemmeno distruggere la famiglia del suo amore. E poi l'ultimo atto, e anche lì, cioè, lì muore, ma lei non muore a causa della tisi, ma perché anche negli ultimi momenti lei dice, anche se io sarò morta, io sarò lì che ti manderò tutto il mio amore, la mia benedizione, che la tua moglie, la tua sposa che verrà dopo di me, che ti possa amare come ti ho amato io. E io sarò sempre quell'angelo, quell'energia bella, proprio quel raggio di sole che sarà sempre abbracciandoti con il mio amore. Tutta la musica di Verdi in quest'opera è un capolavoro, dal primo suono all'ultimo. Quello che mi emoziona di più è nel secondo atto, Dite alla giovine. Proprio lì lei finalmente si lascia andare, dice la verità al papà, cerca di resistere, combatte, ma alla fine veramente il suo cuore si apre totalmente, la sua anima, è proprio quel primo momento che lei sa che morirà. Questa generosità che viene veramente in questo Dite alla giovine, sì, bella e pura, proprio come se lei andasse a ripetere in qualche maniera il suo passato, come lei voleva essere per essere giusta per la famiglia di Alfredo. Questo e poi anche Addio del passato. E in questa produzione sono così contenta che si fanno i due versi, perché veramente in quest'aria viene fuori tutto il dramma di questa donna. È un incontro con Violetta che sarà veramente molto emozionante, commovente. In qualche maniera qui in questo teatro lascerò un pezzo della mia anima per sempre.
0: E questa era la dichiarazione d'amore per quest'opera di Ermonella Iaho, intervistata da Renata Scognamiglio. Ecco, Renata, una bella dichiarazione, mi sembra.
1: Sì, una bella dichiarazione, tra l'altro avete sentito, io sono sempre nel mio appunto palchetto del secondo ordine, sono molto vicino a lei e davvero la sua carica, la sua energia attoriale in questo primo atto è stata notevole. Io posso vedere le sue espressioni del viso, molto personali, idealmente anche callassiane se vogliamo veramente, e però abbiamo sentito anche la potenza di suono di Dimitri Korchak, che interpreta il ruolo di Alfredo. Anche lui ha rilasciato qualche battuta sulla sua interpretazione di questo ruolo. Lui lo ha interpretato da cantante, ma lo ha anche diretto, perché è anche direttore d'orchestra.
3: La musica di Verdi non c'è bisogno proprio di ripensare o di cambiare qualcosa, è proprio la musica dove non puoi fare un taglio di una battuta, è proprio geniale assolutamente tutto. E poi nel carattere non c'è anche bisogno di mettere niente in più, perché è scritto tutto, cioè proprio il carattere, sì, è innamorato, quello che mi piace, perché è molto romantico, giovane, eccetera, eccetera, proprio come i ruoli che canto spesso, è proprio quello che mi piace, ma dall'inizio, dai famosi brindisi, il carattere si sviluppa, no? C'è l'aria che cambia tutto. Non so, per me è un personaggio molto ricco, ampio, di tutti i colori e emozioni, che è proprio, non so cosa può inventare in più. In Verdi basta fare quello che è scritto sulla partitura, perché lui era sempre molto preciso dei dettagli. Per questo, guarda, uno dei personaggi molto amati che canto spesso con grande gioia. Guarda, è tutta la situazione che ti colpisce, non solo te, ma tutti. Diversi colori dell'amore per Alfredo, è ben scritto. Magari c'è qualcosa simile di Werther o Lenski che fanno le cose assurde o brutte, ma non perché che non è persona buona, ma perché c'è emozioni che vanno sopra la testa. E comunque, ma il duetto Pare giocare è così dolce, caldo per me. E le ultime battute, no? Quando lei è già morta per tutti e lui è rimasto con quell'amore. Questo magari è una cosa più difficile per noi, per i cantanti, trovare proprio questi colori per far vedere il sviluppo del ruolo. Mamma mia, son felice che posso cantare questa musica, ma non solo cantare, sai che ho anche diretto quest'opera, ho fatto due produzioni come direttore d'orchestra, per questo conosco anche quest'opera dal buco d'orchestra. Guarda, ma tutta la storia è vale per tutti, non dico solo Lenski, Werther e Alfredo, ma vale per tutti, anche oggi, ognuno può trovare magari una parte della sua vita che è anche successo con lui, magari una di queste cose o magari simile, è già moderno, è già fresco, non c'è bisogno di mettere Alfredo seduto nel bagno, non lo so, di fare, non lo so, sangue dappertutto, non c'è bisogno di moderare il libretto o la scenografia, è già scritto tutto moderno, fresco, è quello che esiste anche oggi.
0: Era la voce di Dimitri Korchak nei panni di Alfredo questa sera per La Traviata di Verdi. Ecco, Renata, a te il microfono.
1: Sì, tra le altre cose, due cose mi colpivano, ecco, questa sua sorta di insofferenza, l'insofferenza di Dimitri Korchak per alcune attualizzazioni anche un po' provocatorie, un po' estreme, che condivide, sappiamo, con appunto il motore di questo allestimento che era Valentino Garavani, perché voleva una traviata in un certo senso moderna ma anche antica, senza tempo, e poi anche questo carattere di impulsività, e fa bene un po' Korchak a ricordare, a mettere sullo stesso piano un po' l'impulsività di Werther, di Lenske, che è un altro ruolo che ha interpretato. Nel secondo intervallo avremo modo anche un po' di raccontare il ventaglio veramente caleidoscopico di ruoli e di vocalità che Dimitri Korchak ha messo in campo nella sua carriera. E però magari possiamo intanto dare la sinossi dell'atto secondo. Siamo appunto nel giardino di una villa di campagna, appunto recita teoricamente il libretto. In realtà questo è un giardino d'inverno molto bello, in questo allestimento di Sofia Coppola, con le scene di Nathan Crowley, con due enormi piante che sembrano dei bonsai, però diciamo giganti. E appunto questa grandissima vetrata. Violetta e Alfredo stanno insieme, stanno convivendo da circa 3 mesi, e Alfredo nella sua primaria parla della sua grande serenità, appunto, con questa vita con la sua amata, che lo fa sentire quasi in cielo, come appunto recita il libretto. A increspare un po' questa sua tranquillità arriva Annina, che Violetta e Alfredo stanno insieme, stanno convivendo da circa 3 mesi, e Alfredo nella sua primaria parla della sua grande serenità, appunto, con questa vita con la sua amata, che lo fa sentire quasi in cielo, come appunto recita il libretto. A increspare un po' questa sua tranquillità arriva Annina, che in qualche modo incalzata da Alfredo gli confessa alla fine che Violetta

di finanziare questa permanenza. Alfredo evidentemente vuole assolutamente interrompere, bloccare, diciamo, questa vendita, sentendosi evidentemente in colpa, dice ad Annina di non dire nulla a Violetta e vola a Parigi. Nel frattempo Violetta riceve non solo un invito a una festa da Flora, ma anche l'arrivo di un uomo che lei crede essere un uomo d'affari, probabilmente appunto la persona con cui sta realizzando questa trattativa, ma in realtà si tratta di Giorgio Germon, padre di Alfredo, che si rivolge a lei con parole durissime. Dice il padre di colui che a rovina corre, ammaliato da voi. E Violetta ha uno scatto, diciamo, di dignità, dicendo: donna sono io signore ed in mia casa, che io vi lascio assentite più per voi che per me, come a dire, noi non puoi insultarmi a casa mia. E a quel punto Giorgio Germon, impressionato dalla reazione, dalla dignità di Violetta, racconta il motivo della sua visita. Chiede di lasciare Alfredo per sempre, per salvare il matrimonio della sorella di Alfredo, che rischia di saltare, il matrimonio di questa giovane pura, così come un angelo, appunto, dice Germon, perché la convivenza more uxorio di Alfredo con una cortigiana è evidentemente motivo di scandalo per la città in cui vive la famiglia di Alfredo. Violetta all'inizio non vuole, rifiuta, combatte per difendere il proprio amore, che è l'unica fonte di consolazione in questa malattia che la sta consumando e che la porterà a morire a breve, lo preannuncia già a Germon. E Germon, a quel punto, Germon padre, incomincia a un po' a stuzzicarla su dei punti deboli, un po' manovratore, un po' manipolatore Germon, parlando di che cosa accadrà quando la bellezza sfiorirà, quando la passione finirà e probabilmente Alfredo si stancherà di lei. Allora, a quel punto, questo strale fa breccia nel corpo, nell'animo di Violetta, anche perché ciò che propone Germone è di diventare l'angelo consolatore della sua famiglia. Abbiamo sentito dalle parole di Ermone Laiao quali sono le motivazioni psicologiche che portano Violetta a questo sublime sacrificio del proprio amore. Allora, Germon, dopo aver abbracciato Violetta, parte. Violetta scrive appunto a una lettera ad Alfredo con cui gli preannuncia che lo lascerà, ma proprio in quel mentre Alfredo arriva, la sorprende, lei è turbatissima e gli chiede, prima di lasciarlo, crede per sempre, l'ultima dichiarazione, appunto questo meraviglioso amami Alfredo, che è conosciuto anche da coloro che non hanno mai visto in vita loro la Traviata, e parte. E dopo un po', appunto, Alfredo, che appunto è molto turbato, riceve questa lettera in cui effettivamente Violetta gli preannuncia che lo lascerà. In quel momento, siccome d'accordi fra Giorgio Germone e Violetta, il padre si fa ritrovare, cerca di consolarlo, di ricordargli la casa, la famiglia, le sue radici di Provenza e anche di muoverlo a pietà parlando della propria vecchiaia, del dolore che ha sentito per queste sue scelte di vita. E però, appunto, Alfredo, accortosi vedendo il biglietto di Flora che probabilmente lei è alla festa, appunto corre a Parigi. E il quadro secondo è appunto la festa a casa di Flora, appunto, in cui popolata anche da ballerini vestiti da zingarelle e da toreri, in cui tutti commentano la fine improvvisa e insospettabile della relazione fra Violetta e Alfredo. Violetta deve arrivare con il barone Dufolo, appunto il suo antico protettore, alla festa, e appunto arriva Alfredo, che cerca di dissimulare il suo disappunto, il suo dolore, e poi arrivano anche Violetta e il barone Dufol. Comincia una partita a carte in cui un gioco d'azzardo con le carte, se non che in cui Alfredo vince sempre. Incominciano una serie di provocazioni tra Alfredo e Violetta che evidentemente incassa, non può rispondere, ma risponde il barone Dufol, che incomincia intanto a sfidarlo alle carte, ma poi appunto la sfida sarà un'altra. A quel punto

0: Violetta si cerca di parlare da sola con Alfredo, di convincerlo a lasciare, perché teme appunto un duello che effettivamente poi avrà luogo fra il barone ed Alfredo, ma a quel punto Alfredo cerca di farle esprimere il perché l'ha lasciato, e lei parla di un giuramento, ma ovviamente non può dire effettivamente a chi ha fatto questo sacro giuramento, chi era che aveva il diritto effettivamente di chiedere la fine del rapporto fra i due. Alla fine, in maniera un po' più maldestra, anche un po' imbeccata da Alfredo, dice che in realtà è stato il barone Dufolo. Questo è veramente la goccia che fa traboccare il vaso, e Alfredo, chiamati a raccolta tutti gli invitati, paga pubblicamente Violetta per i mesi di vita che sono stati insieme, per tutti, per averlo mantenuto in buona sostanza, svendendo i suoi beni, e questo ulteriore oltraggio, veramente il colpo di grazia per Violetta. A quel punto sopraggiunge Germon pronuncia questa frase lapidaria: disprezzo degno se stesso rende, chi pur nell'ira la donna offende, dicendo di non riconoscere il figlio in questo comportamento. E a quel punto Violetta si dichiara convinta che un giorno lui comprenderà le ragioni di questa separazione. L'atto si conclude, diciamo, con una sospensione con Alfredo, appunto, che esce di scena, e poi appunto sapremo più avanti che questo duello fra il barone Dufol e Alfredo si è svolto. Questa la sinossi dell'atto secondo, quadro primo e quadro secondo. In realtà ci sarà un lungo cambio scena in cui avremo modo un po' anche di raccontare qualcosa di ciò che si vede, soprattutto da questo palco così ravvicinato. Per esempio, devo dire che una cosa a cui probabilmente, se non si è su un palco, non si può far caso, è un enorme tappeto che rappresentava il pavimento della casa, della prima scena della casa di Violetta. Il costume disegnato da Valentino Garavani per Violetta è veramente un costume bianco, impalpabile, un vestito semplice, anche qui probabilmente di seta, ma sicuramente ricoperto da un tulle molto sottile, una bellissima liseuse appunto di tulle plissé bianco, con dei grossi merletti riportati sui bordi e cuciniti a mano. Anna Biagiotti, in un contributo anche questo realizzato per la tournée in Giappone di questo allestimento, raccontava e quasi le si illuminavano gli occhi, appunto a lei che è l'anima della sartoria del teatro dell'opera, però descrivendo questa attenzione Riccardo di Valentino ai dettagli appunto di questo bellissimo costume di scena. Per quanto riguarda invece il costume di Alfredo, è un po' anche questo una giacca da camera, è molto simile ai costumi che siamo abituati per il quadro primo del primo atto. Entra con degli stivali, diciamo, un po' da campagna, ecco, quindi è un po' molto bello e molto elegante anche il costume di Giorgio Germon. E tra le altre cose, forse non so se abbiamo ancora il tempo, in realtà il pubblico è quasi tutto seduto, cioè ci sono pochissimi spettatori in piedi. Magari possiamo ricordare gli altri interpreti, perché appunto questa sera sentiremo la voce allo stesso tempo cupa, plumbea, ma brillante, insomma, veramente una sorta di nero brillante, la voce di Amartushin Enkbat. Però pensate che per il ruolo di Giorgio Germon ci sono ben 4 quattro baritoni, tra le altre cose di grandissima caratura. Uno è Luca Salsi, che interpreta il ruolo il 24. C'è poi Simone Piazzola, molto applaudito ieri all'anteprima Giovani, che canterà il 25 e il 27. E poi per finire Ludwig Tessier il 26, e che tra le altre cose appunto si è alternato all'Arena di Verona nel 2025 proprio con Engbart e Salsi. Quindi è un terzetto di Germont che viene ripreso anche in questo allestimento. Chissà appunto se Tessier diciamo darà qualche sfumatura, Riccardo, anche un po' luciferina, visto un po' il tipo di personaggi che è solito interpretare al ruolo di Giorgio Germont, che è un ruolo molto ambiguo se ci pensi, perché è una grande austerità ma anche molto manipolatore.
1: Eh già, certo, è lì anche la caratura, no, del personaggio, la scrittura, sì, così straordinaria, esatto, no, questo libretto.
0: Sì. E mentre invece si alterneranno con Ermone Layao altri due importanti soprani, Nadine Sierra, che canterà il 24, e Caterina Bacanova il 23, il 25, il 27 e il 28, anche lei applauditissima ieri durante l'anteprima Giovani, così come Antonio Poli, che abbiamo ascoltato ieri e che fu il primo Alfredo di questa Traviata della Coppola nel 2016. L'altro interprete è Javier Anduaga. Ecco, così perlomeno abbiamo detto i diversi cast, così se qualcuno, in realtà se qualcuno, dicevo, stavo per dire se qualcuno vuole ancora trovare un biglietto, però è tutto sold out, quindi questo è più che altro per la cronaca, però è un bel segno, così come è un bel segno diciamo festeggiare la festa della musica con un titolo così amato come Traviata. Sentite l'orchestra a corda. Buio in sala. Poi Riccardo, nell'intervallo magari mi leggerai anche qualche messaggio sulla direzione, arrivato dai nostri ascoltatori, sulla direzione di Francesco Ivan Ciampa, con questi rallentando allo spasimo anche nel duetto.
1: Sì. Qualcosa è arrivato, sicuramente... non moltissimo, sono un po' pigri questa sera i nostri ascoltatori, ma confido che nel secondo atto si scateneranno.
0: Ecco. Sicuramente. Allora, buio in sala, aspettiamo, accolto da un applauso, Francesco Ivan Ciampa, e ascoltiamo il secondo atto di La Traviata di Giuseppe Verdi in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma.

0: È tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo in calesse, e sulla via già corre di Parigi, andina pure prima di lei spariva.
0: Il sciò ti calma.
2: Che vuol dir ciò?
0: Va fa-

Perché son io commosso? A raggiungerle forse la min vita. Io tremo, o ciel, coraggio! Alfredo, al giungervi di qua,

0: Affetto!
1: Mille cervi divorano il petto! Mi lasciate!
0: Lasciarti!
1: Lasciate!

0: E così si conclude anche il primo quadro del secondo atto della Traviata di Giuseppe Verdi. C'è un lungo cambio scena, è calato non soltanto lo schermo nero ma proprio tutto il sipario. Francesco Ivan Ciampa è seduto, diciamo, sul gradino del podio, le luci sono semispente, però appunto, come sentite, anche il pubblico sta chiacchierando perché è un cambio scena, Riccardo, abbastanza lungo, ieri ben 16 minuti, che è il mio limite personale, devo dire la verità, mai trovatami in un cambio scena di 16 minuti. Vediamo se magari oggi i tempi saranno molto più stringati per smontare questo giardino d'inverno e per montare le scenografie della casa di Flora. Volevo sapere qualche messaggio dai nostri ascoltatori.
1: Guarda, non moltissimi, quasi tutti, insomma, con varie, come capita sempre in queste occasioni, poi sai, un'opera così tanto conosciuta che naturalmente il pubblico, certo, reagisce con le proprie esperienze, con i propri ricordi, con i propri gusti naturalmente. Alcune sono piuttosto così encomiastiche, penso appunto a un'ascoltatrice, la Maria Grazia di Lodi, dice un'opera perfetta, La Traviata, Alfredo Passionale, Violetta Intensa e Malinconica, questa direzione mi piace moltissimo. Altri invece hanno criticato un po' la direzione, forse senza troppo fuoco, e altri ancora sono un po' perplessi sulla pronuncia, credo in particolare quella del tenore. E un ascoltatore, insomma, in maniera un po' divertita, dice: sempre gradita quest'opera, però vorrei sapere questa versione in che lingua è, ho capito solo le parole amore e addio, forse tenute in italiano. Questo mi sembra un po' eccessivo, comunque.
0: Ma non lo so, io penso che scherza, fa un po' il finto tonto del nostro ascoltatore, diciamo, certo, per provocare in maniera divertente. Ma in realtà qua in teatro la pronuncia è abbastanza chiara. C'è da dire, volendo legare le due cose, che Francesco Ivan Ciampa ha staccato, come forse avrai notato, Riccardo, sì, se ti va di anche di darmi le tue impressioni, dei tempi spesso molto lenti, sì, anche quest'area di Germont, di Provenza, il mare e il sole era veramente stiratissima, quindi talvolta... Questo tipo di direzione, che voglio dire è una scelta interpretativa, una scelta stilistica evidentemente, però credo che alle volte rischi di mettere anche un po' in difficoltà i cantanti, e forse anche queste pronunce, diciamo, meno a fuoco, chissà se sono un
1: può essere un esito di questo
0: di effetto, sì, collaterale.
1: Sì, sì, è come un esito di una lentezza eccessiva che anch'io ho notato naturalmente, sembra appunto un po' uno delle chiavi che hanno, credo, suscitato appunto questi commenti non sempre entusiastici del pubblico di Radio 3 Suite, che continua a mandare messaggi a 335-56-34296. Li invitiamo naturalmente a dare le loro impressioni anche su questi dettagli, che poi dettagli non sono, anche perché riguardano, certo, proprio la conduzione di un'opera poi così importante, così conosciuta, così direi proprio iconica, per usare un termine abusato.
0: Sì, e usiamola anche noi, anche perché appunto sono momenti che veramente si imprimono nella memoria, proprio come delle icone, per l'appunto. E una delle cose, ecco, che io ho notato, che si nota molto da qui soprattutto, e che sono interessanti soprattutto avendo visto ieri l'anteprima, è la grande sproporzione, per certi versi, probabilmente anche una cosa voluta o forse un altro tipo di approccio, fra la recitazione veramente perfetta di Ermonella Iao, che recita veramente con la voce, con le voci, anche con gli acuti, con le mezze voci e con tutto il corpo, però con la postura, con i colpi di tosse, verrebbe da dire, forse anche per prendere anche un po' fiato per questi tempi un po' lunghi che sono stati, e per esempio invece il German di Armand Tushin Enkbat, che è veramente una sfinge, ecco, per esempio, e sarà interessante per chi potrà vedere più di una rappresentazione veramente confrontare i diversi Giorgio German, i diversi interpreti, perché appunto per questi tempi tempi un po' lunghi che sono stati. E per esempio invece il German di Armar Tushin Enkbat, che è veramente una sfinge, ecco, per esempio, e sarà interessante per chi potrà vedere più di una rappresentazione, con veramente confrontare i diversi Giorgio German dei diversi interpreti, perché appunto il German di Enkbat è veramente

0: Quale tipo di, probabilmente appunto è una scelta, tra l'altro ecco un dettaglio che forse non avevo notato ieri, è che quando Violetta si butta letteralmente tra le braccia di Germont dicendo qual figlia mi abbracciate, e Ermone Laiao l'abbiamo sentita nell'intervista, lo fa veramente con tutta la foga e con tutta l'anima, quasi veramente mossa dal, diciamo, dal suo centro energetico all'altezza del cuore, Ankbat e questo Germont non si muove, cioè rimane a braccia aperte, e anzi ha un, quasi un'incrinatura del sopracciglio, come a dire ma questa mi abbraccia, ma io l'ho appena vista. Devo dire che in questo il Germont di Simone Piazzolla mi sembrava molto più carnale e anche molto più diciamo le diverse intenzioni e le diverse anche sfumature del personaggio forse venivano fuori diversamente, con una maggiore complessità, però appunto è una lettura anche diversa, anche un modo diverso di calarsi in questo personaggio. Anzi, chiediamo se vogliamo anche ai nostri ascoltatori qual è l'idea del Germont, di Giorgio Germont, che loro hanno in mente.
1: Nel frattempo è arrivato un messaggio in cui sempre Maria Grazia di Lodi dice: Germont padre molto bravo, dunque ha apprezzato il canto di Ankbat. E un altro ascoltatore invece, Pierluigi, rispetto a quello che tu dicevi, scrive da Venezia, dice: Ciampa diresse così anche con questi tempi lenti anche il Trovatore del 2023 alla Fenice, sì. E mise in difficoltà i cantanti, effettivamente, dunque sì. È una conferma, sì, di quello che dicevamo.
0: Sì, diciamo, appunto, poi ovviamente è chiaro che c'è stato un lavoro di concertazione dietro, delle prove, quindi comunque insomma alla fine è sempre frutto di un accordo fra i diversi interpreti, fra palcoscenico e buca d'orchestra, come sempre. Sì, Ankbat veramente la sua entrata proprio con le parole Madamigella Valeria è risuonata in tutto il teatro da lì in poi, quindi una voce veramente molto potente, molto brunita, ma con una grande luminosità, quindi appunto avremo modo di riascoltarlo ancora evidentemente nel secondo quadro. Ecco, magari possiamo nel frattempo dare qualche notazione sul quadro che vedremo adesso, che si svolge in un interno molto simile all'interno di casa di Violetta, ma dotato di più finestre, mi sembra che fossero addirittura 5, però adesso poi le conterò con più attenzione. Una bellissima casa parigina, probabilmente sulle rive della Senna, perché si vede in lontananza, almeno si vedeva dal mio posto di platea dell'altro giorno, il fiume in lontananza. A un certo punto addirittura è notte, a un certo punto addirittura si vedono, grazie alle proiezioni, si vedono dei fuochi d'artificio. Questo diciamo è un effetto molto molto molto interessante, insomma, che dà proprio l'idea di questa Parigi un po' godereccia. Però come ti avevo detto, qui le note cromatiche anche della scenografia, non soltanto delle luci, sono molto molto cupe, e questa cupezza evidentemente è enfatizzata anche dalla prevalenza del nero dei costumi di cui parlavamo prima, con qualche dettaglio di rosso valentino che fa evidentemente spiccare l'abito forse più famoso di Valentino di questo allestimento, ovvero questo abito di Violetta della festa in taffetà di seta rosso Valentino. Il rosso Valentino non poteva evidentemente mancare, con le spalle scoperte, una coda che si chiude e si riapre, quindi una sorta di doppia coda. E all'altezza dello sterno c'è anche una bellissima broche d'ottone decorata con perle, una pietra diciamo gialla, che io l'ho vista, ovviamente da qui non si vede, forse si vedrà, adesso vediamo ora che si apre il sipario. Io ho visto evidentemente delle riprese ravvicinate da cui si vedono questi meravigliosi dettagli. Lei arriva, tra le altre cose, in questo Violetta arriva con una maschera rossa davanti al viso, che sembra un po' una maschera diciamo da Eyes Wide Shut, effettivamente il film di Stanley Kubrick, effettivamente c'è qualcosa anche un po' che può ricordare ma proprio vagamente come atmosfera, perché appunto Eyes Wide Shut quasi, è quasi una sorta

0: sorta di sottotesto, però non mai esplicito. Sul vestito di Violetta, Valentino all'inizio aveva pensato ad una cappa rossa, anche questa di taffeta di seta. Alla fine questa opzione è stata scartata per un'altrettanto bella cappa di tulle color cannella con delle applicazioni brillanti, quindi la sua entrata appunto tra le altre cose dettata anche da quell'ostinato, ricordi Riccardo, incalzante dell'orchestra, è resa ancora più fiammante appunto da questo costume di scena. Altra cosa che tra l'altro mi ha fatto ricordare che Ermonela Iao è stata definita per i tanti colori della sua voce l'angelo di fuoco. Ecco, qui abbiamo effettivamente in questa recita tutte queste sfumature, abbiamo i colori più tenui, più diafani, angelici, ma abbiamo anche tanto fuoco, l'abbiamo ascoltato nel duetto fra Violetta e Germont. Molto belli, anche se molto essenziali, i costumi dei ballerini. Ricordiamo appunto che ci sono le zingarelle e ci sono i mattadori, un gioco sulle trasparenze, soprattutto per quanto riguarda il primo ballerino. E a proposito di questa oscurità, secondo me, Riccardo, non è tanto, diciamo, come dire, non è peregrino ricordare appunto che Nathan Crowley è stato lo scenografo di che ha lavorato tanto con Christopher Nolan, per esempio, sì, per Il Cavaliere Oscuro. Sì, e poi quindi anche abbiamo, per esempio, diciamo,
1: un'attenzione anche all'aspetto cinematografico, che non potrebbe che essere così, in fondo anche considerato Sofia Coppola, l'influenza anche del padre Francis Ford Coppola, che peraltro ricordo che era presente alla prima assoluta nel 2016 all'Opera di Roma, se non sbaglio, con mezza Hollywood fra l'altro, quindi c'è una relazione molto vivace, credo, anche con gli aspetti cinematografici. Già quello che suggerivi a proposito di Eyes Wide Shut è un segnale interessante, no? Anche così intercettare anche questo mondo.
0: Assolutamente, tra le altre cose, sì, tu parlavi, ricordavi della prima, che fu del 2016, che fu un evento anche mondano, c'erano appunto, adesso appunto c'era, dicevi, Francis Ford Coppola, ricordo c'era Keira Knightley, ma c'erano anche figure del jet set tipo Kim Kardashian, cioè voglio dire, era uno strano parterre effettivamente questo della prima, che fa capire anche la natura, diciamo la dimensione molteplice di quell'evento, appunto, che fondeva opera, cinema, moda, in cui l'equilibrio anche fra questi diversi elementi era molto cangiante momento per momento. E ti dicevo, ritornando a Nathan Crowley, queste scenografie possono ricordare alcuni momenti di un film come The Prestige, no? Appunto all'ambientazione di stampo ottocentesco. Tra l'altro è interessante notare come questo discorso anche dei costumi, dell'ambientazione contemporanea, no? Fu uno degli elementi su cui Verdi dovette battagliare un pochettino con la censura veneziana, che in realtà era una censura nei suoi confronti abbastanza tollerante, abbastanza morbida, ma l'idea di rappresentare la società contemporanea, in qualche modo anche di metterle in evidenza, le pulsioni, anche le ipocrisie, mostrando personaggi in abiti contemporanei, fu un po' troppo, e quindi si richiese di retrodatare al Settecento l'ambientazione. Questo diciamo è noto, e Verdi si batté contro questa cosa, ma alla fine dovette cedere, semplicemente riuscì a non far mettere le parrucche, diciamo, ai personaggi, perché questo sarebbe stato troppo, anche perché, come è stato notato da molti commentatori, il sound, diciamo, la danza contemporanea del valzer che imperversava in Europa conquistando teste alte coronate, borghesi, quindi diciamo una fetta della società abbastanza trasversale, era un suono e un ritmo talmente contemporaneo che l'ambientazione settecentesca, diciamo, era un po' straniante, ecco. In realtà la cosa interessante è che Verdi poi non ha più, dopo appunto il debutto che sappiamo appunto del 6 marzo del 53 essere stato disastroso alla Fenice, e la ripresa però al San Benedetto un anno dopo, appunto nel 54, che invece fu un successo, per le diverse riprese successive non richiese più, e l'avrebbe potuto fare evidentemente con l'andare degli anni, di riportare effettivamente l'ambientazione contemporanea che era stata scelta evidentemente da Dumas figlio per questo, per il suo romanzo e poi per il dramma. Anzi, pare che la prima violetta in crinolina a cui noi siamo abituati, perché noi la vediamo sempre in buona sostanza in crinolina, a meno che non si opti per un costume, diciamo, attuale, è stata nel 1886. Ecco, Ciampa di nuovo sul podio, quadro secondo del secondo atto della Traviata in diretta dall'Opera di Roma.

0: In diretta dal Teatro dell'Opera di Roma abbiamo ascoltato il secondo quadro del secondo atto della Traviata di Giuseppe Verdi, un allestimento ripreso per la quarta volta in questo teatro, anzi forse più, forse la quinta volta, ricordo appunto produzione del Teatro dell'Opera, produzione creata da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Si riapre il sipario e il coro del Teatro dell'Opera di Roma giustamente raccoglie i suoi applausi, perché il secondo atto, soprattutto il quadro secondo, è stato l'atto del coro e del corpo di ballo. Ecco, escono anche le ballerine con questi bellissimi tutù, diciamo fluenti di tulle e con fiore, e adesso i mattatori, i ballerini della sequenza dei mattatori con questo bolero pieno di lustrini nero su nero. E ovviamente dietro è tutto schierato il coro maschile e femminile con questi abiti di tulle. Ecco, un applauso caloroso come sempre, devo dire, per Ciro Visco, il maestro del coro del Teatro dell'Opera di Roma, che ringrazia con, e abbraccia il suo, insomma, la sua compagine corale, li porta in proscena appunto a riscuotere gli applausi del pubblico. È un grande affetto e una grande stima nei confronti di Ciro Visco, che fa veramente un lavoro incredibile con questo coro. E adesso si chiude definitivamente il sipario. È giusto, Riccardo? Mi sembra veramente una buona idea quella di far ringraziare in questo momento il coro, perché c'è ancora fresca la memoria, no?
1: Questo conferma davvero un po' la diffusione, la conoscenza, anche davvero l'apprezzamento, l'affetto per quest'opera, no? Quindi la conoscenza diretta di tutte le sue fasi, e quindi appunto anche l'idea di far partire l'applauso proprio alla fine del secondo atto. Ecco.
0: Assolutamente, anche perché poi, come sappiamo, il terzo atto è l'atto più intimo, più raccolto nella stanzetta di Malata di Violetta, e quindi si cambierà completamente atmosfera. È giusto appunto ringraziare il coro sulla scia appunto della grande energia e anche il corpo di ballo evidentemente dispiegata nel corso del secondo quadro. Ricordiamo però appunto, visto che le abbiamo ascoltate, che adesso abbiamo un po' di tempo, tutta la locandina: Ermonella Iao, Vionetta Valéry, Dimitri Korchak, Alfredo Germon, Amartuf Sin Enkbat e Giorgio Germon, Maria Elena Pepi, Flora, Sofia Barbasciova e Annina, Arturo Espinosa, il barone Dufol, Alejo Alvarez Castillo, il marchese d'Aubigny, Ya Cheng Fan, Gastone, lo ascolteremo nel prossimo atto da Yuk Shu nei panni del dottor di Granville, Daniele Massimi un domestico, Carlo Alberto Gioia un commissionario, Giuseppe Salvatore Minopoli e Giuseppe, l'orchestra e coro, dicevamo, del Teatro dell'Opera di Roma, maestro del coro Ciro Visco, la direzione d'orchestra di Francesco Ivan Ciampa, per questo allestimento che è con la regia di Sofia Coppola, anche se appunto è stata ripresa dalla regista collaboratrice, che è Marina Bianchi. Le scene di Nathan Crowley con la collaborazione, ricordiamo, di Leila Fteita, le luci di Vinicio Kelly, il video design appunto, dicevamo, di queste vedute di Parigi, in questo caso Officine K. Questa appunto la locandina completa, e noi adesso apriamo in questo secondo intervallo un piccolo focus sui, diciamo, i tre astri di questa produzione, a cominciare da Ermonella Iao, con alcuni ascolti. Per Ermonella Iao ho scelto una delle pagine più famose della Manon di Massenet, ovvero Adieu notre petite table, dall'atto secondo, anche perché ci sono evidentemente dei legami fra la vicenda di Violetta e quella di Manon, dei legami che in realtà sono anche legami intertestuali, perché nella Dame aux Camélias il romanzo della storia del Cavaliere dei Grey di Manon Lescaut viene letto da Marguerite, che questo è il nome del personaggio che poi diventerà in Verdi Violetta, e sappiamo che Alexandre Dumas si è basato anche, oltre che sulle proprie esperienze, magari di cui poi racconteremo brevemente, anche molto sulla lettura del romanzo del Abbé Prévost. Quindi, se sei d'accordo, io farei ascoltare appunto Ermone Layao, in questo caso con l'orchestra della Comunitat Valenciana diretta da Andrea Battistoni, nel Allons il Faux, Adieu, Notre Petite Table, dalla Manon di Jules Massenet.

0: Allons, il faux, adieu notre petite table, dall'atto secondo della Manon di Jules Massenet, la voce, davvero un'interpretazione molto delicata e precisa e anche emozionante di Ermonella Eliaho.
1: E guarda Riccardo, veramente tra l'altro nel riascoltarla la riascoltavo anche alla luce di quello che sto vedendo e ascoltando in questa Traviata, e c'è veramente una grande affinità d'approccio nel tratteggio dei due personaggi, evidentemente. Questo tipo di cantabilità, di abbandono, noi lo sentiremo per esempio in Addio del passato nel terzo atto. E adesso ci spostiamo ad ascoltare invece Dmitri Korčak, perché una delle cose che sono venute fuori soprattutto per esempio soprattutto nella cabaletta del secondo atto del primo quadro è, diciamo, un po' il graffio, se vogliamo, dell'interprete belcantista. E Dmitri Korčak è un tenore che ha un repertorio molto vasto e molto anche variegato, perché gli spettatori e ascoltatori romani e gli ascoltatori di Radio 3 ricorderanno che è stato il Lohengrin nella inaugurazione dell'anno scorso, però ha anche all'attivo anche ruoli appunto come Lenski, di cui parlava prima, ma anche ruoli come Nemorino, un bellissimo Don Ottavio di Mozart, dal Don Giovanni. Quindi diciamo veramente ha una palette di colori e anche di approcci vocali molto, molto variegata, anche grazie a una voce che allo stesso tempo è potente ma ha una tecnica molto molto molto appuntita, ecco, diciamo così. E quindi l'ascolto che ho scelto è l'aria di Roderigo dall'atto secondo dell'Otello di Rossini, che ascolto Dmitri Korčak appunto con l'Orchestra Sinfonica de Madrid, diretta da Evelino Pidot, tratto da un disco di rarità belcantistiche. Ascoltiamolo.

0: La voce di Dmitri Korchak nell'ampia aria di Roderigo che ascolto dall'atto secondo dell'Otello di Gioacchino Rossini, davvero una bellissima aria e un interprete di valore.
1: Sì, un interprete di valore. Chissà se i nostri ascoltatori al 335-5634-296 hanno immaginato la cabaletta cantata da un gatto, perché forse, come qualcuno avrà riconosciuto, il tema della cabaletta è il tema che poi è confluito nel duetto spurio dei gatti, no? Il duetto buffo dei gatti, attribuito per tanto tempo a Rossini, ma in realtà realizzato, collazionato da un compositore inglese Robert Lucas de Pearsall sulla base di motivi rossiniani, fra cui questo. E chiudiamo il nostro piccolo, diciamo, i nostri piccoli riflettori accesi sul terzo protagonista di questa sera, ovvero Amartushin Enkvat, baritono mongolo, ha studiato appunto in Mongolia, si è diplomato appunto lì e poi però ha avuto una carriera brillantissima nei maggiori teatri del mondo. Noi lo ascoltiamo nel Dambucco, in particolare in un estratto conclusivo dal finale secondo, Chi mi toglie il regio scettro. Evidentemente Enkvat è nel ruolo di Nabucco, ma nel ruolo di Zaccaria c'è niente meno che Michele Pertusi e Sayoa Hernandez come Abigail, la filarmonica Arturo Toscanini diretta da Francesco Ivan Ciampa, quindi diciamo abbiamo anche un collegamento con il direttore di questa sera. Dicevamo Parma 2019, registrazione dal vivo.

0: Ed era la voce del baritono Amartya Sen Ekbat nella finale secondo del Nabucco di Giuseppe Verdi, Chi mi toglie il regio scettro.
1: Sì, tra l'altro un ruolo di Nabucco che con questi suoi tratti appunto furenti è veramente molto nelle corde di Amartya Sen Ekbat. Io, la sala è ancora abbastanza, diciamo, come dire, rilassata. Vedo diverse sedie ancora vuote, persone che chiacchierano ancora in maniera amena, piacevole, come è giusto che sia quando si va a teatro, insomma, e negli intervalli evidentemente, non durante la messa in scena. Ricordiamo la sinossi dell'atto terzo che stiamo per vedere, poi magari diciamo un po' qualcosa sui costumi e sul decor della scena, della stanza di Violetta. C'è un, diciamo, un flash forward, perché sono passate diverse settimane. Violetta ormai è consumata dalla tisi ed è tutta sola in questa grande casa con un grande letto che appunto in questo allestimento è veramente posto frontalmente al pubblico, esattamente al centro dello spazio scenico, frontalmente. Una scelta che non ha convinto molti, per la verità, anche perché dietro c'è una finestra, diciamo, da cui filtra una luce bluastra, insomma, che copre un pochettino, che, insomma, vabbè, comunque non, a me personalmente non è molto piaciuta. Però c'è da dire che poi evidentemente Violetta si alza e viene accudita da Nina. Arriva appunto il dottor Grenville, un medico suo amico, che le dice una bugia pietosa che, come dice Violetta, ai medici è concessa, ovvero che la convalescenza non è lontana, ma in realtà Annina dice la verità, ovvero che la tisi non le accorda per poche ore. Nel frattempo Violetta legge la lettera in cui Giorgio Germon la informa innanzitutto che il duello ha avuto luogo, il barone è stato ferito ma non è morto, Alfredo è lontano e però sta tornando da lei, anche perché lui le ha svelato il sacrificio che per amore Violetta ha fatto per lui, cioè la rinuncia. Però giustamente Violetta, in questo caso stracciando addirittura la lettera in questo allestimento, dice è tardi, e qui lancia la aria addio del passato, di cui vengono interpretate entrambe le strofe, come ricordava Ermone Laiao in questa lettura di Ciampa. E a quel punto però Annina porta una buona notizia, ovvero l'arrivo di Alfredo, che le promette di portarla lontano da Parigi, appunto Parigi o cara, noi lasceremo, per rifarsi una visita insieme. Arriva anche Giorgio Germon a benedire la coppia e Violetta è talmente, si sente subito meglio, vuole uscire, e però a un certo punto evidentemente in un momento di apparente recupero delle energie in realtà cadde stremata e morta a terra, e questa è evidentemente la conclusione dell'opera. Due battute, due, visto che si sanno viene dire la coppia, e Violetta è talmente, si sente subito meglio, vuole uscire, e però a un certo punto evidentemente in un momento di apparente recupero delle energie in realtà cadde stremata e morta a terra, e questa è evidentemente la conclusione dell'opera. Due battute, due, visto che si stanno piano piano spegnendo le luci, sul costume di Valentino per questo

Bellissimo gioco e delle grandi maniche a pipistrello ricamate di tulle, un grosso ricamo di tulle realizzato a mano finissimo e anche sul bordo, diciamo, sotto di questa vestaglia. E un piccolo dettaglio, la manica a palloncino, cioè sulla spalla c'è un palloncino in cui sono contenuti dei fiori di stoffa incorporati, diciamo, ingabbiati da un tulle. Da qui chissà se si potrà vedere, sicuramente non lo vedono gli spettatori, però è un'idea della cura meticolosa ai minimi dettagli, appunto, di Valentino Garavani per questi meravigliosi costumi della Traviata, diretta da Sofia Coppola per quanto riguarda la regia e da Francesco Ivan Ciampa in questo caso per la direzione musicale. Ecco, siamo quasi per iniziare perché l'orchestra sta accordando, le luci qua sono quasi tutte spente. La luce blu della finestra avrà un bellissimo contrasto però invece con le lampade della processione di carnevale che sentiremo durante il cosiddetto baccanale, appunto, con questa sorta di discrepanza atmosferica nel mood, nell'atmosfera emotiva fra il freddo della stanza di Violetta e appunto la furia del carnevale che impazza per le strade di Parigi. Attendiamo il maestro Francesco Ivan Ciampa. Ecco, le luci si spengono. E accolto dagli applausi del pubblico, applausi calorosi, entra Francesco Ivan Ciampa. L'orchestra si alza. Ciampa stringe la mano al primo violino. Terzo atto della Traviata di Giuseppe Verdi in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma.

ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio Germont, è tardi.

cessare gli spasi del dolore. In me rinasce

0: In diretta dal Teatro dell'Opera di Roma abbiamo ascoltato La Traviata, opera in tre atti sul libretto di Francesco Maria Piave, dalla Dame e Camelia di Alexandre Dumas, figlio, musica di Giuseppe Verdi. Sentite l'ovazione per Monea Laiao, che è sola davanti al Sipatrio, nel Sipatrio veramente un grande tripudio. Ermone Laiao, mi interrompo dalla leggere la locandina perché fa un gesto quasi di saluto, come per dire arrivederci. Continuo, appunto, Ermone Laiao era Violetta Valéry, Dimitri Korchak, Alfredo Germon, Amar Tushin Enkbat, Giorgio Germon, Maria Elena Pepi, Flora, Annina, Sofia Barbasciova, il Barone di Folla, Arturo Espinosa, il Marchese d'Aubigny, Alejo Alvarez Castillo, Gastone era Guangwei Yao, mi scuso perché ho dato un altro nome poco fa, il dottor di Granville Adriano Gramigni, un domestico Daniele Massimi, un commissionario Carlo Alberto Gioia e Giuseppe Salvatore Minopoli. Ecco, questi interpreti di questi ultimi ruoli stanno entrando riscuotendo la loro parte di applausi, a direzione d'orchestra di Francesco Ivan Ciampa, la regia di Sofia Coppola, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, maestro del coro, l'abbiamo prima applaudito, Ciro Visco, le scene di Nathan Crowley con la collaborazione di Leila Teita, i bellissimi costumi di Valentino Caravani, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, la coreografia di Stefan Pavorin e le luci di Vinicio Kelly, il video a cura di Officine K e la regista collaboratrice è stata Marina Bianchi, che riprende appunto la regia della Coppola. Esce adesso Annina. Ed ecco Flora, Maria Elena Pepi, con questo bellissimo abito del secondo atto, con questo diadema splendente. E beh, un tributo di applausi anche per Amar Tushin Enkbat come Giorgio Germon. Sentite veramente il fragore di questa accoglienza. Si inchina e ringrazia e il resto del cast. Ecco Alfredo, ecco Alfredo, tendenzialmente diciamo applausi, anche se mi sembra di sentire anche qualche contestazione, ma in realtà forse si tratta semplicemente di qualche ovazione diciamo un po' più scomposta, sì, probabilmente è questo, perché veramente è stata una bellissima interpretazione anche la sua, e evidentemente adesso arriva Ermone Laiao, probabilmente una delle più impressionanti violette che io abbia mai visto in scena, sentitamente, evidentemente commossa, non smette di fare gesti di saluto, anche proprio di saluto a questo ruolo, ha baciato idealmente il palcoscenico inchinandosi. Adesso tutta la compagnia è in proscenio, e poiché so che avete diciamo comunque una vita che mi diedi molto importante, Riccardo, io ringrazierei a questo punto Emiliano Novelli e Francesco Carloni, gli specializzati di ripresa, Valeriano Battisti e Danilo Martini, i tecnici, e il consulente Gennaro Soldi. Ecco intanto gli applausi per Francesco Ivan Ciampa però, e per l'orchestra.
1: Bene Renata, allora noi naturalmente ti ringraziamo moltissimo per questa bella e impegnativa diretta dal Teatro dell'Opera di Roma questa sera, grazie davvero moltissimo. A questo punto noi siamo in condizione di chiudere il nostro cartellone a cura di Giorgio Marino.

0: E sono le 22:49 minuti. Occorre dire che il prolungarsi della Traviata in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma ci costringe stasera a posticipare alle prossime serate due appuntamenti previsti in scaletta per stasera: la presentazione del volume sulla storia della fotografia siciliana del Novecento di Monica Maffioli e la bella novità discografica CD pubblicato da Chandos con l'integrale degli splendidi concerti per corno di Mozart con Martin Owen in qualità di solista. Li ascolteremo e ne parleremo qui in trasmissione prossimamente. Nel frattempo siamo arrivati all'ultima pagina del programma questa sera Radio 3 Suite, è la consueta puntata domenicale del ciclo La vita che mi diedi, curato dalla nostra Monica D'Onofrio, che però proprio questa sera giunge al suo ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Oggi è la volta di una lunga chiacchierata della D'Onofrio con Marino Sinibaldi, organizzatore culturale e conduttore radiofonico, voce storica notissima e molto apprezzata nel corso degli anni dal pubblico di Radio 3. Buon ascolto.
1: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Marino Sinibaldi.
2: Per quest'ultimo episodio della vita che mi diedi, l'ultimo episodio del palinsesto estivo, ho deciso di fare un regalo agli ascoltatori di Radio 3, perché mio ospite di stasera è niente meno che Marino Sinibaldi. Ora, io molto spesso amo, e lo ripeto, andare nelle case dei miei interlocutori perché le case parlano, però in questo caso mi è sembrato giusto accogliere Marino Sinibaldi nella sede storica della radio di Radio 3 a Via Asiago, perché questa è stata la sua casa per tanti anni. Ecco Marino Sinibaldi, cercheremo di soddisfare anche alcune curiosità degli ascoltatori, anche sulla tua vita, sulla tua formazione, sulla tua infanzia, però partiamo proprio da questo luogo che tu hai lasciato per raggiunti termini di età, perché sei andato in pensione, sei stato direttore dal 2009 ma collaboratore da tanti anni prima, tanti anni vice direttore ma tantissimi anni conduttore di trasmissioni storiche. Non ti dico che effetto ti fa rientrarci, ma insomma, cosa significa questo luogo?
3: Mi fa un effetto, puoi proprio dire che effetto mi fa rientrarci, e non trovo mai le parole giuste, benché insomma in qualche modo ci torno ogni tanto per le amicizie che ho conservato, per venirvi a trovare, però insomma mi fa un'emozione fortissima proprio per la lunghezza del periodo che ho vissuto qua dentro. Come detto, sono stato molti anni direttore fino al 2021, e prima di direttore sono stato 10 anni vice direttore, ma prima ancora collaboratore e prima ancora ascoltatore di Radio 3. Questa è stata un po' la mia particolarità, che insomma sono diventato direttore facendo un po' tutti i lavori che qui dentro si fanno, dalla collaborazione più marginale, precaria, eccetera, e prima ancora da ascoltatore. E da ascoltatore qui o nella sede di Viale Mazzini ho frequentato persino Radio 3 da ascoltatore, nel senso mi era capitato da ascoltatore di incontrare delle persone che lavoravano qua per delle curiosità che avevo, quindi è una storia lunghissima e insopprimibile, e per cui l'emozione, che è tanta, è sempre un po' anche inesprimibile, insomma. Comunque la principale però, insomma, che è un luogo che ho amato moltissimo e che mi sembra ancora molto vitale, vivace, animato, pieno di persone molto belle, e parlo di persone nuove che non c'erano quando ero io direttore, quindi mi sembra un posto capace sempre anche di rinnovare, come è necessario, quello che fa.
2: Noi che però ci abbiamo lavorato ormai, ai noi, vista l'età che abbiamo, entrambi abbiamo iniziato a lavorarci molti decenni fa, indubbiamente in questi anni sono cambiate tantissime cose. Non è cambiato forse l'interesse che alcuni ascoltatori, ancora tanti, hanno per la radio. Sono persone abbastanza speciali che molto spesso non guardano la televisione, no? Però anche nell'ascolto radiofonico, proprio in questi ultimissimi anni c'è stata un'accelerazione di cambiamenti notevoli. Quali sono le cose più eclatanti che tu rimarchi? Noi sicuramente abbiamo vissuto anche una stagione eroica, andavamo in giro con registratori che pesavano quintali, si facevano montaggi con tecnici sopraffini che raccoglievano per terra frammenti di nastro con respiri, noi stessi facevamo dei montaggi manuali, insomma queste cose sono l'avanzamento della tecnica, però è cambiato anche proprio la modalità d'ascolto, sono cambiate tante altre cose.
3: Beh, intanto è cambiata una cosa fondamentale, Monica, che quando appunto ero ragazzo, se uno voleva ascoltare musica colta, io insomma sono un ascoltatore di musica non solo classica, anzi più che classica, colta, così musica contemporanea, oppure sapere, avere libri, notizie sul mondo della cultura, il teatro, c'era solo Radio 3, anzi il terzo programma fino al 76, appunto fino a che ero ascoltatore, poi dopo un po' ho cominciato a collaborare e è cambiato nome, ma non è cambiato tutto il mondo intorno. Ora Monica, chi ascolta Radio 3 lo sceglie davvero di fronte a offerte anche altrettanto, non è vero che è altrettanto valide, perché sono comunque fazioso parlando di Radio 3, però comunque che hanno quei contenuti, e quindi è paradossale che è cambiato tutto, ma di fatto la ragione per cui si sceglie Radio 3 è quella di amare proprio quel tipo di modo di proporre quel linguaggio. Tu sai che abbiamo lavorato molti anni su questo, no? Abbiamo sempre saputo che Radio 3 ha un capitale enorme di partenza, che per fortuna qualcuno decise ormai all'inizio degli anni 50 del secolo scorso che ci fosse un canale radio dedicato solo alla cultura, ed è la prima volta che si è dedicato un canale radiofonico a qualcosa, cioè il primo canale differenzialista, come dicevano allora, cioè oggi diremmo non generalista, fu il terzo programma radiofonico. Noi abbiamo ereditato questa geniale, secondo me, invenzione, sapendo che avevamo dei contenuti meravigliosi. Voi dico voi, perché Radio 3 Suite lo fa, la sera trasmettete la più bella musica del mondo praticamente, capito? E questo noi ce l'abbiamo di eredità, non ce lo siamo nemmeno meritati. Quello su cui abbiamo sempre dovuto lavorare è il modo di trasmettere un bel doppio senso parlando di radio, no? Di proporre, di contestualizzare, di accompagnare quello che facciamo, cioè i libri, la musica, il teatro, il cinema, tutte le cose che sono specifiche. E questo linguaggio negli anni cambia, io ho lavorato molto con te anche in questi anni, a questo abbiamo fatto tante dirette esterne, le nostre giornate della memoria, quella grande documentazione che abbiamo fatto di mondi che venivano pochissimo raccontati. Ecco, quello è stato un momento molto alto, una sfida che abbiamo saputo raccogliere. Oggi forse le sfide sono diverse, quello che un tempo era raro, come la memoria delle persone, andarla a raccogliere, era rara la stessa registrazione del materiale di voce, oggi è diffusissimo, quindi si tratta, non è più il mio problema, come sai, non mi occupo più di questo, non so, seguo con molta attenzione e curiosità come si fa a rimanere così originali, così necessari come Radio 3 di fronte al fatto che i contenuti sono disponibili in molti altri modi, le persone hanno altri modi di accedere a cose che un tempo accadevano solo su Radio 3, e qui si vede la qualità delle persone che ci stanno, perché naturalmente la nostra qualità non è sul concerto di Brahms che trasmettiamo, perché lì la qualità è quella dell'offerta musicale, e non è sullo spettacolo teatrale, certo li scegliamo noi, quindi abbiamo una responsabilità, ma non è nemmeno nei libri di cui parla Fahrenheit, certo li sceglie Fahrenheit, quindi ha una responsabilità, la qualità nostra è nella capacità, tutte queste cose, di trasmettere in un modo che sia sempre vivo, coinvolgente, stimolante, connesso con l'attualità, che non ti lascia stordito né dalla noia né dall'eccesso di intenzione, eccetera.
2: Ecco, io non ti farò una domanda su appunto l'ascolto in streaming oppure l'ascolto lineare, che indubbiamente forse è sorpassato, la fortuna dei podcast, peraltro ricordo che tu ne fai uno molto bello tre volte alla settimana che si intitola Timbuktu, in cui parli di attualità attraverso spesso un solo libro o comunque dei libri. Quello però che ti voglio chiedere anche un po' provocatoriamente, secondo te si può fare ancora oggi cultura usando come unico strumento la voce?
3: Sì, certo, ma la voce è lo strumento migliore, più adatto a fare cultura, perché la voce è fatta di parole oltre che di intonazione. Per esempio i libri, soprattutto i libri, no? Ma perché, Monica, perché ascoltatori e ascoltatrici Radio 3, alla fine un programma di libri televisivo bello, vero, popolare non c'è mai stato, no? La Rai ci ha provato in tanti modi, sono stato anche coinvolto in alcuni tentativi, persino dei laboratori che la Rai fece per capire perché, per come fare una bella trasmissione di libri. Una ragione, tra le altre, una ragione fondamentale è che i libri sono fatti di parole, nei libri non c'è l'immagine, anzi funzionano per quello, perché ci lasciamo liberi di immaginare, sono anche una sfida, possono anche essere faticosi. Io capisco chi dice fatico a leggere libri, e certo è fatico, devi far lavorare l'immaginazione, se no il libro non esiste, non parla. Ma di cosa sono fatti? Parole, la stessa cosa che abbiamo noi. Noi abbiamo la parola, che secondo me è la parola orale è l'arte più alta che esiste. Don Milani, nella lettera a una professoressa, diceva: si deve essere dilettanti in tutto. Odiava il professionismo, nel senso odiava lo specialismo, salvo che nell'arte di parlare. Questa era l'unica cosa sulla quale non transigeva. Mi sembra una definizione bellissima del lavoro culturale, no? L'arte di parlare, le parole. E noi sta cosa la diciamo da tanti anni, e oggi le parole sono veramente il centro della contesa. L'uso delle parole è la grande questione politica del nostro tempo, politica dell'informazione, della cultura, ma proprio la deformazione delle parole, l'abuso delle parole, la manipolazione delle parole è un grande problema del nostro tempo. Quindi pensa che strumento abbiamo, che strumento prezioso e delicato abbiamo facendo qualcosa. Una radio che è fatta praticamente solo di parole e di suoni naturalmente diversi.

0: ora in questa tua età un po' più avanzata capita di più di vederti fare, insomma, diciamo, degli editoriali, anche svolgere un ruolo più da opinionista. In realtà però negli anni in cui tu hai fatto la radio hai fatto soprattutto tutto l'intervistatore, soprattutto facevi domande, e qui io naturalmente non dico il mio imbarazzo, anzi la mia vendetta in questo caso a poterle porle a te le domande, però qui mi piacerebbe sapere una tua opinione, perché io mi ricordo ai tempi dell'università quanto anche Tullio De Mauro fosse categorico su certe indicazioni banali, domanda che deve finire col punto interrogativo, che deve essere più corta delle risposte, consuetudine che si è persa completamente. Allora, secondo te, come si fanno delle domande sensate quando si ha un interlocutore dal quale si vogliono avere delle risposte e non forme di compiacimento su quello, sul proclama che si è fatto inizialmente?
1: Ecco, questa credo sia l'ultima puntata del ciclo, no? Quindi quello che ti dico sarà superfluo, Monica, perché ormai le interviste le hai fatte tutte. Ma guarda, intanto è vero, deve finire con un punto di domanda, deve essere più corta della risposta. Guarda, a me piace fare interviste, l'ho sempre considerato un genere altissimo, anche difficile, perché tu per fare un'intervista devi praticamente sapere tutto di quello che vai a intervistare e tutto, esagero naturalmente, ma per capirci, di quello a cui proponi l'intervista. Cioè tu devi, sei una catena, un anello di una catena, sei il testimone di una staffetta, sei quello che passa delle cose da una persona che le sa o le ha vissute a una che le ascolta. Ecco, ma per passare questa, devi sapere, tu lo sai che per fare un'intervista ti devi preparare molto sulla vita, l'opera o quello che ha scritto di chi intervisti, perché devi capire quali sono gli elementi interessanti da trasmettere, da far uscire fuori, e non sempre lui lo sa. Lo sai che l'intervistato a volte non sa la sua vera qualità o il suo vero valore, sei tu che glielo devi tirare fuori, o tirare fuori la cosa interessante, la cosa stimolante, anche la cosa divertente, no? A volte ci serve nell'intervista un particolare che ravviva la conversazione, quindi magari qualcosa che tu sai di buffo, di bizzarro, di eccentrico della vita dell'intervistato. Però io penso che sia una cosa bellissima, perché è una cosa di grande umiltà, però anche di grande, perché devi essere umile per fare l'intervista, devi nasconderti dietro la domanda, nasconderti, devi, diciamo, stare dietro la domanda, non davanti. Però è importantissima, enorme. Io ne ho sempre fatte moltissime, ancora prima di tutto il periodo di Fahrenheit. Ecco, uno dei primi lavori che feci alla RAI, non dei primissimi, ma dei primi, tra la fine degli anni 80 e degli anni 90 del secolo scorso, ormai bisogna precisarlo, fu una serie di interviste ai grandi della cultura.
0: L'antologia.
1: Sì, che appunto arrivai facendo l'ascoltatore. Io ho sentito, facevo delle piccole collaborazioni a Radio 3, ma pochissime cose nella vita. Ho fatto per molti anni altrove, ho fatto il bibliotecario soprattutto, però anche, diciamo, per vivere, insomma, come lavoro salariato e continuo, e però faccio delle piccole collaborazioni. Poi un giorno sentii questo programma e una poesia, se non sbaglio una poesia di Fortini, che non cominciava mai, nel senso, come accade spesso a Radio 3, no? Facciamo l'annuncio di una poesia, poi si chiacchiera sopra la poesia e la poesia non partiva. Io mi ricordo che stavo in macchina, avevo parcheggiato e dove, all'epoca la radio appunto si sentiva solo se stavi fisso in un posto, quindi scendendo dalla macchina non l'avrei più sentita, e ricordo che io stavo lì appeso aspettando che cominciasse questa poesia di Fortini, non cominciava mai. Siccome conoscevo la curatrice di quel programma, che è stata una colonna di Radio 3 a quei tempi, si chiama Mirella Fulvi, gli dissi, ma perché la conoscevo per altre ragioni, ma dico, ma questa poesia non cominciava mai, insomma, feci una battuta, e lei mi, giusto, ovviamente, come sai accade quando senti un ascoltatore appassionato, è capitato anche in anni più recenti, lei mi disse, ah, ma se hai questa passione perché non vieni e cominci a fare qualcosa insieme a noi? E questo mi porta a fare uno dei lavori appunto più belli, che furono le grandi, lunghe interviste di antologia, che erano interviste che duravano 4 settimane di un mese, insomma 10 ore, 12 ore di conversazione. Ebbi la fortuna, perché non c'è altro modo di dirlo, di avere come intervistati Natalia Ginzburg, Mario Luzi, Vittorio Foa, Nuto Revelli, Camilla Cederna, ne dimentico altri, non li dimentico, ma non vorrei fare l'elenco, ma insomma, Giorgio Bassani, Raffaele La Capria fu l'ultimo perché era troppo giovane, pensa Monica, era il 92, La Capria aveva 70 anni e ci sembrava troppo giovane per avere qualcosa da raccontare, pensa come eravamo esigenti nell'epoca in cui appunto erano ancora vivi questi vecchi straordinari. E quelle erano delle lunghe interviste, mi dovevo studiare la loro vita. Poi naturalmente ero assolutamente intimidito all'idea di intervistare,
0: forse su una, perché poi hai dedicato anche, oltre alla trasmissione, anche più spazio, perché hai scritto delle cose su di lei e Natalia Ginzburg, forse un piccolo ritratto di lei, cioè.
1: Natalia Ginzburg, ma tutti loro si rivelavano, perché poi erano tutti molto disponibili, perché qualcuno non avrà accettato, ma non me lo ricordo, perché era Mirella Fulvi che entrava nelle case e gli imponeva abbastanza autoritariamente di partecipare al programma, qualcuno avrà rifiutato, ma non me lo ricordo, per cui erano talmente disponibili ed entravano in una condizione di modestia, appunto, di attenzione, di alcuni avevano paura, di impreparazione. Natalia Ginzburg comunicava sempre questo strano senso suo, no? Di insicurezza e poi di testardaggine, di forza, di sicurezza. Inutile dirlo, è ovvio che fu una scuola immensa parlare per ore con queste persone, in qualche caso con rapporti che sono continuati negli anni, in questa differenza di età che allora era ampia, ma soprattutto differenza di esperienze e di cultura enorme. Appunto, io ero cresciuto lontano da tutti questi mondi, non li avevo mai frequentati, pur vivendo a Roma non appartengo, insomma, a quella parte della città che ha avuto familiarità con questi mondi della cultura, con i famosi salotti, che poi non erano salotti, erano circoli intellettuali, non li avevo mai frequentati, mai visti, mai conosciuto nessuno che ne facesse parte. Per me fu quella trasmissione, quel periodo, una specie di università bellissima, diciamo.
0: Pensa te che ora questo format, diciamo, che nella vita che mi dedichi, che dura un'ora, sembra un tempo enorme. Questo ci fa riflettere su come è cambiato tutto questo. Voi vi potevate permettere interviste di 10-12, ma alcune mi sembra anche di più, anche 20 ore. È incredibile. A te che effetto ti fa questa, voglio dire, ci siamo tutti dentro, questa assoluta velocizzazione, ma comunque questa idea del tempo che è proprio cambiata in modo radicale?
1: Ma guarda, più dell'ascolto, perché vedi, insomma, io amavo la velocità, anzi posso dire che da ascoltatore del terzo programma, come si chiamava, un po' mi dava fastidio, sì, perché ero pure più giovane, forse la lentezza di un certo modo di fare radio tradizionale. In realtà la velocità, cioè quello, c'è un problema di lunghezza, ma secondo me l'unica cosa che posso dire senza modestia è che io pensai che queste cose andassero fatte invece in un modo anche veloce.
0: Più di ritmo, quindi.
1: Ritmo dentro, di velocità dentro, di vivacità dentro. Ancora penso questo, che se ascolto una cosa che dura 10 minuti ma è poco viva, poco vivace, mi annoio. Se dura un'ora, 2 ore, sì, duravano 4 pomeriggi al mese per 12-16 ore con un po' di musica, ma, e naturalmente saprei bene, perché avrei vissuto anche te questa esperienza, alla fine delle 16 o 20 ore di conversazione ti sembrava che c'era ancora un sacco di roba da dire. Questo dipendeva dalla grandezza, Joyce Luce, non so, dalla grandezza dei personaggi che raccontavano delle vite, per me Nuto Revelli, delle vite veramente larghissime, grandissime, insomma. Eh sì, oggi è più veloce, però io non penso, guarda, che questo... Non dovremmo farci schiacciare da sto problema, perché pensiamo sempre a cosa dire, dirlo dentro, dirlo bene. Sì, magari dirlo un po' più velocemente di un tempo, perché se uno legge ancora anche le famose, no, di Gadda, no? Oggi sembrano...
0: Lo sai, queste. Pare che addirittura le ultimissime generazioni vedano i film a doppia velocità.
1: Esito, perché io uso molto le doppie velocità, ma non sui film poco, perché le immagini, sull'audio adesso, per esempio i podcast, per esempio io faccio un podcast per il post, appunto, che se io lo sento a 1,2, 1,25 o 1,50 di velocità è meglio. Parlo di me così, nessuno si offende, ma veramente posso consigliare, se qualcuno ascolta quei podcast, aumentando leggermente la velocità a 1,25, molto le doppie velocità, ma non sui film poco, perché le immagini, sull'audio adesso, per esempio i podcast, per esempio io faccio un podcast per il post, appunto, sai che se io lo sento a 1,2, 1,25 o 1,50 di velocità è meglio. Parlo di me così, nessuno si offende, ma veramente posso consigliare, se qualcuno ascolta quei podcast, aumentando leggermente la velocità a 1,25 o 1,5, insomma, le due velocità base, secondo me è meglio. Siamo di... Bah, non lo so.

0: iniziamo una prima parentesi sul privato, perché dobbiamo un pochino anche ricostruire, perché in tutti gli anni che gli ascoltatori hanno sentito la voce di Marino Sinibaldi, però forse della sua vita privata, della sua formazione, hanno avuto poca occasione di essere messi al corrente. Allora, Marino Sinibaldi nasce il 2 aprile 1954 a Roma. Io vi do tutti i dati perché li so a memoria, sotto il segno dell'Ariete, e questo lo dico, è una battuta, perché stranamente molti di Radio 3 eravamo nati tra marzo e aprile, e quindi durante la sua direzione facevamo una tradizionale festa degli Arieti. Comunque, detto questo, tu nasci a Valle Aurelia, in un quartiere popolare, anche da genitori di un'estrazione, non lo so, forse allora si poteva dire anche quasi, come si poteva dire, sì, proletaria, ora è una parola che non significa,
1: sì, nasco esattamente in una borgata, che a Roma sono non dei quartieri ma delle piccole come enclave dentro un quartiere. È una borgata che è in una zona di Roma non lontanissima dal centro ma molto periferica invece dal punto di vista della collocazione delle comunicazioni, sotto dei monti di Creta, a Roma famosi per così, degli ospedali che ci stanno, e questi monti di Creta hanno cambiato il destino di quel luogo, perché è il luogo delle grandi fornaci, cioè dei luoghi dove si facevano i mattoni, che è la grande industria di Roma. La grande industria di Roma è l'edilizia, quindi la manifattura più importante forse a Roma è quella delle fornaci. Anche il gruppo operaio proletario, come dici te, più numeroso e combattivo è quello delle fornaci. Sono nato in questo piccolo borgata che si chiama Valle Aurelia, dove c'era appunto mio nonno, lavorava nella fornace, tutti facevano questi lavori all'epoca, sì, proletari o sottoproletari addirittura, perché non erano mai in regola, erano sempre un po' abusivi dal punto di vista del lavoro. Anche le case non erano case proprio regolari, non erano le baracche di Roma, perché è una zona di laterizi, di mattoni, quindi tutte le casette erano fatte con mattoni, erano più delle villette, però insomma tutto molto, ma insomma mi fa sembra insomma dickensiano, per cui non calco la mano. Un posto che adoro, dove vado ancora, anzi è stata inaugurata una bellissima biblioteca, una sala delle biblioteche, la casa del popolo del quartiere con una forte vita politica, ha avuto 5 caduti, 5 martiri nella resistenza, e ora quella casa, la casa del popolo, è diventata una biblioteca. Molto bello questo cammino, questo destino, no? E sono nato lì, quindi vissuto in una specie di mezzo idillio e mezzo così di povertà, diciamo, perché era una zona molto bella, un po' di prati, case piccole, poi sai costruire case popolari. Io sono cresciuto nelle case popolari, questo mi ha consentito un po' di studiare, perché le case popolari sono fondamentali, perché paghi un affitto modesto. Mio padre faceva il tranviere, tra l'altro la vita è così, lavorava in un deposito di autobus che sta proprio a 30 metri da via Asiago, 50 metri in piazza Benzizza, e sono cresciuto là studiando, leggendo sempre molto, ma stando anche molto in strada. Questa è la mia vita, ho letto sempre molto e sono stato sempre molto in strada, pure banalmente le case erano piccole, i ragazzi all'epoca non stavano in casa.
0: Ultimi dati biografici e poi passiamo alla formazione. Tu sei un marito, sei un padre e sei anche un nonno a questo punto, e qui mi fermo. Però iniziamo a parlare della tua formazione diciamo scolastica. Intanto, se hai avuto degli incontri importanti negli anni delle medie, poi tu hai frequentato il liceo Mamiani, anche questo qui vicino.
1: Sì, ma la mia formazione sta molto irregolare in realtà, nel senso che l'elementari vivevo in questa specie di paesino dove tutto, poi ero l'unico che leggeva, che aveva dei libri, anche vabbè, sono cose un po' fiabesche. La scuola, il portiere della scuola era mio zio, per me era il posto dove stavo sempre. Io non mi ricordo più un giorno di scuola, perché io stavo sempre lì con i bambini. Poi un giorno mi ricordo che ero in un banco e ho capito, non avevo 6 anni, avevo 5 anni e mezzo, avevo capito che insomma da essere un ragazzino che passava per lì ero diventato un alunno. Mi hanno dato questo bel fiocco. Lì andavo sempre 10, mi adoravano tutti, mi sembrava, questa la mia memoria dell'infanzia, chiaramente una falsa memoria, una memoria addomesticata. Poi sono andato invece alle scuole medie e c'è lo shock della realtà, quasi un professore che all'inizio proprio io non riesco nemmeno a capire bene, poi invece questo professore delle medie capisce un po' qualcosa e decide che io debba fare il liceo classico e debba andare al Mamiani, che

0: Che era una scuola un po' di elite forse ancora, ma che di fatto, siccome mi iscrissi nel 68, essendo uno dei primi licei occupati d'Italia, più che una scuola d'elite è diventata per me una scuola di vita. Non ho grandi ricordi di professori, francamente, perché negli anni, quegli anni là, diciamo subito intorno, subito dopo il 68, la frattura tra i ragazzi, i giovani, gli studenti e i professori era troppo profonda. Veramente io non è che li disprezzassi, qualcuno magari sì, e ci sono state anche, insomma, erano anni anche di contestazioni aperte dell'insegnamento, più che altro c'era una distanza. Certo, io leggevo, io l'ho sempre letto moltissimo, quindi i libri che mi dicevano di leggere e di studiare li studiavo e li leggevo, però gran parte della mia formazione erano i miei compagni e le mie compagne.
1: È una formazione politica per la tua generazione?
0: Sì, tutto insieme, era tutto uno, era politico, era culturale, era musicale, era professionale, perché io attraverso la politica ho anche cominciato a scrivere, a fare anche lavori di vario tipo legati appunto ai movimenti politici. Insomma, sono stato per qualche anno militante di Lotta Continua, che voleva dire fare delle cose, alcune magari oggi mi sembrano più brutte o più belle, ma insomma erano cose molto di attività, di fare, appunto era una scuola di vita, nel senso un apprendistato ai rapporti. Questo ha reso un po' complicata la mia formazione. Ho studiato molto all'università, poi negli anni 70 l'ho abbandonata perché era diventata veramente invivibile, però la mia formazione è più di tipo storico che letterario, insomma è più su così, sì, la storia un po' la materia che ho sempre praticato e letto di più. Poi insomma, ho cominciato a fare appunto lavori semi intellettuali, sotto intellettuali, come si dice, giornali, riviste, ne ho fatte tanti negli anni 70, e poi ho cominciato a fare il bibliotecario, che è un lavoro che mi è piaciuto moltissimo. Ho fatto per 22 anni esattamente gli anni che ho lavorato
1: con... Lavoravi in una biblioteca storica, quella di via Caetano?
0: Sì, storica nel senso che è di storia, è storica perché a Roma è molto conosciuta perché è una biblioteca effettivamente molto vitale, molto aperta, accogliente. Io ho lavorato lì dal 77, in realtà dall'80, comunque nelle biblioteche dal 77 al 99, quando sono stato assunto come vice direttore a Radio 3, ho dovuto abbandonare questa specie di doppia vita che facevo, passando le giornate in biblioteca e poi venendo qui a fare le trasmissioni. È una biblioteca, sì, poi adesso è diventata pure famosa perché è proprio lì sul posto dove è stato ritrovato il corpo di Aldo Moro, quindi sembra un luogo un po' mitologico della città, e qualcosa del genere effettivamente è stata un'esperienza bellissima.
1: Cosa insegna il lavoro in biblioteca?
0: Ma intanto, il lavoro in biblioteca, intanto metti i libri al centro. Io ho sempre fatto cose in cui di lato c'erano i libri. Il primo lavoro che ho fatto nella borgata dove sono nato, il magazziniere, perché tutti i ragazzi andavano lì a dare una mano, e il magazzino era di libri, anziché di, non so, di farmaceutici o di alimentari, quindi scaricavo e caricavo libri. Ho sempre avuto un po' questo destino. Alla fine ho fatto vari lavori anche nel Ministero dei Beni Culturali, come si chiamava allora. Quando sono arrivato alla biblioteca, il libro, anziché essere una cosa secondaria, perché io ho fatto dei lavori al Ministero di sorveglianza, e leggevo di nascosto a volte, ecco, invece la biblioteca era il posto dove leggere era comunque il core business, diciamo, di questo posto, e questo a me è sembrato una cosa bellissima. Inoltre non avevo molti libri, ora purtroppo non so più dove mettere i miei libri, penso che sono cresciuto in casa, diciamo, senza libri, cioè sì, senza libri, e arrivare a una biblioteca mi sembrava meraviglioso. Io devo dire che anche molta della qualità delle trasmissioni radiofoniche che facevamo allora, dopo Antologia, ne ho fatta una in più che secondo me era molto interessante, si chiama Fine Secolo, che era un tentativo di fare proprio dal vivo la cronaca, era un po' il progenitore di Tutta la città ne parla, no? Di fare dal vivo la cronaca del tempo, era l'inizio degli anni 90, io ho trovato le schede con cui preparavamo il programma, si parlava per la prima volta di immigrazione, si parlava per la prima volta di globalizzazione, si parlava per la prima volta in Italia di razzismo, di femminismo, insomma era un'epoca proprio esplosiva. Ecco, io facevo la trasmissione la mattina, poi il pomeriggio andavo in biblioteca e leggevo moltissimo, e chiaramente mi dava, penso, anche un vantaggio nella qualità della trasmissione. E poi in biblioteca ha a che fare con lettori, molti dei lettori della biblioteca poi sono rimasti in qualche modo amici, ascoltavano la radio, insomma. Ma vedi, Monica, la sostanza è che io sono stato sempre in posti dove si è parlato moltissimo, ho avuto sempre la fortuna o il mio istinto di scegliere posti dove c'è sempre stata molta conversazione pubblica. Questo a me piace, la pubblica conversazione, il dibattito. Io sono entrato, diciamo, a Miani dal 68 a 14 anni, e dal 68 al 78 la mia vita è stata una specie di permanente assemblea. Poi ho studiato, ho preso dei buoni voti, ma la mia vita era quella. Poi sono andato a lavorare in una biblioteca dove accanto ai libri tutti parlano, in biblioteca sapete tutti, no? C'è la sala dove si sta silenziosi, poi ci sono sempre, lì c'era un ballatoio, c'era un bellissimo cortile del Palazzo Mattei a Roma dove c'è la biblioteca, lì parlavano dei libri, io stavo lì dentro sta continua conversazione. Fare radio mi è sembrato questo, e sai benissimo che anche le nostre giornate, al di là di quello che andava in onda, erano sempre delle continue conversazioni, dei confronti. Io credo in questa, diciamo, arte, credo in questa qualità umana, quella di parlarsi, di confrontarsi, di imparare molto da questo e anche di lasciarsi un pochino trasformare quello che si ascolta.

0: voglio chiederti, ritornando solo per un secondo agli anni della formazione e anche della militanza politica, perché in quegli anni c'era un modo anche di consolidare certe amicizie che poi ti hanno seguito per tutta la vita. Cioè, ecco, quanto è importante la comunanza di idee, la stima reciproca per rapporti duraturi di amicizia?
1: Sì, guarda, da sempre il culto tanto di se stesso, ma insomma del passato, delle cose, anche avendo appunto almeno una figlia, adesso un nipote, c'ho sempre il terrore di trasmettere chissà quale immagine così. Io penso che quando si è amici da ragazzi poi si fanno esperienze, insomma la politica è un'esperienza molto, diciamo, coinvolgente, molto, quasi totalitaria, sbagliando, perché non è giusto fare della politica la totalità della vita, però da ragazzi in quegli anni là era così. È inevitabile che poi rimangano delle amicizie, un po' come quelli, paragone, spero che venga accolto con indulgenza, perché è paradossale come hanno fatto la guerra insieme, anche solo hanno fatto il militare insieme, o quelli che fai un viaggio fondamentale. Quindi non esalto il fatto che le amicizie, non esalto molto il dato politico di questi legami che si creano da giovani. Sicuramente la politica è una cosa che appunto tanto ne smetti di fare, quando dicevi i tempi, certo io dedicavo tutta la mia giornata, almeno nella mia immaginazione, a fare qualcosa di politico, poi di fatto non so se lo fosse tutto, però non ho abbandonato fatto questo sguardo. Le cose sono diventate più difficili, cioè per me fare radio era fare politica, ma non fare politica nel senso di fare partito, fare politica nel senso di costruire uno spazio di discussione. Radio 3 contribuisce alla qualità della politica, perché contribuisce, o dovrebbe contribuire, al fatto che i cittadini e le cittadine abbiano degli strumenti più ampi per conoscere, per capire, per scegliere. Questo è un po' il dibattito per me, consentire a tutti di scegliere, di avere più, di abbattere tutti i confini, i limiti, i muri, le disuguaglianze, andare un po' più là della propria vita. Ecco, questa è l'unica cosa che noi possiamo fare nel tempo limitato in cui viviamo e col potere limitato che abbiamo sulle nostre vite. E per fare questo devi avere strumenti, e se uno ha un po' di potere qui dentro, non è che si respira il potere, però cioè, devi metterlo a disposizione di questa cosa, cioè dare alle persone la possibilità di scegliere, la libertà. Io anzi trovo che a volte siamo diventati troppo poco sensibili a questo tema della libertà, di dare libertà a chi non ce l'ha. Oggi sono popoli vistosamente privi di libertà, certi elementi un po' di indifferenza che abbiamo verso la mancanza di libertà altrui in questi anni mi hanno un po' scandalizzato.
0: Mario Sinibaldi, hai detto che tu sei stato un lettore precoce da sempre, anche se vivi in una casa di pochi libri. C'hai un ricordo? A me mi incuriosisce sempre sapere come si diventa lettori, perché si diventa in tanti modi diversi. Per alcuni c'è un libro che è stato folgorante, per altri c'è un'abitudine che inizia a un certo punto e dura tutta la vita, per altri ancora ci sono delle fasi di interruzione. Tu te lo ricordi il libro che ti ha fatto diventare lettore?
1: No, non me lo ricordo, e se mi chiedi il libro della vita, queste cose qua, non rispondo, nel senso che a me mi piace la quantità, la pluralità, cioè,
0: no,
1: nel
0: la senso, vita no, però
1: guarda, io secondo me, io non me lo ricordo bene i primi libri, mi ricordo però una continuità tra quello che si leggeva allora, ragazzini degli anni, primi anni 60, cioè i fumetti però molto scritti, erano fumetti, devo dire, graficamente secondo me più poveri di quelli magnifici che ci stanno oggi, molto scritti, erano praticamente piccoli racconti e piccoli romanzi brevi illustrati. Io credo di essere diventato lettore cominciando da quelli, con una maestra e dal libro di lettura di scuola, non mi ricordo, non so, una storia di Tolstoi, queste cose che c'erano una volta nei libri di lettura, e anche però delle fiabe, anche dei racconti umoristici che c'erano, Il numero più alto del mondo, questi vaghi ricordi che ho dell'infanzia. Ho cominciato a capire, evidentemente, ma io ancora adesso quando cito queste cose sento il desiderio, cioè io lì sento il desiderio di conoscere sta roba, probabilmente di vivere altre cose, ma questo non lo so perché non sono mai stato analizzato da una psicanalista, probabilmente di vivere altre cose, ma sento proprio un desiderio, ancora adesso a me mi arrivano un sacco di libri, troppi, non so più dove metterli, non so dove metterli, ogni libro che arriva è un po' una tragedia, però io non riesco a, no, non riesco, io provo ancora desiderio aprendo la busta, la sorpresa, la cosa. Evidentemente nella mia vita si è insediata questa associazione tra il libro e l'apertura e il respiro e la conoscenza e la libertà. Questa cosa è nata lì in quei primi anni di vita, dove avevo una vita bellissima, un'infanzia felicissima, però forse limitata, e lì conoscevo, vedevo altre cose, e da lì si è, come un vizio, no? Insomma, non è un vizio, perché si è insediata una corrispondenza tra quell'oggetto, il libro, e la libertà, la conoscenza, l'amore, naturalmente, l'ho conosciuto prima nei libri che nella vita, le donne le ho conosciute prima, cioè ho conosciuto le ragazze, poi leggevo i libri per capire le ragazze. Non è un sistema che funziona, posso dirlo alla fine della vita, non è che serve leggere libri sulle donne per capire le donne, però c'era una spinta a conoscere, no? Anche l'altro, ecco l'altro. Però ma come fa un lettore a essere egoista o suprematista di qualche tipo, non solo politico, ma come fa? La lettura è una cosa che ti insegna il valore dell'altro, anche il peggiore c'ha dentro l'umanità, anche il personaggio più cattivo, lo scrittore che c'entra dentro ti fa vedere che c'ha una porzione di umanità. Come fai? Mi sembra che, ecco, quello che mi sorprende è che un lettore possa essere egoista o fascista, diciamolo, perché è una parola che associa a delle forme di egoismo anche politico. È un paradosso, naturalmente si può essere lettori e avere tutte le idee del mondo, però la mia idea di lettore, o meglio la mia esperienza di lettore, è un'esperienza che ogni volta mi allarga, anche mettendomi in discussione, anche mettendomi in discussione. Questi giorni ho letto dei libri particolarmente, ne ho letto uno sulla cultura del femminicidio di Ivan Jablonka, che insomma mi mette molto in discussione come maschio, eccetera, ma anche come lettore di libri che secondo lui, e secondo me ha ragione, libri anche importanti o opere musicali importanti che noi trasmettiamo con molta generosità a Radio 3, che però secondo Jablonka in nuce contengono una cultura genocidaria, come la chiama, cioè una cultura... quella è una cosa che mi ha messo in discussione, pensare che dei libri che ho amato e deletto avevano, hanno questo elemento tossico dentro, ma io amo, mi sembra bello essere messi in discussione.

0: Marino Sinibaldi, tu rispetto alle tante attività in tanti campi della cultura, anche del panorama nostro italiano, hai tanti tuoi variegati rapporti con i libri, poi parleremo del Festival Libri Come, che ormai è diventato un appuntamento annuale importante a Roma, poi è diretto il Centro del Libro e della Lettura. Hai scritto paradossalmente poco.
1: Zero.
0: Esagerato, perché hai scritto dei libri di stampo saggistico e hai scritto tanti articoli, hai animato delle riviste. Ecco, questo come lo spieghi? Perché secondo te il mondo si divide essenzialmente tra chi legge e chi scrive, e forse sarebbe bene, diciamolo un po' polemicamente, qualche volta che questa divisione restasse. Però per uno che ha avuto tanti rapporto con i libri, l'hai mai avuta la tentazione?
2: Perché lo chiedi a me quando sei la persona che conosco che legge più libri scrivendone di meno?
0: No, nessuno, io proprio zero.
2: Appunto, cioè di più e di meno, fai zero, poi qualcosa abbiamo persino fatto insieme che è stato pubblicato, poi non so quanto fosse scritto, il Museo Nazionale per esempio che hai curato, che è un libro meraviglioso peraltro, ne uscì un libro meraviglioso. Monica, che ti devo dire, da un lato effettivamente a me piace molto leggere. Adesso ho calcolato che con questo podcast trisettimanale in 3 anni ho fatto 450 libri, cioè quindi mi sono letti, diciamo. Quindi mi sembra che sono riempito da queste cose. Secondo me leggere molto ti intimidisce, anzi, qualcosa di intimidatorio rispetto al fatto di scriverne, sicuramente. Poi c'è qualcosa che sfugge alla mia comprensione, diciamo, non sarà in qualche inconscio, subconscio, che era, come si chiama, la paura della felicità, la carafobia, no? C'è un libro di Lingiardi che ne parla, la carafobia, c'è cioè la paura, forse ho questa sindrome di non far, ma non lo so. Io poi, cioè, ma uno deve scrivere perché pensa che c'è qualcosa da dire, tu lo sai quanti libri escono che non sono necessari, no Monica? Adesso stai annuendo, sai che c'hanno, non vorrei contribuire a questa...
0: Certo, senti, e anche questa è un'altra domanda da veramente... di quelle epocali, però cos'è secondo te, ora ma diciamo, limitiamoci ovviamente alla narrativa che pure hai tanto frequentato, non la saggistica, cos'è che fa di un libro letteratura? Perché indubbiamente qui stiamo vedendo un proliferare soprattutto di interesse per le storie, perché quante volte sento dire questa frase che a me irrita moltissimo, magari a te no, non mi spoilerare questo romanzo, che io non capisco proprio cosa voglia dire, perché chi se ne frega della storia? Cioè per me la letteratura è quella necessità di andare avanti e tornare indietro per vedere fondamentalmente come sono scritti, che parole vengono usate, poi della storia anche chi se ne frega. Però anche qui forse siamo contraddetti dai tempi, perché io vedo un po' anche le giovani generazioni che sono proprio interessate a questi libri che hanno una bruciante attualità, che sono storie e che sono storie di oggi.
2: No, ma diciamola chiaro, su questo non siamo d'accordo io e te, e la cosa noi due la sappiamo, perché per anni abbiamo discusso di libri, in particolare nel caso di libri che a me piacevano, a te no, perché secondo te non avevano quella qualità letteraria che fa di un libro narrativa, che è la cosa insidiosa che sta dietro la tua domanda e che non hai avuto il coraggio di esplicitare prendendola con questi ragazzi che leggono le storie. A volte che sono brutte storie, adesso ho molta comprensione per tutto il genere, romance eccetera, però a volte mi sembra che semmai si tratta di dire che sono brutte storie. Io sono più di te attratto dalla trama, diciamolo così, ci distinguiamo, cioè i contenuti mi sembrano molto importanti, tu ami molto che ci sia non tanto lo stile o la scrittura quanto la letterarietà, cioè che un testo abbia una sua dimensione, che ha parlato andare avanti, indietro, non ti piacciono. A me mi piacciono spesso dei libri semplici che hanno dentro delle storie, mi piacciono le storie di vita, che è una cosa che in parte appunto abbiamo fatto a Radio 3, che dentro c'hanno delle cose che non conoscevo, delle storie che non sapevo, dei pezzi che... Ovviamente non dico a me lo stile non interessa, perché è una stupidaggine, però non so se è vera, c'è una citazione di Edoardo De Filippo che diceva cerca la vita e troverai lo stile, cerca lo stile e troverai la morte. Non so se l'ha detta, perché mi sembra un po' banale, però magari se l'ha detta mi posso nascondere dietro questa citazione di Edoardo De Filippo. Ammetto, a differenza di te, di accontentarmi di una bella storia, un libro che racconta una storia, che c'è. Proprio anche quelle che ti innamorano, o naturalmente quelli che fanno le rivoluzioni, o quelli che fanno le grandi imprese, oppure quelli che cambiano un pezzo della propria vita. Ammetto che a me quando in una storia c'è qualcosa così, pregiudizialmente sono favorevole, e tu invece sei più favorevole all'idea che ci sia una bella prima pagina e tu capisci che c'è una frase e un mondo. Ma io ho molta stima per il tuo modo di leggere, penso che tu devi essere più indulgente verso quelli che nelle storie cercano un po' la storia, l'avventura, la conoscenza, la realtà.

0: Senti, tu hai collaborato e hai fatto anche negli anni recenti una rivista importante che era Sotto il Vulcano, e anche questa con un'impostazione originale che ti contraddistingue, perché mentre uno a volte inizia i progetti pensando che debbano durare fino a quando loro restano in vita, questa era già un progetto a termine. Però questa domanda per una riflessione sulle riviste, perché tu hai lavorato a tante riviste, attraverso le riviste hai avuto anche dei maestri, citiamo Goffredo Fofi, che hai incontrato anche in altri contesti, ma che sicuramente per te è stato un punto di riferimento culturale. Ecco, c'è ancora spazio per le riviste?
1: Questo è un problema. Sì, io ho tentato di farla con le Sotto il Vulcano, che appunto è una rivista che è uscita per 3 anni come da contratto, adesso esce in una forma più di almanacco, perché insomma l'editore ha piacere che in questa forma continui. Diciamo, Monica, che Sotto il Vulcano nasceva pure dopo la pandemia, volevo capire cosa succedeva, le forme di narrazione, quindi con l'editore ho detto dura 3 anni e vediamo cosa succede. In realtà c'avevo anche un'esperienza, avendo fatto riviste, la prima nel 1975, di riviste che chiudono talmente tanto che mi sembrava bella, come dire, un po' orgogliosa l'idea che la chiudiamo, sappiamo già che chiuderà, tanto le riviste non durano molto. Guarda, questo è un tema enorme, perché per me le riviste sono state proprio l'esperienza vera della mia vita. Nel 75 appunto ho conosciuto Goffredo Fofi, mi ricordo ancora il posto dove ero, e adesso la memoria è talmente fallace ovviamente, e mi sembra La vocazione di Matteo, il quadro di Caravaggio, cioè io stavo seduto, Goffredo Fofi, io ho 21 anni, Goffredo forse letto delle cose che scrivevo sui giornalini, insomma rivoluzionario, quello che mi chiamò, mi fece come un gesto, ma questa è sicuramente una memoria falsificata dall'ammirazione per l'arte, diciamo, di Caravaggio, e mi chiamò e mi disse se volevo fare il segretario di redazione, come si chiamava allora, di una rivista che si chiamava Ombre Rosse, che era una rivista di cinema che si stava trasformando in una rivista politica. Poi dopo Ombre Rosse Goffredo mi portò a fare, andammo facendo insieme Linea d'Ombra, che è una rivista di letteratura che poi si trasformò in una rivista politica. Poi provammo a fare a Roma una rivista di volontariato che si chiamava La Terra Vista dalla Luna e non andò molto bene, poi ho continuato insomma a fare tante. Mi piace la rivista perché c'è una dimensione collettiva, tanto di gruppo che sia, e anche di tempo, che è interessante. Il trimestrale per esempio di Sotto il Vulcano secondo me era interessante, perché in tutti questi anni in cui le cose sono convulse, accadono, essere schiacciati sulla quotidianità, ma come fai? La quotidianità ormai è diventata non maneggiabile. Se uno dichiara 38 o 39 volte la fine di una guerra, come ha fatto Trump giorno dopo giorno, e poi la guerra c'è ancora, cioè capisci come veramente, insomma, sintetizzo una cosa molto complessa, però si sta proprio corrompendo l'idea di tempo. Quindi il quotidiano fatica perché sta lì attaccato a una realtà. D'altra parte, per fare un libro occorre un tempo, anche un deposito degli eventi, oltre che del linguaggio, della scrittura. La rivista è una cosa che sta un po' a metà. Ecco, la rivista mi piaceva per queste due ragioni: perché è una dimensione collettiva, perché il tempo della rivista trimestrale, insomma ogni 2 mesi, 3 mesi, così le riviste, anche forse ogni mese ce la fai, riesci ad avere un po' di distanza, per cui le cose le vedi con un pizzico di più di stabilità o di sicurezza. Oggi succede che questo lavoro di gruppo, ahimè, anche Vulcano eravamo 2 o 3 a farla la rivista, pensa che per risolvere questo problema di non essere solo, la rivista aveva ogni volta un condirettore, quasi sempre una condirettrice, cioè chiedevo a una persona, Melania Mazzucco, Claudio Durastanti o Paolo Giordano in un caso, di farla con me un numero, però devo dire, per uscire da questa solitudine di fare una rivista praticamente così. E anche l'idea di tempo è diventata un po' più complicato. Adesso i libri si fanno molto più velocemente per tante ragioni anche tecnologiche, quindi la rivista è come se lo spazio si fosse molto ridotto. E poi c'è tutto un tema, Monica, che le riviste erano il luogo delle opinioni, cioè dove vedevi un po' i pensieri che si formavano. Oggi i social, la rete nella sua dimensione ambigua, perlomeno contraddittoria, però raccoglie questo, sono tutte opinioni e tutti pensieri. Per leggere una rivista, e io prima di scriverle anche lì leggevo, tu devi avere bisogno, voglia, desiderio di sentire altri pensieri. Ma chi di noi oggi ha voglia, desiderio di sentire altri pensieri? Siamo travolti da opinioni, pensieri, interpretazioni, e quindi lo spazio delle riviste si è un po' consumato.
0: E questo secondo te è in linea anche con, perché non parliamo di morte della letteratura, però forse di morte della critica letteraria possiamo parlare, perché esiste un pensiero critico rispetto alla letteratura, si fanno o riassunti dei libri o si intervistano gli autori.
1: Non sono d'accordo, lo sai, no? No, non sono d'accordo, ma no, nel senso, sono d'accordo. Da un lato io non ho questo culto della critica letteraria, del mondo del passato, se la raccontavano e se la dicevano
0: troppo. Capito, ma se si pubblicano troppi libri, alcuni andranno pure stroncati.
1: No, vabbè, ma io mica non sono contro la stroncatura. Non ne faccio, praticamente non ne faccio, perché mi sembra che ci siano, mi interessano libri che possano essere utili. Sì, anche un libro stroncato può essere utile, dici te, ne ho letto uno sulla Cina che è così, però non ho deciso di non fare alla fine la stroncatura di sto libro enorme, tutto sulla Cina, spiegata male, come direbbero quelli del Post, che hanno la spiegazione a spiegare bene. La critica, sì, capisco cosa dici, no? Però io leggo ancora delle belle recensioni su tutto libri, sulla lettura, su Robinson, sui giornali leggo delle recensioni lunghe, nemmeno, sarà che io sono diventato vecchio come più di quelli che ci scrivono, ma non mi sembrano fatte male. Sì, sono tanti, ma mi uscirà mai dalla bocca una parola contro il tanto. Ho talmente il terrore del poco o del nulla, della mancanza di libertà o della povertà, che è una forma di mancanza di libertà, che non riesco ad arrabbiarmi, a differenza di Goffredo Fofi, che era più estremo di me in questo, arrabbiarmi contro l'enorme produzione. Pazienza, ce n'è tanti, pazienza, devo trovare delle cantine dove stipare libri, ma insomma, non, sì, capisco quello che dici tu, insomma, il lettore, quello della terza pagina, ma io non ho nostalgia di quella terza pagina che ti diceva una cosa, ti dava una lettura del mondo. Io penso che vada costruita, ecco questo penso, che la responsabilità è passata a ognuno di noi quella visione se la deve costruire prendendo i pezzetti dove capita. Abbiamo un'enorme quantità di luoghi dove ci stanno cose, pochi sono quelli di qualità, e vabbè, troviamo i pezzetti, come i bastoncini del nido, i pezzetti di qualità sparsi. Radio 3 è irrinunciabile, spero sia irrinunciabile il mio podcast in VTU, le riviste che facciamo, insomma sono pezzi, ma io soprattutto uso dei voghi nei social, uso degli interlocutori, uso delle riviste online che sono molto ricche, ben fatte. Secondo me bisogna imparare, è come, insomma, siamo caduti nella giungla, noi quelli della mia età oppure persone più grandi vivevano in delle condizioni difficili, con delle cittadine dove dovevi entrare, però se entravi, io ero fuori per tanti anni della mia vita, poi ho capito, stavo dentro un mondo dove le cose culturali le vedevi, mi ha aiutato ovviamente molto Radio 3, poi dopodiché siamo caduti nella giungla, ho cresciuto intorno a noi una giungla di pensieri, di idee, di opinioni, di stupidaggini, di stronzate, si può dire a Radio 3, sì, la parola, siamo pieni di tutto, anche però di cose di qualità, di giovani che scrivono, di persone che hanno ambizione, che hanno qualità, che hanno talento, altri che invece sono pessimi, è tutto così, e dobbiamo orientarci lì dentro, alla specie che se uno fa l'ascoltatore o l'ascoltatrice di Radio 3, ma lo sa che c'ha questa responsabilità di costruirselo, il suo mondo, il suo punto di vista, la qualità culturale della sua vita, e anche potrei dire la qualità della sua vita tout court, praticando questa virtù di sapere entrare dentro sto bosco pieno che è la contemporaneità. Ma poi stiamo parlando di questo quando sopra bombardano tutto, perché il vero problema è la vera angoscia del nostro tempo, non è la giungla affollata di buoni e cattivi libri, è il mondo pieno di cattiveria, diciamo, e cattive intenzioni.

0: Mi sembra evidente da questa nostra conversazione che nonostante tu abbia anagraficamente qualche anno più di me, quella vecchia sono io. Comunque, invece arriviamo a parlare anche del tuo festival che curi insieme a Rosa Polacco e Michele Demieri, che si chiama Libricome, che ormai è arrivato credo alla 15ª.
1: Forse 17, perché quest'anno sento sempre Rosa Polacco che fa questa battuta sul fatto che diventiamo maggiorenni, quindi probabilmente vuol dire che la prossima è la 18ª. Sì.
0: Ecco, voi scegliete ogni anno una parola. Però usiamo anche questo spunto per parlare, allora, questi festival sono affollatissimi, il tuo affollatissimo è il Salone del Libro di Torino, affollatissima Mantova, affollatissimo Pordenone, allora, tutti i festival, anche quelli minori che ormai sono in quasi ogni città italiana, si continua a dire, ma non lo diciamo noi, lo dicono i dati, che l'Italia è un paese dove si legge poco. Mi ha fatto ridere, ora non mi ricordo veramente il contesto, proprio pochi giorni fa ho letto un articolo in cui diceva nuovamente che in Italia è uno dei paesi europei dove si legge di meno, che in Francia si legge enormemente di più, però c'era questa battuta, dice forse perché i francesi dicono di leggere i libri e noi invece non ci peritiamo di dire che non li leggiamo, e c'era anche questa conclusione, dice forse non siamo neanche capaci di fingere.
1: No, ma è curioso, non so dove l'hai letto, perché una cosa mi è accaduta nella vita, Monica, forse non ce l'avevamo raccontati, perché anni fa lessi su questa cosa italo-francese, però è significativo, vediamo se riusciamo a far capire agli ascoltatori e ascoltatrici che è una cosa interessante questa. Io lessi un dato che riguardava i ceti, diciamo così, dirigenti, no? Le parti, i dirigenti industriali, e in Italia si legge meno che altrove, ma molto meno che rispetto ad altre classi sociali, no? Cioè le classi dirigenti italiani leggono meno delle classi dirigenti, in quel caso era francesi, e la differenza è maggiore che non mettiamo tra gli studenti o tra gli operai, adesso la dico grossolanamente, ma il dato è questo, cioè le classi dirigenti italiani leggevano molto meno rispetto anche alla media, e la cosa mi sembrò molto interessante e ne parlai all'ambasciatore di Francia, fa ridere così perché sembra che io passo le giornate, sarà la prima, un'unica volta, due volte che ho visto un ambasciatore, non un'altra volta perché arrivò a Nierneau, la seconda volta quando venne a Nierneau l'ambasciatore mi invitò a un pranzo, effettivamente è un po' problematico a Nierneau perché non è un personaggio. Ecco, no, la volta però che gli dissi a questo ambasciatore, gli dissi ambasciatore, vede qual è il problema dell'Italia? Il problema dell'Italia è che non leggono le classi dirigenti, e lì facevo pure forse un po' quello così antielitario, no? Non dico populista, con una parola che non mi appartiene, però insomma che voleva essere contro l'elite, cioè in Italia è l'elite che non legge, e lui mi gelò dicendo ma in Francia, come hai detto tu, dicono di leggere, ma non è. E io rimasi perplesso, pure un po' umiliato, dico vedi che stupido, io pensavo fosse una differenza importante che in Francia i dirigenti leggono, i ceti dirigenti in Italia no. Me ne andai a casa e mi ricordo proprio, siamo a Roma, quindi sul Lungotevere, in motorino, pensavo a questa, non umiliazione, ma insomma a questa, e poi mi è venuta l'illuminazione, ma è ancora peggio, Monica, perché vuol dire che in Francia almeno quello si vergogna che non legge, il capo dell'industria, il vice ministro, adesso da noi come sapete c'è stato un ministro, ex, per fortuna almeno quello, ex ministro, che ha detto ma io i libri dello Strega, che peraltro aveva dovuto votare, non li leggo dopo, no? Che vuol dire che qualunque studente dice lo faccio dopo il compito, vuol dire che non lo fa mai, no? Dice, ecco, però sto fatto che in Francia si vergognavano, almeno, infatti stavo per dire adesso torno indietro col motorino e vado dall'ambasciatore e concludo la cosa. No, questo sì, è vero che in Italia, ma lo sappiamo, questo vale anche per, ecco, diciamolo, France Musique e France Culture, che sono gli omologhi di Radio 3 in Francia, ci sono due radio che fanno quello che noi facciamo solo in questa radio, Radio 3, non sono più ascoltate di Radio 3, adesso non voglio entrare nel merito dei dati, eccetera, però hanno un rispetto sociale, quello francese, un po', oppure un po' come dire, prosopopeico, un po' così, che la Francia c'ha per la cultura. Ecco, in Italia non è così, ma dopo anni che sta cosa mi faceva arrabbiare, a un certo punto mi è sembrato meglio. Mi è sembrato che in Italia il fatto che la cultura non sia messa sul piedistallo evita pure a noi di metterci, sì. Non stiamo sul piedistallo, facciamo una cosa che sta in mezzo alle altre cose che la gente fa. Sappiamo che noi pensiamo che valga di più di tante cose quotidiane, diffuse e praticate, però non possiamo dirlo perché lo devono dire gli altri che vale di più. Noi dobbiamo crederci che facendo cultura, musica, radio soprattutto, facciamo una cosa di qualità che dobbiamo sapere che se la gente l'ascoltasse sarebbe un po' migliore, ma non possiamo dirlo, perché se lo dicessimo saremmo presuntuosi e arroganti e antipatici.
0: Ma il successo di tutti questi festival, dove si comprano anche tanti libri, e comunque sicuramente c'è anche il contatto diretto con l'autore, queste sono anche delle forme a volte di feticismo che si sviluppano, ma fa crescere il numero dei lettori.
1: Guarda Monica, la cosa, prendiamola intanto la Radio 3 che ho fatto io, prima da autore di programmi come molto importante che si chiamava Lampi, che ha preceduto Fahrenheit, poi Fahrenheit è diventato più popolare perché durava più a lungo, ma insomma la rivoluzione che c'era dentro Fahrenheit era già stata tutta praticata in questo programma, che per caso appunto pure lì vedi come hanno le cose. L'estate mi dissero: guarda, c'è il programma del pomeriggio, forse la persona che lo doveva fare quest'estate non lo fa più, c'è un programma di 3 ore di tutti i giorni, vuoi farlo te? Io mi ricordo e dissi: posso farlo a luglio e a settembre, ma agosto c'era mia figlia piccola, ho preso una casa, infatti chiamai Antonio Audino a fare, che ora è anche lui in pensione, a farlo il mese di agosto, e mettemmo in piedi al volo una cosa nuova. Cioè nuova che vuol dire? Fatta con i contenuti erano quelli, i libri, la musica, le idee, però erano fatti con un linguaggio diverso, più accogliente. Erano gli stessi anni in cui nascevano i festival, in particolare il Salone del Libro di Torino. Che cos'era il Salone del Libro di Torino? Sì, una grande manifestazione, però sostanzialmente era un posto dove la lettura diventava qualcosa di simile ad altre attività, cioè una cosa condivisa, fatta anche in modo tra virgolette spettacolarizzato, parola bruttissima. Io sono cresciuto con un libro situazionista che si chiama La società dello spettacolo, e la parola spettacolo mi sembrava l'incubo di trasformazione della cultura, però dentro c'era una possibilità, quella di renderla meno separata dalla vita, non meno elitaria, non meno di qualità, non più popolare, parola appunto che poi degenera in populista, non è quello, di renderla non separata dalla vita. Cioè tu non esci dalla vita leggendo un libro, sai, io non amo molto l'inizio di Se una notte inverno un viaggiatore, no? Dove lui si separa, cioè non amo questa idea della lettura separata dal resto, e i festival erano un luogo dove sì, accadevano delle cose anche sì, appunto futili, spettacolari, sì, la folla, però sostanzialmente hanno consentito alla cultura, ai libri, alla letteratura, quelle cose, di stare un po' dentro la vita. E questa è stata una stagione magnifica che forse si sta chiudendo. Questa è un po' la mia preoccupazione. Intanto i festival sono diventati tanti, sono diventati ripetitivi, e lo dico facendone uno che c'è tutte le primavere a Roma. Sono un po' tutti schiacciati sull'idea che si risolve tutto col grande autore, che spesso è solo l'autore più famoso, non è detto che sia il più grande. Quindi se tu hai quei 2 o 3 ospiti, mentre a me quello che piace è far venire scrittori nuovi, proporre delle cose trasversali, mettere insieme 2 scrittori che magari vengono da mondi diversi, vedere che succede. Questo che sta succedendo è che un po' il successo del festival è dato dalla folla che ci va, e la folla che ci va è evidentemente richiamata. No, diciamo, se tu organizzi un festival, c'hai Carrère o Pennac o McEwan, capito? Ti risolve il festival. Non è quella la mia idea. Però ecco, c'è molto importante secondo me capire che c'è stato un periodo, la fine del secolo scorso appunto, quando sono cominciati i festival, prima Torino e poi Mantova, che era un modello ancora più bello, più legato appunto al camminare, entrare, fare cultura, su cui noi abbiamo costruito molta parte della programmazione di Radio 3, non solo perché seguiamo quei festival molto. Pensa che la prima volta a Torino, mi ricordo quando ci andammo, stavamo in uno stanzino separati, e a Mantova ci andavamo con un pulmino, facevamo un'ora, io non ero un direttore, nemmeno vice direttore, credo, quindi non avevo molto potere al massimo, e poi capimmo che quello era un po' il linguaggio molto vicino a quello della radio che volevamo fare, cioè un linguaggio che ha sempre questo rapporto, relazione al centro, no? Di relazione tra noi l'ascoltatore, tra noi stessi che la facciamo. E questa è stata la stagione che forse un pochino adesso, come al solito, e poi c'è l'altro fatto che non ha provocato un aumento della lettura, come sappiamo, no? Lì c'è una spiegazione che è un po' divertente, ma forse anche acuta, che mi diede uno scrittore italoamericano, si chiama Scibona, poi ha fatto un gran libro, poi è sparito, e lui mi disse: ma sai che cos'è, perché parlavamo di questa cosa, sai che cos'è? Che noi siamo protestanti, per cui abbiamo un rapporto diretto con il libro, voi siete cattolici, per cui costruite intorno l'ecclesia, là, tutti insieme a leggere questo libro. Ci sto pensando da un po' d'anni, magari è vero, no?
0: Senti, finiamo però risposte fulmine su manie. Allora, manie. Allora, libro di carta, libro elettronico. Aspetta un attimo. orecchie sì, orecchie no, matita, penna, evidenziatore, tutte cose per me fondamentali. Tu forse c'hai meno culto reverenziale sui libri, però dai, no, non ti ci vedo a mettere un evidenziatore sul libro.
1: Allora, no, l'orecchia, allora, mi ricordo il pomeriggio, il luogo e la persona che purtroppo non c'è più e che mi è molto cara, che mi vide fare un'orecchia, mi fulminò, mi regalò una bellissima cartolina segnalibro che ancora, lui si chiama Corrado Sannucci, è stato un grande giornalista, soprattutto sportivo, ma anche un autore della radio, è un amico che manca molto, e Corrado me lo ricordo perché lui era più evoluto di me, veniva da una grande mi vide, mi ricordo, sai quelle umiliazioni ti vengono impresse, avevo fatto una mezza orecchia al libro e lui mi disse, mi fulminò, mi diede un segnacosa che era a righe bianche e rosse trasversali, e da allora le orecchie non le faccio, anche perché le orecchie non sono funzionali, il resto tutto, Monica, si può fare tutto con i libri, stanno lì apposta, sono fatti così, non gli succede nulla se tu ci metti sopra una penna profonda, non gli succede nulla. Per esempio l'evidenziatore lo uso per i libri online, insomma le varie forme di lettura, io uso una biblioteca media library online che si chiama LOL, dove si prendono i libri due al mese almeno gratis, prendo i libri e lì uso l'evidenziatore che è molto comodo perché poi c'è la ricerca delle parole, una cosa meravigliosa. Monica, tu quante volte hai letto la research di Proust? Tu l'avrai letta
0: una,
1: due, tre volte, sì, ma sei una, e c'è una parola, ecco, tu con la versione elettronica dici dov'è che ha detto Madeleine, ovviamente, ma dov'è che ha detto Fermé, ma dov'è? E la trovi, ma pensa che cosa divertente. Rido perché l'ultima volta, l'altro ieri, tutte le evidenziazioni, l'evidenziatore che avevo fatto di una copia di un romanzo di Steinbeck che ho letto online, mi so cancellare. Perché quando sono andato ad aprire il libro avevi detto,
0: c'è una giustizia.
1: C'è una, quella è la tua anima. Però io penso che puoi fare tu. Sì, per anni ho fatto solo con la matita. Che poi che vuol dire? Che poi lo cancelli? Che avrai un'altra vita nella quale. Perché non lo fai a penna se lo fai a matita? Per rispetto del libro, nel senso che la matita si può cancellare? No, capisco. Io mi sono molto intenerito dalla nostra fragilità di lettori, che abbiamo paura lì. Ma invece adesso uso la penna, uso non le orecchie, appunto, il Corrado Sannucci mi ha guarito da quella cosa, uso l'evidenziatore sulla carta, non mi basta la penna, insomma, non lo so, la mania che ho è appunto che mi sembrano la mania che ho che mi stanno antipatiche le manie, ecco, per questo a me, per cui qualunque cosa poi che altro hai detto del libro, si può fare, si può mettere su. Sì.
0: Si può mettere, ecco, quello è l'unico cosa che apprezzo, come sotto i tavolini quando traballano i libri inutili.
1: Ah, ecco, voglio essere curioso adesso, la prossima volta che vengo a casa tua controllo qual è per te il libro inutile, sarà sicuramente un libro di grande valore ma che non ha la qualità letteraria altissima che tu chiedi ai libri con il tuo atteggiamento intimidatorio verso le generazioni successive.
0: Allora, con questo, Marino, io ti ringrazio molto, Marino Sinibaldi proiettato nello spazio nonostante l'età.
1: No, assolutamente, mi sento molto terrestre, non, anzi quello proprio, farlo così, poi come abbiamo già detto, stiamo parlando di un posto di Roma dove a 100 metri c'è il posto da sempre lavorato mio padre, a 500 il liceo che ho frequentato, a meno di un chilometro c'è anche la clinica dove sono nato, Monica, pensa te, quindi non è che posso fare tanto lo spaziale, sono molto legato a un tempo, a un luogo, anzi proprio molto legato a un tempo.
0: Però sei attento al futuro e questo va a tuo
1: merito. Molto legato qua, quindi adesso con emozione ti saluto e riattraverso i corridoi per me magici, perché per me c'è sempre un incantesimo dentro Radio 3.

E sulle note di Ocean and the River di Abdallah Ibrahim si conclude l'ultima pagina questa sera Radio 3 Suite, che era dunque questa bella e lunga conversazione di Monica D'Onofrio con Marino Sinibaldi, che seguiva il cartellone musicale stasera molto corposo dedicato alla diretta dall'Opera di Roma con La Traviata di Verdi. Domani qui in trasmissione un cartellone duplice alle 20:30, un concerto della BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Ryan Wigglesworth e del pianista Stephen Osborne, con musiche di Hoganek, Ravel e dello stesso Wigglesworth. Poi alle 23 un secondo cartellone nelle attività e nella produzione del Teatro Immagine Musicale Fiorentino, un concerto dell'Orchestra Immagine Musicale Fiorentino diretta da Thomas Gugais con l'esecuzione della Sinfonia in Do maggiore K551 detta Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart. Siamo arrivati dunque, lo sentite dalla sigla, alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Bruno Ruffolo e realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi e ancora Fabio Melis e Gianluca Tascenzi che curano per noi la parte tecnica per questa serata. E l'appuntamento con Radio 3 Suite è per domani sera. Naturalmente da domani i nostri ascoltatori ritroveranno al microfono Andrea Penna. Un saluto da Riccardo Gianni, un auguro di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Ecco, mi sono ricordato di non aver ringraziato il nostro regista che è Gianni Grimaldi questa sera. Dunque, una buonanotte a tutti voi.

0: Ore 24. Battiti.
1: Eccoci, eccoci qui, benvenute e ben ritrovati nella notte di Radio 3 per l'ultima puntata di Battiti, prima della pausa estiva, per la quale stiamo preparando i remix delle puntate migliori della nostra stagione e che da domani prenderanno forma sonora. Ma questa notte chiudiamo con una puntata speciale che si allungherà sino quasi all'alba, perché vi proponiamo integralmente tutto quello che è successo 2 giorni fa, venerdì 19 giugno, nel cortile, negli spazi di Palazzo Farnese a Roma, dunque all'interno della spettacolare sede dell'ambasciata di Francia, che per l'occasione si è trasformata in un palco a cielo aperto che ha ospitato la terza edizione della Festa della Musica, dedicata totalmente alla scena elettronica contemporanea. Una serata organizzata grazie alla collaborazione tra Institut France Italia e Spring Attitude Festival. E Radio 3 è media partner di questo lungo percorso live di DJ, artiste e artisti che hanno proposto la propria idea di club culture e il loro viaggio sonoro elettronico. Prima di entrare nel merito di quello che ascolteremo insieme tra brevissimo, ecco i ringraziamenti intanto a tutto lo staff di Institut Français Italia, a quello di Radio 3, a Ilaria Gaspari, filosofa e scrittrice che ha condotto dal vivo la serata, all'ambasciatrice di Francia in Italia, Anne-Marie Decote, e ad Andrea Esu di Spring Attitude, che tra l'altro sentiremo entrambi intervistati sul palco proprio da Ilaria Gaspari. E ancora grazie a Francesco Napoleoni per la parte tecnica Rai e a Mattia Ricci, il fonico che ha registrato tutta la Festa della Musica. E allora arrivano anche i saluti da tutti noi di Battiti: Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. E mentre a voi grazie in anticipo per l'ascolto di questa maratona digitale tra elettro e techno e i tanti rivoli elettronici percorsi dalle DJ che hanno partecipato a questa festa che viaggia in parallelo, e lo ascolteremo anche con le parole sul palco di Ilaria Gaspari e dei suoi ospiti. Dicevo, viaggia in parallelo alla seconda edizione di Ex Aequa, Empowering Equality in Electronic Music, il programma gratuito di formazione dedicato ad artiste under 35 che ha una particolare attenzione alle minoranze di genere sottorappresentate nell'industria musicale. E quest'anno Ex Aequa si muoveva sull'asse Italia, Francia e Germania con la selezione di 9 artiste che hanno esplorato le scene di Roma, Lione e Berlino sotto la guida di alcune DJ e produttrici molto importanti della scena elettronica mondiale come Rebecca Warrior e White Mary. E arriviamo dunque alla serata aperta proprio da 2 delle DJ selezionate da Ex Aequa. Ascolteremo prima il DJ set ipnotico ed energico di Krimska, DJ di Lione, e a seguire le narrazioni sonore della DJ italiana residente a Parigi, DJ Clara. Poi sul palco arriverà proprio l'artista, producer e DJ italiana White Mary, che da anni agita una zona della nuova scena elettronica italiana. E infine sarà la volta del live set del duo Compromat, cioè il progetto collaborativo nato dall'incontro tra la stessa Rebecca Warrior con il produttore francese Vitalik. E con loro che chiuderanno la serata ci immergeremo in un'elettronica che affonda le radici nelle sonorità della Berlino anni 80. E allora è tutto pronto, lasciamo la parola ad Ilaria Gaspari dal palco della Festa della Musica che si è tenuta venerdì 19 giugno alla sede dell'ambasciata di Francia in Italia a Roma, nel cortile del prestigioso Palazzo Farnese. Buon ascolto.
2: Buonasera, vi do il benvenuto alla Festa della Musica che saluta l'arrivo della stagione calda. È una tradizione che prosegue dal 1985 e quest'anno per il 3° anno si svolge qui a Roma a Palazzo Farnese. Si tratta di una iniziativa organizzata dall'ambasciata di Francia con l'Institut Français Italia in collaborazione con Spring Attitude, che è un festival di cui avremo modo di tornare a parlare. La media partnership è di Radio 3, che ha mandato in onda poco fa al Tuffo, nella trasmissione Il Tuffo, una intervista a White Mary, una delle artiste che potremo ascoltare stasera. Inoltre questa serata, per chi vorrà, sarà riascoltabile domenica nel corso del programma Battiti. Io sono qua in quanto collaboro con Radio 3, appunto al programma Il Tuffo, sono Ilaria Gaspari e sono stata chiamata curiosamente a presentare questa serata nonostante io soffra di una condizione che si chiama amusia, che mi rende molto difficile comprendere la musica, ma questo è un dettaglio personale che non inficia assolutamente l'importanza della musica come forma di linguaggio. Infatti è bello che siamo qua in un luogo che promuove la comunicazione fra culture diverse a parlare il linguaggio della musica, che nel corso della storia è stata analizzata e indagata come uno strumento di comunicazione, di espressione artistica che convoglia una relazione profondissima con l'emozione propria e altrui, ma anche quasi un momento di accesso a una verità che va oltre quella dell'esperienza immediata. Se per Platone la musica doveva far parte della educazione di chi cresceva, come la ginnastica educa il corpo, la musica doveva educare l'animo, è pur vero che anche stasera troveremo espressione di un programma che va in questa direzione, nel senso che su questo palco si alterneranno diversi DJ set e un live, e tutte queste performance saranno eseguite nell'ambito del programma Exequa, che è un programma gratuito di formazione e professionalizzazione rivolto a soprattutto a giovani donne, artiste sotto i 35 anni o comunque a persone che appartengano a minoranze, che con questo programma ci si propone di incoraggiare in modo tale che quelle sperequazioni di genere nei confronti di certe minoranze che sono tuttora presenti nell'industria musicale vadano via via erodendosi. È un bellissimo programma trinazionale, italiano, francese e tedesco, in cui queste giovani performer vengono seguite da tutor che le guidano alla scoperta e nell'esplorazione di sonorità nuove. La prima performer che ascolteremo stasera, che vedete qui accanto a me, Krimska, viene da Lione ed è appunto parte, è qui in quanto questa sua esperienza fa parte della parte romana della sua partecipazione al programma che si conclude appunto con questa serata di festa. E Krimska lavora moltissimo nella costruzione di percorsi sonori che mettano in atto una forma di fluidificazione fra linguaggi e ritmi differenti, creando delle vere e proprie esperienze immersive. Bene, vi lascio all'ascolto del DJ set Krimska e scendo dal palco.

Du skulle være.

E questa era Krimska. Ricordiamo che lei, come l'artista che salirà fra poco sul palco, che è Clara, fanno parte dello stesso progetto, che è un progetto gratuito di formazione professionalizzante di artiste, che si chiama Exequa ed è mirato a ridurre sempre di più la sperequazione di genere all'interno dell'industria musicale. Nell'industria musicale oggi tuttora esiste una differenza importante che discrimina le artiste donne e le minoranze di genere, e questo progetto è mirato proprio a ridurre sempre di più questa differenza. E nell'ambito di questo progetto sono state selezionate 9 performer, 2 stasera qua sul palco, una c'è appena stata, una ci salirà fra poco, e altri 7 qua nel pubblico, per cui farei un applauso alle artiste di Exequa. E qui accanto a me c'è Clara, che, a cui adesso lascerò la scena. Clara è italiana ma vive in Francia e tutto il suo lavoro si muove nell'ambito del dialogo fra generi diversi di espressione. Lei scrive musica per il cinema ma mette in comunicazione questa sua attività con una esplorazione tutta sua della cultura club. Quindi mescola sonorità, mescola modi di convogliare le emozioni, potremmo dire, e lavora anche per un progetto che si chiama Everybody, un evento in cui anche la danza, quindi il momento del corpo che prende la scena, è questo momento antichissimo di relazione carnale con la musica, trova il suo posto. Quindi Clara, che appunto incarna appieno lo spirito di Exequa e anche questa idea di mettere in dialogo modalità diverse di rapportarsi alla musica, ecco, ora avrà il palco per la prossima ora per un suo DJ set in cui costruirà le sue narrazioni sonore con questo suo approccio così personale che si muove nel ponte fra diverse forme musicali.